0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Perché stamattina il caffè mi guardava e mi ha detto: Ciccio, io non faccio miracoli, non faccio miracoli.
1: Effettivamente è un faccino un po' così,
0: ragazzi,
1: che è combinato.
2: Ma perché
1: sera.
2: Si dice primo spritz,

0: Effettivamente quelli delle 6 non possono permettersi come gli altri di fare una bella serata, no? Dopo un tot ore di lavoro passare un bel aperitivo con gli amici. No, noi non possiamo farlo, ragazzi.
1: O comunque abbiamo un tempo concentrato. Quindi quelli delle sei si fanno male. È una citazione un po' cambiata. Loro due sono usciti, perché avesse perso le puntate precedenti. I due Chip e Chop sono usciti.
0: Per una volta.
1: Ma che fanno? Dai, ma beviamoci una robina. Un bicchiere di vino. No, uno spritz. No, due spritz. No, tre spritz. E poi, come dicono i sardi, quattro zampe. No, vi sta bene.
2: Ma poi sto scemo qua, ma gli ho detto: ma prendiamo un motorino per andare fino a là. No, sotto il sole c'erano 1700
1: euro. A piedi.
2: Ho preso fuoco due volte.
0: Ma una passeggiata.
3: Scusa se è poco. Io non avevo il telefono controllato.
2: Certo. Vabbè, tanto abbiamo capito che abbiamo schiacciato le cose a caso.
0: È perché siamo su un'altra pagina, mettiamola così. Buongiorno a tutti, good morning a Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, salutiamo i mattinisti che ce ne sono tanti stamattina.
2: Salutiamo gli sveglioni.
1: E gli eroi del dritto, quelli che di spritz ne hanno bevuti fin troppi evidentemente.
2: E salutiamo anche il giornalista.
0: Com'è l'umore delle notizie oggi?
4: Ragazzi, oltre al caldo che attanaglia l'Europa, Italia compresa purtroppo, c'è stato un violento terremoto in Venezuela, ci sono decine di palazzi crollati, ma poi il GR ci aggiornerà insomma su tutto.
2: Benissimo, benissimo purtroppo.
0: Brutta notizia, mi spiace. Allora, facciamo così, la mattina da noi inizia sempre col due spritz e due canzoni.
2: No, due spritz no, mettiamo solo due canzoni, grazie.

0: E qui c'era ancora la lira, era il 1999 quando gli usciva Ri cantavano questa canzone. Allora, resoconto calcistico, mi sento molto sì. Francesco Repice.
1: Guarda,
2: per me è una cosa. Tra l'altro, ambisce a poco, esatto.
3: Ha segnato il Torino.

0: onesto, no? L'ultima partita per la qualificazione ai sedicesimi. Il Sudafrica ha battuto la Corea del Sud 1-0 e la Repubblica Ceca ha preso tre pere dal Messico.
1: Tre pere, caspita.
2: Allora, voi sapete che però in quest'angolo raccontiamo le curiosità e per i male informati, che forse non sanno se sono appassionato dei Beatles, c'è un'altra mia passione, sono i norvegesi. Perché per me loro sono, non lo so, sono fantastici. Allora,
1: potete cambiare stazione se volete.
2: Allora vi racconto che in attesa di Norvegia-Francia, alla fine dell'ultima partita vinta con il Senegal 3-2, il commissario tecnico Solbakken al fischio finale è corso come un matto a baciare sugli spalti la moglie. Ma che carini sono questi norvegesi, più norvegesi per tutti, no?
1: Ma sì, guarda, io sono pro Norvegia, cioè proprio la Norvegia.
0: Sono loro che sono portati tutto da casa, il cibo da casa, non mangiano niente di, di cose americane.
2: E poi altra notiziona, perché sono una donna e mi piace parlare di outfit, sì. Dopo gli scarpini rosa spopolano i mondiali i cazzettoni bianchi bucati, ma c'è un motivo tecnico,
0: certo.
2: Cioè, sono questi cazzettoni
1: quelli sul pollicione?
0: No, dietro nel polpaccio, no? Allargano il polpaccio, lo lasciano libero il
2: sole. Sono quelli, sì, proprio sul polpaccio. Perché? Perché sentono delle pressioni.
1: Povere gioie.
2: Hanno giustificato la cosa così, quindi mi sono detta, tutti voi all'ascolto, se doveste essere invitati a casa di qualcuno e vi fa togliere le scarpe, perché capita a tutti, avete l'alluce bucato, è per motivi tecnici, la scusa è mondiale, ho una pressione sull'alluce,
1: perciò nel caso
0: la panza,
1: esatto, a parte nella panza, ma nel caso uno sentisse delle pressioni può fare anche il buco negli slip, così per curiosità mia.
2: Guarda, non te lo so dire se hai delle pressioni sugli
1: no,
2: slip, vai dal dottore.
1: No, non io dico, se dovesse
0: se
1: capitare,
0: la pressione
2: alle
0: mondiale,
2: 6:12 uno parla di sport a Brescia.
0: Vabbè, se la pressione è mondiale,
1: perché non è uno sport anche quello?
2: Certo.
0: Dai,
2: certo.
0: Luca, esci, vai a far pressione fuori.
1: Mille.
2: Vai, ciao.
1: Allora io vado,
3: Salida del vuelo con destino alla

0: Vaiando por el mundo, Karol G e Manu Chao, un pezzo che abbiamo messo anche qualche giorno fa.
1: Ieri.
2: Sì, sì, stavo dicendo.
0: Secondo me è tornato di moda Manu Chao.
2: E invece io me lo ricordo nel 2000 in macchina e mi divertivo. Gli stili abbassati, tanta gioia nell'aria, un po' Bob Marley.
0: Vabbè, comunque ragazzi, stiamo facendo un punto della situazione sui mondiali tra le curiosità, polemiche e risultati.
1: Io abbiamo, no.
2: Ogni volta che sbagli ti mandiamo fuori, o dietro la lavagna, vedi.
1: Allora,
2: tu.
1: Invece per quello che riguarda Lionel Messi, per il momento è leader della classifica marcatori di questo mondiale con 5 gol. E nel frattempo quello lì a casa rosica di brutto.
0: Ancora.
1: Beh, Cristiano Ronaldo rosica. Ieri un giornalista ha cercato di fare una domanda e lui si è girato un po' stizzito, tipo: non voglio parlare di queste cose.
0: Si è stizzito, ha girato, ha detto: non rispondo a queste domande, vado, andiamo sull'altro.
2: E l'altro gli ha chiesto comunque: ma Messi?
1: Beh, allora, mi siamo parlato di Cristiano Ronaldo, sì. Maggior numero di gol in una carriera, appunto, è Cristiano Ronaldo con oltre 850 gol e sono veramente tantissimi. Maggior numero di coppe del mondo vinte da un giocatore, Pelé ne ha vinte 3, e la che partita con più gol,
2: sì,
1: in assoluto è Australia Samoa Americana nel 2001, 31-0.
2: Wow! Oh.

0: La smetti di applaudire?
1: Ma non c'era la parte dove...
0: Sì, era il punto mix in discoteca. Ricordo quando muovevo i miei primi passi nelle radio.
1: Sì,
0: lavoravo nella piccola...
1: Eri con Marconi?
0: Dai, va bene, che spiritoso. Lavoravo in una radio della parrocchia Delta Radio Barona. Saluto ancora il
2: Radio Delta
0: Barona. C'è ancora il direttore anziano, ma era il parroco. E a un certo punto ho messo questa canzone, Santa Esmeralda. Nella fretta, siccome si usavano i vinili,
1: certo,
0: ho messo il lato B.
1: Ah, quella, la parte lunga, giusto?
0: Sì, durava 16 minuti. 16 minuti. E il direttore, appunto, qualche giorno prima mi aveva detto: mi raccomando, Max, interventi veloci, serrato.
2: Certo, dai ritmo.
0: Dai ritmo. E ho messo la versione
1: minuti.
0: Di 16,
1: 16 minuti.
0: Minuti
1: si fanno un sacco di roba in 16 minuti.
0: Che bello, eh?
1: Sì, sì,
0: che
1: sì.
0: Pausa, avevo la pausa,
1: ragazzi,
0: capito? Pausa,
1: dici,
0: caffè.
1: C'era la pausa caffè. E invece noi ci prendiamo una pausa dalle stupidaggini per sentire finalmente delle belle notizie, perché arrivano le Good News.
3: Ragazzi, c'è una notizia che agita il Mondiale 2026, riguarda le nuove pause idratazione, così si chiamano, obbligatorie, pensate, al 22esimo e al 67esimo.
1: Vabbè,
3: minuto.
1: Adesso chiamiamo uno bravo, dovrebbe
3: esatto,
1: arrivare a momenti.
3: Bravo. Ogni partita, vedete, si ferma per 3 minuti e qui scoppia la baruffa, perché la FIFA dice che servono a proteggere i giocatori dal caldo e Gianni Infantino assicura che non hanno nulla a che vedere con la pubblicità, che ormai, lo abbiamo detto in questi giorni, è ovunque, anche sotto l'ascelle. Ma allenatori e tifosi non sono tutti convinti. Secondo molti, queste interruzioni spezzano il ritmo del gioco e sembrano dei veri e propri time out. Insomma, c'è chi le vede come una tutela per gli atleti e chi come la novità più discussa di questo mondiale. Voi cosa ne pensate di questi 3 minuti di pausa? Ci vorrebbero, no?
0: Allora, per le temperature che ci sono, adesso io non so dall'altra parte del mondo come sono messi a temperatura, ma certamente il calling break, no, ci vuole.
1: Certo, certo.
0: Poi dopo, se quel momento lì, come in questi giorni Sara ha raccontato di due marche importanti, no? Che geniali hanno fatto.
2: Inquadrare.
0: Esatto, cioè poi dopo se il colpo di genio del marketing di un'azienda ci picchia dentro uno sponsor, quello probabilmente in questo
1: ma
0: periodo succede.
1: Pensate, ragazzi, ma come facevano i vecchi Maldini, quella generazione lì, che non si fermavano a bere l'acquetta, giocavano, prendevano un fracco di soldi, segnavano e l'Italia era felice.
2: Le temperature erano diverse, però, se consideriamo che i mondiali che abbiamo visto noi non c'erano 43 gradi.
3: Però ieri, per curiosità, Sara, sono andata a vedere le temperature, parliamo di 22-25 gradi dove si giocano alcune partite, cioè
2: vedi?
3: Non è caldo come in Europa in questi giorni, devo
0: dire. Allora non serve il cooling break,
2: non lo so,
0: me.
2: Io ho sete e voglio bere, pure se gioca a calcio.
0: Allora, certo. Adesso andiamo alle macchinette, andiamo a bere un caffè, dai.

0: I'm from Haiti. The electric one. Does the shock you see?
1: Per chiudere un attimo il capitolo mondiali, no? Le polemiche, i rapporti tra Iran e America non sono bellissimi, ma pensate che i giocatori dell'Iran dormono in Messico e poi vanno a giocare negli Stati Uniti la partita. Finita la partita, pullman.
2: Ma sarà mica colpa del signor
1: col ciuffo biondo,
2: quello con la faccia arancione.
1: Dai, ci fermiamo un attimo, c'è da ascoltare il GR, ascoltate le notizie e ascoltate anche il meteo. Good morning Radio 2, torna tra poco. Ciao.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Apriamo con il terremoto che ha colpito il Venezuela. Due le scosse importanti, decine di palazzi crollati. Il punto in studio con Davide Maggiore.
4: Sì, sono immagini impressionanti quelle che arrivano dal Venezuela. L'aeroporto internazionale Simón Bolívar, a 20 km da Caracas, la scossa fa crollare parte dei soffitti, si alza una nuvola di polvere, i passeggeri terrorizzati in fuga. Altrove nella capitale una folla si riversa in strada, prima per la paura, poi per constatare i danni enormi, appunto, edifici ridotti in macerie, febbrile il lavoro dei soccorritori per trovare i superstiti sotto calcinacci e mattoni che, secondo alcuni testimoni, volavano in aria. Due, lo hai detto, le scosse, la prima di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5, il sisma più forte dall'inizio del XX secolo, è stato avvertito anche in Colombia. Non c'è ancora un numero preciso di vittime, si sa di due bambini morti, ma i decessi sono sicuramente molti di più. Tra le vittime, ha dichiarato poco fa il nostro ambasciatore, non risultano italiani. La presidente interim venezuelana Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, dalle autorità anche l'invito ad abbandonare gli edifici danneggiati per il rischio di ulteriori crolli. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che Washington è pronta a fornire assistenza.
3: E la terra ha tremato anche in Giappone, 6.9 nel nord del paese, ad una profondità di 68 km a largo dell'isola di Honshu, 4 le vittime. Ed anche a Napoli, ai Campi Flegrei, si è registrata una scossa di magnitudo 3.6 poco dopo le 4, con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Non si segnalano feriti o danni. E veniamo al vertice 5 di Berlino, cui hanno partecipato i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Più investimenti nella difesa, maggiore cooperazione industriale e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO, questi i punti chiave. Dalla Premier Meloni la richiesta di rafforzare la presenza della NATO. L'ascoltiamo.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
3: La cronaca, lutto cittadino a Camaiore in provincia di Lucca dopo la tragedia familiare in cui un padre ha ucciso moglie e figlio. Sui social il giovane scriveva: brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay. Il servizio di Valerio Scarponi.
6: Il fazzoletto bianco tra le mani, il pianto disperato, il senso di colpa che la travolge. A Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, la sorella di Katie Andreoni si dispera davanti alla casa dove la donna, 52 anni, viene uccisa insieme al figlio Mirko, 24, dal marito Piero Moriconi, 63 anni. Accanto a quella casa vive Luciano, cognato dell'uomo, racconta tensioni e litigi.
7: Un po' di tempo che litigavano e lui è andato un po' giù anche.
6: La tragedia si consuma in cortile di casa, uno dei vicini sente gli spari e chiama i soccorsi.
8: Ho sentito il primo sparo, una persona che gridava, e ho sentito il secondo sparo.
9: Ma che cosa diceva la persona che gridava?
8: Ora basta, ora basta.
9: Secondo lei si rivolgeva alle due vittime?
8: Penso di sì.
6: Quando i carabinieri arrivano trovano Morricone ancora nel piazzale, sotto shock, non oppone resistenza e non parla. A terra vengono rinvenute tra 4 e 6 cartucce di un fucile calibro 12. Ai militari avrebbe riferito che l'arma si trovava in casa. L'uomo viene portato in caserma, Viareggio.
3: Caldo e afa, 17 oggi le città con il bollino rosso, il picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Sale a 5 il bilancio delle vittime riconducibili alle alte temperature.
10: Ti ricordi di me? Ero zitto.
3: In attesa del concerto di Ultimo, il 4 luglio a Roma, all'Università Tor Vergata, dove sono attese 250.000 persone, la casa discografica del cantautore romano ha lanciato un appello sui social ai fan. Non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo, riferendosi in particolare ai giovani che si sono già accampati con le tende nella zona.
10: Tu mi bucavi con gli occhi in un colpo.
3: E siamo allo sport, ai mondiali. Si sono giocate le prime 6 partite della terza giornata che determinerà il tabellone della fase a eliminazione diretta. Ci aggiorna in studio Alessio Maldini.
11: Tra ieri sera e questa notte si sono completati i primi 3 gironi. Nel gruppo A il Messico ha battuto la Repubblica Ceca 3-0 e ha chiuso al primo posto del punteggio pieno. Sorpresa a Monterrey, dove il Sudafrica si è imposto 1-0 sulla Corea del Sud, qualificandosi per la prima volta alla fase a eliminazione diretta. Gli asiatici restano a quota 3 e per l'eventuale ripescaggio devono aspettare e sperare. Nel gruppo B la Svizzera ha vinto lo scontro diretto col Canada 2-1 e è finito in testa. Ai 16esimi lo stesso Canada come secondo e la Bosnia che con 4 punti verrà sicuramente ripescata tra le migliori terze dopo il 3-1 sul Qatar. Nel gruppo C vittoria al primo posto per il Brasile, 3-0 anche alla Scozia. Decisiva però la migliore differenza reti rispetto a quella del Marocco che in rimonta si è imposto su Haiti 4-2. Difficile situazione per la Scozia, terza con 3 punti ma già dietro la Corea per la differenza reti. E con questi risultati abbiamo già una sfida dei 16esimi. Sudafrica-Canada domenica alle 21.
3: E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

0: c'è il picco.
1: Meno male, perché si stava freschi, meno male.
2: Esatto. Picco di cosa?
0: Il picco di caldo, non quindi attenzione, credo. Ragazzi, domani è venerdì, quindi preparatevi.
1: Uscite nelle ore

0: Mama?
1: Non mama. Mama?
2: Non mama.
1: Mama?
2: Non mama.
3: Possiamo poi non vi ama nessuno.
2: Possiamo andare avanti così fino alle 9. Mama?
3: Certo.
2: Non mama.
3: Che argomento?
1: Il gioco della margherita.
2: Certo, ragazzi. Certo.
1: Non mamava mai, non
3: credo
1: mamava mai.
3: Allora,
2: io partivo da un petalo, poi dopo un po' ti rompevi le scatole e diventavano 7 a volta e li strappavi così.
3: Ma cosa? Era proprio romantico il gesto.
2: Sì, sì, sì.
1: Comunque,
2: immaginare.
1: Periodo di mondiale, sì, di calcio, ma anche il giugno è un mese dove ci si sposa.
2: Maledetti.
1: E siccome il calcio spesso con il sesso femminile non va sempre a braccetto.
2: Sì.
1: Non sempre, cioè a chi piace, a te piace il calcio, no?
3: Sì, mi piace, però non devi avere una relazione malata con
1: a Bari una sposa ha imposto agli invitati di non controllare i risultati delle partite durante il ricevimento.
2: È stato il matrimonio più breve dell'anno, si sono, hanno divorziato direttamente in chiesa.
1: Erano tutti al bar.
3: Mi fa ridere, capito, che ne parli Max Zoara di questa notizia. Il più pulito c'è la rogna, si dice a Roma, Zoara.
1: Perché?
3: Allora, è andato a vedersi Notre Dame de Paris con moglie e suoce, no, è madre, tua mamma era. Compra i biglietti, fa tutto, purtroppo la stessa sera c'è la finale della Champions, c'è il Milan che gioca. È stato quello che è andato più in bagno tutto lo spettacolo.
1: Ricordo, è stato imbarazzante.
3: Con questo cellulare nascosto e chissà in quanti a quello spettacolo stavano.
1: Il biglietto l'avevo preso mesi prima.
3: Certo, non potevi
1: prevedere. Le probabilità che il Milan andasse avanti nel girone erano pochissime, quindi ho detto figurati se.
2: Ma poi com'è finita la partita? Te la ricordi?
1: No, non voglio dire. Comunque questa donna ha deciso che al suo matrimonio
3: non
1: il calcio,
3: si poteva utilizzare.
1: Cosa hanno fatto? Per agire al divieto per raggirare il divieto, uno degli invitati ha nascosto la radiolina dentro la forma di formaggio, che era una forma di formaggio finta, però, no? Più
3: per abbellimento. Okay.
1: Quando però hanno spostato la forma di formaggio per mettere la torta, no? Sentiva Francesco Repice.
2: Attenzione! Stanno segnando, attenzione,
1: forte al cinquesimo.
3: Neanche alle medie.
1: Che bello, però, le partite di calcio ascoltate alla radio,
2: però,
1: te lo ricordi?
2: E beh, certo. Gullit.
1: Però così lui diceva solo quello.
2: È un po' inquietante. Però si prende un po' spunto da quello che era, se non sbaglio, un film di Fantozzi. Stringhetti potrebbe confermarci se era un film di Fantozzi dove andavano al cinema e forse a vedere la corazzata Potion, che è possibile.
3: Vabbè,
2: sì,
3: che cosa?
2: Esatto. Che Fantozzi aveva la radiolina nascosta, lui, sì. E aveva l'auricolare.
1: Anche a Batantuono, eccezionale veramente, no? Primo appuntamento con la fidanzata al cinema, lei la mette a sinistra e lui sulla destra l'auricolare. Delle immagini scorrevano di una storia romantica e lui.
2: Viola!
3: È un po' too much, no? I hear that train coming.

0: Questo è, si chiama crossover il genere musicale.
1: Sì.
0: Quando mischi in questo caso la canzone di Johnny Cash e i sample dei Run DMC. La canzone si chiamava Here We Go, mi pare, dei Run DMC.
1: Vabbè, non lo so, però mi fido di te.
0: Informazione musicale. Radio 2, good morning, Radio 2, siamo i ragazzi del mattino, sono le 6.45, Sara Jane Ranieri, Luca il milanese imbrutito a Brescia. Abbiamo anche al desk da Roma il nostro caporedattore Michel De Sì. Attenzione agli accenti,
1: Michel De Sì, e chi parla è Massimo Zoara.
0: Allora, ho letto una notizia.
1: Sì. È che quando prendi fiato così e
2: viviamo tutti, ma vivrà, ma sopravviverà, no. Inizierà a parlare.
1: Arriverà alle 9?
2: Vai.
0: Ho letto, esiste ancora il muro che divide gli uomini dalle donne.
1: Ma che caso?
0: Esiste un muro che divide gli uomini dalle donne. Questo accade a Trieste. C'è una spiaggia, dai, ormai è famosa, no? Porta avanti una tradizione.
1: Mi manca.
0: Dove dividono esattamente maschi da una parte e donne dall'altra. C'è questo.
2: Quindi quando litighi vai lì. Cioè, quando discuti con tua moglie, andiamo lì così non ci parliamo tutto il giorno.
0: E lì si è consumato un pomeriggio di ordinaria follia, perché il 20 giugno alle ore 17 all'interno di questo storico stabilimento che si chiama La Lanterna, noto come il Podocin.
1: Il
0: Podocin. È il Podocin, probabilmente, se dice così. No, non lo so. La struttura è famosa per essere l'ultimo bagno in Europa dove vige ancora la netta divisione tra uomini e donne. C'è proprio un muro.
1: E cosa è successo? Scusami,
0: è successo che una coppia milanese ha deciso che questa cosa non gli dava bene. Non gli dava.
2: Non avevano discusso.
0: No, esatto. Allora è iniziata una polemica al punto che sono arrivati i carabinieri. Allora, poi ovviamente gli hanno spiegato: guardate che qua se
2: funziona,
0: fa così,
2: così
0: funziona così, non
2: cioè
0: è che...
2: il bagno a fianco dove puoi andare, no,
1: sì, no.
2: Io voglio fare questo, voglio andare qui,
0: no, esatto,
2: mano per mano dalla parte delle donne, per intendere.
0: Ecco, lei voleva stare vicino a suo marito e ha detto: io non mi muovo da qui.
2: Quindi l'opposto.
0: Il regolamento qui che dice che in questo caso
1: femmine da una parte e maschi dall'altra.
0: Ci si può incontrare in acqua, però, quindi se si mettono in acqua, no, insomma, farà fare il bagno.
2: Volevo fare il bagno, avrà detto lei.
1: Ho i miei problemi, non li voglio fare. Però è un po' come quelli che vanno negli stabilimenti naturisti e pretendono di stare nudi, oppure si scandalizzano se qualcuno pretendono di stare vestiti e si scandalizzano se qualcuno,
2: cioè, sono gli unici che vengono guardati, immagino, sì, quelli vestiti in un mondo di nudisti.
1: Se
2: no?
1: Ci sono delle regole, si seguono quelle regole, se no vai da un'altra parte.
2: Beh,
1: no?
2: Però se sei un bambino piccolo, ora io voglio aprire una parentesi, quando ero piccola mio padre andava nella spiaggia dei nudisti, no, in Sardegna, e mi ci metteva pure a me che ero piccola e non avevo voce in capitolo. Ho delle diapositive con infatti mio padre: oh, venite a vedere le diapositive di quando eravamo giovani, si vedono dei miei fondoschiena, che io rabbrividisco da denuncia. Devi essere comunque consapevole.
0: Vabbè, scusami, tu non eri maggiorenne, decide,
2: no,
0: il papà,
2: certo,
0: e ci sono tanti bambini che vanno in giro biotti.
1: Sì, io lo faccio, cioè io sono uno di quelli.
0: Tu vai in giro sempre così.
1: Sì, io
0: hai sbagliato anche spiaggia, te lo ricordo.
2: Per chi volesse vedere Luca Brescia il suo fondoschiena, nelle sue pagine lui si diletta a mostrarlo così, come se fosse J-Lo.
1: No.
2: Cioè, non ha piena consapevolezza, no, del suo corpo, direi, arrivato,
1: no,
2: a 55 anni.
0: No. Luca Brescia Instagram, seguitelo, foto, profilo, andate a vederlo.
2: No, partiamo,
1: allora,
2: prego, i voti.
1: Sia ben chiaro, lo faccio perché porta fortuna, non per esibizionismo.
2: Certo.
1: Sì, certo.

0: Tiziana? Tiziana, come va? Stai ancora camminando? Sono preoccupata.
1: Ma
0: iniziato verso le 6:10 con un'ascoltatrice. Good morning, carissimi. Vi ascolto durante la mia camminata quotidiana. Stasera accompagnerò mio figlio a Perugia. Per Umbria che spacca, sarà una rassegna. Per Tony Pitoni.
2: È mitico, stasera sì, c'è Tony Pitoni, ragazzi.
0: Hai finito di camminare, Tiziana? Com'è andata? Hai incontrato qualcuno? Ma c'era qualcuno che correva? Spiega, raccontamelo.
1: Ma c'era qualcuno nudo?
0: c'era Luca Brescia che passava al suo fondo schiena. 348 7300 200.
2: Approfittiamone, dai, mandateci le vostre mappe in tempo reale, siamo curiosi.
1: Comunque da lei ci sono 18 gradi. Vai.
0: Hai capito, Tiziana? Veniamo da te. Rai Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld. 2-2.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con

0: to be alive.
1: Born to be alive, Patrick Hernandez su Radio 2. Allora, a Trieste c'è ancora una spiaggia dove un muro divide uomini e donne.
2: Pedocin, si dice pedocin. Vito da Trieste.
3: Bravo.
1: Te capì?
4: Perché tu come avevi chiamato?
3: Pedocin, ma c'è poi c'è un ligno via, fa tutta una cosa.
1: No, detto, mi sembrava di aver detto pedocin, però
4: non lo so.
1: Meglio farsi correggere,
3: esatto,
1: la pronuncia esatta dai nostri ascoltatori.
4: Allora, io stavo dormendo, non posso esserti d'aiuto, scusami.
1: Comunque, la domanda è questa. I divieti servono davvero? Perché noi italiani abbiamo un rapporto particolare con le regole. Davanti a un cartello dove c'è scritto vietato calpestare il prato, ci sentiamo improvvisamente
4: calpestatori,
1: esploratori.
4: Certo.
1: Davanti a non toccare ci viene voglia di toccare tutto.
4: Io tu cugno tutto.
1: Davanti a non dare da mangiare agli animali diventiamo tutti chef.
3: Certo.
1: Tutti i cuochi.
4: Io, ragazzi, sono uno di quelli che non dà da mangiare agli animali per il semplice motivo che non voglio che venga dato al mio cane, ma mi piaceva da piccolo dare da mangiare ai piccioni. Andavo in Duomo, gli davo delle vagonate di mais come se non ci fosse un
3: gli
4: domani.
3: Gli uccelli che sono eternamente rave, intendi loro?
4: Sì, esatto, quelli con la testa
1: ci
4: che
1: sarà
4: si
1: però
4: sempre.
1: Una volta che avete infranto una regola, no?
4: Io mai, no, si vede.
3: Non solo a Trieste, ma anche in Europa, a Zurigo, i bagni sono ancora divisi. Frauenbad, bagno donne. Frauenbad, bagno uomini. Adriano, vedi? Ora ci sarà l'audio che dice non si,
4: non
3: dice,
4: si dice
3: così,
4: così. Si dice

0: Quindi esistono ancora, ce ne sono più di uno, non è solo a Trieste, sì, lo stabilimento balneare che divide uomini e donne, ci sono anche in Svizzera.
1: A Zurigo, sì.
0: In Svizzera e in Germania, mi pare.
1: No, a Zurigo, in Svizzera. Ce in questo momento sì.
0: Ah, perché tra l'altro, a proposito di regole un po' assurde, un po' strane, ha fatto scalpore la notizia di questo stabilimento balneare, sì, sulla riva di un lago dei pressi di Halle, dove i proprietari hanno scelto di non ammettere più chi parla e non comprende il tedesco.
1: Quindi chi non parla e non comprende.
0: Non sono ammesse, se non sai il tedesco, via.
2: Beh, allora è facilissimo, io vado lì e dico danke, perché conosco Wüster.
1: Vediamo. Allora,
0: la ragione
1: Komm
0: sarà
1: aus dem Wasser.
2: Ma che vuol dire?
0: Facilissimo.
1: Cioè, cosa vuol dire?
2: Guarda, ho dimenticato le chiavi di fianco alla frutta.
1: No, uscite dall'acqua. Se c'è un pericolo e non capisci il tedesco, come facciamo?
0: Infatti, la ragione è proprio questa. Spiegano. Se non capisci il tedesco, come possiamo darti le indicazioni esatte, soprattutto quelle di pericolo?
2: Il braccio che si estende e si ritrae, così vuol dire vieni.
1: Quello è in mare, però loro dicono proprio per sicurezza preferiscono non farlo. Mi stupisce, però obiettivamente se mi dicessero come aus dem Wasser, io non saprei che cosa significa.
2: No, rispondo Wüster.
1: Certo, Krauti.
0: Diciamo che per entrare in acqua non ti chiedono l'obbligo del costume.
2: Sì.
0: Però ti chiedono di coniugare dei verbi. Schwimmen. Coniuga. Se no, terza fila.
2: Chissà come si chiamerà quella parte del corpo in tedesco.
0: Michel, ci sei?
3: Sì, dai. Sì, parlavate di mare, di divieti, sì. E c'è una notizia che vi riporto in Italia, perché doveva essere un normale controllo per far rispettare il divieto appunto di sfrecciare con le moto d'acqua in un'area marina protetta, ma è finito a scazzottate.
1: Aia.
3: È successo a Capo Zafferano nel Palermitano, perché pensate, alcuni giovani all'alto dei militari, invece di rallentare e fermarsi, hanno abbordato con le loro moto d'acqua la motovedetta della Guardia di Finanza, sono saliti sopra con atteggiamento aggressivo e si sono presi a pugni.
1: No, cioè, non ci posso credere.
3: Incredibile. C'è un video virale sui social, è successo domenica lì appunto a Capo Zafferano.
2: Ma solo in Italia può succedere che qualcuno sale sulla motovedetta della Guardia di Finanza e gli meni.
0: Succede di peggio, ve la racconto questa, poi ascoltiamo un po' di musica. Allora, su una spiaggia dell'Adriatico due famiglie hanno litigato perché l'ombra proiettata dell'ombrellone,
2: sì,
0: occupava lo spazio
1: dell'altro,
0: dei vicini,
1: sì, dell'ombrellone del vicino.
0: Pare che ci sia stata anche una richiesta di controllo e c'erano 47 centimetri di ombra da parte, no?
2: Che invadevano.
1: Ma perché non funziona che se si sposta l'ombra di un ombrellone tu vai sotto l'ombra anche dell'altro? Io faccio così.
0: Questi hanno passato tutta la domenica a litigare.
1: A me sembra normalissimo.
0: Si è risolta la questione soltanto quando il sole

0: Radio 2, l'amore verrà, Nina Zilli, state ascoltando Good Morning Radio 2, l'amore verrà, di solito a giugno si parte, no, con gli amori estivi, soprattutto per i ragazzi, ci si innamora d'estate e ci si lascia a settembre, però sono tre mesi bellissimi.
1: Sono tre mesi che dimenti matto, hai gli occhi a cuoricino tutto il tempo, bellissimo.
2: Invece adesso lo immagino, Luca Brescia con... ciambelle, ombrelloni, sediolina, cane e le mogli, la moglie e le due figlie che camminano davanti, belle, belle. Le vedo proprio
1: con la frusta, con la frusta.
0: Esatto. Dai, però quando ci si innamorava, no? I primi amori, soprattutto in estate.
1: Che bello, bellissimo.
0: No? Che poi dovevi aspettare altri 11 mesi per rivederla.
1: Sì. Però vedi, per esempio, ai tempi nostri non c'era neanche l'opportunità di. Cioè, ti potevi sentire al telefono, però non era quella roba del telefonino.
2: Dovevi telefonare a casa.
1: Dovevi telefonare a casa. Buongiorno, sono Luca. Posso parlare per piacere
3: chi
1: con Sofì? Sono Luca, quello del mare. Si ricorda di me? Sì, ti ho sempre odiato. Che cazzo? Aspetta un attimo.
0: È vero. Allora, buongiorno a tutti. Diamo un saluto ai ragazzi del mattino, soprattutto perché sono le 7.09. Siamo entrati nella fascia che normalmente è occupata da Fiorello e Biggio. Quindi ci sono quel tipo di ascoltatori lì. Li salutiamo. Mandateci la vostra posizione in tempo reale. Siamo curiosi, stiamo facendo tracciando un po' una mappa dei nostri ascoltatori di Radio 2. Da dove chiamate?
1: Abbiamo bisogno della vostra geolocalizzazione. Perciò, se volete, potete mandarci al 348-7300-200.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente. 2-2.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: 2-2.
9: Quando ci fa sentire

0: Una musica può fare, la musica può fare un sacco di cose, tenere compagnia. Quello che facciamo noi a Radio 2 sono Max Zoara, con me c'è Sara Jane, Luca Brescia e Michel Dessy da Roma. Allora, parliamo di divieti oggi, perché sì, ci sono alcuni lidi, alcuni stabilimenti balneari che hanno ancora delle vecchie regole, dividono uomini e donne da una parte e dall'altra. Allora, adesso volevo fare un gioco un po' con voi, no?
1: Vai,
2: vai, siamo pronti.
0: Sei pronto? In alcune spiagge è vietato portare via la sabbia e conchiglie, vero o falso?
1: Vero.
0: In alcune località è vietato fumare sulle spiagge.
1: Vero.
0: È vietato russare dopo le 23.
3: Falso.
0: In alcune spiagge.
2: Non è possibile.
0: Falso.
2: Mettiti i tappi per le orecchie.
4: Vero.
0: È vero.
2: È
0: invece
2: vero.
0: Dopo le 23 in Trentino non si può.
3: Ma in spiaggia non si può russare.
2: Quindi io non posso venire in vacanza. Cioè, quindi una persona che è russa non può andare in vacanza in Trentino. Non vedrai mai il Trentino, perché? Perché russavo.
0: Sul lago di Lavarone, dopo le 23, disturbi gli animali, la quiete.
2: Ma non ci posso
3: in spiaggia.
2: No, in spiaggia, in generale.
0: E questo è vietato, cantare Felicità di Albano dopo mezzanotte.
2: Falso. Chissà quante volte l'ho cantata.
3: Falso. È vietato sempre.
2: Non mi hanno mai arrestato.
3: Ma è vietato sempre.
2: È troppo bella Felicità. Anzi, la potremmo cantare se volete.
0: Ma no, dai, intonala un attimo.
3: Dai, aspetta.
0: Intanto facciamo intanto il numero di telefono del
2: Vai,
0: bar, che facciamo
2: così la facciamo cantare.
0: Sì, facciamo
2: Dani
0: una colazione insieme ai nostri ascoltatori.

0: Mamma, che brutto momento.
1: Dani.
2: Dani. Pronto?
1: Dani, senti, Dani, allora Dani, adesso bar. Siamo in linea con il bar, voglio avere un giudizio sulla prestazione. Secondo te chi è stato più bravo a cantare, io, Max o Luca, Dani?
3: Assolutamente te, Sara, come sempre.
1: Un certo. Talento incompreso. Un
3: talento, nonostante comunque sia di professione loro siano cantanti.
1: Esatto, Sara. Gli ex binario, attuali binario, perché si dice che esca un nuovo disco, binario. Ma io non lo posso dire.
0: Non si può dire, non si può dire.
1: Posso dire.
2: Sui social si parla di reunion.
3: Al primo posto sulle liste Spotify, ricordiamocelo.
0: Ah, ecco, bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Dani, allora facciamo una cosa: siccome noi gli ascoltatori di Radio 2 alle 7:20, così abbiamo una fame pazzesca, soprattutto quelli che si sono alzati presto. Sei pronto per l'elenco?
3: Vai, vai pure, grazie.
2: Allora, sono 7 i cappuccini. Okay. Sono 7 le focacce, poi c'è il magico di Sarah Jane.
0: Un Happy Meal, certo. Un cappuccio ergonomico, 2 catene per la neve.
1: Una lasagna.
3: Ok, cioè, ma l'Happy Meal vuoi la mela o lo yogurt?
0: Yogurt con giochino per maschio.
2: Va bene, a tra poco, vieni su a portarcela. Secondo piano, Studio M.
3: Arrivo, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Siamo in diretta da Corso Sempione 27 a Milano.

0: Eccole qua, le mappe in tempo reale dei nostri ascoltatori. Innanzitutto grazie, perché stiamo facendo questo profilo per Radio 2, quindi sto allargando questa mappa. Effettivamente sulla strada provinciale in Basilicata, al chilometro 8000, c'è a 829 chilometri da noi, 9 ore di macchina se vuoi venirci a trovare. Lui è Marco Maria da Civitanova. Bravo. E sta andando a lavorare in treno effettivamente sui binari.
1: Allora, invece, per quello che riguarda Marco, è sulla Cesena, è a Cesena Emilia Romagna, distante 280 chilometri da me. Allora Marco, rallenta un po', perché io dall'immagine vedo che hai davanti la polizia. Non ti dico niente, però rallenta un pelino.
2: Benissimo. E dopo Marco allora salutiamo Laura, che invece è a 280 chilometri in questo momento da noi ed è in una superstrada già trafficata, ragazzi. Mi fa sempre ridere questa cosa, perché vediamo le macchine in tempo reale già in coda. Lei è sulla 47502 Cesena Emilia Romagna.
1: Diciamo dei numeri a caso, così la gente a casa, se li gioca all'otto, vince.
2: Capisco
1: che ormai
2: non lavori ai sorati. Avete visto con quale scioltezza sono andato a aprire l'immagine, a raccontare pezzo per pezzo quello che vedevo.
1: E tra l'altro ti hai detto in tempo reale, vediamo, non è una webcam ma è una foto, stampata da, tipo magari 10 anni fa.
2: Questa cosa è assurda,
0: la più lontana di tutti, ragazzi, è a 15 ore da qui in macchina.
1: Ed
0: è a Trapani in Sicilia. Salutiamo Angie, insomma.
1: Ciao ragazzi, allora continuate a mangiare,
2: a mangiare,
1: se
2: a
1: volete,
2: mangiare, stai già
1: se
2: a colazione,
1: volete, potete continuare a mangiare, non vi preoccupate. Se invece volete continuare a mandarci la vostra geolocalizzazione, potete farlo al 348 7300 200,
2: raccontandoci anche dove andate, che cosa farete in questa giornata.
0: Oh ragazzi, sentite questa, è uscita fuori adesso.
1: Sì.
0: A Pescara due fratelli non si parlano da 7 anni per un posto auto. A proposito di regole, no? Il parcheggio era stato lasciato in eredità dal padre con una sola clausola, una regola sola: a chi ne avrà più bisogno. Da allora entrambi sostengono di avere diritto e tutti e due ne hanno bisogno tutti i giorni, e quindi bagarre.
2: Ma non si possono mettere uno davanti e l'altro si mette dietro a turno ogni giorno e poi fanno a turno.
1: Potrebbe essere un'idea, però si sa molto bene che una volta che il capo famiglia viene a mancare, i fratelli, quando almeno nelle
0: fratelli coltelli,
1: i fratelli, ragazzi, per le, no, il pendolo lo volevo io, no, ma lo volevo io, c'è questa cosa qui bruttissima.
2: Fratelli storici che hanno litigato, Gallagher.
1: Sì.
2: E poi leggevo di Fabri Fibra e Nestlé, non
1: sì.
2: sapevo non
1: sì,
2: si
1: sì.
2: parlassero
1: da
2: così
1: anni,
2: tanti
1: da
2: anni,
1: molti anni sì.
2: Beh, cerchiamo, dai, fate pace,
1: dai. Allora Fabri,
2: ragazzi,
1: e Nestlé, su, vediamoci un giorno,
2: un bel featuring. Mancate solo voi, una bella canzone insieme voi due.
1: Aspetta, ho un'idea. Giovanotti,
2: fagli una telefonata. Dai Lorenzo, fai un bel video con loro due.

0: fresco. Senza vestiti, si chiama così la canzone di Maria Antonietta e Colombre. Le posizioni in tempo reale sono arrivate tantissime e agli stessi ascoltatori della posizione in tempo reale chiediamo che rapporto hanno anche coi divieti. Cioè, certo, quando c'è scritto non toccare.
1: Beh, io tocco.
0: Ho capito, ma non l'ho chiesto a te.
1: No, ma io devo toccare. Cioè, a me. Allora, a parte che.
0: Mi hai dato calpestare e tu calpesti.
1: Io calpesto. No, e poi c'è una differenza che noi italiani non abbiamo ben capito. È vietato calpestare le ore e poi è severamente, ecco, vietato.
0: Che succede lì, Sara?
2: Non c'è una grande differenza.
1: Ma sei
2: me.
1: Vietato.
2: Ti vogliono solo incutere più terrore ancora rispetto a quello che già devi avere.
1: Allora
2: è come se uno parla tedesco o romano. Hai più paura di uno che parla tedesco. Sì, se sì, veramente è il tedesco.
1: Certo,
2: facciamo così.
1: Assolutamente. Però ci sono le tre i tre step.
2: La Nina, la Pita, la Santa Maria. No. Tre. No. No, no. Chip. Qui qua. No.
1: Aspetta.
0: No. Aspettate voi, ragazzi.
1: Allora non posso dire niente, mi
2: niente
1: tappate,
0: niente, ci fermiamo, c'è GR, a dopo.
3: Radio 2 Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con il pecho. Va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sono le 7:30.
12: Rai GR2.
13: Violento terremoto in Venezuela con scosse di magnitudo 7,2 e 7,5, morti e feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Si intensifica il caldo nel fine settimana, 5 le vittime in Italia, allerta anche in Europa. Londra, Sinner si allena col ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Tragedia familiare in Versilia, uccide a fucilate moglie e figlio il giovane sui social. Mio padre mi preferisce morto. Che gay. Lo scontro sulle basi NATO. Il segretario generale Rutte da Trump conferma dall'Italia decollati 500 jet americani. Solo voli logistici, precisa Crosetto, insorge l'opposizione. Cinema ai nastri d'argento, 8 premi alla Grazia di Sorrentino, miglior canzone Mahmood, migliori attori Servillo e Mastandrea. Infine lo sport mondiale, ancora un tris per il Brasile di Ancelotti. Buongiorno da Gabriella Lepre, soccorritori al lavoro senza sosta in Venezuela dopo il devastante sisma con 2 fortissime scosse e gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
14: Pare
9: Sembra una guerra, dice in uno dei tantissimi video che circolano in rete un testimone fissando un palazzo sventrato dal sisma alla Guaira, porto a nord di Caracas, ma immagini di distruzione arrivano da più parti del paese, l'ovest e poi naturalmente la capitale, dove è stato chiuso l'aeroporto internazionale. Qui scene di panico, la scossa che fa crollare parte dei soffitti in una nuvola di polvere, i passeggeri che fuggono. Altre immagini mostrano uno stadio, una partita di baseball con giocatori e spettatori che lasciano il campo terrorizzati. Dopo le due scosse principali, entrambe oltre 7 di magnitudo, ne sono seguite altre decine. Si tratta del terremoto più forte da 126 anni, avvertito anche in Colombia. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez dichiara lo stato d'emergenza, fornisce un primo bilancio delle vittime. 32 morti e 700 feriti, cifre, lo ricordiamo, provvisorie. Secondo il nostro ambasciatore Giovanni Umberto De Vito non ci sono vittime italiane. Già al lavoro la macchina dei soccorsi ha offerto aiuto a Caracas il presidente degli Stati Uniti Trump.
13: La straordinaria ondata di calore sull'Europa, temperature roventi anche in Italia, da Bolzano a Bari, 17 le città da bollino rosso, ci sono state 5 vittime per il clima torrido nel nostro paese.
14: È in corso una delle più lunghe ondate di calore registrate in Italia, che potrebbe trovare tregua a partire da martedì 30 giugno, un'anomalia climatica che dovrebbe interrompersi con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, innescando però pioggia e vento. Carlo Cacciamani, climatologo.
15: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente attività temporalesca anche intensa.
14: Intanto, dopo il collasso di alcuni ragazzi agli esami di maturità, i presidi invocano con urgenza un piano scuola che possa climatizzare le aule, al momento coperte solo per il 7%. Il ministro Valditara conferma, il governo è al lavoro sul tema. Mauro Zanda, GR2.
13: AFA e bombe d'acqua anche a Londra, la corrispondente.
16: Sarà un'altra giornata rovente a Londra e nelle regioni nel sud del paese. La cappa di AFA poi lascerà spazio a forti temporali, battuti intanto tutti i record per le temperature di giugno in Gran Bretagna. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono a Londra i parchi e i tanti giardini della città. Ma la situazione è di vera emergenza. Più di 1000 scuole sono state chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa e tennis. E a proposito, è arrivato a Wimbledon Jannik Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Ha attivato il piano anticaldo nel celebre circolo. Anche lui alle prese con il caldo per i primi allenamenti. È stato fotografato con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
13: E veniamo alla tragedia familiare in Versilia, in provincia di Lucca, dove un padre non accettava la sessualità del figlio.
17: Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile prima il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, e poi la moglie Katie Andreoni, 52 anni. All'arrivo dei carabinieri, il 63enne non ha posto resistenza davanti all'abitazione della sorella di Katie, disperata e lacrime. Il cognato di Moriconi racconta di continui litigi. Mi sono liberato di loro, così avrebbe detto Moriconi. Alla base del duplice omicidio, forse l'incapacità dell'uomo di accettare l'orientamento sessuale del figlio, meglio morto che gay, avrebbe detto il 63enne, così racconta il giovane in un video. Mirko Moriconi, in arte Michelangelo, era un artista, aveva pubblicato sui social una lettera dedicata alla madre che lo aveva sempre appoggiato.
18: Chiamarti mamma è riduttivo.
19: Mi sostieni e mi apprezzi anche quando le cose non vanno bene.
17: Elena Pabba, GR2.
13: Dopo la detenzione nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo, Gianni Alemanno, uscito ieri dal carcere romano di Rebibbia, prima di cenare con Vannacci, ha parlato delle condizioni carcerarie.
20: Con 140% di sovraffollamento non si riesce a fare nulla. Poi bisogna creare un processo di rieducazione e dare una possibilità a chi lo merita, perché soltanto abbattendo la recidiva si difende fino in fondo la sicurezza dei cittadini.
21: Le prime parole da uomo libero Gianni Alemanno ieri le ha dedicate al tema della condizione carceraria. L'ex sindaco della capitale dal 2008 al 2013 era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito del l'inchiesta Mondo di Mezzo. Dalla sua cella aveva più volte denunciato la presenza eccessiva di persone nelle prigioni e ieri ha promesso di continuare il suo impegno a favore dei detenuti. Sul sovraffollamento il governo Meloni non ha fatto nulla, ha detto Alemanno, dichiarando di voler affrontare la questione con il ministro della giustizia Carlo Nordio. Alemanno ha anche annunciato il suo prossimo impegno politico con Roberto Vannacci. Simona Decina, GR2.
13: Diventano un caso le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte sui voli statunitensi per l'Iran decollati da basi europee, 500 partiti dall'Italia. Parole che intendevano rassicurare Trump sull'impegno degli alleati, ma il capo della Casa Bianca resta deluso. La corrispondente.
1: Ricevuto nello studio ovale da Donald Trump, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo conferma. 4.000 ai 5.000 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Poi, con l'ausilio di grafici, Rutte elogia il presidente americano e sottolinea l'aumento delle spese militari degli alleati europei. Trump però continua a dirsi deluso dall'Italia e dagli altri paesi per il mancato aiuto e aggiunge: mi basta che siano leali. Andrò al prossimo vertice NATO in Turchia solo per rispetto nei confronti del presidente Erdogan che me lo ha chiesto, spiega Trump. E in serata, con un discorso al National Mall, Trump apre la Great American State Fair, dando il via alle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Da New York, Laura Pepe, GR2.
13: E sulla vicenda emerge la polemica politica, a Rutte risponde Crosetto.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto assicura dalle nostre basi solo voli tecnico-logistici verso l'Iran, poi dice non ho problemi a riferire in aula. Dopo le precisazioni della stessa NATO, anche per il vice premier Antonio Tajani il caso è chiuso.
22: Una tempesta in un bicchiere d'acqua, il governo è pronto ad andare in Parlamento a dire tutto quello che deve essere detto con grande trasparenza. Abbiamo sempre rispettato la Costituzione, i trattati.
2: Parla di polemiche pretestuose della sinistra contro il governo Meloni, Fratelli d'Italia. Stesso pensiero dai neomoderati. Le opposizioni hanno perso un'altra occasione per riflettere prima di aprire la bocca. Centrosinistra che in coro chiede alla Premier di intervenire con urgenza in Parlamento, dal Partito Democratico Giuseppe Provenzano.
23: Giorgia Meloni ha il dovere di smentire in Parlamento le parole gravissime del segretario generale della NATO che ha parlato esplicitamente di supporto a una guerra illegale contraria ai nostri interessi e ai nostri principi.
2: Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, Meloni ci ha raccontato una favoletta. 500 aerei statunitensi sono decollati dalle nostre basi per supportare un'operazione americana che ha danneggiato l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Alessandro Allegra, GR2.
13: Impegni internazionali per la Presidente del Consiglio. Stamane Giorgia Meloni sarà ad Antibes per il vertice Italia-Francia. Si parlerà di cooperazione tra i due paesi, ma anche degli scenari di crisi, a cominciare dal Medio Oriente, temi affrontati anche al vertice E5 di Berlino.
24: Dalla sicurezza alla difesa, coinvolgendo il settore spaziale, agricolo e culturale, sono gli ambiti di discussione al vertice intergovernativo Italia-Francia al via tra poco ad Antibes per individuare le priorità della cooperazione tra Roma e Parigi nei prossimi anni e siglare una serie di intese. Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron torneranno a confrontarsi sugli scenari di crisi internazionali, Iran compreso, già discussi ieri a Berlino con i leader di Germania, Gran Bretagna e Polonia. Da lì anche l'invito della Premier a rafforzare il ruolo europeo all'interno della NATO.
25: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica.
24: Positivo ma precario, secondo Giorgia Meloni, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran, che va consolidato, ha detto, ricordando la priorità strategica di garantire la libera navigazione sullo stretto di Hormuz. Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR.
13: Cinema, la grazia di Paolo Sorrentino stravince ai Nastri d'Argento alla cerimonia L'ironia del duo Servillo Mastandrea, premiati ex equo L'emozione di Barbara Boucher e La sorpresa Mahmoud.
26: È la prima colonna sonora che scrivo per un film, bobom, tutto di botto, bello.
27: Mahmoud, vincitore per la miglior canzone, è l'ultimo a salire sul palco del Teatro Argentina di Roma, dove ieri sera i giornalisti cinematografici hanno assegnato i loro 80esimi Nastri d'Argento. Una serata in cui la grazia di Paolo Sorrentino ha vinto tutti i premi principali.
28: I Nastri sono dei premi molto importanti, qualunque cosa dico diventa retorico, ed è la cosa che detesto di più, la retorica.
27: Con lui sul palco Anna Ferzetti, di Tony Servillo, miglior protagonista ex equo con Valerio Mastandrea.
0: Tony, puoi venire a dividere con me questo mezzo maschio?
3: Mi ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia. Au! E poi c'era un emoticon che rideva.
27: Tra i premi speciali, quello a Barbara Boucher.
4: Ho dovuto aspettare tutti questi anni! Ce l'ho fatta e sono felicissima.
27: Miriam Mauti, GR2.
13: E siamo allo sport, è arrivato in studio Alessio Maldini, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
13: Allora Alessio, partiamo dai mondiali, giunti alla terza e ultima giornata della fase a gironi.
5: Tra ieri sera e questa notte si sono giocate le partite dei primi tre gironi. Nel gruppo A il Messico ha chiuso a punteggio pieno col netto 3-0 alla Repubblica Ceca. La sorpresa è arrivata da Monterrey, dove il Sudafrica si è imposto sulla Corea del Sud 1-0, qualificandosi per la prima volta alla fase a eliminazione diretta. Decisivo nella ripresa il gol di Maseko. Gli asiatici fermi a quota 3 possono ancora sperare nell'eventuale ripescaggio. La Svizzera si è aggiudicata il primo posto del gruppo B grazie al 2-1 sul Canada, che si può consolare col secondo posto. 4 punti come la Bosnia, finita terza per una peggiore differenza reti, ma il 3-1 al Qatar garantisce a Dzeko e compagni l'ingresso tra le migliori terze. La differenza reti ha deciso anche il gruppo C, vinto dal Brasile. A Miami 3-0 alla Scozia, doppietta di Vinicius e rete di Cugna. Così il CT della Seleção, Carlo Ancelotti, a fine partita.
6: L'obiettivo dove possiamo arrivare? Dove possiamo arrivare a livello di gioco? Io dico che ci sono sempre cose da migliorare. E non essere contenti è già un passo avanti per migliorare.
5: Il Brasile è chiuso a 7 punti come il Marocco e ne rimonta il 4-2 su Haiti. Terza a 3 punti la Scozia, che però con un meno 3 nella differenza reti ha poche possibilità di ripescaggio. E con questi risultati abbiamo già una sfida a sedicesimi, Sudafrica-Canada, domenica alle 21. Stasera invece alle 22 per il gruppo E, Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania.
13: Non c'è solo il calcio, Alessio, perché si avvicina a Wimbledon.
5: E come avete sentito, ieri è tornato a giocare Jannik Sinner dopo il malore al Roland Garros. Ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie in un match esibizione all'Arlingham Club di Londra. Faceva caldo, ma è andata molto bene. È vero che è un match esibizione, ma mi ha comunque aiutato a trovare le soluzioni migliori in vista della prossima settimana. Il commento di Sinner, che lunedì 29 debutterà appunto a Wimbledon.
13: Chiudiamo con il moto mondiale.
5: È ufficiale il divorzio a fine stagione tra Pecco Bagnaia e la Ducati. Andrà all'Aprilia, al suo posto Pedro Acosta.
13: Un attimo, perché stanno arrivando degli aggiornamenti dal Venezuela. Un attimo soltanto, grazie. Allora, torniamo appunto a parlare del violento terremoto che ha colpito il paese sudamericano con due scosse di 7,2 e 7,5. Poco fa le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani. E la nostra unità di crisi operativa, siamo appunto attivi, cerchiamo di dare il massimo sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela. Sono in corso le verifiche per stabilire se ci siano italiani sotto le macerie. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Edmondo Cotta e Francesco Pantaleo, la linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 8:30.

0: Radio 2. Hola!
1: Hola! 7.45, good morning Radio 2. Per la felicità di Sara Jane, ci seguono anche una mappa in tempo reale dalla Norvegia.
0: Sì. Vogliamo!
1: Sì, lui si chiama Stefano. Dove eri tu?
0: Sì, con calma,
2: Stavo facendo la pipì.
0: Grazie per avercelo detto, non vedevamo l'ora.
2: Allora, se me lo chiede, cosa faccio?
0: Mento? Sul vago.
2: Ah, ok. Sono stato in corridoio a cercare
0: dei fenicotteri rosa.
2: Che ce l'abbiamo, tra l'altro, in studio.
1: Va bene, buongiorno a tutti. Siamo quelli del mattino, ve l'abbiamo detto. Allora, sono le 7.45. Di solito a quest'ora diamo delle mappe. No, diamo delle date.
0: Delle
1: secondo
0: date.
1: Me. Secondo me sì, a quest'ora alle 7.45 diamo delle date. Date importanti. Accade oggi, come si dice da qualche parte.
2: Da che
1: tutti
2: parte
1: preparati,
2: si dice?
1: Sì.
0: Vado io?
2: Vai tu.
0: Posso iniziare?
2: Sì.
0: È il 25 giugno, confermate tutti?
2: Confermiamo, perché tra 6 mesi esatti è Natale.
0: E allora, nel 1967, proprio in questo giorno, 400 milioni di spettatori assistono a Our World, il primo programma satellitare mondiale, durante il quale i Beatles eseguono dal vivo un brano a caso, ovvero dobbiamo andare in televisione per la prima volta, quale suoniamo? E scrivono in un attimo All You Need Is Love.
2: Così. Pensa a te, ragazzi.
0: Così
1: in un attimo.
2: C'è gente invece che come Prince pubblica il suo 6° album in studio, l'iconico Purple Rain, proprio il 25 dicembre del 1984.
1: E chiudiamo invece.
2: Cioè tu te li canti,
1: Niente. Se lui parla di Prince, io parlo di Michael Jackson, no? La rivalità. Purtroppo il 25 giugno del vado a vederlo 2009 muore Michael Jackson.
0: Questa è una brutta notizia.
1: Quel giorno lì,
0: sì,
1: i fans hanno intasato tutta la rete internet.
2: Certo.
1: Alcuni portali sono bloccati.
0: A proposito della rivalità tra Michael Jackson e Prince, spoiler, un piccolo spoiler, chi non ha visto Michael e non vuole sentire spoiler, abbassi per 10 secondi la radio. Quando si vede Michael Jackson steso in piscina a casa, ormai diventato famosissimo villone, che fa delle cose strane con la faccia sul materassino dentro una piscina gigante, i fratelli gli dicono: ma cosa stai facendo? Sto guardando il sole, sto aspettando che Dio mi dia l'informazione giusta. Non sia mai che ci sia Prince all'ascolto in questo momento.
2: Sì, c'era una leggera rivalità.
1: Facciamo ascoltare un po' di musica dalla nostra playlist.
2: Mettiamo Michael Jackson?
1: No, sono le 7 del mattino.
2: Mettiamo Prince?
1: No, facciamo sentire francamente
2: i Beatles.
1: 5 del mattino.

0: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 22.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente!
5: 2-2. Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.

0: Una decina di anni fa mi è rimasto impresso. Vado a una mostra sugli anni 80 e c'era esposto anche un cabinato arcade che pare che fosse addirittura Ghost and Goblins, vabbè, wow. Una roba così, e tra l'altro originale con scritto non toccare, no, non toccare cosa? Io devo tornare al 1986 quando a 11 anni lo bramavo Giorgio da Milano, l'ho toccato tutto, poi me ne sono comprato uno dopo 7 anni.
1: Bravo Giorgio, hai fatto bene. Bravo Giorgio.
2: Come quello che si è, a una mostra d'arte c'era una la banana appesa e ha deciso di mangiarla, oppure quello che sì, e quello che invece c'era c'era una sedia e un'installazione. E questo turista ha detto: aspetta un attimo, mi siedo. Si è seduto, distrutta la sedia.
1: Sì. Invece adesso io mi sto arrabbiando. Non mi arrabbio mai, ma sono un po' arrabbiato con un ufficio comunale del Nord Italia.
2: Aia.
1: Il direttore ha chiesto ai dipendenti di evitare,
2: sì,
1: il divieto assoluto, di dire good morning, di dire buongiorno dopo le 11.30, perché genera confusione temporale.
3: Forse perché affido il nostro programma invece.
1: Non lo so, però.
2: Allora, io sono uno di quelli che si confonde spesso, cioè il buongiorno lo dico la sera.
3: Io dopo le 15 dico buonasera.
2: Io dico salve, sempre così.
1: Io mi immagino i dipendenti, no? Che ore sono? Attenzione, sono le 11.29, attenzione, allora, mi raccomando.
3: Siete good morning.
1: Roma, linea alla Roma.
4: Immaginatevi, a proposito di divieti, no? Varese, una fila di decine di persone in piazzale Trieste, il sì, profumo di vaniglia e zucchero, no? Beh, tutto questo ha attirato la polizia locale. Gli agenti hanno scoperto una vera e propria pasticceria abusiva, quasi 100 kg di torte e dolci fatti in casa, venduti senza autorizzazione e senza le etichette previste dalla legge. Ovviamente è vietato, le torte sono state sequestrate e il pasticcere abusivo ha dovuto pagare una multa da 3.000 euro.
1: Ma era buono almeno? Erano buoni dolci?
4: Non lo so.
1: Allora, perché a me è quello che mi interessa, se sono buoni o no.
4: Si possono fare?
2: Allora, io siccome voglio andare a pari passo con la legge, cioè io sono pro legge, vorrei che venissero arrestate tutte le nonne che si permettono di fare le torte a casa. Basta, diciamolo, se non si può fare, non si può fare, ragazzi.
3: Ma come non si
1: lo
3: può
1: sceriffo,
3: fare?
1: Lo sceriffo.
2: Allora, arresti questi perché fanno non arresti le nonne.
3: Ma mica le vendono le nonne, le danno ai nipoti.
2: La legge è uguale per tutti, deve essere
1: il pistolero qua, il pistolero.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Let's go! Da Medioworld arrivano i Red Days, 4 giorni

0: Le cattive abitudini.
1: Beh, io ne ho un sacco.
2: Tu sì, sei pieno di cattive. Viziacci tu.
1: Io
2: proprio.
1: Sono proprio quello da non seguire.
3: Allora, ciao, sono a Parco Nord di Milano, c'è gente che cammina, corre, va in bici e fa ginnastica. Io sono Ferdinando, pensionato Rai, e ci manda la foto di palloncini che immagino siano un residuo dei festeggiamenti di ieri di qualche bambino.
2: Probabilmente.
3: Bellissima la foto.
2: Tra l'altro stavo riflettendo, no? Facendo un resoconto delle mappe in tempo reale degli ascoltatori. Germania, Norvegia.
3: Vero.
2: Adesso D'Amburgo che ci saluta.
1: Dalla
2: anche
1: Francia
2: Angelo.
1: Anche.
2: Insomma, sono. Quanti ci ascoltano dall'estero? Bellissimo, grazie. Adesso è arrivato il momento di ascoltare l'ultima puntata che chiude la miniserie di Rai Hospital. Voi sapete che qui in Rai abbiamo.
3: Mi mancherà
2: anche...
3: già.
1: Io non so se riuscirò a vivere così bene quanto. Cioè, io bisogna ringraziarlo, lui, il nostro direttore, che ci ha dato la possibilità di poter mandare in onda questo capolavoro.
3: È vero, è vero. Cioè, chi ci chiede se ci sarà una seconda stagione?
1: Allora, comunque, ci stanno lavorando.
2: Ci stanno lavorando. Comunque potete andare ad ascoltare tutta la serie, tutte le 6 puntate su Rai Play Sound. Adesso l'ultimo episodio.
4: Episodio numero 6. Rai 8. Dalle menti discutibili di Good Morning Radio 2 nasce la serie originale che nessun medico ha mai approvato. Rai Hospital. Nelle puntate precedenti.
5: Ambulanza in arrivo e stavolta è grave.
6: Più del mignolo?
5: Molto, molto peggio.
6: No, non dirmelo.
5: Singhiozzo.
6: No, singhiozzo no.
5: È sopra la soglia di sicurezza.
6: Niente, non ha funzionato.
7: È un codice Morse.
5: È vero, sta dicendo qualcosa.
6: Sì, ma che cosa?
5: Dice, aspettate, dice, ho fame.
8: Buono. Avete qualche cosa anche da bere?
5: Sì, se viene con me le offro qualcosa io da bere.
9: Sara!
4: Sesto episodio.
10: Presto, presto, da questa parte, cosa abbiamo?
11: Uomo, 42 anni, palestrato, single, alto 1,20 m, pressione 205 su 130. E ride, ride, sta ridendo da 3 ore.
8: Non riesco a fermarmi.
10: È assurdo.
5: A me gli uomini divertenti mi hanno sempre attratta.
11: Ho una diagnosi possibile. Pare che abbia incominciato guardando un video su TikTok. Sta entrando nella fase isterica.
5: O forse ride per non piangere, l'avete considerato? No, perché se volete posso consolarlo io.
9: Sara!
12: Signori, questa non è una semplice risata.
11: Professore, ci dica.
12: È una reazione del cervello.
10: Ma a che cosa, diamine, a che cosa?
12: Alla realtà.
10: Se è così, dobbiamo interrompere subito lo stimolo comico.
11: Spegnete internet subito.
5: Cancellate tutte le app.
11: Meme.
5: Mumu, Tata, Bobo, Gugu. Tocca a lei, dottore.
11: I meme, Sara.
5: Mi scusi, dottore, ecco fatto. Eliminati tutti.
10: E i video dei gatti?
5: Spariti, definitivamente, anche loro.
11: Oh, cavolo, ride ancora, è in fase avanzata.
10: Diamine, sta peggiorando, lo stiamo perdendo.
11: Defibrillatore,
5: libero, libero, libero, libero.
2: Ragazzi, qui in sala operatoria bisogna mettersi d'accordo, eh.
5: Forse va meglio, livello risata al 95%.
11: Preparate il sedativo.
5: Dose normale o serve un collega cabaretista? No, perché io ne conosco uno.
10: No, ci penso io, ci penso io. Allora, un carabiniere entra in un bar e trova i suoi colleghi al bancone con un caffè in mano.
11: Ragazzi, funziona. Ha smesso di ridere.
10: Ha smesso?
11: Sì, ha smesso.
10: Ha smesso. È andata, è andata.
5: Ok.
10: Diamine, non è possibile!
5: Oh no, ha avuto una ricaduta!
12: Fermi tutti, la soluzione forse è più semplice di quel che sembra. È l'allegria da guarire.
5: Geniale, a tutto il resto state tranquilli che poi ci penso io.
9: Sara!
11: Avanti, pensiamo a qualcosa di triste.
10: Le bollette!
5: I vocali da 7 minuti!
11: Sta migliorando, funziona!
5: Ancora!
10: Bruno Vespa!
11: Basta così, se no passa alla depressione o al suicidio.
5: È salvo!
12: Grazie, dottori, ma c'è una cosa che dovete sapere.
10: Cos'altro ancora? Cos'altro?
12: Non era un TikTok!
11: E allora che cos'è che l'ha fatta ridere come un cretino?
12: Una puntata di Rai Hospital?
5: Ah, ma allora i cretini siamo noi!
4: Avete ascoltato Rai Hospital. Ogni riferimento a persone realmente esistite e a fatti realmente accaduti non è puramente casuale.

0: Phantom Planet California, che pezzo ragazzi,
1: sigla di tanta roba.
0: Allora confermo la tesi, anzi è una certezza, ci scrivono dalla Germania anche in questo momento, saluti da me e dai Leprottini, ci ha mandato un video, lui è al Schloss Park di Belvedere, a Weimar, e in mezzo al parco, in mezzo ai Leprottini, il video è molto carino, dopo nella pausa
1: si li mangia, ah no, pensavo che si li mangiasse.
0: Poi invece ci scrivono Pongo da Bolzano, un saluto a Pongo, fa ridere il nome.
1: Sì, perché è fidanzato con Peggy, carica di 101.
2: Esatto.
0: E dalle Dolomiti in trasferta alla Pianura Veneta, ultimo giorno di lavoro prima delle ferie per Diana. Ciao Diana.
1: Ciao Diana, invece per quello che riguarda l'ambito calcistico, per quello che riguarda la nazionale italiana tecnici Rai, c'è stato un cambio, è uscito Vincenzo, entra Davide con il numero 4.
2: Ok.
0: A tra poco.
3: Ultime notizie. Approvato il

0: You Believe It? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: è dentro.
1: Intanto vi dico che siamo arrivati a 30. 8:17 Radio 2, temperatura al suolo 30 gradi a Milano. È giusto per dare un'informazione a chi sta per uscire di casa. Pantaloncini e canottiera, ragazzi.
0: Allora, io invece ho un'altra informazione, perché avesse intenzione di chiamare il proprio figlio o propria figlia con dei nomi strani, ci sono alcuni divieti. Però ci tengo a dire che gradirei mi faceste un bar subito con una punizione per quello che, così la chiudiamo qui, perché ho un po' di marchi.
2: Trovo che sia giusto, nel senso, comunque delle volte si agevola la possibilità di parlare la libertà facendo prima il bar.
0: Esatto. In Italia fino a qualche anno fa erano vietati i nomi geografici, fatti eccezione per Italia, Europa e America.
1: Okay. Stiamo parlando di divieti sui nomi.
0: Sì. Divieti per i nomi. La Francia vieta Nutella. Ecco, no, ci sto,
2: va
0: ci
2: bene,
0: sto.
2: È però giusto. Poi ne può dire altri.
0: No, no, è giusto, però poi facciamo tutto un calcolo, ragazzi. Allora.
3: Allora andiamo a seguito di revisione.
0: Sì.
3: Analizzata la traccia audio,
0: sì,
3: si conferma che l'epiteto da verificare è stato, seppur involontariamente, pronunciato chiaramente dal conduttore Luca a Brescia, alias il milanese imbruttito.
0: Sì.
2: Sanzione volontariamente.
3: Sì, sì, cioè. Non scherziamo. Sanzione confermata, decurtazione di 375 euro, quindi tariffa standard,
0: sì, ci sta,
3: dello stipendio da devolvere all'associazione collezionisti
2: Nani da giardino.
0: Ci sto, questi okay. 375 euro li prendo tutti, perché adesso vi frego io, perché ne ho da dire un po' di marchi.
2: Perciò... complimenti.
0: No, ma non è colpa mia, è diritto di cronaca.
2: Okay.
0: Allora, la Francia vieta il nome Nutella, Principe Williams e Mini Cooper, capisci?
2: Ma come fai a chiamare un figlio così?
0: Non lo so, Mini Cooper vieni qua.
2: Dei problemi.
0: E lui arriva con la retro. In Svezia non sono ammessi Ikea, Metallica o Superman, però è possibile chiamare tuo
2: Superman.
0: Figlio Google. Che tanto Google cerca questo ed è subito pronto. La Nuova Zelanda invece proibisce Lucifero, Regina, Reale e Giudice, mentre il Messico, attenzione,
1: dai, sentiamo il Messico,
0: bandisce, cioè non puoi chiamare tuo figlio Facebook, Batman e Rambo.
4: Che spavento!

0: Buon vento! Max!
1: 8:25, Radio 2. Good morning. È arrivato un messaggio da Stefano della community del Ruggito del Coniglio, un fedelissimo del Ruggito del
2: Stefano.
1: Coniglio, che ci suggerisce qualche divieto, no? Che nessuno rispetta, soprattutto credo in casa sua. Ed è non mangiare a letto.
2: Sì.
1: Lui l'ha messo come.
3: Anche noi, invece, anche in casa mia non si
2: anche
3: mangia.
2: Anche da me, anche se lo fanno ugualmente.
1: Non spoilerare le serie TV.
2: Anche giusto, da noi, giusto. Però lo fanno ugualmente.
1: Poi dice non schiacciare le bolle del Pluriball.
2: Anche
3: no,
2: da noi,
3: io quello lo amo.
2: No, certo, quello è. Io penso che quello sia un antistress, uno dei migliori antistress.
3: Bellissimo proprio.
1: E poi l'ultima è non parlare al conducente, è vero? Io vado sempre a rompere le balle.
2: Ho
1: quando prendo
3: perché
1: il
3: fai dormi? Ah no, pensavo in macchina. Cioè quella che dorme.
2: Invece, Carla, ciao, sono Carla, sto andando a scuola dove oggi iniziano gli orari. Ah. Gli orari. Ciao, forza ragazzi.
3: Sono... perché ridi no, di questa cosa?
1: Gli orari.
3: In bocca al lupo, ragazzi. Sono a passaggio con i miei 6 cani. Lei è Marinella e ci manda un video. Tra l'altro cani di tutte le razze, quindi è molto bella.
2: Bello,
3: questa
2: bellissimo.
3: Cosa.
2: Io adoro tutti quei. Quelli che hanno i cani e soprattutto sostengo che l'educazione del cane va data dal padrone, giusto? Perché
3: sì.
2: Spesso e volentieri si vede in giro la cagata, questo cane ha fatto la cagata.
3: Il maleducato.
2: No, è il maleducato, è il padrone.
3: È il padrone,
2: perciò
3: è verissimo.
2: Iniziamo a educare prima loro.
1: Ne approfittiamo per dire, mi raccomando, adesso arriva le vacanze, portate i vostri animali
2: certo.
1: Con voi oppure state a casa con loro. Questa è la scelta, non ci sono alternative. Non è che si lasciano, si abbandonano in giro.
3: Beh, ci mancherebbe.
2: Ricordatevi che il cane non è un gioco, gli animali non sono un gioco e non vengono regalati a Natale per far felice il bambino, poi quando parti dopo 6 mesi per le vacanze non sai dove metterlo e lo abbandoni, sei un bastardo
1: noi,
2: del cane.
1: Noi Luca non ti abbandoniamo.
2: Grazie ragazzi.
3: Noi, no, al massimo abbandoniamo te in autostrada, ma i cani ce li teniamo.
2: Esatto,
3: vogliamo
2: già,
3: dirtelo.
2: Già l'anno scorso ci avete provato, che mi avete lasciato fermi in autogrill, vabbè dai ci vediamo a casa.
3: Abbiamo fatto solo il giro a lamentarti.
1: Ci fermiamo, arriva il GR.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
3: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
4: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
3: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
4: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
3: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
4: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
3: Maggiori informazioni su Ford.it. 2-2.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Sono le 8:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Subito gli aggiornamenti sul forte terremoto che ha colpito il Venezuela. Enormi danni nella capitale Caracas e in altri parti del paese. In studio Davide Maggiore.
14: Se cayeron due edifici, mire.
15: Dove c'erano due palazzi ora restano solo macerie, racconta una donna in un quartiere di Caracas. Le sue lacrime esprimono il dolore e la paura di chi ha perso tutto. Due le scosse principali, magnitudo 7.2 e 7.5, poi molte altre minori. Le immagini che arrivano dal Venezuela, colpito dal terremoto più forte in oltre 120 anni, mostrano il panico all'aeroporto internazionale di Caracas, la fuga disordinata dei passeggeri in una nuvola di polvere dopo il crollo di calcinacci dal soffitto. Oltre alla capitale, danni anche in altre zone, tra cui quella di La Guaira, sulla costa, è la più colpita, scene quasi di guerra, qui con edifici sventrati. Il numero delle vittime è ancora provvisorio, 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, da cui è arrivato anche un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Trump e ad altri paesi, tra cui il nostro, che hanno espresso solidarietà e si sono detti pronti a inviare aiuti.
13: E sulla situazione poco fa è intervenuto a Rai News il ministro degli esteri Antonio Tajani, sentiamo.
16: Ho parlato con la presidente ad interim Delcy Rodriguez e con il ministro degli esteri, tanto esprime la solidarietà dell'Italia. Comunque la nostra unità di crisi è operativa da questa notte, cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
13: E frammentate, lo avete sentito, le notizie che arrivano dal Venezuela. Francesco Mincone ha raggiunto al telefono a Caracas Angelo Palmeri, esponente della comunità italo-venezuelana. Ascoltiamo la sua testimonianza.
17: Pazzesco, tutto si muoveva e anche alla Guaira è più devastante, strutture complete crollavano come se fossero di carta. Protezione civile, i corpi di assistenza non sono attrezzati, fanno quello che possono con delle attrezzi diciamo di casa. Non c'è una coordinazione nazionale, anche l'informazione non è chiarissima. Ci stiamo sentendo tutti sui gruppi di WhatsApp. Però c'è un altro fatto che è molto grave, che ancora in questa situazione il governo continua a bloccare i media.
13: Ed ora in Italia con la vicenda delle sorelle ritrovate a Formia, sul Mona, gli interrogatori di garanzia per la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna.
18: Sono tante le domande alle quali Valentina D'Acunto, il compagno e il padre di lei dovranno rispondere durante gli interrogatori di garanzia nel carcere di Sulmona per la convalida dei fermi. Gli inquirenti devono ricostruire anche la rete di complicità a partire da chi abbia fatto salire in auto le due sorelle uscite da sole dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e portate a Formia da una lontana parente della mamma. Intanto le sorelline di 16 e 12 anni nella nuova casa protetta hanno incontrato psicologi e servizi sociali. Chiedono il silenzio, ha detto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, loro tutore legale.
19: Di lasciarle serene per poter ricominciare.
18: Eleonora Fioretti, GR2.
13: Questa mattina alle 10 a Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Partecipano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti di Camera e Senato e la Premier Giorgia Meloni. Italiani sempre più indebitati per il compra subito e paga dopo. In tre anni il credito erogato tramite app è cresciuto del 127%. Ascoltiamo Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative.
20: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto in tre anni e un richiedente su cinque non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
13: È la giornata mondiale dei Beatles tra eventi e celebrazioni planetarie.
21: 25 giugno 1967 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr entrano nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire All You Need Is Love durante Our World della BBC, prima trasmissione televisiva globale via satellite. Una performance che 400 milioni di persone videro in contemporanea, un momento di condivisione a sancire il ruolo dei Beatles come fenomeno popolare. A ricordo di quella data, ogni anno, oggi, è il Global Beatles Day e in questa data ci saranno delle novità. I Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione a colori della storica esibizione. Per la prima volta questa iconica performance verrà resa disponibile online. In più ci saranno due eventi, uno a Roma e uno a Milano, legati all'uscita di John più Paul di Ian Leslie, il racconto delle vite parallele e intrecciate di John Lennon e Paul McCartney. Marcella Sullo, GR2.
13: E infine lo sport con i mondiali. Prima storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Sudafrica, arrivato secondo nel gruppo A con l'1-0 alla Corea del Sud. Il girone è stato vinto dal Messico grazie al 3-0 sulla Repubblica Ceca. Il primo posto del gruppo B è andato invece alla Svizzera, che ha vinto per 2-1 col Canada, approdato ugualmente ai sedicesimi. Si qualifica anche la Bosnia. Nel gruppo C avanti il Brasile 3-0 alla Scozia e il Marocco 4-2 ad Haiti. Stasera alle 22 gli incontri del gruppo E, Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
22: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
23: Bravi ragazzi, avete detto il cane lo educa il padrone. Facciamo lo stesso discorso per i figli e i genitori e non diamo le colpe a tutti gli allenatori, i maestri, il centro estivo e tutto quanto. Dai, fatelo per piacere. Ciao da TS, sono Marco.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif. Siamo in diretta su Radio 2. Good morning Radio 2, Sara Jane, Luca Brescia, Max Zoara e da Roma anche Michel Desi, il nostro caporedattore. Sono curioso, ragazzi, voglio andare subito al canale di Sara to Crime, però voglio andare subito ad ascoltare la nuova storia.
2: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. È successo a Milano, in un condominio come tanti, in zona Paolo Sarpi, in via del Dragone di Giada 88. È bestato entrare nell'appartamento del terzo piano, scala C, per capire che c'era qualcosa di diverso.
3: Cosa c'era?
2: Una sparizione misteriosa, due giovani innamorati, uniti contro ogni probabilità, un coltello e una forchetta.
3: Forchetta.
2: Scomparsi subito dopo un ciclo di lavastoviglie a 65 gradi. Indagine in corso, le stoviglie tacciono, il cestello superiore osserva. Abbiamo raccolto la dichiarazione di alcuni testimoni o presunti tali. La spugna da cucina dice:
4: eravamo inseparabili, lui aveva un carattere tagliente ma sapeva ascoltare, lei era elegante, raffinata, sempre pronta a sostenere gli altri. L'ultima volta li ho visti entrare insieme nella lavastoviglie, sembravano felici.
2: Il mesto lo afferma:
5: qualcosa non mi torna, ho sentito un forte tendenneo durante il lavaggio, poi il silenzio assoluto, quando il programma è terminato di loro non c'era più traccia. Io non accuso nessuno, ma quel cucchiaio da minestra mi è sempre sembrato un pelino strano.
4: Minchia.
2: Anche il tagliere ha deciso di parlare.
6: Quei due sognavano una vita diversa, non parlavano spesso. Dicevano di essere stanchi di tagliare arrosto e infilzare polpette. Volevano viaggiare, volevano vedere il mondo oltre il cassetto delle posate.
2: La tazza delle colazioni infine racconta:
5: ah beh, io li ho sentiti bisbigliare prima del lavaggio, Cioè, lei ha detto: promettimi che qualunque cosa accada, resteremo sempre insieme. E lui le ha risposto, immediatamente guardandola negli occhi, fino all'ultimo risciacquo.
2: Dove sono finiti i due innamorati?
5: Innamorati.
2: Sono scivolati dietro un mobile?
5: Mobile.
2: Sono stati accidentalmente trasferiti nel cassetto sbagliato?
5: Sbagliato.
2: Oppure hanno inscenato la loro scomparsa per iniziare una nuova vita lontana da detersivi, calcare e avanzi di lasagna?
5: Lasagna.
2: Nessuna confessione, solo sospetti che si aggrovigliano. Il caso rimane aperto. Io sono Sara to Crime, alla prossima, e mi raccomanda, ricordatevi di chiudere la porta a chiave di casa.
5: La porta. Dovete chiudere quella porta.
3: Questa benedetta porta.
5: Non aprite quella porta, ma chiudetela a chiave.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
2: Cosa volete imparare oggi?
3: Come le api fanno il miele.
4: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
1: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, uno dei pezzi più trasmessi nella nostra playlist di Good Morning Radio 2. Abbiamo aperto la trasmissione parlando di divieti,
1: sì, no?
0: Partendo addirittura da una spiaggia che ancora divide maschi da una parte e donne dall'altra, e da lì è scaturito che noi italiani abbiamo un rapporto strano con i divieti, cioè più metti un cartello e più noi abbiamo voglia di trasgredire.
2: Sì, quello. Perché dicevamo prima che ci sono le versioni discordanti, cioè c'è il vietato calpestare le aiuole,
1: il severamente,
2: severamente vietato.
1: Vietato,
2: e poi c'è il terzo che ti uccido la famiglia se calpesti le aiuole.
0: Ma lì scattano vari tipi di multe.
2: No, non lo so.
0: Cioè,
2: no,
0: tra il severamente vietato e il vietato
1: non credo.
0: Non
1: come
0: niente.
1: Dicevamo, è solo per incutere ancora maggior terrore.
0: È severamente vietato.
2: Comunque nel mondo, in Italia e nel mondo, ci sono vari divieti che possono apparire molto strani. Per esempio, in Cina, sì, è vietato viaggiare nel tempo, o meglio, per tutelare la morale ed evitare trame politicamente scorrette, l'amministratore
1: ha stabilito che non si possa fare.
2: No, che non si può mettere in onda film dove c'è un viaggio nel tempo.
1: Hai capito? In Cina sempre, allora rimango lì, c'è il divieto, ma questa è uscita da poco, di fare l'influencer senza una laurea, se parli al tuo pubblico di salute, diritto e finanza. Credo
2: sta.
1: Sia corretto.
2: Ci sta.
1: Qua ci hanno visto lungo.
2: Invece nelle Filippine è bandita la canzone My Way.
1: Ma perché?
2: Perché a causa delle frequenti risse e sparatorie nei karaoke scatenate proprio dall'interpretazione di questo celebre brano di Frank Sinatra, molti locali hanno vietato l'esecuzione. Perché cosa succedeva?
1: Non ci credo.
2: Che tu andavi su ubriaco, la cantavi male e quell'altro diceva: hai cantato male, ho cantato bene, ho cantato male. Così impari a cantarla male.
3: Ti è mai capitato di vedere un cartello con scritto vietato calpestare il prato e sentire all'improvviso quella voglia di fare una passeggiata? Oppure leggere non toccare e desiderare immediatamente di toccare qualsiasi cosa? Da un gruppo di ricercatori espulsi da 3 università e allontanati da 8 assemblee di condominio nasce Diviet App. Diviet App rileva tutti i divieti presenti nel raggio di 100 metri e ti avvisa in tempo reale.
4: Stai entrando in una zona dove è vietato fumare.
3: Nessun problema. Diviet App ti suggerisce automaticamente 30 metri di camminata strategica e ti indica il punto esatto dove lamentarti del regolamento. Ti trovi davanti a una spiaggia con accesso vietato? Mantieni attiva la funzione "ma gli altri lo fanno". Analizza il comportamento delle persone intorno a te e ti comunica quante stanno ignorando il divieto in quel preciso momento. Ma non è finita! Con la modalità premium puoi attivare il sistema
4: colpa dell'amico.
3: Quando vieni sorpreso a infrangere una regola, l'app attribuisce la colpa a un contatto della tua rubrica.
4: Vietato tuffarsi.

0: amico, cugino al matrimonio, turista inglese. E con la versione Pro arriva la funzione più richiesta dagli utenti: le scuse generate dall'intelligenza artificiale. L'app produce immediatamente una giustificazione e tu puoi scegliere tra: non l'avevo visto.
1: Oh, mi hanno detto che oggi si poteva.
0: Ho visto uno farlo prima di me. Cosa aspetti? Scarica Divietapp in tutti gli store. O almeno dove non è ancora vietato scaricarla.

0: Vuol di you, touch and go. Tocca e vai, soprattutto quando è vietato.
1: Quando sì, quando non si tocca.
2: Quello
1: io
2: che dicevamo prima.
3: Ragazzi, volevo fare un abbraccione al Venezuela, alla popolazione del Venezuela. Chiudiamo così oggi, raga, perché insomma la situazione è davvero triste e speriamo che gli aiuti arrivano in pochissimo tempo, insomma, in qualche modo. È arrivato il momento di salutarci. Salutiamo prima De Sì. Roma,
4: ciao, ciao,
3: tutto a posto? Sei già lì?
4: Tutto bene.
3: Già lì che sta facendo le valigie.
1: Aspetta un attimo, mia suocera. Che usa. Partiamo e già ha le chiavi in mano. Che cazzo, aspetta un attimo.
4: Perché qui è vietato sostare dopo.
1: Bravo.
3: Salutiamo tutti quelli che ci hanno mandato le mappe in tempo reale. Sono tantissimi, quindi grazie, perché il profilo si sta delineando.
1: Sì, stiamo mettendo le varie bandierine sulla cartina italica.
2: Tutti gli ascoltatori che comunque ci hanno anche raccontato quello che avrebbero fatto durante la giornata. Siete tanti, vi ringraziamo e ci comunque riaggiorniamo domani.
3: Sì, certo, domani è venerdì, è ultimo giorno.
1: Parleremo anche di quello che farete, magari indagheremo anche quello che farete durante il weekend con questo bel freschino.
3: Che si fa con questo caldo?
1: Non lo so, però cosa dobbiamo fare adesso? Salutare.
3: Ok, vi lasciamo con il meglio del ruggito del coniglio. Torniamo domani, ore 6. Ciao,
2: ciao,
1: ciao
2: ragazzacci.
1: Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Zari informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.59, apriamo in A1 in Toscana tra Incise e Firenze Sud verso il capoluogo toscano, dove si registrano 5 km di coda per un veicolo in avaria. Per le altre notizie ripartiamo dal Piemonte in A26 tra l'allacciamento con l'A4 e Vercelli Est verso Genova Voltri, si segnala un incidente che ha coinvolto un camion in terza corsia. Incidente anche in Liguria in A12 tra Lavagna e Chiavari in direzione Genova. Ci spostiamo in Veneto in A4 tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, presenti code a causa di materiali dispersi. Torniamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna, si registrano code per traffico intenso con tempi di percorrenza fino a 50 minuti. In A14 tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna si segnala invece un incidente che coinvolge 5 vetture e che provoca 1 chilometro di coda. Chiudiamo andando nel Lazio sulla statale 148 Pontina all'altezza di Tor de' Cenci verso via Cristoforo Colombo, il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
5: 2-2. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 2-2.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Buon giovedì a tutti da Marco Presta.
1: Buon giovedì a tutti da parte di Antonello Dose.
0: Allora, il meno peggio del ruggito del coniglio vi attende anche oggi con tutta una serie di robe che veramente abbiamo selezionato nel corso della notte proprio. Fresco, ecco.
1: È una notizia oggi per iniziare veramente strana sullo studio che hanno fatto negli Stati Uniti sul fatto che stanno scomparendo i serial killer.
0: C'è molto dispiacere per questo, anche perché, diciamo la verità, l'industria cinematografica americana vive di questo.
1: C'è campa.
0: Guerre che hanno fatto Vietnam contro i nativi d'America, con Corea, dappertutto. Oppure squilibrati che ammazzano delle persone.
1: Esatto. Dice che rispetto agli anni 70 e 80 il numero è precipitato.
0: Purtroppo sì.
1: E sono adesso andati indietro all'Inghilterra, al Giappone, Sudafrica, India, Canada.
0: Sì.
1: Capito? Che stanno invece salendo come forma di follia.
0: E c'è molta invidia in America per questi paesi che hanno ancora gente. Certo. Che gira con la motosega, che ti tagliano tanti pezzi uguali. Purtroppo in America questa cosa un po'.
1: Certo.
0: Sarà che ci hanno già. Dico alla Casa Bianca, no, se ne già uno che basta quello.
1: Stringere tutti, insomma. Mamma mia, che tempi!
0: Comunque sappiate, se siete serial killer, che in America potete trovare
1: un grosso mercato.
0: Perché in questo momento purtroppo stanno messi male, ecco, diciamo la verità.

0: Succede in Gran Bretagna.
1: Eh sì, per combattere il continuo furto di generi alimentari nei supermercati del Regno Unito hanno deciso di incorporare all'interno delle salsicce un localizzatore con GPS.
0: Cioè un chip che in qualche modo rende rintracciabili le salsicce qualora vengano trafugate.
1: Ma pensa adesso, hanno messi così gli inglesi.
0: Paiella di Giovanni non potevano non notare questa notizia e non proporci la loro riflessione in musica a riguardo. Eccola.
2: Se sei nel Regno Unito ti raccapriccia scoprir quel che fanno alla salsiccia.

0: nella salsiccia, no. Un chip nella salsiccia, lui si mira a capriccia. Nella salsiccia non lo voglio, no. Un chip nella salsiccia, lui si mira a capriccia.
1: No, beh.
0: Nella

0: stiamo parlando di strane, curiose scritte sui muri, scritte che ricordate, ma di che si tratta?
1: Sentiamo Antonio da Bologna. Antonio, buongiorno.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao carissimi, buongiorno.
0: Allora, Antonio, che è successo?
2: Beh, io ricordo, è una cosa di almeno più di 40 anni fa qui a Bologna, e non ricordo qual era il muro, la scritta per me più fantasiosa e bella che abbia mai letto sul muro, che era: mettete più crema nei crafen.
0: Mettete più crema nei crafen. Cioè è vero, sì, al mondo ci sono tanti problemi, la guerra, la fame, però...
2: È un'invocazione...
0: Esatto.
1: No, no, è vero, è giusto.
0: Tanto
1: peraltro,
0: per cominciare, mettete più crema nei crafen.
1: Che uno ci rimane male se c'è poca crema.
0: Pensa
1: giusto.
0: Quanta sofferenza dietro questa scritta di un uomo che non trovava abbastanza crema nei crafen. Grazie, Antonio.
1: Allora, Marina ci segnala su un muro di Genova: siete tutti trafitti dal profitto.
0: Siete
1: bello,
0: tutti trafitti dal profitto, bello.
1: Mentre Patrizio a Iglesias, zona di miniere,
0: provincia di Julio, come sapete.
1: E lotte operaie, comparve la scritta: Boderek agli operai.
0: Boderek, per chi fosse troppo giovane per ricordare,
1: era una sex symbol,
0: una bellissima attrice che fece anche qualche film un po' scollacciato, ecco.
1: Sì. Allora abbiamo Alberto da Padova.
0: Alberto, buongiorno. Ciao. Alberto, buongiorno. Allora Alberto, che succede, che cosa hai letto?
3: È una scritta che risale ai tempi del liceo, studiavamo materie scientifiche, ho fatto il liceo scientifico,
0: sì.
3: E nei bagni c'era una scritta, secondo me, di grande protesta nei confronti della scienza e anche una protesta sociale. C'era scritto: no all'aumento di entropia.
0: No all'aumento, guarda, mi hai tolto le parole di bocca. No all'aumento di entropia.
1: Beh, ma l'entropia non si può fare niente, è un fenomeno fisico dell'universo.
0: No all'aumento, lui dice, lo scrittore lanciava questo appello.
1: Entropia esistenziale, quindi.
0: Alberto, tu condividi questa scritta?
3: Assolutamente, mi ha sempre accompagnato tutta la vita sta storia, me la ricordo sempre con grande affetto.
0: No all'aumento, vogliamo dire che cos'è l'entropia, però?
1: Vabbè, diciamo che l'energia a un certo punto, facendo funzionare tutto il meccanismo universale, diminuisce, come, si perde.
0: Si smoscia, diciamo, per usare termini poco scientifici. Alberto, grazie, grazie.
1: Marco Ciccio, c'ho un sacco di cose da dite, ma se te meno faccio prima. Pure questa.
0: Cioè, non è che ti meno per violenza, no. È per senso della sintesi. Della sintesi, ecco. Sentiamo ancora un contributo telefonico qui all'800-800-002. Ci chiama Mariangela da Benevento.
1: Mariangela.
0: Buongiorno Mariangela.
4: Ciao ragazzi, non sono di Benevento, ho solo visitato Benevento,
0: sì.
4: Però c'era scritto su un muro del centro storico: potevamo essere Diana e Carlo, ma hai scelto Camilla.
0: Ecco, potevamo essere Diana e Carlo, ma hai scelto Camilla. Quindi questa è la scritta di una donna che soffre, di una donna che ha visto l'amore e la perfezione a un tiro di schioppo. E poi è arrivata Camilla e ragazzi, Mariangela, grazie, devo dire che m'hai rovinato la giornata.
1: No, però senti questa quanto è bello, Daniela, pensami come fossi il terzo tentativo del PIN.
0: Mamma mia,
1: è bellissimo.
0: Pensami, cioè con la stessa intensità e disperazione quando hai sbagliato i primi due tentativi del PIN e se sbagli pure il terzo è finita.
1: Donna Rosa, sulla vetrina di un negozio che aveva due ingressi: suonatemi dietro
0: che può sembrare anche un invito, vabbè, lasciamo perdere.

0: Allora, si parla molto, molto, e anche a sproposito per quello che riguarda noi gente comune, e di intelligenza artificiale.
1: Tutti cerchiamo di capirci qualcosa, c'è gente già molto brava, sembra che non si possa più vivere senza.
0: C'è addirittura la prossima enciclica del Papa sarà proprio sull'intelligenza artificiale.
1: L'ha già firmata. C'è una ricerca, attenzione, dell'Università di Oxford.
0: Sì, Oxford.
1: Quindi non dei piracottari.
0: Non dei piracottari.
1: Che dice, attenzione, che perché più l'intelligenza artificiale è amichevole, e meno è affidabile.
0: Più è amichevole, capito? Più sta cercando forse di darti una sola.
1: Una fregatura.
0: È un po' come capita con i consulenti finanziari, se vogliamo, che in genere, quando sono molto gentili, molto
1: signor Dose,
0: incalzanti.
1: Oh, è ringiovanito.
0: Buongiorno, buongiorno, come sta? Che piacere vederla. Allora, io sono veramente felicissimo, onoratissimo di parlare. Ecco, state attenti perché rischia di arrivare un cetriolone, diciamo così. Mentre invece, se l'intelligenza artificiale vi si rivolge, dice, andavo che c'è?
1: A coso.
0: Ma non capisci veramente niente, sempre io ti devo aiutare.
1: Ma
0: voi umani siete dei cocci.
1: Ma ragionate tu una volta, invece quella
0: è più affidabile. A volte la gentilezza eccessiva è pericolosa. Ricordiamocelo.
1: State attenti.

0: Noi vogliamo tornare a parlare di una nuova professionalità che si sta imponendo in questi mesi. Io già l'ho raccontato, sono stato in farmacia, c'è uno schermo sopra il bancone dei farmacisti con una faccia che si vede, sta faccia. Ed è un vigilante, è un centro operativo che praticamente è collegato con la farmacia, che controlla che in farmacia tutto si svolga regolarmente.
1: Siamo arrivati a questo.
0: E noi adesso andiamo a collegarci con una centrale operativa, la centrale operativa Control, dove un vigilante, e nello specifico il signor Mimmo, sta controllando una farmacia di dove però? Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Mimmo. Sentiamo.
1: Bene,
2: grazie.
1: Sì.
2: Ah, grazie, arriva la voce.
0: Arriva
2: pronto,
0: Mimmo.
2: Sono Mimmo della centrale operativa Control di Cosenza.
0: Allora, di Cosenza. Allora.
2: Io voglio fare vigilo, io vigilo.
0: Deve vigilare.
2: Sulla legalità farmacistica italiana, ma soprattutto cosentina.
0: La legalità,
2: come sapete,
0: farmacistica. Sì.
2: Nelle farmacie italiane, forse voi non lo sapete, ma vengono commessi il 98% di criminalità italiana.
0: Così tanto. Mi sembra un po' troppo.
2: E io dall'alto di questa farmacia cosentina di piazza Cromagnon.
0: C'è una piazza Cromagnon.
2: Come dite voi?
0: Cromagnon.
2: Allora, piazza Cromagnon, come dite voi, di Cosenza. Io sono sopra, vedo sotto tutti quelli che sono nella fila, che fanno e vigilo.
0: Ecco, fa bene.
2: Io sto guardando, ma è tutta brutta gente.
0: No, vabbè, no, non bene, dica così.
2: No, Mimmo, no, io c'ho naso, io capisco, vedo lontana. Momento che aperta il collega, senti, pronto?
3: Sasà,
2: mi senti? Sasà, prendi un mitra.
0: No,
2: guarda, fidati.
0: Ma è troppo.
2: Lo vedo da sopra. C'ha la parrucca.
0: Ma
2: è
0: chi
2: un pensionato.
0: È? Un pensionato.
2: Ha chiesto un glister, ma non è vero. No, che quello vuole la peretta da fuoco. Qui, sì, quella l'anduia, non è vero. È una copertura.
0: Perché?
2: Ma è chiedo. È la copertura.
0: Che vuole?
2: Quelli chiedono la peretta e poi svuotano. Cosa? No, non svuotano il loro intestino, quella svuota a casa.
0: Ma non è vero.
2: Piglia un mitra.
0: Ma no.
2: Dagli una sventagliata da 20
0: ma no,
2: minuti.
0: Ma no,
2: Ma che c'hai sparata nella gamba?
0: No, ma...
2: Ma no, ma ti ho detto dai una sventagliata d'avvertimento che mi hai sparato addosso al vecchio.
0: Ma poi
2: hai fatto bene. È uguale.
0: Ma come ha fatto bene?
2: Guarda che... Non è, quello è Mimico Piccolo.
0: Chi è?
2: È Mimico Piccolo, un incallito rapinatore da farmacia di Cosenza.
0: Ma è un pensionato, scusi.
2: Afferrato, pigliace le orecchie. Guarda che c'ha due orecchie. No. C'ha due orecchie, ne mostro, sono finte, si vede.
1: Sono finte?
2: Tiraci le orecchie, strappacele. Ma non stanno venendo via? Manca la parrucca? Allora non è Mimico Piccolo.
0: Povero disgraziato, è un pensionato vero.
2: C'hai sparato dalla campa.
0: Ma no.
2: Vabbè, comunque, chi lavora può sbagliare.
0: Beh, vabbè.
2: Io faccio prevenzione.
0: Sì, chi lavora può sbagliare.
2: Senti, trasportaci fuori o vecchio.
0: No.
2: Portalo fuori. Tiralo per i piedi, sì.
0: No, grazie. No, Mimmo, grazie.
2: Vabbè, uguale. Tiralo fuori, buttalo fuori.
0: No, interromperei il comune. Grazie.
2: Dai,
0: no, buon lavoro, Mimmo, buon lavoro. Buon lavoro, grazie.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: 22.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: 2-2.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Allora, io vorrei che questa notizia fosse farcita come un tacchino il giorno di Natale, povera bestia, dagli artisti Paiella e Di Giovanni, oggi presenti in studio anche Ilaria della Bibbia.
1: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, buongiorno.
0: Vorrei subito un clima horror, un clima de paura, de grossa paura.
3: Marco,
0: diciamo.
3: Ecco. Vieni a stare con noi.
0: Stai esagerando.
4: No, è troppo, così è troppo.
0: C'ho il dentista nel pomeriggio.
3: Antonello, vieni a stare.
0: No, lui sì.
4: Ho un impegno. Purtroppo. State facendo la vostra battaglia sulla bilancia per il peso, per avvicinarvi all'estate,
0: sì.
4: No? Tutti lo stiamo facendo. Io per esempio faccio diete e non
0: serve a niente,
4: non calo, diciamo, neanche di un grammo,
0: perché sei un uomo coerente, tu hai preso quel peso e vai avanti così.
4: Allora, perché faccio questi sacrifici?
0: Perché?
4: Vabbè. No, c'è un interessante studio condotto dai ricercatori dell'università di Westminster.
0: Allora, attenzione, non è l'università di Frattocchie.
4: No,
0: tutto il rispetto per Frattocchie, che io
4: certo.
0: Che è nel mio cuore, ma
4: Un'università che ha certo prestigio. E hanno studiato, hanno capito che guardare un film horror. Di 90 minuti può aiutare a bruciare fino a 113 calorie,
0: certo,
4: che corrisponde a una camminata di un'ora alla fine. Cioè,
0: perché tu sei in tensione sul tuo divano e quindi quando vedi il lupo panato.
4: Sì.
0: Il lupo panato che esce dal cespuglio.
4: Il vampiro. Ti esce dall'angolo.
0: La mummia. Allora lì tu sei in tensione e bruci quanto?
4: Calorie, poi dipende dai film, hanno fatto pure la classifica.
0: Ah, bene, allora benissimo, vai.
4: Vedere Shining sono 184 calorie.
0: E per di più vedi un capolavoro.
4: Lo squalo,
0: mamma mia,
4: 161.
0: Butta le vie.
4: L'esorcista, 158 calorie.
0: Ma lo vedi? Ecco, allora si potrà dire: vabbè, ma non a tutti piace il genere horror.
4: E infatti,
0: e
4: come
0: che faccio?
4: Fai?
0: Mi annoio se mi metto a guardare. C'è un'alternativa, amici. Per fortuna. Vi guardate il telegiornale. siamo lì, È sempre horror.
4: 200-300 calorie.
0: Ti vedi un paio di telegiornali al giorno e vedi che le calorie le bruci lo stesso.
4: Orrore!
0: Come se le bruci.

0: non dovevate camminare lì. È molto semplice, non magari, è cattiveria.
1: Però magari non era segnalato, uno dice mica, vabbè, è colpa mia.
0: Allora, sentiamo cosa è accaduto nelle vostre vite. Il numero è 800 800 002. Partiamo da Paola a Roma. Buongiorno Paola.
1: Ciao Paola.
2: Buongiorno, sono Paola. Una fedelissima,
0: cara, cara Paola. Senti, tu, buongiorno, nella tua ingenuità, diciamo, di fanciulla, eri lì che procedevi, no?
2: Sì. Allora, tanto fanciulla no, perché insomma...
0: Ma la donna italiana è sempre fanciulla, fammelo... Grazie. Fanciulla nell'animo, su, andiamo. E allora tu camminavi, allora, camminavi.
2: Veramente salivo le scale della metro Repubblica, sì, in uscita.
0: Che è nei nostri cuori, sia la Repubblica, certo, e sia la metro, diciamo la verità.
2: Assolutamente.
0: E salivi qui perché non funzionava la scala mobile.
2: C'era stato purtroppo un incidente, per cui sono dovuta scendere a Repubblica.
0: Sì.
2: E quindi salgo queste scale, squilla il telefono e comincia la conversazione. Esco dalla metro, esco su Piazza Esedra. Camminando distrattamente mi sono ritrovata nel set di una fiction.
1: No!
0: Ah, che bello!
2: Senti, fortunatamente erano in pausa.
0: Meno male. No, perché se no irrompevi in una scena.
1: Bellissimo.
2: Ma però la cosa simpatica, ho visto, salutato Flavio Insinna, che era uno dei protagonisti della fiction, quindi è stato sì un rimprovero, però ripeto, erano in pausa gli attori, quindi ho invaso fino a un certo punto, ma non me ne sono proprio accorta.
0: Beh, c'è da dire, guardando le fiction, però, che si ha l'impressione che ci siano degli attori che se son filati in mezzo,
1: non fare nomi. Va bene.
0: Salutiamo il nostro amico Flavio Insinna, che invece è un attore bravo. Paola, grazie, ciao. Stai bene.
1: Ci scrive Stefania sulla pagina Facebook: mia mamma ha camminato sul telone blu della vasca didattica, perché lavoro in piscina, era coperta durante le gare di nuoto della nipotina. Lei pensava fosse il pavimento adiacente al piano vasca, quindi è finita in acqua.
0: Cioè, perché quello è molle, il pavimento è molle.
1: È tornata a casa completamente zuppa, povera donna.
0: Ma tu pensa alla sensazione di mettere il piede convinto che sia pavimento e andare giù. Cosa terribile. Vabbè, sentiamo Marina, buongiorno.
1: Marina,
3: buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi.
0: Che succede, Marina?
3: È successo nel 2012. Ero con mio marito in un trekking in Norvegia. Eravamo soli io e lui. Per non rientrare da una strada un po' scoscesa, mio marito mi propone di attraversare una galleria. Era segnalato di non passare coi pedoni, ma noi, da buoni italiani, lui ha detto no, ma che cosa vuoi?
0: Ma questi sono norvegesi, ma che ne sanno della vita?
3: Esattamente, quindi ci siamo incamminati in questa galleria di circa 2 metri di larghezza, quindi poteva passare una macchina ogni mezz'ora. Era scavata a mano, quindi gocciolava.
0: La galleria scavata col cucchiaino, però ma che cos'è?
3: Insomma, ci siamo avventurati in questo buio pesto e praticamente non finiva mai questa galleria, un momento terrificante, fino a quando, dopo circa 20 minuti di terrore, passa la postina norvegese. Io mi sono messa in questo buio totale, mi sono messa al centro della galleria, braccia aperte, proprio a croce, e ho detto: o si ferma oppure moriremo, ma comunque saremmo morti comunque in quella galleria. E quindi si ferma la postina, ci guarda con un'aria che potete immaginare, ci raccatta, perché io disperata, e in mezzo ai pacchi della posta, perché ovviamente era un furgoncino piccolissimo, abbiamo scoperto, ci porta fuori, abbiamo scoperto che erano 2 chilometri,
0: ecco, 2 chilometri
3: di galleria
0: buia.
3: Grazie a mio marito, ancora allora, ho il terrore delle gallerie.
0: Quando in Norvegia scrivono non entrate, amici, non entrate, ecco, voglio dire, grazie Marina, grazie.
1: Ma sentiamo Jacopo da Pisa.
0: Ciao Jacopo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno
0: Jacopo,
4: a voi.
0: Benvenuto, bentornato. Jacopo, che ti è capitato?
4: Grazie. Allora, avevo ben 4 anni, quindi si parla del millennio scorso. Ero con la mia famiglia, quindi mio padre, e con una famiglia di amici a Monte Bondone nel periodo natalizio.
0: Sì.
4: andammo alla messa di Natale. A un certo punto, siccome sono sempre stato un po' d'appetito, vidi che la gente si incolonnava e che il prete dava qualcosa da mangiare, sì. E per cui mi vidi anch'io in coda. Se non che quando arrivai davanti al prete, siccome ero anche un po' più alto rispetto alla media, mi stava per darmi l'ostia consacrata all'amico di mio padre. No, per dire, a 4 anni.
0: A 4,
4: non gliela dia.
0: No, 4 anni è un po' presto, diciamo così. Cioè, ci sarebbe un catechismo prima, diciamo. Sì.
4: Poi detto, alla fine della messa mi detto un'ostia non consacrata. Così è la fine. Posso farvi salutare la mia figlia che ha 6 anni, stiamo per arrivare a scuola?
0: Sì, come no. Come ti chiami, giovane ascoltatrice?
1: Ciao, come ti chiami?
5: Anna Giulia.
1: Oh.
0: Anna Giulia, stai andando a scuola?
5: Sì.
0: Ma ti va di andarci? Di sì, ti prego. Ti va di andarci? Sì, ha detto sì. Allora, prendiamo esempio tutti da Anna Giulia stamattina al andare al lavoro, a scuola, fare l'analisi del sangue, qualunque cosa ti va, sì.
1: Andiamoci volentieri.
0: È la risposta. Ciao Anna Giulia, stai bene?
5: Ciao.

0: torniamo a parlare di quando avete camminato dove però non si poteva.
1: Abbiamo la testimonianza di Irene in provincia di Bologna.
0: Irene?
2: Eccomi.
0: Ciao.
2: Allora, buongiorno Irene. A tutti. Mm. Ciao, siete grandissimi.
1: Sì, non dire cose di cui potresti pentirti, Irene.
2: No, assolutamente no.
1: Senti, che ti è capitato?
2: Mi è capitato che diversi anni fa facemmo una gita a Mosca e San Pietroburgo, una sì. crociera, diciamo.
1: Bello.
2: E sì, però a Mosca poi, quando abbiamo visitato la città, io è successo che mi sono avventurata fuori dal marciapiede e subito... eravamo al Cremlino
1: sì.
2: e io sono uscita dal marciapiede, sono uscita dal marciapiede per vedere dettagliatamente un po' più da vicino
1: sì.
2: e sono stata subito ripresa dall'ufficiale che mi ha fischiato e mi ha detto di rimettermi in riga.
1: Irene, che anni erano?
2: Erano probabilmente verso il 2016.
1: Fosse
2: non
1: capitato,
2: è recente.
1: No, fosse no. capitato negli anni 70, diciamo, in questo momento tu eri in Siberia, diciamo la verità. Ma lì ci tengono, sai, e ti tengono d'occhio, credo
0: sempre,
1: tuttora.
0: È
1: credo,
0: stato così.
1: Sì, Irene, grazie.
0: Allora, ci scrive la Buglioni, dice: l'operaio stava ristrutturando il nostro casale, che era ancora a rudere, e ha camminato sul pavimento, che però ha ceduto.
1: Ecco.
0: Quindi è rimasto con le gambe penzoloni nel vuoto e i colleghi l'hanno deriso dicendo: meno male che sei ciccio, se no ti ritrovavamo dentro il vecchio abbeveratoio delle vacche.
1: Ma quello sprofondo. E lo deridono.
0: Non si è fatto male.
1: Ma dove siamo?
0: Male. Mentre Giuseppina e il marito, neofiti della montagna, per fare prima hanno tentato una scorciatoia, sono usciti dal sentiero, si sono trovati nel fango fino ai polpacci.
1: Ecco.
0: Ce la siamo vista veramente nera. Lasciate il sentiero.
1: Se sei Rambo pure, ma se no non azzardare. C'è Loredana che ci chiama da Follonica.
0: Loredana?
3: Allora.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Loredana.
3: Sì, a me è successa una cosa tipo 30 anni fa, perché faccio la postina, ora a Follonica, ma prima ero a Porto Ercole, e c'era del cemento fresco. Io praticamente sono andata a finire col motorino, che poi non ricordo se era il mio motorino o quello dell'azienda, perché all'epoca ci voleva il mezzo proprio.
1: Sì.
3: E quindi io sono andata a finire in questo cemento, piano piano ho visto scomparire la ruota anteriore e quasi i miei piedi.
1: Ecco.
3: E poi vabbè, per fortuna qualcuno mi ha visto e è venuto a salvarmi.
1: Ma allora
3: avevo il sole in faccia, quindi non vedevo
1: lo capisco, ma l'hai recuperato il motorino o no?
3: Sì, me l'hanno recuperato.
1: Io
3: sono scesa con i piedi nel cemento, sono andata via e poi mi hanno recuperato il motorino con la posta sopra.
1: Mamma
3: eccetera,
1: mia. Mamma mia, no, ed è una sensazione orribile, come le sabbie mobili
3: sì.
1: praticamente.
3: No,
1: una cosa...
3: pensavo che era una mia sensazione, dico Dio, che mi succede?
1: Io come molle male, l'asfalto.
3: Era tutto reale.
1: Grazie Loredana.
0: Ecco, qui c'è la Silvia che ci racconta un caso limite. Estremo su cui dovremmo riflettere.
1: Riflettiamo.
0: Secondo me, anni 80, ero poco più che una bambina, forse preadolescente, e ho voluto imitare Giucas Casella.
1: Mamma mia.
0: Quindi ho camminato sui carboni ardenti di un falò che non era ancora spento.
1: E con che risultati?
0: Un dolore,
1: terribile.
0: Non lo fate.
1: Che dolore!
0: E uno la fa facile, magari uno pensa che...
1: Allora, non imitate Giucas Casella, e neanche il Magotelma, se volete un consiglio.

0: Abbiamo però ancora una telefonata, c'è Nanni a Siracusa. Buongiorno Nanni.
1: Ciao Nanni.
2: Ciao, ciao, meravigliosi conigli.
0: Caro
2: ciao.
0: Nanni, benvenuto. Nanni, allora, questo ciofecone che ti hanno regalato, questo regalo inatteso, che cos'era?
2: Allora, in realtà sono co-protagonista di un ciofecone, perché lo regalano a mia madre, regalano questo pendolo, sai, ricordi questi con le porte di vetro che
0: come
2: le guardavi
0: no?
2: dentro, vedevi le
0: sì,
2: cose.
0: Come
2: okay,
0: no.
2: Era orribile, bruttissimo, però per carineria lei lo piazza a casa, anche perché venivano a trovarci questi parenti. Quando è stata sicura di mandarlo via, lo abbiamo mandato via, però io prima, per renderlo carino, ero piccolo, avevo 10 anni, ci avevo appiccicato un paperino dentro che lo vedevamo dal vetro.
0: Sì.
2: Comunque questo pendolo va via nei mercatini dell'usato, lo diamo. Io faccio l'attrezzista nel cinema, quindi dopo 20 anni faccio una serie TV tedesca, vado a cercare delle cose in un trovarobbe e ho trovato lo stesso identico pendolo col mio paperino ancora attaccato.
0: Ma è una delle
1: quello
0: cose
1: proprio.
0: È una delle storie più belle che io abbia mai sentito, il ritorno del pendolo.
1: Bisogna scrivere un racconto.
0: Cioè, ma dopo il pozzo e il pendolo di Edgar Allan Poe credo che sia la storia più bella. Oddio, c'è anche il pendolo di Foucault di Umberto Eco,
1: il
0: però
1: pendolo dei Nanni,
0: cioè è un pendolo che torna dall'infinito passato, è una cosa
1: destino,
0: bellissima,
1: sì.
0: Bellissima, chissà che simbologie ha, non siamo in grado di capirle, ma forse le ha. Grazie Nanni, grazie.
1: Allora,
0: ed emozionati da questa storia, leggiamo un ultimo messaggio.
1: Un ultimo messaggio, quello di Ale, dice: mio fratello ha fatto un tirocinio universitario in Sud America.
0: Sì.
1: Per un'associazione che si occupa di rifugiati politici. Quando è partito all'aeroporto, questi amici, per gratitudine, si sono presentati e gli hanno portato in dono un'enorme riproduzione in gesso della grotta di Lourdes.
0: Ecco.
1: Che poi
0: no,
1: quella
0: bella,
1: Spagna,
0: per carità.
1: Lourdes, che c'entra con la...
0: Non c'entra niente.
1: E che io avevo già imbarcato i bagagli.
0: Ecco.
1: Me la sono dovuto portare tutto il tempo in braccio. Anche le hostess mi deridevano.
0: No, questa
1: dice: Bazza, molto devoto, questo signore
0: si porta proprio sempre in giro la grotta di lui.

0: È il momento di ospitare un artista innovativo, un artista che sta cambiando la musica leggera italiana. È di nuovo con noi Xavier, eccolo lì.
1: Buongiorno.
2: Bentornato.
1: Ciao Xavier. Marco, ciao Antonello.
3: Ecco.
1: È bello essere di nuovo qui a presentare il mio repertorio che tendo a dire che io faccio un repertorio di canzoni con delle tonalità femminili.
0: Ecco, e per fare
1: perché
0: questo...
1: Perché per me è troppo basse.
0: Lo capisco.
1: Capito?
0: Però tu utilizzi molto l'autotune.
1: Sì, autotune, che è come dire, alcuni scrivono libri contro l'autotune, no? Ma in realtà
0: sono mascalzoni.
1: Che altri che li illustrano, una cosa orribile. L'autotune, io voglio dire che intesaura la musica.
0: Intesaura. Cioè, l'autotune è un software che serve, diciamo, non a contraffare la voce, perché a contraffarla, ma aiuta leggermente il cantante.
2: Esatto,
0: aiuta
2: leggermente il cantare, se no inutile.
1: No, se non sai cantare non puoi usare l'autotune.
2: Senti, ma vuoi dell'acqua perché c'è un po' di raucedine?
1: No. Come raucedine?
0: No, scusa Xavier.
1: Allora scusatemi, mi invitate ogni volta?
0: No.
1: E c'è sempre quest'ombra.
0: Allora, noi ci scusiamo. Noi ci scusiamo perché
1: fate le battutelle dei comichetti,
2: Xavier. Volevo gentile,
0: scusa Lodò se non sa quello che dice, ma questo in genere. Ecco, noi abbiamo fiducia in te e vorremmo che tu dimostrassi ai radioascoltatori come l'autotune non è una truffa.
1: Non
0: serve a far cantare bene chi non sa cantare.
1: Non è una truffa.
0: È un piccolo effetto sonoro.
1: È un piccolissimo effetto sonoro.
0: Allora,
1: è un cadeau.
0: Facciamo un esempio. Che canzone hai scelto?
1: New York, New York.
0: Un grande classico di Frank Sinatra. Che è? No, c'hai la tosse, dico.
1: Io?
0: No, non ce l'ha.
1: Non ce l'ho.
0: Sentiamo New York, New York con autotune. Ecco, prego.
1: Vai.
0: Mamma mia.

0: Come avete sentito, l'autotune è solo un piccolissimo aiuto.
1: Ah sì, una cosa in più.
0: Non cambia.
2: Sì, però scusate, io stavo finendo la canzone, ho fatto l'acuto finale.
0: Ma l'abbiamo
2: e
0: sentito.
2: Tutte si è messo a parlare sopra l'acuto finale.
0: No.
2: Questa è maleducazione.
0: No, allora.
2: Non lo so se.
0: Non so se ritorna. Ecco. Grazie, scusaci.
2: E non lo so.
0: Scusaci,
2: prego.
0: Scusaci, però avete sentito, era importante dimostrare ai radioascoltatori come l'autotune sia un nullo,
3: un piccolo strumento,
0: piccolo effetto, ecco.
3: Aiutino.

0: Che notizie, che notizie.
1: Succedono cose strane. Allora, la prima a Pistoia, c'è stata questa segnalazione di diversi cittadini di un coccodrillo a Pistoia.
2: Ovvia.
1: Quindi i vigili del fuoco, carabinieri forestali stanno indagando, stanno cercando in questo lago di Case Nuove di Masiano,
2: sì,
1: perché qualcuno l'ha visto e anche fotografato.
2: Certo.
1: Quindi forse c'è...
2: Non è proprio il lago di Garda, cioè dovrebbero, però, se c'è dovrebbero trovarlo, perché però certo un coccodrillo a Pistoia è curioso.
1: Se c'è per davvero, quello hanno dovuto transennare la zona. E poi l'altra notizia ci arriva dal Giappone. A Ishikawa l'aeroporto è stato dedicato a un Pokémon, a Pikachu in particolare.
2: Non voglio dire nulla, mi voglio chiudere in me stesso.
1: No, ma sai lì, sai, roba loro, è molto popolare, i bambini

0: Menestrello, son da te, hai fortuna, credi a me.
1: Ma che splendida rima, veramente.
0: Sì, ma io che sono menestrello,
1: sì, sì, sì.
0: Canto il mondo quanto è bello.
1: Senti, è bello, sì.
0: C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia. Con il sole oppur che piova, ogni dì ce n'è una nuova.
1: Eh sì.
0: Dai, rimani qui connesso e ti dirò,
1: sì,
0: ciò che è successo.
1: Ma che cosa è successo?
0: E credete al menestrello.

0: gorilla.
1: Certo, due gorilla Francavilla a mare.
2: Sarebbe strano, sì.
0: Sì, sì, ma in aggiunta a trovatore. Tenete conto che so italiano a tutte l'ore.
3: A tutte l'ore, a tutte l'ore, sì.
0: Con mandola e calzamaglia rappresento.
3: Basta!
0: Ost'Italia! Un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori puoi vederne a destra e manca, poi alzerai bandiera bianca. E credete al trovatore?

0: me ne strello, me ne vo, ma non so se tornerò.
1: Guardi, se
0: forse
1: hai...
0: sì,
1: ma forse,
0: forse
1: no.
0: No,
1: se ha impegni non si preoccupi, ecco, grazie al menestrello messer Cialdone.

0: ebbene cominciamo a fare delle diete estreme. Ma perché? E soprattutto ce la facciamo? E soprattutto il partner
1: ti sostiene in questa battaglia?
0: Bravo.
1: Inutile.
0: Bravo, il partner ti sostiene? Gli artisti Paiella di Giovanni e Ilaria della Bidia, con squisita sensibilità, come al solito, hanno voluto elaborare una canzone su questo delicato argomento e adesso ve la propongono.

0: Sta mangiando,
1: sì, l'ho visto. Schifoso. Sta mangiando.
2: Ma le patate dove stanno?
1: Vergognati.
2: Le patate dove stanno?
1: Vergogna. Le coppie vanno in frantumi prima di questa. Ecco la verità.

0: notizia è questa, abbastanza scioccante. Allora, c'è un congresso sull'obesità in Turchia. In questo congresso è arrivato un professore, certo Michael Jaffe. Michael Jaffe si chiama.
1: Jaffe.
0: Michael Jaffe.
1: Jaffe, così sente lui, Jaffe. Dice, io so figo.
0: È un endocrinologo dell'Università del Texas.
1: Ah, perché hanno università in Texas?
0: Sì, a Houston.
1: Incredibile.
0: Dove sparano pure i missili verso la Luna, no? C'è Houston.
1: Sì, sì.
0: Allora, questo signore è arrivato lì di fronte a tutti gli altri endocrinologi per parlare appunto di obesità.
1: Con quella tipica allegria degli endocrinologi, diciamo la verità, quando si riuniscono, sono momenti belli, allegria, stappano bottiglie, ballano. L'endocrinologo è fatto così.
0: Lui ha voluto esagerare. Dice, adesso vi mostro delle slide.
1: Va benissimo.
0: Come Renzi, che
1: infatti ha fatto alla fine che ha fatto comunque. Non lasciamo stare.
0: E ha iniziato a mostrare delle fotografie di opere d'arte.
1: Di opere d'arte.
0: Dice, vedete Renoir ritraeva le donne tutte belle, soffici, troppo.
1: Renoir
0: grasse in qualche modo.
1: Ma come?
0: Baudet, lo conoscete tutti, Baudet è famoso, ma a un certo punto ha mostrato la foto della Gioconda, della nostra Mona Lisa.
1: E
0: iniziato a dire, vedete, questa donna era obesa. La Gioconda di Leonardo da Vinci era obesa.
1: Ma come si permette?
0: No, si vede dei tratti del viso, dei problemi di ipotiroidismo.
1: Ma che...
0: Ha sicuramente il colesterolo alto. Forse i chili di troppo. Chissà cosa mangiava questa Gioconda. Capito?
1: Siamo arrivati al body shaming... pure dei quadri.
0: Ma non è
1: possibile. Ma dove sei? Ma poi parli tu americano, c'hai un presidente che sembra un barbapapà. E dai, il 50% degli americani sono sovrappeso e viene a rompere le scatole alla Mona Lisa.
0: Alla Gioconda.
1: Che peraltro si chiama Mona Lisa, non Mona Obesa.
0: Ah, certo. Lisa. Però l'avrebbe chiamata Mona Obesa.
1: E certo, e certamente. E come ti permetti di venire a rompere...
0: No,
1: per dire. La Gioconda, sì, forse era Gioconda anche perché si era fatta una mezza lasagna. E allora...
0: Da carbonara,
1: allora,
0: che vogliamo dire?
1: Ognuno pensi a sé,
0: cara,
1: guardatevi i quadri vostri. Voi c'avete Pollock che sembra che hanno vomitato sulla tela.
0: Dopo
1: dai,
0: che hanno mangiato,
1: dopo che hanno mangiato,
0: che non si superi più questa linea rossa.
1: C'è un limite. Intervenga la Farnesina, Tajani, per cortesia.
0: Tanto da fa.
2: È un ruggito del coniglio. E questo, come ci vedrò.

0: È finita anche il giovedì, è finita anche la puntata giovedesca.
1: Vi ringraziamo di averci ascoltato anche oggi, naturalmente, con la stessa passione, con lo stesso affetto, forse anche con lo stesso amore,
0: con lo stesso sfinimento anche secondo me. Grazie.
1: Vi ricordiamo che con Rai Play Sound potete riascoltare questa ma anche altre puntate del Ruggito, e che l'appuntamento a questo punto è per domani mattina.
0: Domani è l'ultima puntata del meno peggio del Ruggito del Coniglio.
1: Sì, dalle 9 alle 10:30 sempre qui su Radio 2.
0: Grazie a voi tutti, abbracci sudaticci e a domani.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Sono le 10:30.
3: RAI GR2.
4: Buongiorno da Gabriella Lepre. Si scava tra le macerie in Venezuela, colpito dal violento terremoto. Il primo bilancio riferisce di almeno 32 vittime, ma ci sono decine e decine di palazzi crollati dopo le due scosse più forti di magnitudo 7.2 e 7.5. In studio accanto a me ci aggiorna Davide Maggiore.
5: Sì, si cercano i sopravvissuti nella capitale Caracas. Feriti vengono estratti dalle rovine, trasportati su barelle. Sono almeno 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dati, va detto, assolutamente provvisori, visto che mancano le informazioni relative alla Guaira, sulla costa, la località più colpita. Da qui però arriva anche la notizia di un bambino e delle sue due sorelle estratti vivi dal le macerie. Danni enormi in tutto il paese, a giudicare dalle immagini circolate sui social che mostrano in diversi casi edifici letteralmente sbriciolati dal sisma, danneggiate anche la sede della Croce Rossa locale e alcune rappresentanze diplomatiche, tra cui quella francese e quella italiana, che tuttavia resta aperta e anzi ha accolto alcuni nostri connazionali sfollati. Attiva per le necessarie verifiche sul coinvolgimento di italiani o italo-venezuelani anche l'unità di crisi della Farnesina. Vari paesi, oltre al nostro, hanno offerto aiuti, a partire da Cina e Stati Uniti. Rodriguez, che ha ringraziato l'Italia, ha parlato tra l'altro al telefono con il segretario di Stato americano Rubio. Washington invierà squadre di ricerca.
4: Nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, la Premier Giorgia Meloni esprime a nome del governo italiano la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione, così in una nota a Palazzo Chigi, precisando che la Presidenza del Consiglio è in continuo contatto con Ministero degli Esteri e Protezione Civile. Fra poco a Montecitorio la cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Partecipano il Capo dello Stato Sergio Mattarella, i Presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Premier Giorgia Meloni. Nel programma poi l'esibizione con un repertorio verdiano dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma, diretto dal maestro Michele Mariotti. La cronaca: incidente mortale sul lavoro in provincia di Reggio Emilia. Un meccanico di 45 anni ha perso la vita in officina a Baiso, schiacciato dall'auto che stava riparando. Inutili i soccorsi, si indaga sulle cause della disgrazia. E continua la straordinaria ondata di calore che sta colpendo gran parte dell'Europa. In Italia 17 le città da bollino rosso e si registrano anche i primi decessi, 5. Tra circa un'ora riunione tecnica al Ministero della Salute, sentiamo.
6: È la più lunga ondata di calore registrata negli ultimi anni, 11 giorni di temperature record e le previsioni dicono che durerà ancora. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
7: Persiste l'alta pressione sul paese di matrice africana e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
6: 5 le vittime solo ieri a causa del caldo tra Padova, Piacenza, Lasco, Giulianova e Napoli. In aumento del 10% anche gli accessi al pronto soccorso. A Firenze il sistema di condizionamento degli Uffizi è andato in tilt, nelle sale si sono raggiunti 30 gradi. La direzione ha quindi deciso di chiudere anticipatamente le biglietterie. Disagi anche per i più giovani, studenti che in questi giorni affrontano gli esami di maturità. Solo il 7% degli istituti è dotato di condizionatori. Paola Guarnieri, GR2.
4: Il cinema, la grazia di Paolo Sorrentino, stravince con 8 nastri d'argento. compreso miglior film, migliore regia e sceneggiatura alla cerimonia al Teatro Argentina di Roma.
3: Nel tuo sguardo indifferente ci sono oceani di cose non dette.
4: Mahmood premiato per la canzone originale nella colonna sonora di Le cose non dette di Gabriele Muccino, migliori attori protagonisti Anna Ferzetto ed ex aequo Valerio Mastandrea e Tony Servillo. Infine lo sport, Moto L'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Bagnaia. Dopo l'addio alla Ducati dal 2027, il pilota torinese si unirà al team italiano per 4 anni fino alla fine del 2030, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader mondiale. E siamo ai mondiali di calcio, prima storica qualificazione alla fase eliminazione diretta del Sudafrica, arrivato secondo nel gruppo A con l'1-0 alla Corea del Sud. Il girone è stato vinto dal Messico, 3-0 sulla Repubblica Ceca. Il primo posto del gruppo B è andato invece alla Svizzera, che ha vinto per 2-1 col Canada, approdato ugualmente ai sedicesimi. Si è qualificata anche la Bosnia e nel gruppo C avanti il Brasile, 3-0 alla Scozia, e il Marocco 4-2 ad Haiti. Stasera alle 22 gli incontri del gruppo E, Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. La linea Radio 2 Summer Club e la prossima edizione del nostro giornale alle 12.30. Buon ascolto su Rai Radio 2.

0: giovedì 25 giugno alle 10:36.
1: Attenzione, precisione.
0: A testimonianza del fatto che siamo in diretta con il Club dei Club, Radio 2 Summer Club. Buongiorno Simone Calomino.
1: Buongiorno Giodia Livernini, hai studiato, vedo, sei entrata subito in atmosfera.
0: Vedo che tu stai studiando, già è con l'evidenziatore in mano,
1: allora,
0: tutti gli appunti.
1: Una volta c'era la maestrina dalla penna rossa, io sono il Calomino dall'evidenziatore
0: esatto.
1: giallo.
0: Mi raccomando, sottolinea tutto perché abbiamo un sacco di cose da raccontare
1: ai nostri
0: ascoltatori.
1: Tanta ciccia qui. Iniziamo subito però con la musica, però, perché qua è estate, bisogna divertirsi. E chi c'è? Ma c'è come un immortale.

0: Mauro Comuni Immortali, che per chi non l'avesse visto anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, ringraziamo Matteo Tarquini, il nostro regista video, fa sguazza nella fontana di Trevi un po' come Anita Ekberg, l'hai visto?
1: Sì, uguale.
0: Stessa fisicità, devo
1: stessa
0: dire.
1: Stessa bellezza. Al maschile.
0: Sì, al maschile, traslata.
1: Stesso fascino. Ecco,
0: buongiorno Giodi Alivernini.
1: Ma buongiorno a te Simone Calomino, Radio 2 Summer Club, il programma preferito della signora Anna.
0: Il programma preferito, ma solo della signora Anna?
1: No, speriamo di tante.
0: È la prima.
1: Però lei è proprio, si sintonizza alle 10.30 puntuale.
0: La fa numero uno, grazie signora
1: non
0: Anna.
1: Non perde un minuto del programma.
0: Al 348-7300-200 oggi vogliamo invitarvi a iscrivervi al nostro club inventato del giorno, ma non è tanto inventato, è perché è il club degli smemorati. Tu fai parte del club degli smemorati.
1: Allora, devo dire che avendo un po' un percorso teatrale, guarda, mi voglio un attimo così.
0: Signora Duse.
1: Mi dare il colletto e sai, con il teatro sei abituata ad allenare la memoria, quindi da un certo punto di vista ho una memoria ferratissima,
0: sì.
1: Però ci sono delle situazioni quotidiane in cui dimentico cose come la moca sul fuoco, cioè io dimentico sempre il caffè sul fuoco.
0: Ma guarda che potrebbe esserci un'analisi psicologica.
1: Infatti io lo chiedo ai nostri ascoltatori 348-7300-200 se magari ci fosse uno psicologo all'ascolto che può interpretare questa mia dimenticanza.
0: Ma soprattutto 348-7300-200, voi cosa vi dimenticate? Qual è quella cosa che proprio non riuscite a ricordare? Che so, il compleanno di Marisa. Tu te lo ricordi il compleanno di Marisa?
1: Come no?
0: Tutti abbiamo una Marisa nella vita comunque.
1: Sto pensando.
0: Alla tua Marisa.
1: Devo ricordare. Marisa non pervenuta.
0: Leonardo Cariotti ce l'ha la Marisa?
1: Marisa Laurito. Marisa Laurito, va bene.
0: Vabbè, chiaramente.
1: Certo.
0: Allora, carissima, direi che è il momento di Gabriella Cilmi. Che ne
1: te lo
0: pensi?
1: Ricordi? C'è un disco?
0: C'è un disco,
1: sicuro?
0: Sì. Si chiama Sweet About Me. Sì, ed è un primo piano, infatti va adesso.

0: Gabriella Silmis with About Me, dolce come il nostro Simone Calomino.
1: Ma no, dolce come la nostra Jodie Alivernini. Jodie, ci stanno già mandando un sacco di messaggi al 348-7300-200 di persone che vogliono entrare a far parte del club degli smemorati.
0: Ecco.
1: Non siamo gli unici, quindi.
0: Non credo proprio. Ma tu sei smemorato, perché non te l'ho chiesto?
1: Io sì.
0: Quanto?
1: Io, per esempio, a metà della frase dimentico quello che dovevo dire.
0: Questo è fantastico.
1: Ottimo per fare la radio.
0: Per fare la radio è proprio una delle caratteristiche richieste.
1: Dimentico dove parcheggia il motorino. Sì, tu che alla Moca hai detto, vedi che mi ero già dimenticato che avevi detto della Moca.
0: La Moca, ragazzi, questa questione del caffè mi attanaglia, devo dire la verità. Ci sarà un motivo sicuramente dietro a queste dimenticanze, che però non sono viste sempre male. Fatto di non ricordare alcuni eventi
1: è anche un vantaggio. Sì, infatti ci sono anche delle ricerche scientifiche proprio a tal proposito. Cara Jodie, il professor Scott Small.
0: Addirittura.
1: Sì, Scott Small è un professore di neurologia e psichiatria che dirige pure un centro importante alla Columbia University.
0: Senti
1: che pronuncia inglese.
0: Quella
1: è incredibile.
0: È impeccabile.
1: Fatto sta che sto professore, che insomma ha a che fare tutti i giorni con dei casi seri invece di mancanza di memoria, però ci dice invece: per le vostre piccole dimenticanze quotidiane non preoccupatevi, perché fa parte del processo di pulizia che fa il cervello affinché possa conservare invece le informazioni importanti.
0: Io credo che a questa vada unita anche però un po' l'intelligenza di saper distinguere
1: certo.
0: quali pensieri togliere e quali invece magari arricchire, cioè proprio una scelta un po' come il cambio di stagione nell'armadio, quale abito buttare e quale tenere.
1: È vero, perché
0: quale
1: tante
0: può avere delle risorse future.
1: Ricordano molto, ricordano anche troppo alcune persone, e ricordare non fa sempre bene. Cosa ci sentiamo adesso?
0: Cosa ci sentiamo? Allora, guarda, intanto le nostre cattive abitudini che non mancano, Mace e Salmo e Colapesce.

0: io ricordo perfettamente la prima volta che ho ascoltato Jamiroquai, me ne sono innamorata subito. Cosmic Girl su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Jody Alivernini, oggi ad aprire, ad accogliere tutti gli smemorati in questo club degli smemorati.
1: Il povero Tino è andato in cucina e non si ricorda perché, per esempio. Ci ha scritto al 348 7300 200, ma poi ce ne sono tanti altri.
0: Vai.
1: Per esempio, io dimentico tutto quello che mi serve, dove ho messo il cellulare, le materie che insegno, o le scomode incombenze che mi ha comunicato 2 minuti fa il mio compagno, mentre ricordo tutto quello che non serve. Dice di avere una memoria ipertimetica.
0: È ipertimetica. La nostra amica Giusy è un po' come Tino. Buongiorno, a me capita un classico: andare dritta in una stanza e dimenticare perché ci sono andata. Grazie per la compagnia.
1: Incredibile.
0: Ma ti posso dire che a quest'ora del mattino, perché per me è l'alba, io che sono abituata a vivere
1: l'alba,
0: la sera.
1: Perché tu sei una nottambula.
0: Beh,
1: una
0: insomma,
1: notturna.
0: Vengo da turni di notte qui a Rai Radio 2. E magari la mattina ci vuole un po' per carburare, quindi ci sta che fai delle azioni un po' in automatico e non sai perché. Ma perché mi trovo qui in cucina? Che devo fare?
1: Secondo me vi serve un caffè.
0: Devo già preparare il pranzo a quest'ora.
1: Vi serve un caffè, cari amici di Radio 2. Adesso, con Jungle the Wave, pure noi ci prendiamo un caffè. Ah no, spot, sai? C'è una piccola pausa, mi sa.
0: Serve il caffè.
1: Vedi,
0: serve
1: che mi ero dimenticato, incredibile. Rai Radio
2: 2. Vuoi iniziare la giornata con una buona colazione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica. 2-2.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: E con la Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, che più ne metta, siamo arrivati alle 10.58, quasi 59 su Radio 2, Giodi Alivernini, Simone Calumino, Radio 2 Summer Club. Ho detto tutto, mi sono scordato qualcosa?
1: No, sei perfettamente in linea con il nostro club degli smemorati, perché
0: qua,
1: insomma, poco fa ti eri un po' dimenticato del
0: tutto
1: nostro momento pubblicitario,
0: tutto.
1: Però perché noi lo vogliamo proprio sperimentare questo club stamattina.
0: Sì, sì.
1: Quindi vogliamo dirlo anche a Leonardo Carioti,
0: sì,
1: insomma, che si tranquillizzasse, da qui a mezzogiorno noi dimenticheremo dei momenti,
0: Leo,
1: della scaletta,
0: esatto.
1: Va bene, ok. Così, per...
0: Ma non dimentichiamo i nostri ascoltatori.
1: Quello mai, quello mai.
0: 348 7300 200. È arrivato un messaggio carino.
1: Elena da Brescia,
0: sì,
1: scrive: rimuovo dalla memoria le cose mediche, sia le mie che quelle degli altri. Se mi confidi qualcosa sulla tua salute, sta sicura che non lo saprà nessuno, nemmeno io.
0: Bene.
1: Però devo dire che qui c'è un po' di confusione, nel senso che se tu mi confidi qualcosa di tuo personale, soprattutto che riguarda la salute, è chiaro che io non lo dico a nessuno.
0: Certo.
1: Questo vuol dire
0: se lo dimentichi.
1: Che dimenticare
0: non mi suona bene, potrebbe essere un problema. Spero che tu non faccia il medico comunque, Elena. Abbiamo anche un vocale, sentiamo un po'.
2: La dimenticanza più grave che ho fatto: lasciare mio figlio piccolino,
0: sì,
2: sul carrello del supermercato. Lui tutto contento stava comprando un mare di cose. Rosi.
0: La dimenticanza, Rosi, fa diventare anche i figli consumisti, a quanto
1: ti
0: pare.
1: Ti ricordi, vedi? Pane e tulipani?
0: No.
1: Nel film che lui dimentica la moglie all'autogrill, poi da lì però possono succedere anche delle cose.
0: Carine.
1: Allora, c'è, a proposito di Elena, che tu hai detto prima, speriamo che non sia un medico, c'è un farmacista che ci scrive, ed è sempre Elena si chiama, però da Pavia. Spesso quando faccio accomodare clienti nello stanzino per misurare la pressione, li lascio lì per qualche minuto per farli tranquillizzare un po' prima della misurazione. Il problema è che puntualmente me li dimentico per parecchio tempo.
0: E questi stanno là così appesi.
1: Con la,
0: e pensa alla pressione come sale.
1: Della pressione.
0: Ma figurati tu. Questa è hot chocolate.
1: Hai
0: caldo? Sexy thing, è vero?
1: È molto.
0: Ma mi fai un balletto su questa?
1: Sì, però spegniamo la visual.
0: Down, down, down, down, down. È bella questa.
1: Molto.
0: Fa molto estate sexy su Radio 2.

0: Voglio fare una dichiarazione alle 11.04 su Radio 2. La mia sexy thing dell'estate sei tu, Jody Alivernini.
1: Ma mi sto sciogliendo.
0: No, non esagerare.
1: No,
0: adesso
1: c'è l'aria condizionata, ancora non mi sciolgo totalmente. Ma quanto sei carino. Vabbè, ci vogliamo bene, questo è dichiarato.
0: È chiaro,
1: ormai,
0: è chiaro.
1: Sono
0: è
1: passate appena 24 ore dal debutto di ieri e già ci amiamo alla follia. E io mi ricordo che ti chiami Simone Calomino.
0: Esatto.
1: Però può succedere di dimenticare il nome di qualcuno.
0: Può succedere,
1: può
0: sì.
1: Può capitare.
0: Sì.
1: Io per esempio ho una zia che ha sei nipoti maschi che hanno più o meno tutti la stessa età, quindi Valerio, Alessandro, Emiliano. Quando li deve chiamare e non si ricorda, Emiliano, Valerio, come ti chiami?
0: Sì,
1: vieni
0: fanno
1: qua.
0: L'appello. Esatto. Fanno l'appello e poi arrivano al nome giusto. Lo fanno tutti, diciamo, i parenti di una certa età, devo dire. Succede spesso, ma succede anche moltissimo, per esempio, di incontrare una persona che non sai come si chiama. E come la chiami in quel caso?
1: Fai il vago.
0: Cara, cara, come stai?
1: E grande.
0: Oppure che ne so, campione. Poi ci sono quelli che fanno addirittura capo. Uè, capo. No, guarda, ci sono delle cose incredibili che succedono.
1: Tanti messaggi al 3487-300-200 di ascoltatori che entrano a far parte del club degli smemorati. Io voglio salutare personalmente Nunzio, che ha mandato una nota audio molto carina, un po' lunga. Mi leggo a Nunzio per lanciare ai nostri amici all'ascolto di inviarci delle note audio. Mi raccomando, non più di 20-30 secondi con la vostra cartolina sonora. Che cos'è la cartolina sonora?
0: È l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club. Sì, noi vogliamo fare questo viaggio in Italia non solo attraverso le vostre passioni, ma anche attraverso le vostre voci. Mandateci al 348-7300-200 una breve descrizione di 20 secondi di quello che state facendo o quello che state vedendo o qualsiasi cosa vi paia, purché sia nel vostro dialetto.
1: Ebbene, quindi attraverso i vostri dialetti e i vostri racconti racconteremo un po' la nostra bella Italia. Note audio non più di 20-30 secondi in dialetto di quello che state facendo in questo momento e noi le ascolteremo insieme qui a Radio 2 Summer Club.
0: Per esempio, secondo me Irama, se ci mandasse una sua cartolina sonora, descriverebbe una cabana, però non so in che dialetto lo farebbe, sinceramente, sai? Non lo so.

0: Yael Naim, New Soul su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Colamino, Giodia Livernini. Non voglio dimenticare di salutare anche Alessandro Cesolini alla parte tecnica.
1: Però ti sei dimenticata il mio cognome invece.
0: Calomino ho detto.
1: No, hai detto Colamino. Questa me la segno. Questa me la segno.
0: Ho detto Colamino.
1: Questa me la segno.
0: È un refuso però.
1: Vabbè, dai, pazienza.
0: Ormai è così.
1: Ti perdono. Che stavamo dicendo, Giodi? Vedi come siamo smemorati? Incredibile.
0: E guarda, ci confondiamo con questa storia della memoria che andiamo a perdere. Non ci dimentichiamo,
1: sì.
0: Le cartoline sonore ne stanno arrivando tantissime. Vi abbiamo
1: bellissime.
0: Chiesto di inviarci in 20-30 secondi la cartolina sonora di quello che state facendo nel vostro dialetto. Ne sentiamo qualcuna,
1: esatto,
0: le prime.
1: Esatto, questo è Mauro.
2: Buongiorno, che sto facendo? Io sto facendo, legai i pomodori. Se voglio mangiare pomodori buoni di casa. Ciao Mauro da Roma.
1: Hai capito?
0: Sta legando
1: i pomodori. Ma ne abbiamo tanti.
0: Sta venendo
1: .
0: Una certa fame.
1: Vuoi anche tu i pomodori buoni di casa?
0: Buoni, sì, voglio quelli di Mauro.
3: Sono calcariano, Varenna Vuglia. Ma facite tanta compagnia. Vuglia e tutta banda di Rai Radio 2.
0: Tutta la banda.
3: Un grande bacio a Gabriella Castellammare di Stabia.
0: Oh, e salutiamo anche Gabriella Castellammare di Stabia. Però prima che hai fatto sentire lui che sta legando i pomodori,
1: sì,
0: Mauro, mi è venuta una certa fame che...
1: Sì.
0: Un

0: Dori, che è il prevosto, e non lo chiamare direttore, non lo chiamare presidente, lui è prevosto, della dotta confraternita del Tortellino, quindi stiamo ben attenti perché ci sarà da divertirsi, anche da capire qualche cosa in più su questo oggetto. Non è un oggetto, come si può definire il Tortellino? Su questo, questo ben di Dio.
1: Sì, da, da mangiare, questa tipologia di pasta.
0: Ma perché tu non hai il culto del Tortellino.
1: Culto è ancora qui, veramente, oggi andremo a raccontare il vero culto del Tortellino e quindi tra poco questo sarà lo spazio dedicato ai nostri club affiliati di
0: il
1: Radio 2 Summer Club.
0: Il prevosto Salvadori ci farà innamorare ancora di più di questa meraviglia. Adesso
1: cosa
0: piccolo,
1: c'è?
0: Piccolo
1: non te lo dimenticare.
0: No, no, adesso c'è la pubblicità, sicuro, ne sono certo, sì.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Oh, sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiama mio amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Bestiale.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: Elisa Amore ci porta alle 11.19 al Radio 2 Summer Club. E cari ascoltatori e care ascoltatrici, sappiate che in studio, in mensa, bononia docet. Ebbene, è il motto della dotta confraternita del Tortellino, fondata a Bologna il 24 ottobre 1965 da un gruppo di buongustai che volevano appunto difendere l'origine bolognese del Tortellino. Ed è al telefono con noi il prevosto della dotta confraternita, Alberto Salvadori. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, ben trovato su Radio 2. Il prevosto, intanto spieghiamo che ruolo ha il prevosto, così tanto per...
1: Il prevosto è il sacerdote. Io sono il gran prevosto e quindi sono il sacerdote massimo dei sacerdoti.
2: Allora, da questo momento diamo del lei. Scusi, sì, Salvadori,
0: siamo terrorizzati, Salvadori.
1: Potete darmi anche del voi.
2: Se l'abbiamo declassata un semplice prevosto, ma lei è il gran prevosto, ma sempre del Tortellino.
1: A dir la verità, sono il magnifico gran prevosto. Perché a New York.
2: Esageriamo, alla fine di questa chiacchierata, non lo so dove arriveremo.
1: Ma le voglio spiegare perché a New York esiste la dotta confraternita del Tortellino di New York, dove esiste un gran prevosto. E quindi l'ho fondata io insieme ad altri amici, ovviamente, ma quindi per differenziarmi dal gran prevosto di New York mi hanno nominato magnifico gran prevosto.
2: La ditta è mia, l'ho inventata io.
0: Ma senta, adesso, magnifico prevosto, sentite a questo punto, ma che cosa fate quando vi riunite?
2: I tortellini.
1: Dunque, innanzitutto devo dire che il Tortellino per noi è un po' un simbolo di Bologna, no?
2: Vero.
1: Noi siamo bolognesi, ci piace stare così e non perdere le tradizioni bolognesi, quindi quando ci incontriamo 7-8 volte l'anno andiamo a visitare delle chicche della città anche ai più sconosciuti. Sconosciute, e dopodiché ci dirigiamo in un ristorante dove facciamo la valutazione dei tortellini.
0: Ma che meraviglia!
1: Del tortellino di quel ristorante.
0: Ma li misurate anche proprio col righello per vedere che siano della dimensione giusta? Siete così fiscali?
1: No, quello non è possibile, no. Però sappiamo a occhio come gira, perché anche la misura del tortellino è depositata presso la Camera di Commercio.
0: Ah sì, quanti grammi devono essere?
1: Dunque, la misura della pasta mi sembra che sia, vada a memoria, 3 centimetri e mezzo o 4, non mi ricordo quanto
0: va
1: sia.
0: No, ci va bene come range, sì.
2: Si torna,
1: un
2: quadrato Simone.
1: Di 3 centimetri e mezzo o 4, ecco.
0: Benissimo.
2: Va bene, quanto ci vuole a preparare un piatto di tortellini, gran prevosto della dotta confraternita del Tortellino?
1: Dunque, per cuocerli, dice?
0: No, proprio per chiuderli, per farli.
1: Guardi, per fare un chilo di tortellini ci vorrà una mezz'ora di una persona.
0: Ho capito. Ma senta, alcuni ultima domanda difficilissima, gran prevosto, magnifico prevosto.
1: Comandi.
0: Quanti tortellini vanno in un piatto?
1: 5.
0: 5 tortellini?
1: No, in un piatto. Sono 100. Faccia conto, sono 120 grammi, per circa, sono 55 tortellini più o meno a fondina, a scodella.
0: Ma io a questo punto, che dire, me lo segno, me lo tatuo, perché ogni volta che si fanno i tortellini c'è sto dubbio, quanti ne devo fare per 20 persone?
2: Tu abbonda.
0: 55, me l'ha detto il magnifico prevosto, dirò.
2: Ecco, che non è nulla, Kate che preparava i tortellini a Reggio Emilia, di fronte a lei non è nulla.
0: No.
2: Re della confraternita del Tortellino, noi la ringraziamo di essere stato con noi questa mattina.
0: Grazie Alberto Salvadori. Alla prossima, alla prossima. Ah, hai capito, 55 giochi.
2: Io ho capito che abbiamo parlato con la più alta carica della dotta confraternita del Tortellino. Vorremmo sapere se all'ascolto magari qualcuno potrebbe entrare a far parte di questo club dei tortellini. Sicuramente qualche bolognese avrà da dire la sua al 3487 300 200.
0: O qualche buongustaio, chissà.

0: Noemi e Vito Salamanca ci riportano alle 11.30 al Radio 2 Summer Club. Jody, sai?
1: Grande, sei un grande.
0: Perché?
1: Sei veramente fico, grandissimo.
0: Il prevosto.
1: Come ti chiami? Non mi ricordo.
0: Ah, mamma mia, vedi che mi confondi con sto giochino degli smemorati, del club degli smemorati che abbiamo creato oggi.
1: Ma
0: mi confondi.
1: Quello è passato.
0: Mettiamolo da
1: quello
0: parte.
1: È passato. Abbiamo un futuro davanti pieno di cartoline sonore che tra poco ascolteremo, ma c'è una diatriba in corso.
0: Allora, la dotta confraternita del tortellino ha fatto arrabbiare qualcuno. Vediamo un po' che dicono.
2: Secondo me il prevosto li mangia ma non li fa i tortellini.
0: Ma questa è una cattiveria.
2: Perché comunque io abito a Reggio Emilia, noi facciamo i cappelletti che sono poi simili,
0: sono
2: però
0: amici.
2: In mezz'ora un chilo di tortellini non si riesce a farli, a meno che uno non abbia il turbo nelle mani, ma non credo. Comunque sì, sono buoni anche i nostri cappelletti, che sono buone, come i tortellini, cambia appena il ripieno.
0: Dici,
2: ma va bene così, insomma, sono molto buoni anche i nostri.
0: Va bene,
2: vi saluto, ciao.
0: Sì,
2: bravissimi.
0: Grazie.
2: E buona trasmissione.
0: Ah, mi sembra aperta al dialogo comunque la nostra amica, eh?
1: La nostra amica, che anche lei, che appellativo gli vogliamo dare? Se lui era il prevosto della dotta confraternita del tortellino,
0: la prevosta
1: dei cappelletti,
0: dei cappelletti in brodo. Grazie amiche ed amici, stiamo ricevendo ancora cartoline sonore dall'Italia, da ogni posto, da ogni angolo di questo paese. Chissà se anche in Ugenea ce ne mandano una.

0: while still spins around and it goes.
1: Buongiorno a tutti, io invece sta mi faccio la sauna perché sto in lavanderia e sta ci stiro. Saluti a tutti da Maria Teresa da Tricase, provincia di Lecce. Che sauna, che forno.
2: Che forno!
3: Mamma mia,
2: che
3: ragazzi,
2: forno.
3: Stirare questa mattina a giugno con queste temperature,
2: ma
3: tanto
2: guarda,
3: coraggio.
2: Stirare in generale, guarda, mi permetterei di dire.
3: Hai ragione.
2: È una cosa atroce. Io poi con tutte ste camicie sempre continuamente a stirare.
3: È complicato, come la gestisci
2: difficile,
3: poi la questione?
2: Allora.
3: Questa era una cartolina sonora, quella che vi stiamo chiedendo alla 3487-300-200. Raccontateci cosa state facendo nel vostro dialetto.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Quando ci fa

0: Invitare Coca-Cola, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che oggi compie gli anni, come del resto ci scrivono anche al 3487 300 200. Damiano, che è un nostro ascoltatore fedelissimo, sì. Ma oggi è il compleanno di Tommaso Paradiso, facciamo gli auguri.
1: Auguri insieme. Tommy, Tommaso Paradiso sempre nei nostri cuori. Cartoline sonore, negli anni 50 si mandavano così, erano dei dischi di cartone con un buco al centro, quadrati, si mettevano sul giradischi, sopra c'era un bel paesaggio e suonavano una canzone tipica del posto che descrivevano.
0: Ma che
1: sì.
0: Ne sai, negli anni 50 non eri ancora nei pensieri.
1: Lascia perdere
0: neanche.
1: tu. Noi, siccome la radio è stato fatto già tutto, no? Prendiamo dal passato le cose belle che c'erano. Cartoline sonore dall'Italia. Descriveteci quello che state facendo nel vostro dialetto.
0: In 20-30 secondi. Beh, sì. Come nota audio non più lunga di questo tempo.
1: E ne abbiamo una da Modena, dove c'è anche una certa polemica sul tema del tortellino.
2: Buongiorno. Sono Fabio da Modena.
1: Ciao.
2: È da dire che in co l'unic quel che è da fare le nirbota, perché le è un quel dall'ostia. A fare qualche lì la murè dal punsef, però l'unico quel da fare le nirbota. Tenere botta per il caldo. Ciao.
1: Anche la traduzione, meno male, perché stavo iniziando a preoccuparmi. Comunque c'è da dire che siamo tutti uniti in questo, nel caldo.
0: Sì, la lotta contro l'afa è ovviamente ci riguarda tutti. A un certo punto ho sentito un purè, pensavo stessi facendo il purè. Pensa i dialetti dove ti possono portare.
1: Vuoi
0: perché
1: sentirne
0: sto
1: un'altra?
0: Ancora sulla questione, capito,
1: ancora
0: del
1: cibo.
0: Pranzo.
1: Beh, sono le 11:41.
0: Ci sta,
1: quindi,
0: sentiamo,
1: può avere
0: dai.
1: Anche fame. Vediamo un po'.
3: Ciao ragazzi, sono Simon.
1: Ciao.
3: E sono da lera a travagliare. È ancora un po' da travagliare, perché prima di andare in ferie ne aveva ancora un mese e mezzo.
1: Sì.
3: E allora, giù. Dai giù, presa, su.
1: Sì.
3: Arrivano le ferie e srisla assieme a tutti quanti.
0: Sono dietro l'angolo.
1: Ciao,
0: le ferie. Resisti, resisti.
1: Mi vado via. bello il torinese.
0: Cartoline sonore, raccontateci cosa state facendo nel vostro dialetto con una nota audio non più di 20-30 secondi al 3487 300 200. State ascoltando Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia
1: Di Bernini,
0: per
1: sì,
0: quest'estate dalle 10:30 alle 12.
1: Sì.
0: E poi
1: stiamo dicendo
0: dire?
1: Tutto così in questi soli 30 secondi.
0: Ci
1: perché
0: siamo ricordati
1: sento,
0: tutto.
1: Sento Peggy Goo sotto che arriva.
0: Ti vuoi lanciare?
1: Tu sei un po' discoteca. Tu sei discoteca.

0: Gaga, Doici, Runaway su Radio 2, le 11:49 minuti, battute finali, dove andiamo ad ascoltare le vostre cartoline sonore, ovvero quello che state facendo in questo momento nel vostro dialetto.
1: E che cartoline, qualche volta c'è anche qualche dialetto complicatissimo di cui non si capisce quasi niente, ma per fortuna abbiamo anche i traduttori simultanei da Bari.
2: Dunque, come potrei dirvelo?
1: Sai che dizione?
2: Già faceva caldo a prima.
0: È questo.
2: A prima faceva caldo.
1: Sì.
2: Adesso tutta la tangenziale è bloccata.
1: Pure.
2: Adesso tutta la tangenziale è anche bloccata.
1: Anche.
2: Madonna, me non vero. Oddio, l'inferno.
0: Ma sai, Simo, io gli darei la tessera di Radio 2 Summer Club perché si è sforzato anche di fare la traduzione del dialetto.
1: Davide da Bari gli diamo la tessera. C'è anche Stefano.
0: Sentiamo.
1: Che ci manda la sua cartolina sonora.
3: Stefano da Frara. Ascende Cerzari Pum, chi signori, quei che va al supermercato, palpa duri, chi palpa tutta la frutta. I vol la frutta grossa, e la vol bella, e la vol colorata.
1: Quindi... Hai capito? Lui praticamente la frutta, lui sceglie la frutta al supermercato.
0: No, lui la vende.
1: Lui la vende.
0: Credo, sì.
1: Ma tu sei una traduttrice.
0: No, ho capito così, poi magari ho capito male.
1: C'è una delle parti mie. Senti un po'.
4: Ciao.
1: Senti, questo era il saluto direttamente. Eccola.
4: Ciao a voi.
1: Ciao.
4: Mi stai accusando di tendere da casa. Hai 33 gradi.
1: 33?
4: Entra, eh.
1: Oh, come...
4: Non credi. Fuori andavano pochicciù. Immaginate un caldo che facci.
1: Mamma mia signora.
4: Ha detto tutto.
1: Che abbiamo fatto tutto.
4: Grazie per la compagnia che ci nate tutti i giorni. Ciao.
1: Rosy, sì, meravigliosa, sì, magnifica.
0: Ma un romano non c'è, non c'è,
1: c'è
0: un romano.
1: C'è. Il problema è che ora lo devo ritrovare.
0: Devi
1: vedi, tu mi metti
0: andare
1: in
0: alla lista
1: qua.
0: Quella privata.
1: Questa qua. Questo. Oh, questo
0: ma
1: si sente.
0: Guarda,
5: qua stiamo sotto al sole arriva un treno che si è fermato proprio sugli binari. Non volevo dire.
1: No,
5: da
0: non ce
5: dove
0: lo
5: chiamo? Marco da Roma.
1: Marco. T'avevo sentito.
0: Sta lavorando sotto il sole a riparare treni, perché succede anche questo nella mattinata qui di Radio 2, di ascoltare un po' quello che state facendo, e quindi siamo quasi, perché già vedo chi ci seguirà, la generazione Radio 2 pronta, vedo lì,
1: ci
0: capito?
1: Stanno.
0: Una Nicola Angelozzi che spunta.
1: Che fai, ci spii?
0: Mario Benedetto, tra poco vi accompagneranno loro, però ancora non ci salutiamo.
1: No, adesso c'è il maestro Battiato.

0: Bandiera bianca, e negli studi di Via Asiago sventolano professori, sventolano altri conduttori radiofonici che entrano nel nostro
1: perché
0: studio. Non è possibile, io non capisco perché. Perché?
1: Perché tu lanci appelli, dici questo club si deve popolare.
0: Ma non
1: si
0: così.
1: Deve popolare, e sono arrivati Nicola Angelozzi e Mario Benedetti.
0: Benvenuti in Generazione Radio 2.
2: Abbiamo trovato aperto, siamo entrati.
3: Siamo entrati anche perché noi tra poco cominciamo, quindi veramente volevamo farvi capire, insomma, che
0: ci
3: tra poco
2: Dovete farvi capire l'importanza delle porte chiuse.
3: Le porte si aprono, però a un certo punto si chiudono anche, no?
1: Comunque un'eleganza, devo dire. Sono stirati, pettinati. Guarda il copertetto. Cioè, è presente quando lo compri su Amazon e quando ti arriva a casa.
3: Solo perché iniziamo alle 12 e non come voi alle 10:35.
0: Perché avete più tempo per prepararvi.
2: Grazie per il pettinati.
1: Scusa, hai ragione.
2: È uno stato questo dimostra che essere pettinati è anche uno stato dell'anima.
1: Era per dare un gancio. Su Radio 2 c'è anche Spettinati con Nicola Angelozzi.
3: Jody si vede che è
1: Vittorio Pettinato, salutiamo anche loro.
3: Sì,
1: dai.
3: Sì, il sabato e la domenica dalle 10:35 alle 12.
1: Ma ragazzi, ora, ora la generazione è Generazione Z.
0: Sì.
1: Che succederà oggi?
2: Oggi parliamo di generazioni come al solito e partiamo da uno spunto molto interessante che non spoileriamo perché altrimenti che si collega.
3: Che dovete rimanere con
0: ma
3: noi.
0: Ma che te l'ha fatta fare la domanda, Jody, se tu non le vuoi rispondere, professor Benedetto, scusa.
2: Non c'è miglior risposta dell'attesa che aumenta il desiderio.
0: Ma professore,
3: così, possiamo solo alzare le mani e ringraziarvi per questa cosa che ci avete fatto, questo regalo che ci avete
0: devo
3: fatto.
0: Devo fare una constatazione di fatto che siete anche abbinati in altezza perché mi superate di circa 48 centimetri
2: perché Nicole non ha messo
0: il tacco oggi.
1: Esatto. Sì, ma poi senti, semplice. Sono anche profumati, sono proprio belli.
0: Ma perché noi puzziamo? Scusa,
1: io vedo loro due, vedo noi due.
2: No, sei troppo severa.
1: Sono severa, hai ragione. Ci faremo trovare preparati domani anche noi con delle nuove camicie.
0: Senz'altro, ragazzi.
3: Questa
0: allora
3: è una sfida, dobbiamo rincontrarci ogni giorno a fare una sfida.
2: Diciamo con questa camicia, per chi segue sul canale 202, è una sfida persa perché io non posso fare di meglio.
0: Non ne hai.
2: Però
0: così.
2: C'è anche un richiamo alla cultura, vedo degli ottimi libri, quindi anche con la camicia si comunica saggezza.
0: Professore Benedetto, io sono commosso e allora non mi resta che dire che tra poco sarete in linea. Mario Benedetto e Nicola Angelozzi con Generazione Radio 2. Intanto saluto Jody Alivernini.
1: E io te. Simone Calomino, ovviamente ringrazio Leonardo Carioti che ha seguito la regia e tutta la squadra.
0: Daniele Verde al mixer e noi ci sentiamo domani.
3: Noi tra poco.
0: Voi tra poco.
2: grazie
0: noi.
2: Complimenti a voi.
0: Ciao.
2: Grazie.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Generazione Radio 2.
3: E siamo tornati, Generazione Radio 2, oggi giovedì 25 giugno, siamo sempre noi, Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, ringraziamo Simone Calomino e Jody Alivernini per l'accoglienza.
2: Sì, ci hanno introdotto con un po' di anticipo, quindi siamo qui, Nicole, per tornare a parlare di Generazione Radio 2, di generazioni che fanno parte di questa generazione e all'interno di questa si muovono anagraficamente, sì, ma non solo, scopriremo oggi, perché c'è un'età dello spirito, un'età del corpo, un'età della mente, un'età dell'anima, insomma una generazione per ogni caratteristica.
3: Un'età dell'amore.
2: Non dovrebbe avere età. Non dovrebbe avere età.
3: E noi parleremo proprio di questo: che spesso non c'è età per l'amore.
2: Verissimo. Per l'amore, così come per tanti altri sentimenti che sono sempre qui al centro del nostro racconto, Generazione Radio 2. Vroom.

0: J-Ax, IPIO qui a Generazione Radio 2.
1: Eccoci, parliamo esattamente di generazioni ancora una volta, ancora un giorno con voi, e ci sono un po' di spunti, Nicole, interessanti, che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a proposito di questione generazionale e invecchiamento ci dice che entro il 2050 sarà over 60 una persona su 5 e realisticamente dopo il Giappone saremo noi tra i paesi più vecchi. Quindi c'è questo dato anagrafico. C'è anche un elemento che però gli psicologi riportano come centrale, ovvero il rapporto che si ha con la proprietà.
0: È vero, perché
1: tu che rapporto hai con la tua età, come ricordiamolo, come testimonial e rappresentante della generazione Z, che è una generazione giovane ma a tratti molto adulta,
0: molto diciamo. Adulta, diciamo siamo maturi. Io non mi offendo quando mi dicono che sembro una giovane vecchia. Ho un po' questa cosa, un po' di lati vintage che secondo me possono starci, no? Perché poi dipende dalle esperienze, dipende magari dalle amicizie che hai, se frequenti persone un po' più grandi. Quindi sono una con gusti un po' antichi.
1: E ci sono all'interno della tua generazione. Abbiamo visto, per esempio, abbiamo parlato qualche puntata fa del vintage anche nell'abbigliamento.
0: Sì,
1: c'è questo ritorno.
0: C'è questo ritorno al passato, ma soprattutto perché ci serve anche un po' per arrivare al futuro, no? Cioè, noi dobbiamo conoscere quello che c'è stato prima per affrontare meglio quello che verrà. E secondo me è un po' questo che ci spinge a guardare, che ne so, ovviamente tutti i film,
1: quindi
0: libri,
1: recuperare i grandi classici.
0: Vedo che proprio nella mia generazione c'è un grande studio rispetto a questo.
1: Sì, ma c'è proprio sullo studio, guarda, c'è uno studio anche di un'altra, diciamo, del McCann World Group, che ci dice, molto interessante questa affermazione, che l'invecchiamento non è solo una preoccupazione degli anziani, invece vivere il presente non è solo un pensiero da giovani. Quindi è proprio quello che dici tu, cioè è uno state of mind.
0: È vero, è uno state of mind, ma ne parleremo qui tra poco a Generazione Radio 2.

0: Kitchen Map Style qui a Generazione Radio 2, che è sempre piena di ospiti interessanti.
1: Certo, certo che sì. Questa canzone proprio, ecco, ci aiuta a introdurre con gioia un ospite, perché è proprio veramente anche qui una canzone che raccoglie il gusto delle generazioni, così come la nostra ospite, che è Elisa Del Mese. Benvenuta,
2: buongiorno.
1: Benvenuta Elisa.
2: Buongiorno, Elisa. Grazie dell'invito e buongiorno a voi.
1: Ecco, noi ti abbiamo pensato a te perché tu sei autrice di Diffidare dalle cucine pulite.
2: Sì,
1: oh.
2: Confermo.
0: Io vorrei partire dal titolo di questo libro, perché lancia una provocazione bellissima, no? Diffidare dalle cucine pulite vuol dire proprio spiegare che una cucina troppo in ordine spesso è un segnale dove in una relazione manca un po' la passione, no?
1: In cucina, no, però è tutto sì, però è interessante capire perché.
0: Perché io sono curiosa.
2: Allora, intanto grazie, come dire, il romanzo è uscito da un paio di mesi, quindi è interessante rispetto a come lo presentavo all'inizio, che pensavo che fosse colto, diciamo, l'aspetto metaforico di questo titolo. Invece io sono 2 mesi che ormai sono diventata praticamente l'icona della sporcizia, quindi ci sono le persone che mi mandano foto delle cucine disordinate e ci scusano se hanno pulito, perché io vorrei dire no ragazzi, è una metafora, nel senso, continuate pure a pulire, a igienizzare, non me la prendo in nessun modo. Diciamo che è una provocazione del protagonista maschile del romanzo, che è un uomo profondamente convinto che l'amore finisca, ed è un uomo molto oracolare, che ha 30 anni più della protagonista, di cui lei si innamora follemente, vivono questa relazione travolgente, e lui le dice dall'inizio quando tu vuoi sapere se in una famiglia o in una coppia c'è vita erotica, guarda la pulizia del lavandino, perché quando insomma è tutto in ordine, tutto sterilizzato, tutto in posa, vuol dire che lì non capita niente di bello da un po'. E lui le dice: quando cominceremo a caricare anche noi la lavastoviglie ogni sera, vuol dire che non avremo niente di meglio da fare e la storia sarà finita. Quindi attraverso questa provocazione il romanzo poi indaga tutte le fasi dell'amore e la sua possibile scadenza. Quindi è una cosa che dice lui, no? E quindi poi dico sempre: quando avrete finito di leggerlo, se diffidate delle cucine pulite o diffidate di lui, è una scelta personale. Perché
0: quindi i tuoi amici non ti invitano più a casa propria, perché hanno paura, ovviamente.
2: Hanno paura del musetaccio, ma dico, ragazzi, tutto c'è, non vi preoccupate. Quindi ecco, diciamo che dopo 2 mesi dall'uscita mi sento di ribadire la valenza metaforica di questa espressione, certo, e di questa modalità. Però ecco, sì, diciamo che è un piccolo indizio per capire lo stato di salute dell'erotismo di una coppia.
1: Che riscontri hai avuto dal pubblico, anche dai tuoi lettori, rispetto a questo amore intergenerazionale che racconti, anche alle sue ripercussioni? Riscontri hai avuto? Cioè, effettivamente ci sono tanti casi come questo che tu racconti?
2: Sì, ci sono, e come dire, poi quando le persone mi scrivono restano anche molto deluse, che insomma è un aspetto fantasioso, cioè nel senso, per me non è un'esperienza quella lì che mi è capitata. Diciamo che io volevo trovare un escamotage per raccontare perché a un certo punto è inevitabile che l'amore finisce, no?
1: Quindi, e guarda qua, su questo tocchi il punto dei punti,
2: che è una cosa struggente, straziante,
1: per tutte le generazioni.
2: Dare 30 anni di differenza ai due protagonisti, diciamo che facilitava un pochino il compito di questo processo inevitabile. Non che poi ci sono amori che si curano, si badano, ci trasformano fino alla fine.
1: Chiaro,
2: però
1: è una delle domande da $1 milione, quindi su questo ti chiediamo di rimanere con noi in ascolto, perché poi dobbiamo cercare di dare una risposta. Intanto sentiamo Bruno Mars, On My Soul.

0: L'allegria di Bruno Mars, Oh My Soul, che tra l'altro farà due date a Milano a San Siro in concerto, quindi magari giusto, potremmo pensarci, 14 e 15 luglio.
1: Lo ricordiamo agli appassionati e ai curiosi, ovviamente Bruno Mars è sempre un appuntamento interessante a non perdere. Siamo tornati in compagnia della nostra ospite Elisa Del Mese, autrice di Diffidare dalle cucine pulite, e è arrivato tra l'altro al 348 7300 200, e chi è all'ascolto insomma può scriverci come sempre, mandarci vocali per commentare, un messaggio che dice: Hemingway fu un grande ad anticiparlo, perché scrisse come cercare una scusa per lasciare i piatti nell'acquaio sino all'indomani, ci scrive Piero, quindi in realtà adesso verificheremo che si tratti di Hemingway. Comunque sì,
2: non me l'ha detto nessuno, grazie Piero,
1: ma i nostri ascoltatori sono attenti e il loro ascolto è attivo. Diciamo appunto con Nicole prima, l'amore, anche l'autrice Elisa l'ha introdotto,
0: non ha età,
1: finisce, non ha età, ma finisce. Perché finisce un amore? Qui potremmo chiudere alle 7 di stasera e poi proseguire fino a domani.
2: Allora, diciamo che quell'amore che ho raccontato io nel romanzo appunto finisce, diciamo scade quando quell'aspetto meraviglioso, passionale e travolgente che si chiama un po' volgarmente innamoramento, anche se poi nel romanzo io lo faccio durare 10 anni, quindi in qualche modo c'è una dilatazione lunghissima, no? C'è quasi un tasto pausa. Il molto protagonista del mio romanzo è il tempo, perché il romanzo è suddiviso in 5 tempi verbali e fotografa tutte le grandi passaggi di un amore, perché siamo spesso incapaci di trasformarlo in qualche modo, perlomeno ai due protagonisti manca il secondo tempo dell'amore, che è quello di cominciare a caricare la lavastoviglie ogni sera, proseguendo appunto la metafora che stavamo dicendo poco fa. Quello che appunto, riprendendo la tua domanda di poco fa, mi è capitato di vivere dai lettori è che io pensavo che la gente non avesse così chiara la differenza tra un amore che investe i sensi e stravolge l'identità e invece quello con cui costruire, quindi che fossero un po' più giudicanti le persone rispetto a un amore passionale. Invece hanno tutti molto chiaro, cioè quando vengono le persone a firma copie io chiedo, no, sei fidanzata, sposata? La gente mi guarda, pazzissima, ma quello per cui mi interessa leggere il romanzo è un'altra storia.
0: Vogliono aspetti quindi, diversi,
2: quindi,
0: no?
2: Quindi è assolutamente, proprio è tutto molto chiaro nelle persone, no? Qualcuno ha avuto la fortuna, no, di sposare, di costruire la vita con il proprio grande amore, altri hanno proprio chiaro di qual è l'esperienza sensoriale strabiliante di quello che invece a volte può essere semplicemente la costruzione di un rapporto. In questo romanzo è molto chiaro. Quello che appunto poi c'è tutta una fase del dolore, no? Che in qualche modo nei romanzi contemporanei, ma anche un po' nella nostra narrativa del momento, sembra sempre che debba avere una redenzione, cioè io sono stato male ma poi ho fatto yoga, poi ho trovato me stesso, poi
1: ecco, in questo gli autori, diciamo, scusami, i tuoi protagonisti sono un po' diversi, perché Beatrice è, diciamo, un po' insicura, correggimi se sbaglio, mentre diciamo Bernardo è l'uomo più solido, quindi è un po', da un lato è uno stereotipo, oppure effettivamente questo schema si ritrova nei rapporti anche

0: intergenerazionali, secondo
1: te? Beh, sì, insomma, quando ci sono 30 anni di differenza voglio sperare che almeno per finta quello che ha 30 anni di più sia almeno apparentemente poi l'uomo con delle fragilità.
0: Anche se non è scontato.
2: Non è scontato ormai, vediamo di tutto.
1: Diciamo che lei attraverso questo incontro forma, deforma e riscrive se stessa, no? Quindi in qualche modo cresce attraverso questo rapporto, perché un altro tema che volevo indagare è quello di quanto l'incontro con l'altro ci rivela di noi stessi, no?
0: Quindi giusto, esatto, un modo per conoscere anche noi stessi.
1: E certo, accedi a delle parti di te con cui l'amore ti mette in contatto e ti accendi, no? E dici: questa cosa qua non la voglio più, questa cosa qua non mi riguarda, non mi appartiene.
0: Chiarissimo, e questo aiuta anche la lettura a farlo. Quindi, cara Elisa, non spoileriamo altro, abbiamo incuriosito un po' i nostri ascoltatori e ti ringraziamo molto. E ai nostri
1: ascoltatori. Non mi avete detto come c'avete la cucina voi, però scusate, adesso avete aperto. Almeno la domanda ve la faccio io.
0: Chiediamo agli ascoltatori al 348-7300-200. Io ce l'ho così, sei variabile.
2: La mia un disastro, ma sono pure single, quindi non lo so. Ecco. O trovo un fidanzato ordinato, se no è finita.
0: Intanto il mantra e il must, cara Elisa, è questo: diffidare dalle cucine pulite.
2: Grazie.
1: Perfetto, grazie. Grazie mille.

0: spalla.
1: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, questa commedia musicale che poi in realtà è perfetta pure per quello di cui stiamo parlando, perché
2: sì, esatto,
1: racconta un po' i rapporti, io, tu, lei, lui, insomma.
2: Ebbene sì, rapporti intergenerazionali come appunto quello dei protagonisti del romanzo raccontato dalla nostra Elisa Del Mese. E promuovere i rapporti intergenerazionali, Nicole, è proprio uno dei modi che secondo gli esperti consentono di affrontare le relazioni, portarle avanti al meglio e quindi gestire il rapporto con la proprietà, quindi portare avanti i rapporti anche con generazioni differenti.
1: E quella è una cosa
2: in tanti ambiti
1: è fondamentale e ti aiuta tantissimo, perché ti fa conoscere mondi diversi, modi di vedere il mondo diversamente,
2: sì,
1: no? Metti gli occhiali di qualcun altro, no?
2: Ed è una consapevolezza
1: così.
2: Esatto, anche che le nuove generazioni devono avere, perché a quanto pare più grandi, secondo uno studio, ne sono ben consapevoli, perché il 70% degli intervistati da questo studio dice che è importante stare con persone più giovani, notevolmente più giovani, perché proprio come dici tu, si guarda nel mondo con occhio diverso, un po' più pulito tra virgolette, quindi
1: sì, anche magari con più entusiasmo, con più leggerezza.
2: E poi altro consiglio importante prima di proseguire con questo ascolto, bellissima questa Moonlight Shadow, che mi piace spoilerarla, start young, iniziare a pensare da giovani già al proprio futuro.

0: questa
1: generazione cosa. Radio 2, sì. Mario Benedetto dava il consiglio di start young.
2: Sì, vero? Beh, così pare, così ci dicono gli esperti e noi ascoltiamo. E poi un altro consiglio che ci arriva per coltivare le relazioni, compresa quella con se stessi, forse la più importante, sì. Nicole, è festeggiare le conquiste, quindi celebrare le conquiste.
1: Due terzi delle persone intorno ai 70 anni si sentono positivi sull'età che passa, diventano più spirituali, liberali ed idealisti.
2: E adesso è il momento della nostra conquista, siamo all'ascolto del nostro GR2.
1: A tra poco.
3: Generazione Radio 2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
3: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
9: Sono le 12:30.
10: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: Rai GR2.
1: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. La celebrazione a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente con il discorso del presidente Mattarella, presenti La Russa e Fontana e la premier Giorgia Meloni. Il fascismo aveva messo a rischio l'unità d'Italia, le parole del capo dello Stato nel suo intervento. Ascoltiamone un brano.
12: 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, a ridare l'invocato volto all'Italia. E il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
1: E ora il doppio potente terremoto in Venezuela a distanza di 40 secondi l'uno dall'altro, toccata a magnitudo 7,5, 164 i morti accertati e quasi 1000 i feriti. La Farnesina fa sapere che al momento nessun italiano risulta coinvolto. Nel paese è dichiarato lo stato d'emergenza. E allora gli aggiornamenti da Davide Maggiore qui in studio.
13: Sì, lo hai detto, due le scosse a poco più di 30 secondi di distanza l'una dall'altra, la prima ha superato il settimo grado di magnitudo, la seconda ha sfiorato i 7.5, edifici sventrati o rasi al suolo a Caracas, nel porto di La Guaira, la località più colpita. La gente in preda al panico si è riversata in strada per paura di nuovi crolli. Questo, in sintesi, è quello che è successo oggi, poco dopo la mezzanotte italiana. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi, ma anche la sede della Croce Croce Rossa è stata lesionata dal sisma, così come alcune rappresentanze diplomatiche, danni anche in quella italiana che accoglie però alcuni sfollati. Un appello all'unità arriva dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, perché si salvino più vite possibili, anche se c'è chi nelle scorse ore ha denunciato un blocco dei social che ha reso difficile condividere informazioni. Solidarietà internazionale diffusa da Washington ai paesi della regione fino ad arrivare a Cina, India e Qatar, molti i governi che hanno promesso aiuti al Venezuela. Da qui arrivano nel dolore anche storie che danno speranza, come quella dei tre fratellini estratti vivi dalle macerie di un palazzo.
1: Grazie a Davide Maggiore. Ora la cronaca italiana svolta nell'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Fermato un 19enne di origine marocchina, l'arresto è avvenuto lunedì scorso. Il ragazzo è stato bloccato in una stazione con i bagagli in mano. Per gli inquirenti è stato scongiurato il pericolo di fuga. Al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne. È un problema per tutta l'Europa l'ondata di calore che, dopo aver investito l'area occidentale, tenderà a spostarsi verso est, e si contano molti decessi dovuti proprio alle temperature torride.
0: Morire di caldo non è più purtroppo un'espressione figurata. In Spagna da domenica a oggi 200 decessi riconducibili all'ondata di calore. In Francia un bambino di 3 anni rimasto chiuso in auto è morto di caldo. Stessa sorte 2 giorni fa per 2 fratellini, il più grande aveva 4 anni. E nel paese, con picchi inusitati fino a 45 gradi, si contano anche i morti per annegamento alla ricerca di refrigerio, ormai oltre la quarantina. In Italia 5 decessi correlati al grande caldo che, alternandosi a bruschi temporali, continua a imporsi, come spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
14: Dalla giornata di domani un aumento delle temperature che nel fine settimana tenderanno ad aumentare soprattutto al centro, si arriverà intorno ai 39-40 gradi.
0: Dalle città col bollino rosso, oggi sono 17 e non solo da lì, arrivano le segnalazioni di problemi agli impianti elettrici causa superlavoro dei condizionatori. Quelli degli Uffizi a Firenze hanno dato problemi tali che la vendita dei biglietti è bloccata fino al 28 giugno. Donatella Gori, GR2.
1: Lo sport: il giorno dopo l'annuncio della separazione tra Ducati e Pecco Bagnaia è ufficiale l'arrivo in aprile del pilota 3 volte campione del mondo. Contratto fino al 2030, compagno di scuderia nella prossima stagione sarà l'attuale leader della classifica MotoGP, Marco Bezzecchi. Mondiali di calcio: dopo la storica qualificazione del Sudafrica nella notte, stasera si riparte dalle ultime partite del girone E: Germania-Ecuador e Curaçao-Costa d'Avorio, entrambe alle 22. In chiusura la musica, è il Global Beatles Day, la giornata che celebra la mitica band, e per la prima volta è online la storica performance del 25 giugno 1967. La riconoscete, si tratta di All You Need Is Love. Negli studi di Abbey Road i Fab Four si esibiscono nella prima trasmissione TV via satellite, evento che segnerà un fenomeno pop globale. È tutto, la linea ora va a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30 con Lucrezia Scardini.
15: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
16: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
18: Come sta?
17: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo, romantica, 4 luglio 2026, segnatevi questa data, anche se sicuramente i fan di Ultimo l'hanno segnata, perché a Tor Vergata ci sarà questo maxi evento, 250.000 persone per il suo concerto. Le persone sono già in coda. Beh, il problema è che dovete stare attenti perché fa veramente caldo,
1: ragazzi,
0: quindi non
1: siate prudenti. Va bene la passione, però insomma,
0: anche perché 4 luglio, cioè nel senso,
1: manca un po',
0: le persone sono accampate con le tende in fila per
1: molto
0: state
1: bello
0: attenti,
1: l'adesione,
0: è bellissimo ed è giusto, però dovete stare attenti per la vostra salute.
1: Esatto, insomma, avranno preso forse anche le ferie chi lavora, però è molto curioso come notizia. Proprio a proposito del lavoro, visto che poi Ultimo ha un grande seguito nella generazione Z, Nicole, entro il 2030 i rappresentanti proprio della generazione Z saranno il 58% della popolazione lavorativa globale,
0: quindi
1: la maggioranza.
0: Esatto,
1: ed è una generazione che stiamo imparando a conoscere insieme alle altre in modo molto approfondito, anche perché diciamo tu la rappresenti, ma è una generazione al centro delle trasformazioni sociali, ed è appunto dimostra che i giovani, ragazzi, studenti e studentesse o neolaureati e neolaureate sono molto attenti ai valori di un'azienda. Quindi entrare in un'azienda significa appartenere a una comunità, anche come valori, sostenibilità, solidarietà.
0: Sì, loro non è che rifiutano il lavoro, hanno tanta voglia di lavorare, ma lo guardano insomma con occhi nuovi, quindi chiedono più equilibrio per la vita privata, quindi flessibilità, ma soprattutto riconoscimento, che è una cosa importante.
1: Brava.
0: Non solo economico, perché non è questo, è proprio una questione proprio personale, secondo me, in un ambiente che offre opportunità anche per il futuro.
1: Sì, quello che stupisce proprio di questa generazione è che tiene presente l'aspetto economico, ma è sul podio insieme a valori appunto come quelli che citavamo prima, e nella scelta contano moltissimo, ma appunto lo approfondiremo un argomento a brevissimo, nel mentre ascoltiamo la nostra ottima musica qui su Radio 2. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Generazione Radio 2, beh, siamo qui tornati sulla note di un grande pezzo. Nicole, beh, Linkin Park, Numb è un grande classico e piace veramente a tutti. Siamo qui, abbiamo iniziato a parlare proprio dell'ingresso della generazione Z nel mondo del lavoro. Nel 2030 appunto sarà la generazione maggioritaria. Abbiamo oggi un gradito ospite proprio per parlare di lavoro, è Gianluca Zelli, CEO di Humangest, agenzia per il lavoro che di generazionale ha tanto da dire, quindi benvenuto intanto. Grazie, dottor Zelli, grazie, benvenuto. Lavoro, parola chiave, parola generazionale, intergenerazionale per definizione, perché da un lato c'è chi cerca lavoro e dall'altro c'è chi lo offre. Partiamo da una fotografia dello stato attuale per le nuove generazioni, specialmente chi è all'ascolto alla ricerca di opportunità. Con che mondo del lavoro approccia oggi e approccerà domani?
1: Ma la domanda è attualissima ovviamente, perché il mondo del lavoro sta cambiando vertiginosamente. Considerate che quello che prima il mondo del lavoro cambia in 20 anni, oggi cambia in 1 anno e mezzo. Quindi ci sono università che su questo si stanno interrogando, perché i corsi di laurea, io inizio la facoltà oggi pensando di fare una cosa, dopo 5 anni probabilmente
2: cambi completamente.
1: Sì, cioè. E quindi uno dei temi è proprio quello di cercare di prevedere, prevenire e aiutare i giovani a cercare la loro strada, che molte volte è indifferente da quello che vorranno fare. Cioè, quindi cercare più la passione, seguire la passione.
2: E c'è un po', diciamo, ci sono degli aiuti per orientarsi meglio in questo senso.
1: Sì, ci sono degli aiuti sia delle istituzioni ovviamente, ma soprattutto delle aziende, perché in questo momento le più penalizzate sono le aziende, perché c'è un grandissimo mismatch, tanto vero che
0: c'è questa difficoltà, perché poi veramente fa parte un po' del paradosso della contemporaneità, cioè la difficoltà da un lato a trovare lavoro di cui si parla, e dall'altro proprio per le aziende c'è la difficoltà di fare cosiddetta talent acquisition, quindi trovare talenti.
1: Verissimo, sì.
0: E ci siete voi che cercate
1: Noi dovremmo essere quelli che fanno il match, sì. che è contraddittorio con quello che ho detto prima. Sì, è verissimo. Oggi il tema vero è quello, perché noi abbiamo aziende che
0: come
1: non
0: si può
1: trovano,
0: risolvere, dottor Zelli?
1: Sicuramente con la formazione, sicuramente con l'orientamento, quello che dicevamo prima, ma anche per le persone, non solo chi cerca lavoro, perché ci sono ragazzi oggi di 30-32 anni che cominciano a fare fatica. Quindi i giovani che una volta erano giovani oggi cominciano a fare fatica. Quindi dobbiamo formare anche sulla formazione il personale interno alle aziende, quindi bisogna orientarli e aiutarli. Vi do solo un dato che avrete magari visto: in Cina hanno chiuso 10.000 corsi di laurea ne hanno aperti 12.000, quindi è un po' quello. Quindi le servono le università che fanno le stesse cose, servono ovviamente, serviamo noi, che poi la parliamo con tutte e due le parti, quindi sia con i lavoratori che con le aziende. Dobbiamo cercare di accorciare anche noi i tempi.
0: E ne parlavamo proprio prima con Nicole, e ne parliamo spesso in realtà, perché c'è questa parola che sembra un po' abusata ma è centrale: il digitale, anche nell'accorciare distanze e tempi, salvaguardando il lavoro, può essere un alleato, ed è anche un vostro alleato.
1: È assolutamente un alleato nella qualità del lavoro, perché oggi c'è anche un altro tema, che è la paura. Oggi il 20% dei ragazzi vanno in burnout nei primi 3 anni di attività. Quindi è il tema della paura, e invece bisogna vederla in maniera positiva. Si parla tanto di intelligenza artificiale, noi perderemo 96 milioni di posti di lavoro, di posti di lavoro da qua al 2030.
0: Quindi anche, insomma, uno scenario domani, abbastanza ravvicinato.
1: Peccato che serviranno 120 milioni di nuove figure.
2: Infatti era proprio questo che volevo chiedere al nostro ospite. Ascoltiamo un attimo la musica che ci accompagna, ci fa compagnia qui su Radio 2. Torniamo tra poco.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica. E qui a Generazione Radio 2 abbiamo Gianluca Zeli, CEO di Human Gest. Parlavamo prima di intelligenza artificiale, perché c'è questo terrore che possa sostituirci, ma non è così.
2: È infondato.
1: Sì. Non è così, o comunque non è proprio così.
2: Del tutto, brava.
3: No, non è così, nel senso che, come è stato per la rivoluzione industriale, sarà questa, cioè sono solamente migliorate le condizioni di lavoro delle persone. Quindi, come accennavamo prima dello stacco musicale, tutti si concentrano sui 96 milioni di posti di lavoro che perderemo, ma nessuno guarda con il giusto modo i 120 che invece dovremmo andare a trovare.
2: Questa è una notizia, perché ci troviamo sempre purtroppo davanti all'albero che cade e alla foresta che cresce, che passa inascoltata. Ecco, c'è una foresta che cresce anche nel mondo del lavoro, dal punto di vista, diciamo, privilegiato come il vostro.
3: Sì, sì, è anche una foresta molto grande, nel senso che noi che facciamo questo lavoro oramai dal 97, quindi cominciamo a essere più di 25 anni, non abbiamo mai fatto fatica a trovare le persone come in questo periodo, proprio perché c'è questa differenza di crescita dei ragazzi nella direzione in cui sta andando il mercato.
2: Quindi anche di competenze, se vogliamo.
3: Di competenza e anche di apertura mentale. Cioè, abbiamo avuto un caso in uno studio legale, grande studio legale inglese, vince la più grande causa storica in Inghilterra, affidando la pratica a una biochimica.
1: quindi proprio una cosa completamente diversa.
3: Assolutamente, per l'apertura mentale che aveva questa persona, era l'owner di quel tipo di processo, ovviamente assistita dai legali e tutto quanto, quindi è un po' quella la direzione.
2: Quindi no? Attrarre talenti anche guardando, appunto, dandogli poi gli strumenti, anche il team giusto, però cogliere di un talento anche le sfumature che possono sfuggire. Esempio, anche i manager che un tempo appunto venivano fuori dalle cosiddette economie e commercio, oggi si sono moltiplicate come facoltà, e ci sono tanti filosofi tra i manager oggi, quindi la filosofia è stata anche un bacino da cui il management attinge e continua ad attingere.
3: Sì,
2: è
3: sì,
2: un fatto di visione, anche se vogliamo, di attitudine,
3: di visione e di apertura mentale. Oggi uno dei temi più importanti è il purpose nelle aziende, che appunto è la visione, e chi più di chi viene da filosofia o chi viene anche da lettere, che erano lauree anche dimenticate in alcuni momenti nelle aziende, intendo ovviamente, può darti quel tipo di visione. Quindi è un tema assolutamente attuale, e in questo le aziende devono aprirsi mentalmente, ma come le università oggi a giurisprudenza trovi esami di economia. Che sarebbe qualche anno fa sarebbe stato...
2: C'è anche il caso che citavi dell'ingegneria gestionale, quindi l'ingegnere da un lavoro appunto prettamente STEM tecnico diventa una figura gestionale, quindi ci vuole una predisposizione,
1: preparati in più campi, no? Perché questo poi quello che serve,
3: è
1: no?
3: L'approccio diverso.
1: È un approccio diverso.
3: La finanza oggi è diventato normale che gli ingegneri siano in finanza. Se uno torna indietro di 10 anni, quando prendevi l'ingegnere nella banca d'affari piuttosto che nei fondi di investimento, ti guardavano tutti male. Sì. Oggi è la normalità, e così sarà l'intelligenza artificiale.
2: Chiaro, allora noi la ringraziamo molto davvero, perché è una testimonianza, secondo me, importante, un messaggio, come dire, di speranza, tra virgolette, non vacuo, ma estremamente concreto. E torneremo sicuramente sul tema, torneremo a coinvolgere Human Gest, perché da questo punto di vista, insomma, il dottor Zeli ci ha dato le direttrici che faranno per noi anche da spunto per raccontare il mondo della formazione e del lavoro. Quindi il messaggio, dottor Zeli, in chiusura è: studiate, come dire, in modo
3: mente aperta,
1: open mind, esatto.
2: Individuare
1: open
2: la passione
1: mind,
2: e studiare
1: veramente.
2: E mai chiudere gli orizzonti. Qui a Generazione Radio 2, grazie
1: mille.

0: Material Lover, Siena Spiro, questa voce meravigliosa, quasi antica, di un'altra epoca, che sì, ci piace veramente
1: di un'altra
0: tanto.
1: Era. Cambiano però, insomma, le ere e cambiano le abitudini, anche cambiano gli incontri,
0: cambiano
1: a parte tra domanda
0: incontri,
1: e offerta nel mondo del lavoro, ma anche tra domanda e offerta nella vita, negli affetti.
0: Perché abbiamo parlato di relazione, quindi io, Mario, volevo raccontarti questa cosa che succede, che non so se magari tu hai preso parte a un evento del genere.
1: Guarda, ti dico la verità, sono tutto orecchie.
0: Al pitch a friend, sai cosa vuol dire?
1: No, ma lo dico davvero perché non mi sono neanche informato, sono curioso di scoprirlo.
0: Praticamente si organizza in varie città e sono proposte proprio come un'alternativa sociale ad app di incontro. Quindi tu praticamente vai lì per trovare
1: sul posto
0: e un amico presenta la tua persona, quindi le tue caratteristiche, come sei, come non sei, con delle slide, quindi come se fosse
1: fantastico,
0: un PowerPoint,
1: come fosse un prodotto un pitch vero e proprio.
0: Vabbè, pitch a friend, quindi racconti questa cosa, quindi io farò questo pitch a friend per Mario Benedetto. Siamo pronti, magari lo facciamo qui a Generazione Radio 2 e questi giorni lo preparerò.
1: Esatto, l'Angelozzi non ne ha bisogno.
0: Professore, conduttore, autore,
1: vabbè.
0: Uomo di grande cultura.
1: No, ma la curiosità è, cioè, lì sul posto il soggetto offerto va sul posto, lo puoi vedere, oppure devi aspettare che ti arriva a casa.
0: Praticamente per partecipare ad un evento di Pitch a Friend si compila una richiesta online in cui si condivide la presentazione che si intende mostrare, no? E dopodiché, ovviamente, la persona che partecipa all'evento deve firmare un consenso, perché deve esserci trasparenza.
1: Chiarissimo, dopodiché si dice: non ti voglio, ti pretendo.

0: Beh, ti pretendo, questa canzone di Raff è perfetta per questo momento qui a Generazione Radio 2, no Mario?
1: Assolutamente, è una, così, una manifestazione d'amore e d'affetto. Stiamo parlando appunto di relazioni, sul posto di lavoro, nella vita privata. Stiamo capendo anche come si trasformano, è un tema che torna spesso. E c'è la vita di coppia anche al centro degli adolescenti. Qui mi fa piacere introdurre una notizia e poi chiedere un po' ai nostri ascoltatori cosa ne pensano, perché gli adolescenti non hanno voglia di innamorarsi, a quanto pare. Così, è una dichiarazione un po' forte, però forse dipende dalla fragilità delle relazioni, forse dipende dal modo in cui vengono stabilite. Ti dico un po', adesso parlo per la mia generazione, la difficoltà e la domanda, l'affermazione è sempre questa:
0: c'è un modo diverso,
1: ma dove l'incontro, come l'incontro? Allora, io intanto aprirei il flusso e il dialogo con i nostri ascoltatori al 348 7300 200, e chiederei: usate le app o per non dire gli eventi innovativi, quelli che ha detto Nicole, Pitch, insomma, usate le app o quali altri mezzi per fare nuovi incontri? Riuscite a farli tramite amici? Questa è una grande curiosità generazionale, perché è difficile fare nuovi incontri, a quanto pare.
0: A quanto pare, però in realtà secondo me basta andare ad una mostra, basta andare al parco, se fai una passeggiata, ok, partiamo dal punto, da questo presupposto. Io sono una persona molto sociale,
1: socievole, aperta.
0: Diciamo che proprio mi piace parlare, sono molto aperta.
1: Certo.
0: E quindi per me fare amicizia, conoscere nuove persone è più semplice.
1: Perché però c'è quell'imbarazzo sociale, per chi non è come te, ma anch'io posso dire mi sento così, però vai alla mostra, ti avvicini alla persona e guarda un quadro, dice bello,
0: Serviamo noi a più aperti,
1: perché quindi stai trasformando
0: a proprio agio le persone che invece sono un po' più timide, perché per fortuna nel mondo siamo tutti diversi.
1: Allora, abbiamo scoperto, c'è già una prima risposta alla mia domanda, alla chiamata che facciamo, insomma, al pubblico a intervenire, quindi ci sono le app, ci sono gli incontri.
0: Come?
1: E a quanto pare c'è anche Generazione Radio 2, nuova agenzia per incontri promossa da Angelozzi.

0: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. 2-2.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
0: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Generazione Radio 2 ci scrivono al 348 7300 200. Io sono totalmente contraria alle app di incontri, anche perché sono contraria agli appuntamenti a sorpresa organizzati da amici o conoscenti. Un abbraccio, Anna da Roma. Beh sì, l'appuntamento al buio, quell'amica che ti dice non hai capito, ho un amico da presentarti che è perfetto, poi puntualmente lo conosci e litighi con l'amica che ti vuole presentare l'amico, perché l'amico non è tutto quella perfezione di cui lei parlava, e quindi ci rimani male e non va bene. Quindi non mettetevi in queste cose, perché poi vanno a finire male.
1: A volte
0: male.
1: Può sbagliare anche un amico a presentare un amico, perché da uomo dice penso così che di avere la persona giusta per te, e invece in realtà poi le valutazioni sono molto soggettive. Rispettiamo il parere di Anna, però continuiamo a chiederci, ok, le app no, comprensibile, e amici e amiche che raccomandano appunto
0: per
1: un potenziale partner.
0: Per te va bene questa cosa
1: degli amici? Per me secondo me può funzionare.
0: Può funzionare. Così,
1: stando attenti,
0: non avendo troppe le aspettative non devono essere sempre così alte.
1: Sì, anche perché che può essere un'ottima amicizia. Quindi, però resta il dubbio al netto di questo. Quindi, se c'è chiusura anche rispetto a un amico e presenta un amico, come si fa a conoscerle? Però abbiamo citato proprio un elemento che anche qui è molto divisivo. Molte storie d'amore possono iniziare o iniziano con un'amicizia. Qua il mondo si divide in due curve, c'è il sì e c'è il no, c'è chi è fortemente convinto, c'è chi è fortemente contrario. Cioè, si può partire da un'amicizia oppure si può arrivare a un'amicizia da un amore? Questa è una domanda. Anche qui, cari ascoltatori, diteci la vostra. Io sono molto aperto anche da questo punto di vista. Come generazione, forse anche i millennial la concepiscono un po' di più.
0: Beh, devo dire che secondo me anche qui dovremmo aprire una parentesi molto ampia sul rapporto di amicizia tra uomo e donna, no? Magari che può essere, la linea è sottile. Perché spesso sì, è vero, conosci una persona, ci diventi amica, quindi vuol dire che la compagnia di quella persona ti piace, ti dà qualcosa, ti aggiunge qualcosa alla tua vita. Però spesso, se trasformata in qualcos'altro, può non andare molto bene, no?
1: Sì,
0: perché
1: per
0: sai,
1: esempio,
0: il rapporto sentimentale amoroso e il rapporto sentimentale di amicizia sono due cose comunque diverse.
1: Estremamente diverse, sì. E continua a essere uguale a se stessa nella sua, come dire, godibilità, la musica di Radio 2.
0: Esatto, perché la musica di Radio 2 ci fa compagnia, ma soprattutto per parlare di generazioni, qui abbiamo un 2005 sombre con potential.

0: Che musica! Sombre, ti dicevo 2005, però che grande talento.
1: Assolutamente, questo è, posso dire, è Sombre, Sombre si sta facendo conoscere come tale, quindi è incontrovertibile.
0: Incontrovertibile, ma al 348-7300-200 ci è arrivato un messaggio vocale molto interessante. Sentiamolo. Che ascoltiamo.
2: Io sono arrivata a sposare mio marito partendo da un'amicizia e sono diventata amica del mio ex marito, quindi sono partita da un'amicizia per un amore e sono partita da un amore per un'amicizia, entrambe esperienze positive.
0: Perché secondo me con l'intelligenza
1: sì,
0: si può arrivare a fare tutto, capito?
1: Perché lo dice sempre mia madre, anche questo,
0: perché
1: vero,
0: così, okay. Perché questa donna è stata brava a riuscire a mantenere i rapporti anche con l'ex marito, che spesso magari si hanno dei problemi.
1: Sì, sì, un po' conflittuali. Questa è una relazione così palindroma, importante. Quindi da una parte si può fare, poi cioè, ognuno è legittimo che insomma voglia porti avanti i rapporti come preferisce. Ci sono però dei rapporti da definire, da spiegare. Qui devi intervenire tu, Nicole.
0: Sì,
1: ci devi spiegare il traduci questo mondo di oggi.
0: Perché tu sai cosa vuol dire situationship?
1: Pensavo di saperlo, ma credo di non saperlo, come siccome tanti millennial, quindi siamo, credo, non solo io, siamo tutti orecchie.
0: La situationship è quella relazione informale, quella storia senza etichette, una frequentazione quasi relazione. Cioè, siete un qualcosa, ma non un qualcosa di così reale da potersi chiamare fidanzato, fidanzata.
1: Un po' di osservazioni, però.
0: Vai, dimmi
1: tutto. Qui le generazioni si confrontano. Allora, da un lato non può esserci una relazione normale rispetto alla quale uno voglia tenere una discrezione, per esempio rispetto al mondo social, uno. E due, cioè, sì, perché situationship? Cioè, se io sono single e libero, cioè se voglio vedere delle persone, cioè, sono single e quindi se vedo più spesso una persona di un'altra, perché devo dare un'etichetta?
0: Ti dico solo una cosa, purtroppo siamo, è come detto tu bene, siamo nati in un mondo in cui le etichette contano.
1: Ok, quindi questa situation è una, diciamo, situazione non definita,
0: informale, ma una situazione informale
1: ma senza giudizi di valore. Adesso chi ascoltiamo?
0: Adesso ascoltiamo Shocking Blue Venus.

0: Girls, Shocking Blue. Un ritmo, a Generazione Radio 2.
1: Sì, un ritmo così veramente un po' vintage anche da questo punto di vista, ma sempre attuale quello che ci siamo detti oggi e ci diremo domani, perché torneremo qui con Generazione Radio 2 di relazioni. Qui continuano ad arrivare dei messaggi e c'è chi dice per esempio che un amico sì può trasformarsi questo status, ma non può diventare amore vero e proprio, può diventare appunto forse una situationship, per citare te, la tua generazione.
0: Non lo so, ma ne parleremo ancora domani sempre qui a Generazione Radio 2 dalle 12
1: sempre fino alle 13.30 con, lasciaci ringraziare appunto, lasciateci ringraziare Leonardo Sinibaldi alla regia, il nostro curatore Roberto De Ida, Claudia Bonadonna in redazione, Fabio Melis per la parte tecnica, e quindi noi vi aspettiamo domani. Ciao, a mezzogiorno qui Generazione Radio 2.
0: Ciao
2: Generazione Radio 2.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: 2-2.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
8: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
7: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
9: Rai GR2.
10: Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini. Il presidente Mattarella alla Camera, l'occasione, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. La Costituzione, ha detto il capo dello Stato, ha assicurato stabilità e progresso. E poi il violento terremoto in Venezuela, al momento 164 i morti accertati, ma la stima varia dalle 10 alle 100.000 vittime. La vicenda delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia che le ospitava e poi ritrovate a casa di una parente, padre e madre, continuano ad accusarsi reciprocamente. Il duplice omicidio a Vado in Versilia si concretizza, la pista omofoba che avrebbe portato un uomo di 63 anni a uccidere prima il figlio perché omosessuale e poi la moglie. E infine lo sport, ai mondiali, dopo la storica qualificazione del Sudafrica, stasera tocca il girone E con la Germania davanti a tutte. Per il MotoGP è ufficiale, Bagnaia correrà con l'Aprilia. Cominciamo dunque con la cerimonia a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Intervento del Capo dello Stato, presenti le più alte cariche istituzionali.
11: La Repubblica è di tutti. Parole con cui il presidente Mattarella celebra il lavoro dell'Assemblea Costituente e lo sforzo di dialogo e sintesi che lo contraddistinse.
12: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
11: Interrotto da applausi e standing ovation, il Capo dello Stato cita Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e ricorda i primi momenti di vita della Repubblica, il referendum, la consulta e poi l'insediamento della Costituente che fu capace di garantire indipendenza e unità all'Italia.
12: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo.
11: Mattarella conclude facendo sue le parole di Saragat: fate che quello della Repubblica sia un volto umano.
12: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
11: Con Andrea Di Marco, Valentino Russo, GR2.
10: Ed ora andiamo all'estero con il devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, a cui stanno seguendo molte forti scosse di assestamento. Sale il numero delle vittime, 164 morti accertati al momento, circa 1000 i feriti. Farnesina al lavoro per verificare se ci sono italiani coinvolti.
4: I palazzi oscillano, la gente scende urlando in strada, il panico si diffonde. Tardo pomeriggio a Caracas, quando la terra inizia a tremare. In Italia è da poco passata mezzanotte. Meno di un minuto dopo, la seconda scossa, ancora più violenta, un sisma avvertito anche in Colombia, a 1000 chilometri di distanza, ma che ha fatto i danni più gravi a La Guaira, importante porto sulla costa venezuelana, oltre che a Caracas. Chiuso l'aeroporto della capitale, dove le scosse hanno fatto crollare parte del soffitto, mentre i viaggiatori fuggivano tra una nuvola di polvere, terrorizzati.
13: Mantener la unión para salvar vidas.
4: È apparsa in televisione con l'espressione sconvolta anche la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha chiesto unità al paese. Danneggiata inoltre la sede della Croce Rossa, ma immediatamente si sono mobilitati i soccorsi. Un applauso accoglie il salvataggio di una persona da sotto le macerie di un palazzo nell'area di Caracas e commuove la storia di tre fratellini alla Guaira estratti vivi dalle macerie. Davide Maggiore, GR2.
10: E sono numerosi i commenti anche dei leader politici e istituzionali. Seguo con profonda apprensione, scrive Giorgia Meloni, ed esprimo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. E il ministro degli esteri Tajani, che ha sentito la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, ha assicurato che Italia e Unione Europea aiuteranno il paese. Ed è, come sappiamo, numerosa la comunità italiana in Venezuela. I nostri diplomatici sono impegnati nell'assistenza. Sentiamo l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
14: Siamo veramente sotto pressione, è successo un evento catastrofico, il paese è mobilitato, ci sono danni ingentissimi nel paese e stiamo cercando di verificare se ci sono vittime italiane e come Stato italiano abbiamo già annunciato che siamo pronti a mandare degli aiuti e stiamo cercando di organizzare anche l'arrivo degli aiuti al più presto possibile.
10: E siamo alla cronaca, torniamo alla cronaca italiana, alla vicenda delle due sorelline di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, ritrovate 10 giorni dopo a Formia. In corso questa mattina presso il tribunale di Sulmona l'interrogatorio di garanzia della madre. La donna è accusata, assieme al compagno e al nonno delle adolescenti, di sequestro di persona aggravato in concorso.
15: È ancora in corso l'interrogatorio di garanzia per Valentina D'Acunto, per il compagno Vincenzo Esposito e per il padre della donna, Marco D'Acunto, tutti accusati di sequestro di persona in concorso aggravato dalla minore età delle vittime. Anche una parente acquisita della madre, che avrebbe ospitato le ragazze nella propria casa durante la fuga, è indagata a piede libero. Per depistare le indagini, tre fermati avrebbero acquistato 10 schede SIM intestate a cittadini italiani e stranieri residenti a Napoli. Le ragazzine, che ora si trovano in una struttura protetta, avrebbero lasciato la casa famiglia da sole, percorso qualche centinaio di metri in paese per giungere poi all'auto che le avrebbe portate a Formia. Le indagini proseguono anche per identificare eventuali complici. Simona Decina, GR2.
10: Non accettava l'omosessualità del figlio, sarebbe l'orribile motivazione del duplice delitto di Vado in Versilia, dove un padre ha ucciso il figlio e la moglie.
16: Emergono nuovi dettagli sul duplice omicidio di Camaiore, dove mercoledì pomeriggio Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24 anni, sentito per ore dai carabinieri nella caserma di Viareggio. In un interrogatorio terminato poco prima di mezzanotte, l'uomo avrebbe ricondotto il gesto a una serie di tensioni familiari che andavano avanti da tempo. Secondo quanto riferito agli investigatori, Moriconi non vedeva prospettive per il figlio, che riteneva vicino a cattive compagnie e al consumo di stupefacenti. Avrebbe inoltre parlato dei continui litigi con la moglie e avrebbe riferito di non accettare l'omosessualità del ragazzo. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche un vecchio post social di Mirko: mio padre mi preferisce morto che omosessuale. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno trovato in silenzio seduto su un muretto accanto ai corpi, 5 o 6 colpi esplosi con un fucile calibro 12, entrambi colpiti al tronco. L'uomo si trova ora nel carcere di Lucca in attesa della convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. Valerio Scarponi, GR2.
10: Il gran caldo, oltre 17 città oggi da nord a sud con il bollino rosso, destinate ad aumentare in vista del picco delle temperature che da qui a lunedì toccheranno i 40 gradi in più di una località. Poi l'ondata di calore dovrebbe mitigarsi. Molte segnalazioni di problemi agli impianti elettrici causa superlavoro dei condizionatori e il caldo causa problemi in uffici pubblici. Sospese le udienze al Tribunale di Palermo e anche nelle scuole, dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità.
17: Sempre meno eccezione, sempre più norma. Con i continui ripetuti picchi di caldo che attraversano da anni il nostro paese, le scuole si mostrano ancora impreparate. Prevedibile in un paese dove oltre il 60% dei 42.000 plessi ha più di 50 anni. Il risultato è che in questi giorni studenti e docenti alle prese con gli orari della maturità si trovano in aule calde come forni, con temperature che oscillano fra i 36 e i 42 gradi e ventilatori posizionati all'occorrenza che non risolvono il problema. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi.
18: Nella maggior parte delle scuole adesso il condizionatore è messo, non so, in presidenza, in segreteria, ma diventa quasi impossibile inserirle in scuole con 45-50 classi oltre i laboratori, perché ci sarebbe oltre un esborso enorme, un carico di elettricità che le scuole spesso non supportano.
17: È un tema che stiamo affrontando, rassicura il ministro dell'istruzione Valditara. Al momento solo il 7% degli istituti scolastici è dotata di condizionatori. Serve un piano straordinario, incalzano i presidi.
18: Come c'è un piano casa, il Parlamento dovrebbe avere un piano scuola.
17: Paola Guarnieri, GR2.
10: Siamo alla musica. Fino al 23 luglio torna nelle piazze, nei siti archeologici e artistici più suggestivi della Sardegna il Festival Ababula. Tra i protagonisti della 28ª edizione Daniele Silvestri, Toni Pitoni e Sergio Camariere.
19: Si comincia domani con Daniele Silvestri in concerto nel complesso monumentale della Basilica di San Gavino a Porto Torres. Toni Pitoni il 21 luglio a Sassari e il ritorno di Sergio Camariere il 3 luglio. E a Ababula Festival, lo storico evento organizzato dalle Ragazze Terribili, l'impresa culturale interamente al femminile nata in Sardegna oltre 35 anni fa.
20: Oh, ero ancora semi sconosciuto in Italia e le Ragazze Terribili mi invitarono a teatro a Sassari, fu molto bello.
19: Camariere sarà accompagnato dal nuovo sestetto tra jazz e canzone d'autore.
20: Mi piace sorvolare su vari generi, dalla classica al jazz, dal blues al pop.
19: I brani del nuovo album La pioggia che non cade mai e quelli di una carriera decollata con il successo di Sanremo 2003, Tutto quello che un uomo.
20: Ogni volta che lo canto dal vivo io mi emoziono tantissimo, ma sicuramente anche coloro che sono presenti vengono coinvolti da questa onda sonora che nel ricordo accende l'anima.
19: Timiso Ara Pinto, GR2.
10: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva. In studio mi è raggiunta Diego Carmignani.
21: Eccoci, buongiorno.
10: Diego, allora a tener banco naturalmente i mondiali di calcio, ma oggi cominciamo con i motori.
21: Sì, perché la notizia della mattina viene dal mercato piloti della MotoGP. Mancava soltanto l'ufficialità dopo l'annuncio di ieri della separazione tra la Ducati e Pecco Bagnaia. È stato comunicato l'arrivo nella nuova scuderia l'Aprilia del Centauro, tre volte campione del mondo, contratto fino al 2030 con la casa di Noale, compagno di squadra di Bagnaia in Aprilia. Nella prossima stagione sarà l'altro peso massimo italiano delle due ruote, attuale leader della classifica MotoGP del moto mondiale, vale a dire Marco Bezzecchi.
10: Adesso passiamo al calcio.
21: Eh sì, ai mondiali che stanno componendo piano piano la griglia degli incroci, eliminazione diretta e dei prossimi ormai imminenti sedicesimi di finale. L'impresa storica dell'ultima giornata della fase a girone è la qualificazione del Sudafrica, vittoria di misura sulla Corea del Sud, prima partita dei sedicesimi, sarà quindi domenica. Canada-Sudafrica, Messico, 3-3, si conferma prima dello stesso raggruppamento, primo anche il Brasile che strapazza la Scozia, si mette dietro il Marocco che vince a fatica su Haiti, così Carlo Ancelotti sulle prospettive dei brasiliani in questo mondiale.
22: L'obiettivo dove possiamo arrivare? Dove possiamo arrivare a livello di gioco? Io dico che ci sono sempre cose da migliorare. E non essere contenti è già un passo avanti per migliorare.
10: Diego, stasera ci saranno altri verdetti.
21: Germania-Ecuador, Curaçao-Costa d'Avorio sono le gare del gruppo E in contemporanea ore 22 con i tedeschi davanti a tutti al momento, bagarre totale per centrare punti qualificazione, incertezza anche nel gruppo F di scena, l'una di notte, Giappone-Svezia, Olanda-Tunisia, queste le partite, mentre alle 4 del mattino, gruppo D, l'unica certezza, l'uscita di scena per ora è questa qua della Turchia di Vincenzo Montella.
23: Abbiamo tirato in porta 62 volte, siamo primi per azioni vicino all'area avversaria, terzi per chance create. Non possiamo con questi dati, non è che possiamo distruggere tutti. Calcio è meraviglioso perché a volte è ingiusto.
10: Chiudiamo con il tennis e la pallavolo.
21: Tennis, perché c'è Wimbledon alle porte, domani tabelloni, Sinner campione uscente galvanizzato dal successo con Norri nel torneo esibizione di ieri, oggi tocca a Tyra Grant che è avanti di un set con la francese Tan e Lucia Bronzetti scendere in campo per l'ultimo turno di qualificazione, tabellone femminile ovviamente. Per quanto riguarda invece la pallavolo maschile, la nostra nazionale nel pomeriggio è impegnata con l'Ucraina in Nations League a Lubiana, cerca il riscatto dopo la sconfitta con la Bulgaria, ma c'è anche un'ultimissima notizia arrivata poco fa, riguarda Alex Wasser che è stato anche fermato dalla FIDAL dopo il caso doping e la nuova positività riscontrata in Germania.
10: Ebbene, è tutto, grazie a Diego Carmignani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, il coordinamento dell'edizione a cura di Roberta Sibona, in regia Edmondo Cotta ed Emanuele Rennaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea torna a Music Room, prossimo GR2 alle 15.30. Da Lucrezia Scardini e tutti noi ancora buon ascolto.
0: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con...

0: 13:44 minuti in questo istante, buon pomeriggio a tutti, comincia Radio 2 Music Room con Manila Nazzaro e Julian Borghesan.
1: Salve, la perfezione di questa donna, proprio 44 spaccate.
0: Sì, in fila per tre col resto di due.
1: eccetera, eccetera. Buon pomeriggio a tutti, fino alle 16 insieme, tanta musica, come sapete ormai. Chi ci segue già da parecchi mesi, questo è un programma che dà il benvenuto nel pomeriggio di Radio 2, da una parte la buona musica, dall'altra tante curiosità che noi andiamo ad affrontare, dici, le approfondiamo,
0: insomma,
1: a modo nostro.
0: Noi siamo dei contenitori di notizie.
1: Noi siamo dei contenitori di notizie, poi dice, ma le pronunce nelle lingue straniere, vabbè adesso chiedete troppo.
0: No, troppo.
1: Non è che uno...
0: Però indovina, io ho incontrato un amico... dell'amico tuo
1: padre comprò
0: l'amico dell'amico tuo di ieri, sai che mi ha fatto la stessa domanda,
1: ma chi era?
0: Lo sai,
1: cioè ti ha chiesto, ma tutta sta roba in quale programma? E tu cosa hai detto?
0: Io ho risposto, questo è Radio 2 Music Room.
1: Grande
2: Radio 2 Music Room.

0: fa caldo, ma francamente anche il nome di quest'artista, 5 di mattina, mi ricorda molto le sveglie che ho fatto per anni alla radio, 5 di mattina qui su Radio 2. Tra gli appuntamenti live c'è il primo, quello del 26 luglio, Capannori, provincia di Lucca. Se vi piace la musica di Francamente, e secondo me merita.
1: Rettifichiamo, prima ancora c'è il palco di Radio 2 Live.
0: Urca,
1: 22 luglio.
0: Hai ragione, 22 luglio, Rai 2, Francamente la vedete lì, poi... Vi piace? Ok, ci sono le date,
1: sì,
0: del...
1: proprio così.
0: Allora, oggi che giorno è? Il 25 giugno.
1: Allora, oggi 25 giugno avrebbe compiuto 63 anni, quindi potete immaginare che è scomparso davvero in età eccessivamente precoce.
0: Beh sì, 10 anni fa, 53 anni.
1: Una rockstar, un grande mito come George Michael.
0: È vero, ha fatto storia con i suoi Wham. Poi carriera da solista.
1: Ma scusami, una delle canzoni di Natale più famose.
0: E come no?
1: Cioè proprio in assoluta,
0: come
1: in assoluto.
0: Cantano un pezzettino?
1: No, grazie.
0: Dai.
1: Non mi far cantare.
0: Vabbè, comunque.
1: Questo sa far tutto. Ecco.
0: L'album Fate ha ridefinito un po' gli standard, no, della produzione pop degli anni 80, e lui a pieno diritto è entrato proprio nella storia del pop mondiale, ma non solo, perché nella sua vita faceva tante cose,
1: sì,
0: non solo la musica.
1: Assolutamente, lui è, diciamo che ha rappresentato forse il primo simbolo di libertà, di coraggio, di autenticità. È diventato chiaramente un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+, perché insomma è abbondante la comunità, e quindi chiaramente è diventato un po' il rappresentante dei diritti che devono appartenere a tutti.
0: Allora, la facciamo breve, vi facciamo ascoltare quella canzone con la quale sicuramente almeno una volta vi siete baciati con, sì, il vostro lui, la vostra, sì, lei, Careless Whisper, qui su Radio 2.

0: cosa, tra l'altro, come ci scrivono in tanti, tra cui Anna al 3487 300 200, bello come il sole, cioè George Michael, insomma, avrebbe compiuto 63 anni
1: oggettivamente. Era un bel ometto
0: oggettivamente.
1: Qualcuno mi ha scritto veramente Michael Jackson nato nel 68, gli ho detto ma veramente questo è George Michael,
0: c'è un Michael in comune.
1: Canzone dell'84 questa, Careless Whispers. Nel frattempo ci segnalano dei dati demografici, perché durante questa canzone sono aumentati i nostri ascoltatori.
0: Sì, sì.
1: Gente,
0: si sono duplicati.
1: Si è proliferato. Sì. Sì, sì, è così.
0: Beh, dai,
1: così.
0: Diciamo le cose come stanno. Questa è la tipica canzone da limoni.
1: L'ho detto prima.
0: Ah, sì. No, l'hai detto a microfoni spenti.
1: No, era acceso.
0: Era acceso il microfono.
1: Allora, questa è Radio 2, Nazzaro. Oh, sono le 13:54. Carioti è quello lì con tutte le spie e pulsantini intorno. Allora, c'è da dire una cosa. Più tardi, quando volete, andate sui social. Anche quelli di Carioti vanno bene. C'è un video.
0: Sì.
1: Pazzesco di ieri sera.
0: La chiusura, sì, di
1: Piazza del Popolo, Team San Maritz, l'ultima data, certo, il DJ set, lui e Barti Colucci, che è persona meravigliosa, il nostro collega Barti, direi quasi speciale, ha fatto questa cosa sul palco.
0: No, è speciale.
1: È speciale. A un certo punto c'è una coreografia naturale da parte del pubblico, aggiungo altro, andatevelo a vedere, e lì il comandante Leonardo Carioti.
0: Bellissimo, sono immagini, poi vedrete chiaramente su Rai 1 nelle prossime settimane, però la gente ama la musica poi tra l'altro di Radio 2, e non ha avuto timore del caldo, erano lì da ore per
1: Carlo Conti,
0: giorni,
1: sempre più abbronzato, Carlo,
0: posso immaginare.
1: Andrea De Logu stamattina ha fatto un post meraviglioso, ringraziando il pubblico incontrato in questi 4 giorni in Piazza Dravate, perché ha detto: ho ricevuto tantissimo da tutte le persone, anche dagli artisti.
0: Vabbè,
1: oltre 80 artisti.
0: Andrea, che ti dobbiamo dire? Che tu sei una fuoriclasse, signore.
1: È vero.
0: Una delle voci più belle che ho amato sin dal primo momento.
1: È vero.
0: Arrivo a Brescia qui su Radio 2, da Dio.

0: Da Dio c'è Brescia, che
1: stiamo così anche noi.
0: Esatto, tra l'altro c'è un bel tour con le date, e tra l'altro lui essendo ci sono delle date nel tour, pensato, cioè,
1: un tour vuoto.
0: Pensate che noi adesso vi diamo delle date, vabbè, così voi non girate in giro per dire ma dove sarà mai Brescia?
1: Ma io perché ti voglio bene?
0: No,
1: perché
0: tu
1: sei così. Allora, il 1° luglio a Genova, Arena del Mare, pieno. 3 luglio Genova, Arena del Mare, pieno. 4 luglio Genova, Porto Antico, non lo so, tipo
0: pieno,
1: Genova.
0: Pieno.
1: Il 10 luglio Roma, pieno. Rock in Roma.
0: Ah, ok.
1: Pieno anche lì. Brescia a noi piace particolarmente, più volte, no Mani, nei nostri appuntamenti ne abbiamo parlato, della bravura di questo artista, ma anche della sua capacità poi di dialogare, di confrontarsi.
0: Ah, bravo, bravo, bravo. Tra l'altro nel video di questa canzone è comparsa la Torre Eiffel, quindi
1: piena.
0: Insomma, piena anche lei, no? Chiusa per il caldo. Comunque del caldo in Francia ne parliamo tra pochissimo. Ci fermiamo giusto un attimo, arriva lo spot. E poi torniamo.
1: Andiamo.
0: Sì.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
1: Radio 2 Music Room.

0: Stars Radio 2. A proposito di stelle, complimenti a Sinner che è rientrato vincente all'Armani Tennis Classic, ha battuto Norri 6-3 6-3. Non era una, come dire, una gara competitiva, era una kermesse, non agonistica, ecco, questo è il termine giusto, però l'importante è che sia tornato a 26 giorni dopo il malessere che ha avuto.
1: Sì, ha fatto una serie di controlli, adesso si è ripreso, sta bene, insomma, è giovane.
0: Chiamata?
1: Mi ha chiamata,
0: detto,
1: fa caldo.
0: Signora Nazzaro?
1: Ha detto lì faceva caldo a Parigi.
0: Come fa Sinner? Com'è che parla?
1: Nazzaro, no, così, perché lui parla un po' tedesco.
0: Yannick Sinner. No, qua ci vorrebbe Rosario.
1: Ci vorrebbe Rosario. Comunque, parlavamo appunto di Parigi, abbiamo detto che ha affrontato tra lunedì e martedì le giornate più calde in assoluto nella storia del paese. L'ultima risaliva al 2023, ma è stato superato anche quel livello di caldo, oltre 40 gradi che sono stati percepiti in quasi tutta, diciamo, la zona, e per questo motivo si è preparata adottando una serie di contromisure, tra le quali in assoluto ha reso in qualche maniera balneabile il Senna, finalmente la Senna, che non era balneabile da un po' di tempo. Ma scusa, non era sempre lo stesso delle Olimpiadi?
0: Brava, il tema è sempre quello, dici, no, cioè, tranquilli che è pulito, gente che saliva con la Pantegana attaccata dietro,
1: capisci? Cioè, sono un po' confusa su questa notizia.
0: Vabbè, io sinceramente il bagno lì non me lo farei, poi uno dice vabbè, fallo, però
1: sì, la cosa bella è che sono state realizzate una serie di isole di freschezza.
0: Quello è bello,
1: molto bello, molto bello. Diciamo, chiediamolo anche al nostro sindaco Gualtieri, perché c'è un sacco di pantegane che lì camminano,
0: dicevi,
1: sul Tevere.
0: Ero insieme l'altra sera all'Euro e glielo chiedevo.
1: Infatti, guarda, sono stati piantati anche dal 2014 oltre 200.000 alberi, poi sono stati creati dei cortili scolastici, insomma è stato fatto, sono state prese una serie di contromisure.
0: Sì, ma hai visto quanto hanno investito?
1: Certo.
0: 1,4 miliardi di euro.
1: Capito,
0: cioè mezzo PIL nostro praticamente.
1: Comprendo la difficoltà dell'Italia, però anche le nostre pantegane sul Tevere hanno dei diritti,
0: hanno una dignità.
1: Una dignità.
0: Va bene, 14:08 minuti, arriva la musica qui a Radio 2 Music Room.
1: Ragazzi, I know what you want, so quello che tu vuoi. Mariah Carey.

0: Yo.
1: Check it out.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Allora, 2003, Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want. 2003, se ci pensi, mentre suonava questo, sì, 23, ma mentre suonava questo pezzo nelle radio, noi rispondevamo in Italia con la canzone del capitano di DJ Francesco.
0: Vabbè, dai, sta guardando.
1: Aspetta,
0: i dettagli,
1: no,
0: scusa.
1: Ma non è detta saluto Franci, no, questo era per dire. Poi c'era anche quell'estate DJ Bobo, ti ricordi Chihuahua, Leo? Quello lì altro trove. Io presentavo l'Hit Parade estate qua a Radio 2 e Chihuahua, ragazzi,
0: mamma mia, vero,
1: dava la grandissima gol. Però Busta Rhymes, Mariah Carey, è stata proprio la ciliegina sulla torta.
0: Allora, rimaniamo un attimo zona Parigi, oui, parlando però in qualche modo di casa nostra, perché per la prima volta a Parigi arriva la mostra di Paolo Conte nel suo ruolo di pittore.
1: Oui, allora, Paolo Conte.
0: Esatto, Paolo Conte, che è il nostro amatissimo cantante, cantautore, pittore, tra l'altro era molto tenera, un'intervista rilasciata veramente poco tempo fa, ha dichiarato proprio lui: la musica in qualche modo mi ha abbandonato, io attendo il momento in cui mi ritorni un po' il gusto di suonare, intanto ha un gran gusto e passione nel dipingere.
1: E a Parigi c'è l'Hotel de Galifè?
0: Sì, come sembra
1: tutto Galì, tutto tagliato a fette Galì, tutto Galifè,
0: Abatou,
1: la sede dell'Istituto Italiano di Cultura. E la mostra prima era ad Asti, quindi sul territorio di Paolo Conte, ora si è spostata a Parigi. 60 opere su carta realizzate da Conte in 70 anni,
0: sì,
1: dal 1957 al 2023, quindi qualcosa di particolare che potete andare a vedere se vi capitate a Parigi. Resterà aperta fino al 4 di settembre.
0: Sì, tra l'altro la Francia è stata la prima a riconoscere il genio universale di Conte, pensate un po', nominandolo cittadino onorario nel 2011.
1: Onore.
0: Quella è la Santa Onore.
1: No, onore.
0: No, quella è la Santa Onore, fidati. 3487300. Intanto raccontateci questi caldi pomeriggi che trascorriamo assieme, cosa fate, cosa avete intenzione di fare.
1: Sì. Come combattete il caldo? Vabbè. Comunque noi abbracciamo Paolo Conte, eccellente italiana nel mondo.

0: di meraviglioso. Ti ricordi quando Alex Britti ci ha raccontato che ha avuto il piacere, l'onore di suonare con Ray Charles, Pavarotti and Friends?
1: Sì, ha avuto anche un po' di timore a suonare insieme a Ray Charles.
0: Ragazzi.
1: Sì, beh, sì,
0: allora, le 14:21, abbiamo ancora dalla France? Qualcosa?
1: Sì, no, grazie.
0: Qualcosa dalla France?
1: Andiamo avanti.
0: Voulez-vous cornet?
1: No, almeno croissant, almeno quello diciamolo.
0: Aspetta, una baguette.
1: Col parquet.
0: Allora, salutiamo.
1: Allora, Paolo,
0: tutti gli amici della Francia.
1: Salutiamo Paolo, sì, che combatte il caldo nella piscina di Bra. Quindi ci troviamo in provincia di Cuneo,
0: sì,
1: con tantissime docce e bagni. Oh, in nostra compagnia.
0: Paolo. Noi ti invidiamo tantissimo. No, ci dedichi un tuffo a bomba. Sai, quelli proprio.
1: Bomba.
0: Sì, che sono quei tuffi che solitamente i bambini dove li fanno? Dove ci sono gli adulti seduti sul
1: oppure
0: bordo
1: dove
0: piscina,
1: c'è
0: non va bene.
1: E dove c'è la Nazzaro che a volte dice: oggi mi vado in piscina ma non mi voglio bagnare i capelli. La verità è che noi donne normalmente non ci vogliamo bagnare i capelli.
0: Vabbè, ma è come giocare a calcio e non sudare,
1: e quindi,
0: dai.
1: Quando succede, l'altro giorno è successo, mi sono girato, ho fatto: ah, ragazzi, è così grande la piscina, proprio qui dovevi fare sto tuffo. Io però, ragazzi, molto buco quel pallone, non potevo dirlo.
0: Avrei voluto riprenderti.
1: Sì, certo, dai.
0: E il ragazzino ci è rimasto male?
1: No, si è spostato, cioè era piscina enorme, c'ero solo io, per tuffo a fronte a me. E dai, non potevo spostarmi io. Ecco, era un
0: allora saluto tutti quelli che in piscina, anche adulti ho visto, con pinne, boccaglio, maschera, cuffiette in testa, c'è una roba.
1: Vabbè, quello
0: manca il frigo bar, poi avete portato tutto.
1: Allora, siccome io non so nuotare, ammetto.
0: Giura?
1: Sì, vabbè, non lo raccontate,
0: non
1: però
0: lo
1: in giro. Io a volte in piscina anche entro con le pinne, perché mi sento più sicuro.
0: Allora, oggi abbiamo scoperto, Leo, una cosa: la signora Nazzaro non sa nuotare, quindi abbiamo deciso di portarti in piscina.
1: Ma c'è una spiegazione a tutto, perché c'è chi è creato per poter nuotare e chi invece deve guardare gli altri nuotare e passeggiare sulla riva del mare. Esatto. Io sono quella che passeggia sulla riva del mare,
0: mentre arriva il bimbo che si butta a bomba anche sulla riva del mare.
1: Dai.
0: Va bene.
1: Arrivano i Jungle, qui su Radio 2, una delle canzoni più amate a proposito di tuffi e onde.
0: The wave, ci sta, insomma, va bene.

That's what I say, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, Ray Charles, pensa, abbiamo aperto l'ultimo cassetto perché siamo andati alla fine degli anni 50 con uno dei brani fondativi del soul moderno, Mr. Ray Charles, qualcosa

0: Jungle qui su Radio 2, The Wave, il titolo della canzone, quell'onda lì, quell'onda sì. Che la signora Nazzaro...
1: The Wave che anticipa l'uscita nel loro progetto discografico che si chiamerà Sunshine.
0: Brava. Poi c'è anche Wave. Un tour, se il 9 settembre non avete da fare sono a Minneapolis, la città di The Artist Formerly Known as Kafka.
1: Ok.
0: Prince. Sai che lui cambiava ogni tanto nome,
1: sì.
0: Si svegliava
1: sì,
0: e decideva di cambiare nome. No, stavo guardando adesso, ho scoperto una cosa,
1: te l'ho
0: detta prima.
1: Cambio nome. Quando i miei figli mi chiamano sempre, non mi giro. Ma perché non ti giri? Perché non
0: certo.
1: Mi chiamo Manila.
0: È certo.
1: In tutte le maniere.
0: Che Charles Schulz, l'inventore dei Pennels, quindi sì. Linus, cioè, non Linus, il nostro collega.
1: No, è il cartone, diciamo.
0: È nato a Minneapolis, non lo sapevo. Stavo dando adesso un'occhiata.
1: E su questo ci ragioneremo un attimo, però ho bisogno
0: adesso
1: di tempo
0: No,
1: certo, mi ha cambiato la giornata
0: certo.
1: Questa notizia. Allora, un saluto a Barbara che dice una cosa giustissima. Ho fatto il caldo non lamentandomi del caldo. È vero, perché più uno si lamenta e più uno ce lo avverte il caldo. Invece dobbiamo far finta che non c'è. Cioè, dobbiamo ignorarlo. Lo sapete bene che ignorando le cose, le persone, queste non ci toccano più. Dobbiamo farlo anche con il caldo. Proviamolo.
0: Allora, c'è una domanda per noi?
1: Sì.
0: Causa cambio orario, venite in diretta mangiati o con il porta pranzo? No, mangiati. Parcheggiati e pettinati. Io tra l'altro ho tagliato i capelli proprio per non rompermi le scatole a mettermeli a posto ogni volta.
1: Benissimo.
0: E il bigodino, il phon.
1: Col caldo, ma che scherzi.
0: Col cavolo.
1: Perché noi abbiamo, sai perché noi donne non vogliamo bagnarci i capelli al mare? Perché poi dobbiamo lavarli più spesso, il che vuol dire asciugarli, il che vuol dire fare la sauna in questo periodo. Dai, è vero o no?
0: Guardi,
1: non
0: me ne parli, signora Nazzaro, ma non me ne parli.
1: Signora mia, meno male, va. Dai, tra un po' parleremo degli esami orali anche, non solo, ma intanto arrivano i Black Eyed Peas qui su Radio 2.
0: Non ce la possiamo fare.

0: 2011, Gold on the Ceiling, The Black Keys, canzone bella perché loro hanno sempre proposto questo, questo blues rock essenziale, ma soprattutto sono riusciti a portarlo anche nelle dimensioni dei grandi festival, quindi un po' precursori di questa roba qui, e noi comunque abbiamo, con piacere ve li abbiamo proposti qui su Radio.
1: E a orecchio avevano degli spartiti scritti bene, a orecchio, io poi noi che ce ne intendiamo
0: loro sì, però è successo un casotto, un casotto. Adesso la signora Nazzaro vi spiega sta cosa, perché io
1: ma perché il Ministero dell'Istruzione lo ha dichiarato, poi ha ammesso l'errore di aver fatto un pasticcio con la seconda prova dei licei musicali. La traccia di analisi di un brano della compositrice Cécile Chaminade conteneva in realtà questo spartito pieno zeppo di errori, note, accordi, battute, tutto sbagliato, cioè una roba assurda a pensarci che ci fossero così tanti errori nella stessa traccia. E cos'è successo? Che
0: perché scusami, erano due tracce, c'era quella scritta e l'audio.
1: Sì.
0: Però guardando non combaciava niente, e a un certo punto gli studenti hanno detto forse stiamo sbagliando noi.
1: Cioè gli studenti ore e ore lì a capire, magari hanno detto siamo tutti impreparati, una cosa difficilissima, una roba varia. Poi dopo il ministero ha chiesto scusa, però ha minimizzato l'impatto confermando la validità della prova, caricando invece sul sito una versione corretta per rimediare. Sta di fatto che questi poveri studenti si sono scervellati per tutto il tempo, questo a livello ovviamente nazionale, non sono riusciti a terminare la prova perché non era possibile terminarla.
0: Allora,
1: ecco.
0: Tutto questo comunque probabilmente è successo per una buona causa, cioè? Perché secondo la ricostruzione ministeriale ad aprile i tecnici si erano procurati una seconda versione dello spartito in formato PDF a vantaggio e per esigenza di una candidata ipovedente.
1: Ok.
0: E chi doveva validare la prova l'ha definita identica e anzi migliore all'originale, approvandone la distribuzione a tutti i candidati. Quindi alla base ha sbagliato chi ha validato.
1: Sì, è stato comunque creato
0: senza cattiveria, però è successo.
1: Sbagliato per tutti. Comunque alla fine l'errore è stato dichiarato errore, quindi... cari studenti, tutti salvi.
0: Tu pensa a casa,
1: vostra.
0: Te l'avevo detto, invece il trombone, dovevi andare a lavorare, tu, non il violino.
1: Io avrei detto, vedi cosa vuol dire non studiare, ridursi tutto all'ultimo momento.
0: Niki, sempre tu,
1: sempre
0: Marcolino, anche basta.
1: Dai, ecco. Arrivano Tiziano Ferro e Lazza, sabato a Roma all'Olimpico, e non solo perché Tiziano...
0: Sabato e domenica.
1: Sabato e domenica, è in tour.

0: Il parato sono accordatissimo, nonostante non abbia fatto quell'esame lì. 27-28, quindi tra qualche giorno, allo Stadio Olimpico di Roma c'è Tiziano Ferro. Qualcuno di voi probabilmente ci andrà, fatecelo sapere al 348-7300-200. Magari anche se avete biglietti di altri concerti.
1: Sì,
0: cioè, quest'estate vi siete organizzati,
1: sì,
0: no?
1: Sì, raccontatecelo, ecco, raccontatecelo. Intanto un saluto Enrico, che riferito alla questione caldo ci scrive effettivamente quello che un po' io scherzando raccontavo, ma che su cui in realtà io credo fermamente. A proposito di gran caldo, i buddisti, come il freddo, lo considerano uno stato mentale e di conseguenza, concentrandosi su altro, si occupa la mente in altre cose e si smette di percepire il caldo come prima fonte di stress. Giusto.
0: Ci sta.
1: È una questione di convincimento.
0: Ci sta.
1: Fatti voi dovete uscire e dire non fa caldo, non fa caldo,
0: è
1: non
0: vero.
1: Fa caldo, fa freddo.
0: No, ma sai cos'è? Basta. Il caldo lo senti lo stesso.
1: Sì.
0: Però se continui a dire che caldo, ti viene ancora più caldo.
1: Sì,
0: se tu non ci pensi, fa caldo lo stesso, però non ci pensi. Cioè, è una questione comunque, è vero, mentale.
1: Questo è un consiglio per gli studenti, perché parlavamo di esami di maturità con il caldo record, soltanto il 7% delle scuole ha impianti di climatizzazione.
0: Aia.
1: E giustamente i presidi, giustamente posso dire, hanno scritto, hanno poi raccontato che il calendario scolastico è pensato per un clima che non esiste più. Perché se tu ci pensi, quando noi eravamo piccoli, non c'era questo caldo già a giugno.
0: Però le scuole, guarda, d'estate, cioè io ho visto sul finire la scuola di mio figlio, e l'avevo anche raccontato, abbiamo portato il ventilatore perché oggettivamente faceva caldo. Sentivo in questi giorni in alcuni telegiornali hanno parlato anche di studenti che si sono sentiti male dal caldo.
1: Certo,
0: dobbiamo strutturarci da questo punto di vista, anche perché noi gli diamo i nostri ragazzi.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Insomma, non è che uno va a scuola e deve svenire perché fa caldo.
1: No, però
0: o perché fa freddo.
1: Quando eravamo piccoli, ti ricordi, a gennaio faceva veramente freddo.
0: Veramente freddo.
1: E a giugno non faceva questo caldo.
0: No, io andavo in costume però.
1: Vabbè.
0: A giugno. Sai chi arriva?
1: Sì. Caliucci,
0: questa è Moonlight.
1: Meno male, va. E questa è Radio 2.

0: Le note da Pacha di Ibiza, non a caso loro saranno lì più volte, a cominciare dal 3 luglio. Another Talk to You, questo duo olandese che porta questa house fichissima.
1: Bella, house bella. Fichissima.
0: Sì.
1: Allora Marina, per par condicio, prima abbiamo ascoltato i Rolling Stones durante la puntata, e da segnalare che oggi è il Global Beatles Day.
0: Sì.
1: Per la prima volta si festeggia questo giorno perché c'è una ricorrenza. Nel 1967 i Beatles parteciparono per la prima volta a una trasmissione via cavo sulla BBC dagli Abbey Road, ascolto pazzesco in 27 paesi, 400 milioni di spettatori.
0: Che numeri, ragazzi!
1: Spettatori!
0: Che numeri!
1: E oggi, in onore delle celebrazioni, verrà mostrato a colori, quindi insomma andatelo a cercare. Ho visto che c'è anche un servizio fatto dal TG3, qui dalla Rai, quindi insomma viva i Beatles.
0: Sì, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
6: anche su un mezzo non tuo.
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io.
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Se la sirva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con el pecho, va a tirarsi.
8: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
9: Radio 2 Music Room.

0: Do Brasil Comoro.
1: Comoduro.
0: Eh?
1: Comoduro.
0: Ma che duro? Oro.
1: No. Como oro. Ah, non
0: come
1: è duro.
0: Duro. No, va. Ah, io me ne vado, ah, signori. Vai. Carioti,
1: no,
0: grazie, è stato
1: quanto...
0: bello.
1: Ah, era la traduzione quanto dura.
0: Certo.
1: No, va bene.
0: Allora, facciamo una cosa alla volta, perché noi siamo monotasking. Esatto, 14:50. Dobbiamo salutare Manuela di Roma. Insegnante.
1: Bravo.
0: Perché giustamente dice: mi sento parlare degli studenti ma nessuno parla dei professori.
1: Certo.
0: Sottoposti correzione di almeno una cinquantina di verifiche scritte al caldo con tempi strettissimi e non ad un orale ma cinque orali per almeno 10 giorni in condizioni davvero difficili.
1: Cioè, quando parliamo di esami di maturità in qualche maniera ci fanno sorridere le reazioni degli studenti, però è chiaro che il nostro pensiero va anche e soprattutto ai professori per il lavoro, insomma, che portano avanti in tutto questo. Ma a proposito di concerti, intanto tanti hanno già acquistato biglietti per andare a qualche concerto, per esempio Pier Mario,
0: sì,
1: che ci scrive: ma quanto caldo fa? Vabbè, a parte questo, no, si è già organizzato da 3 mesi, ha preso i biglietti dei Duran Duran.
0: Wow.
1: A Codroipo.
0: Ah sì, in Friuli, ok.
1: Esatto, e naturalmente andrò con mia figlia, che ha detto: e chi sono? Come chi sono?
0: Vabbè, però, cioè,
1: però io sono
0: sta.
1: Certa che appena, appena ascolterà le prime canzoni, anche insomma, anche lei si rende conto.
0: Dipende. Sì, se qualcosa ha girato su Tok Tok.
1: Allora, esempio, sì, ieri ero imbottigliata nel traffico di Roma per la seconda data di Max Bezzali.
0: Sì.
1: E io iniziavo a pregare: mamma mia, tutti per Max Bezzali. Mio figlio mi guardava: ma chi è Max Bezzali, Nicolas?
0: Sì.
1: E ho detto: ma guarda che tu lo conosci, ma chi è? Allora gli ho fatto ascoltare delle canzoni, lui conosceva tutta la discografia di Max,
0: sì,
1: Bezzali.
0: Ma poi c'era un incidente lì davanti al... hanno ucciso l'uomo ragno.
1: Ma chi sia stato non si sa.
0: Certo. Senti, allora...
1: No, vabbè.
0: Loris, buon pomeriggio, sì, a tutti e due. Ciao Loris, ho 2 biglietti per il concerto che Zucchero terrà allo Stadio di Udine il 4 luglio. Da sempre sento la sua
1: che
0: musica,
1: bello,
0: e finalmente è arrivata l'ora di vederlo dal vivo. Loris di Villa Settina Carnia, che non è in Friuli ma ne fa parte.
1: No,
0: okay,
1: ti voglio dire, bellissimo, io l'anno scorso ho visto quello al Circo Massimo, Massimo, è un'esperienza meravigliosa.
0: Anch'io ho visto la Nazzaro,
1: ero
0: un'esperienza meravigliosa.
1: Arriva Samuele Bersani, la sua Freak del 1984, mamma mia ragazzi. Ma qui c'è Chicca e Spillo, sono loro due.
0: Chi?
1: Qua, Fritta.
0: Certo. Andiamo.
2: Ciao, ciao.

0: Nick, Samuele Bersani, 1994, abbiamo una notizia.
1: Sì, dilla.
0: Che Chicco e Spillo se ne sono, cioè quando hanno sentito ciao ciao belle tettine.
1: Ma poi lo fa ciao ciao belle tettine.
0: Sono uscite, in realtà Chicco e Spillo è 2 anni prima, sì, la canzone, sì. E questo è insomma.
1: Allora, in realtà Chicco e Spillo, sì, ve lo dico dove sono andati. Sono
0: a
1: andati
0: mangiare a... la piadina romana.
1: No, sono andati a trovare gli alieni perché ieri non è successo niente.
0: Non è successo nulla.
1: C'è stato nessun rapimento di Neymar, di Vinicius e tutto il resto, e quindi cioè, ci sono rimasti male quei 700 che già speravano di essere rapiti dagli alieni e andare in un altro pianeta, sono rimasti lì a Miami.
0: Però in realtà gli alieni erano in un altro stadio.
1: Hanno rapito altre persone?
0: No,
1: no.
0: Marocco Haiti 4-2, la notizia è che l'Haiti ha fatto 2 gol.
1: Wow.
0: E quello è già una roba, okay, capito, okay, fantascientifica.
1: Ma della sensitiva abbiamo notizie?
0: Si è tolta dai social. Sì, i 24 milioni la stanno cercando.
1: La stanno cercando.
0: Senti, al volo, visto che hai inserito sto discorso, il Brasile ha vinto 3-0,
1: sì,
0: contro la Scozia, il Messico 3-0 contro la Repubblica Ceca, il Sudafrica che ha battuto 1-0 la Corea del Sud, Marocco Haiti l'abbiamo detto 4-2, e per finire Bosnia Erzegova, Erzegovina scusate 3, Qatar 1 e Svizzera Canada 2-1 per la Svizzera.
1: Ma quando finiscono questi mondiali? Ma quante partite giocano?
0: Questa è ancora la prima fase.
1: Ancora? Non ce ne importa niente, non
0: signora
1: c'è
0: Nazzaro, sapesse lei.
1: Vabbè dai, se sei d'accordo tra un po' parliamo di opere d'arte, perché se eravamo rimasti all'opera d'arte della banana di Cattelan,
0: se l'ha mangiata già 2 o 3 volte, sostituita, perché ogni tanto la sostituiscono.
1: Sappiate che se avete a casa ragazzi che lasciano la cameretta in condizioni disperate, potrebbero essere veri e propri artisti e valutati milioni di euro
0: e anche veri e propri soldi.
1: Sì, esatto.
0: Allora io direi mettiamo una canzone,
1: sì,
0: torniamo,
1: sì,
0: e raccontiamo questa cosa
1: sono
0: qui.
1: D'accordo,
0: prego maestro.
1: Lisa è la sua.
2: Quando

0: Mamma mia ragazzi, Congos Come With Me Now con come dire, fisarmonica, ritmo trash, è bellissima.
1: Mamma mia ragazzi, che pezzo.
0: Loro si chiamano Congos, sono proprio i fratelli Congos.
1: Sì.
0: non è una battuta. Sono i fratelli.
1: Però non mi
0: pensavo guardare al campanello che...
1: Congos. Ah, vabbè, come rovinare la... stiamo facendo un annuncio fatto bene, complimenti a quei fratelli Congos. Cosa sta fratelli, va bene, 3487 300 200, cambiamo completamente argomento, se no non c'è. Avete presente quando si inizia a ridere per qualsiasi cosa?
0: No, ma io i crampi.
1: Questo è uno di quei momenti. Invece è un momento molto triste, perché molte volte la mattina, specialmente noi mamme, entriamo nella stanza dei nostri figli dicendo: ma questa casa non è un albergo, ti vergogni.
0: Sì, non è manco una casa. Come l'hai ridotta?
1: Attenzione.
0: Esatto. Occhio.
1: Invece, a volte abbiamo avuto davanti a noi dei pezzi unici e rari di arte,
0: sì,
1: povera, ma arte, no, neanche tanto povera, ma ricca, e non ci siamo resi neanche conto di tutto questo.
0: Ecco, infatti, un letto sfatto può valere 3 milioni di euro,
1: sì,
0: ed è il caso di questa opera che ha fatto discutere il mondo dell'arte. Si titola My Bed di Tracy Hemin e torna appunto al centro dell'attenzione della mostra al Tate Modern, tra provocazione, autobiografia e polemiche sull'arte contemporanea. Cioè,
1: sì,
0: vale tutto.
1: Vale tutto, è una sorta di installazione che è stata venduta, questa appunto, nel 2014 per un valore di quasi 3 milioni di euro. In realtà il percorso racconta anche attraverso video, attraverso sculture, attraverso tutta una serie di oggetti, la vita travagliatissima di quest'artista, appunto figlia di migranti, appunto cresciuta in un contesto modesto, ha attraversato dei momenti di grandi difficoltà personali, li ha raccontati con questa sorta di immagini, se avete modo di googolarle, è proprio un letto sfatto, esattamente come quello che noi vediamo tutti i giorni aprendo la stanza dei vostri figli.
0: Quella roba lì
1: identica.
0: Pubblico si è diviso in due, da una parte chi pensa sia una provocazione, dall'altra invece l'arte contemporanea può trasformare anche la fragilità più privata in un racconto universale. Io avrei un'idea per una nostra installazione qui,
1: sì,
0: a Roma, eccetera.
1: Sì.
0: La famosa macchina in terza fila.
1: Sì, bello.
0: Parcheggiata con le multe sopra.
1: Sì, ma che vale milioni di multe in questo caso.
0: Tu stai scherzando, veramente. Però è arte quella lì, anche contemporanea.
1: Non povera per le casse del Comune di Roma.
0: Esatto.
1: Che dobbiamo fare? Magnetic.
0: Ah.

0: Pausa Magnetic, 15 e 10 minuti. Adesso risate a parte, ilarità a parte. In realtà, prima abbiamo detto questa cosa dei Congos, Come With Me Now, che è un pezzo pazzesco.
1: Mamma mia,
0: quindi
1: pazzesco, sì, sì, sì.
0: Ringraziamo anche Lorenzo Lucidi, la nostra, il nostro ufficio musica e la squadra di Lorenzo per la scelta anche di questo pezzo, molto molto bello, ci piacerebbe poi nel corso delle puntate andando avanti magari riproporlo.
1: Scusa, ma avevi sensi di colpa sui fratelli Congos?
0: No, quella roba lì mi ha fatto ridere perché ho immaginato il campanello con scritto Congos, che, ma non lo so, sono quelle cretinate che ti fanno ridere.
1: Allora, un saluto a Luca che giustamente scrive, ma se per queste performance si utilizza il termine artistico, allora per Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Van Gogh, che appellativo bisogna usare?
0: Vabbè,
1: hai ragione.
0: È un altro campionato.
1: Ragazzi,
0: un altro campionato.
1: Ormai, cioè, dopo la banana, il letto sfatto.
0: Vale tutto.
1: Vale tutto.
0: Macchina in terza fila.
1: Vale tutto.
0: Allora abbiamo una sigla.
1: Sì.
0: Andiamo. Mila. È il tormentone, è il momento del tormentone. C'è una canzone, Mani, che nell'estate 2015 iniziava con un'esclamazione. Qual era?
1: Baby K!
0: Uguale, ragazzi, uguale.
1: Baby K!
0: Baby.
1: Esatto. Beh, fu forse una delle prime volte in cui Baby K,
0: sì,
1: lanciò, insomma, questo specie di urlo distintivo, proprio estremamente distintivo, in questo caso insieme a Giusy Ferreri.
0: A Giusy Ferreri, tutto questo grazie ai produttori Takashi e Ketra che unirono il mondo del rap a quello invece della musica leggera italiana, a Giusy Ferreri, a quello del pop, e fu il primo o tra i primi, insomma, tra le prime collaborazioni tra artisti, generi diversi, e si aprì proprio un mercato da questo punto di vista.
1: Un mercato caratterizzato da 9 dischi di platino, 300 milioni di visualizzazioni, un monopolio ma radiofonico letteralmente.
0: Sì.
1: Ed era Roma Bangkok.

0: Genea insieme a Tom Misch, questa è On and On, canzone che sentite spesso qui su Radio 2, ci piace molto anche perché in Genea hanno questa commistione musicale che unisce Napoli da una parte, il groove internazionale dall'altra e poi l'idea di costruire queste canzoni vedendo un po' più in là, cioè il momento del live, quindi il collettivo live, e devo dire che girano molto bene. A proposito di date live, la prima utile è l'1 luglio a Bologna, Sequoie Music Park, e poi le altre insomma le potete cercare
1: assolutamente
0: sul web.
1: Allora, un saluto a Valerio che ci scrive: i fratelli Kongos, a proposito, sono i figli di Johnny Kongos, che è un artista sudafricano che negli anni 70 lanciò un disco anti-apartheid e fece il giro del mondo, e anche ricordato per essere ricordata per essere la prima canzone al mondo ad aver inserito un campionamento sonoro di tamburi africani. Grazie Valerio, belle notizie.
0: Io non lo sapevo e ti ringrazio.
1: Sì, assolutamente, anche perché eravamo rimasti appunto positivamente scioccati dalla bellezza.
0: Bellissimo.
1: E anche dalla novità, dal suono nuovo che questa canzone che abbiamo appena ascoltato, e quindi complimenti.
0: Visto cosa è successo a Londra?
1: Allora, a Londra chiaramente fa caldo, ma fa un po' sorridere questa notizia, perché in realtà era stato organizzato un evento importante a livello internazionale per discutere sul clima e sul caldo.
0: Sì, è la settimana internazionale che tratta proprio l'azione del clima sul globo.
1: Importante.
0: E hanno dovuto cancellare l'evento sul caldo estremo a causa del caldo estremo.
1: Esatto.
0: Perché? Perché la maggior parte delle strutture londinesi non sono dotate di aria condizionata. E quindi
1: è un problema.
0: Lì stai male veramente.
1: Problema, ma a proposito di questo, c'è anche il nostro paese. Ieri vari blackout in varie città, tra cui Torino, ma anche, se non sbaglio, Firenze. E quindi blackout vuol dire zero condizionatori accesi. È stato un problema. Anche gli Uffizi hanno a un certo punto chiuso le entrate, perché comunque è una situazione di caldo
0: estremo
1: da tenere sotto controllo.
0: Ma infatti anche a Londra vedi gli edifici storici, perché poi l'aria condizionata rovina, no? Evidentemente.
1: Vabbè, certo.
0: Comunque questo è qua.
1: Dai, James Morrison qui su Radio 2, 2006, questa canzone You Give Me Something, insomma è diciamo quella più, il pubblico internazionale ha conosciuto James Morrison proprio attraverso questa canzone.

0: signora canzone questa, eh? James Morrison, You Give Me Something, canzone del 2006. Questa è sempre Radio 2, l'unica radio che dovete ascoltare con il volume alto, come diceva anche la sigla della Pennicanza.
1: Sì, cioè, l'unica.
0: Bisogna alzare, no, le altre potete anche tenerle più basse.
1: Potete anche cambiare e stare su Radio 2.
0: Bravi.
1: Allora, parliamo dei Nastri d'Argento. Ieri sera cerimonia, 81esima edizione Nastri d'Argento, e c'è stata una standing ovation di premi, si può dire così? Ha stravinto la Grazia di Sorrentino. È stato premiato insomma con ben 8 premi su 9 candidature.
0: Cavolo.
1: Quindi devo dire, ha fatto un'incetta di premi, come si dice. C'è anche Mahmood, che con la sua canzone Le cose non dette, miglior canzone originale, è stato premiato un punto con i Nastri d'Argento.
0: Bene, tutto questo al Teatro Argentina di Roma. Laura Delli Colli, giornalista, esperta, critica cinematografica eccetera, ha condotto. Aprire la serata il premio speciale a Monica Guerritore e al suo film Anna, e alla Guerritore, attrice, autrice, regista che continua a far rivivere il mito di Anna nel mondo, andrà appunto la prima riproduzione esclusiva del nastro che nel 1945 la Magnani appuntò sul suo vestito come un piccolo trofeo.
1: Sì, che esatto, bello. Esatto, bello. Sì, è bella, l'ho già presentato l'anno scorso a Venezia, poi da Cannes, insomma, ha fatto un bel giro con questo film Anna Magnani. Lei, la Guerritore, è pazzesca, pazzesca.
0: Bravissima, bravissima, pazzesca, bravissima. Viva il cinema italiano.
1: Sì.
0: Andiamo con Le vibrazioni, che ha dato il 20 luglio. Saranno a Pietravairano, provincia di Caserta. Questa è Ambiguità, così strafatta di coriandoli.

0: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di Coriandoli, la loro nuova canzone, anche loro protagonisti.
1: Esatto, di Radio 2 Live.
0: Radio 2 Live, Calabria. 22, Rai Calabria. 2. Sì,
1: 22 luglio Cosenza,
0: esatto, Cosenza. Allora, se non avete mai visto il concerto delle vibrazioni, ve lo consiglio. Io ne ho visti un paio. Allora, abbiamo detto il 20 luglio Pietra Vairano, provincia di Caserta, il 23 a Borghetto Santo Spirito, Savona, 25 Torretta, Palermo, e così via in giro per l'Italia fino al 5 settembre alle grotte Santo Stefano di Viterbo. Ve li consiglio perché Francesco Sarcina e i ragazzi hanno un'energia pazzesca.
1: Ci fermiamo un attimo, GR2, e ci ritroviamo tra poco.

0: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio, 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibone in studio. In primo piano la drammatica situazione in Venezuela dopo le due scosse di terremoto della notte, entrambe superiori a magnitudo 7. Si tratta del più forte sisma degli ultimi 100 anni nel paese sudamericano. 164 i morti accertati, circa 1000 i feriti e oltre 10.000 dispersi. Numerosi gli edifici crollati o rimasti gravemente danneggiati, soprattutto nei pressi della capitale Caracas, una delle zone più colpite. Dichiarato lo stato di emergenza, la Farnesina fa sapere che non risultano al momento italiani coinvolti, ma che sono in corso ulteriori verifiche. Sono infatti migliaia gli italiani che vivono in Venezuela. È vivo per miracolo Stefano De Gennaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, che poco prima del terremoto aveva lasciato la sua casa sul mare a La Guaira, crollata assieme a decine di palazzi. La sua testimonianza ai nostri microfoni.
3: A Caracas, all'ora esatta del terremoto, mi trovavo a casa mia con mia moglie e mia figlia. Fu qualcosa davvero terribile, si muoveva tutto, tutti i piatti, tutte le cose per terra. Quando finì la scossa, la porta era bloccata e ho dovuto prendere gli utensili per poter aprirla e siamo usciti.
4: Avvocato, lei poco prima del terremoto aveva lasciato la sua abitazione a La Guaira, sulla costa. Cosa è successo lì?
3: È crollato totalmente. È stato qualcosa di Dio che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi del lungomare sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino piccolo con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
4: Com'è adesso la situazione a Caracas?
3: Sono crollati più di 10-15 palazzi. Non si sa quante vittime.
4: Eleonora Fioriti, GR2.
2: A Montecitorio le celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, il fascismo aveva messo a rischio l'unità d'Italia, ha dichiarato il presidente Mattarella nel suo discorso. Il capo dello Stato ha ricevuto un lungo applauso dall'aula quando ha citato alcuni martiri del regime: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, i fratelli Rosselli. Quindi ha fatto sue le parole di Saragat: fate che quello della Repubblica sia un volto umano. Lo ascoltiamo.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
2: Dopo un incontro con Salvini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si dimette l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma. Il numero uno del gruppo era stato investito dalle polemiche per i continui guasti e ritardi sulla rete.
6: Una volta chiusi i dossier più importanti, il numero uno di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascerà il suo incarico, un mandato che si conclude prima della sua naturale scadenza, come concordato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti, che vedono l'azienda vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro. Il ministro ha ringraziato anche per l'enorme sforzo messo in atto, coniugando 1300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità, cresciuta nell'ultimo anno del 7%. Salvini ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi due anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Voci di imminenti dimissioni erano già circolate nei giorni scorsi. Sulla decisione potrebbero aver pesato i frequenti guasti, rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità che il traffico regionale. Indiscrezioni di stampa indicano come possibile successore l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero
7: Piero Strisciuglio.
8: Francesca Capannolo, GR2.
2: Allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'ondata di calore che ha colpito l'Europa e che vede a rischio bambini, anziani e persone fragili. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti e un numero verde 1500, ripeto 1500, per informazioni e richieste. Oggi 17 città con bollino rosso ed è previsto un aumento delle temperature nel weekend e fino a lunedì, dopodiché l'AFA dovrebbe mitigarsi. A Wimbledon è vigilia di sorteggio per i tabelloni del torneo. In quello femminile fa il suo ingresso Tyra Grant, si qualifica superando in 2-7 la francese Tan. Per la 18enne, grande promessa del tennis italiano, è la prima volta nel main draw di un grande slam. Lucio Battisti all'asta, le chitarre utilizzate agli esordi della carriera e le lettere indirizzate alla madre Dea. Lucio Battisti privato e inedito, quello che emerge dal catalogo dell'asta che si terrà domani a Roma. Mamma, stai tranquilla, mangio 3 volte al giorno e dormo bene. Uno dei messaggi delle lettere scritte tra il 1963 e il 1965. La cosa più importante ora sono le tue canzoni, gli risponde la madre Dea. Speriamo che trovi la strada giusta, così puoi realizzare il tuo sogno. Tra gli oggetti rari anche 2 chitarre stimate tra i 60.000 e i 70.000 euro ciascuna. La linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19.30, più tardi.
9: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
10: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
11: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2 Music Room.

0: What's Done is Done, qui su Radio 2 alle 15.39 minuti. Siamo tornati in diretta grazie ai nostri amici del GR2 per tutta l'informazione.
1: Quel che è fatto è fatto.
0: Esatto.
1: Quel che è fatto è fatto. What's Done is Done. Certo, ringraziamo gli amici di Saxa Rubra. Chissà che caldo farà Saxa Rubra. Ragazzi,
0: come qui, dai.
1: Qui ci stanno mandando foto, gente in macchina, 38, 39 gradi, 40 gradi, 37 e mezzo. Niente, l'Italia oggi ha la febbre. Che ore sono? 15 quasi e 40 minuti. Cavolo, sì. È volata la puntata di oggi, lo
0: è,
1: sai?
0: È volata?
1: Tra un po' di chiacchiere, un po' di buona musica, qualche messaggio e questa è la formula nostra.
0: Ma a questo punto vi raccontiamo anche di quello che succede a Pompei, perché appunto ieri è cominciato, prende il via alla terza edizione del Beats of Pompei.
1: Festival che trasforma l'anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei in un palcoscenico d'eccezione. Musica, storia, arte si fondono insieme nel connubio perfetto. Rassegna promossa dal Ministero della Cultura e del Parco Archeologico di Pompei, dal Comune di Pompei e dalla Regione Campania. Radio 2 è il media partner e ne siamo orgogliosi. Ieri, primo concerto con gli Of Monsters and Men. Se sei d'accordo, Manila, segnaliamo anche giovedì 25 stasera.
0: Oggi, sì.
1: Il concerto evento è mio padre Morricone, dirige Morricone, che questo viaggio emozionante nelle musiche immortali del maestro Ennio Morricone, che vedrà sul podio il figlio Andrea a dirigere l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena e la voce narrante dell'altro figlio Marco Morricone.
0: È qualcosa di importante perché il ricavato del concerto sarà interamente devoluto a Fondazione Città della Speranza, ente filantropico per sostenere la ricerca sulle malattie oncoematologiche e le malattie rare pediatriche. E quindi media partner c'è anche Radio 2 e quindi noi lo seguiremo per tutto il tempo. Intanto arriva Melanie C.

0: E comunque niente, la reunion delle Spice Girls non sa da fare, è stato no, così deciso, basta.
1: L'avevamo anche raccontato, sì. No? A un certo punto hanno detto sì, vabbè, ma dove andiamo? Cioè non è che non ce la possiamo fare. Hai ragione di una cosa che ci stavamo raccontando, il fatto che quando erano un gruppo hanno avuto quegli anni lì che le volevano tutto il mondo, fenomeno Spice Girl. Esatto, erano le big band, no? In quel momento girl band, big band,
0: c'è una delle prime, esatto. Sicuramente al femminile,
1: esatto. E poi da sole, come soliste,
0: Per esempio nel caso di Melanie C, lei forse era quella con la voce più bella, più bella, più forte, più particolare, nonostante tutto anche Jerry Halliwell, sì, devo dire che non erano male da un punto di vista canoro, però insomma
1: è andata così,
0: una serie di cose.
1: Salutiamo le Spice e via. Mentre noi abbiamo un'altra eccellenza, siamo orgogliosi di segnalarla questa cosa, perché il nostro aeroporto di Roma Fiumicino si conferma miglior aeroporto d'Europa e in questa occasione è stato premiato, nota doverosa, anche l'aeroporto di Venezia.
0: Sì, però nel caso di Roma è la sesta volta dal 2018, è l'ottava volta, sì esatto, e comunque questo riconoscimento è un riconoscimento importante, bissa appunto tra l'altro il premio Best European Airport a febbraio per quanto riguarda i servizi e la qualità di AC World, e poi insomma quest'anno punta a raggiungere una cosa come 53 milioni di passeggeri.
1: Esatto, per il futuro 100 milioni, tutti insieme, tutti in una giornata.
0: Tutti in una volta.
1: Va bene, viva.
0: The Brothers e Ginta qui su Radio 2.

0: La canzone di Mace insieme a Salmo Colapesce, Cattive Abitudini. Se volete, Salmo, 9 agosto in concerto a Catania a Villa Bellini.
1: Bravo, bravo Salmo.
0: Bravo, molto,
1: bravissimo.
0: Molto bravo.
1: Lo so. Una sigla?
0: Lo so.
1: Dai, sono pronto.
0: Le pillole musicali sotto l'ombrellone.
1: Capolavoro, capolavoro.
0: Grazie.
1: Mannarino contro De Gregori e Vasco. Gli artisti hanno un potere, non si può stare zitti. Allora, così dichiara, non sono d'accordo con chi dice che gli artisti non si devono esporre e non sono d'accordo neppure con chi dice parlano le mie canzoni per me. Il primo riferimento a Francesco De Gregori, il secondo a Vasco Rossi. Mannarino non gira intorno, quindi dichiara: se ti viene fatta una domanda e tu sei un essere umano, hai una certa età, vedi le certe immagini, sai che cosa c'è dietro quelle immagini di bambini, quelle donne, quegli uomini, e allora hai anche un potere, allora le parole contano e potresti dare la mano alle persone, per quindi perché stare zitto? Mannarino on fire.
0: Esatto.
1: On fire.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Andiamo nella città della signora Nazzaro, perché sì. Checco Zalone, dottore in pianoforte a Foggia, Luca Medici in arte, appunto Checco Zalone, è diventato ad honorem dottore in pianoforte jazz. Il titolo gli è stato conferito dal Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. La cerimonia si è tenuta nella sede di Rodi Garganico, blindata per l'occasione, accessibile solo su invito, nell'ambito della 21esima edizione del Rodi Jazz Fest. Punto.
1: Vanno all'asta, vanno all'asta in Inghilterra le chitarre di Johnny Marr, un pezzo di storia degli Smith, tutto questo a Londra da Christie's il 17 settembre, anche quella prestata a Noel Gallagher.

0: Radio 2, la sua Sugar, in chiusura di Radio 2 Music Room. Un saluto a Barti Colucci, anch'io ti voglio tanto tanto bene.
1: Si vuole bene, si è svegliato adesso, si è ripreso adesso da ieri
0: adesso,
1: Piazza del Popolo.
0: È ripreso adesso.
1: Chi dobbiamo salutare, signora Nazzaro?
0: Allora, salutiamo per la parte tecnica Luca De Ioris e Fabio Melis.
1: Matteo Tarquini alla visual, grazie Teo.
0: Grazie, grazie ovviamente anche alla nostra squadra, quindi sì. Matteo Strada, il nostro autore, Leonardo Carioti, il nostro regista, Cecilia De Robertis, Marta, ciao Marta con noi, e noi ritorniamo domani alle 13.45.
1: Perché se io dormo qua, scusate, sì. Restate su Radio 2, no. Ciao a tutti.
0: Come ciao a tutti? No. Abbiamo ancora 5 secondi, di ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, state bene.
0: Okay.
1: Ciao,
0: a
1: ciao.
0: Domani.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
0: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: 2-2.
4: Quando ci fa sentire

0: Sono le 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il peggio di 610, il peggio di 610, 610.

0: professore che si è inventato una veramente qualcosa di geniale, un microchip che viene attivato all'interno di un corpo di un animale e ci permette di ascoltare e di tradurre immediatamente il loro verso in parole umane. E lo abbiamo fatto già diverse volte. Gianfrancesco D'Assisi, benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, appunto, dicevamo, è questa piastrina, no? Che...
1: Esattamente, sì, un traduttore vero e proprio che traduce i versi degli animali e anche il pensiero delle volte.
2: Sì, con le tramite delle vibrazioni, ci ha spiegato. Sì.
1: Esattamente, e traduce nella lingua che viene stabilita, in questo caso l'italiano. Ecco.
0: Allora, lo abbiamo fatto, lo dicevo, magari per chi non lo sapesse, lei ha portato dei cani qui, ha portato dei piccioni, ha portato tutta una serie di animali e ogni volta poi attraverso quel telecomando che ha attiva il microchip e oggi lo faremo con...
1: Ho pensato di portare un animale che incuriosisce molta gente, no? Che per il suo modo di essere, per come è anche come struttura biologica, ecco.
0: Sì.
1: È un bradipo, ho portato un bradipo, è un esemplare di maschio di bradipo e si chiama Augusto.
0: Augusto, posso interagire, posso provare?
1: Voi chiedete di qualsiasi cosa. Comunque lui adesso qualsiasi cosa dirà, penserà, verrà tradotta.
0: Però molto, sta dormendo Augusto?
1: Non dorme, bisogna sempre tenere presente che il bradipo dorme 19 ore al giorno, cioè praticamente sonnecchia continuamente, non è che dorme profondamente, ma ha un metabolismo lentissimo, ecco, adesso lo sveglio.
0: Riesce a svegliare, sì.
1: Ecco,
0: grazie.
1: Qua, basta uno strattone, come vedete. Ecco.
2: Che stanchezza. Sonno.
1: Ecco, questo è mi hai sentito che fa così perché poi bradipo è un animale solitario, di solito gli vede solo su un albero, adesso gli metto una foglia e dall'altro lato della cuccetta, così si sgranchisce, viene attratto dalla foglia e vediamo che reazioni avrà. Ecco
2: la foglia buona. Certo, arriva fino a lì.
0: Circa 10 centimetri fino alla foglia.
1: Beh, non un po' di più, saranno 40 centimetri. Però lui, ma sono pigri, sono animali, metabolismo lento, ecco. Ecco, sì, si sta muovendo, ecco, vedete, si muove.
2: Sì. E calla.
0: Che ha detto?
1: E calla, ha detto.
2: Ah. Ecco.
1: Qua per dire.
2: Ecco. Che stanchezza. Ma... per una foglia.
1: Sì.
0: Ma posso accarezzarlo?
1: Provi.
2: Sì.
1: Lo tocchi pure.
0: Ah, ok. Vado.
1: Ecco.
0: Augusto.
2: Sì.
0: Augusto.
1: Ecco. È un po' dorme, è un po'.
0: È proprio narcolettico.
1: Non è che è narcolettico, ho detto che ha metabolismo lento. Ecco
0: come...
1: fatto.
0: Augusto. Augusto.
2: Buona.
1: Ecco.
0: È arrivata la foglia.
1: È arrivata la foglia, sta mangiando.
2: Arriva.
1: Ecco.
2: La pinna.
1: Ecco.
0: Niente. Beh, un animale
1: ecco, abbiamo sentito finalmente cosa dice un bradipo, di cosa parla un bradipo, insomma mi sembra di dimensione russa poi tra l'altro.
0: Professore, scusi, vedo delle... Ma è andato di corpo?
1: Sì, e beh, lo fa mentre dorme solitamente.
0: Ah, neanche proprio si sveglia per andare di corpo?
1: No, non si sveglia, la fa direttamente adesso. Qualche problemino però, perché vedo che ne fa un po' troppa rispetto al solito.
0: Vabbè comunque, lo porti via allora questo bradipo.
1: Grazie professore, grazie.
0: Prossima volta un animale un po' più...
1: Comunque, ragazzi, abbiamo sentito cosa dice un bradipo, scusate se poco.
0: No, ho capito però. Adesso.

0: adesso è il momento della nostra rubrica Facciamo Pace, una rubrica di 610 qui su Radio 2 che aiuta a risolvere delle situazioni, appunto magari che sono tema di contendere tra due persone, come queste qui che abbiamo oggi.
1: Sì, esatto,
0: no?
1: Sono quelle diatribe che delle volte possono risolversi veramente con due parole, insomma, ecco, perché litigare per cose che sì, possono essere risolte, ecco, quindi
2: non
1: noi cerchiamo
2: tempo per litigare.
1: No, cioè, la vita, esatto.
0: Allora, poi diamo il benvenuto, sì, ad Adelmo Polidori e ad Antonello Streppa.
1: Allora,
3: buon pomeriggio.
1: Buongiorno. Allora, voi siete due persone in lite, in piena lite, avete, insomma, avete una diatriba in corso e noi vorremmo far
2: vediamo le motivazioni.
3: Siamo cugini.
1: Cerchiamo di farvi far pace.
3: Sì, ecco, allora, tra l'altro siamo anche cugini. Ecco.
0: Allora, Adelmo, succede? Parti tu.
3: Sì, allora, guardate, io per una serie di ragioni ho dovuto dare via questo chiosco bar che noi abbiamo sulla spiaggia di Maccarese. È un chiosco che è passato da mio nonno a mio padre, adesso a me. E io ho cercato proprio tra gli amici qualcuno che lo potesse prendere per non alterarne troppo la struttura. Sì. Possiamo dire è retro, è proprio in legno, insomma, è molto,
0: ok, chiaro,
3: molto antico. Ero molto contento quando mio cugino ha manifestato interesse e ha detto: guarda, lo prendo io. E adesso venga a sapere che vuole rifarlo da zero in uno stile moderno, che per me è uno schiaffo,
4: certo,
3: in faccia.
4: Ma per forza siamo nel 2026, insomma, no?
3: Ma quello, cioè, è vabbè, quello, cioè, ma tu ti rendi conto?
4: Ho capito, però bisogna anche seguire quelle che sono un po' le tendenze, che adesso non è che uno può rimanere sempre ancorato al passato, bello il retro, però a un certo punto uno deve pure inseguire nuovi clienti, i giovani.
1: Vero, sì, ma ragazzi, insomma, comunque, cioè, credo che abbia fatto qualcosa di utile, no?
4: Sì, e poi posso decidere io cosa fare.
2: Mi sembra ci siano i presupposti.
1: No, per stare lì, dai,
2: cioè, beh, sono cose, no, capisco.
3: No, beh, per me è proprio un valore affettivo.
4: Ho capito, no, ma ho però capito, i soldi però, li ho messi io, devo anche
2: ti dico, non ci sono, capisco benissimo l'assunto, perché mi è capitata una cosa molto molto simile alla tua qualche tempo fa, quindi però insomma sono cose che si possono anche
1: Che cosa ti è capitato?
2: Vabbè, dai, lo sai, Lillo.
1: No, io
2: la Vespa.
1: Vabbè, a questo punto racconta. La Vespa cosa?
0: Sì, la Vespa l'aveva detto pure a me.
1: La Vespa. Ah, la Vespa che mi hai regalato, insomma, quella lì che ho praticamente pagato quasi niente, in realtà, sì.
2: Ti ricordi? Era l'88.
1: Lo ricordo, appunto. 88.
2: Io ci tenevo, era un gioiello, tutta come la tenevano i Mods, insomma, questo specialino rosso. Quindi, lo chiamavo Teresa perché piaceva questa cosa. Teresa.
1: E me l'hai
2: potuto darla via per ragioni di spazio, così non volevo darla agli estranei, e quindi ho pensato di darla a Lillo. Lui ha detto sì, la tratterò come una figlia, non temere, e come una figlia. Poi ovviamente
1: ma che c'è, sono caduto
2: si era rovinata la fiancata perché sono caduto
1: sì, capito?
2: Ma che hai fatto, la ripitura da mano in bianco, sembrava un bidet, tutta,
0: per risparmiare ovviamente,
2: tutta, ma scusa, passa con le passate.
1: Vabbè,
2: così,
1: ho capito, ma allora scusa,
2: che facevi le impennate per far vedere alle ragazze.
1: Ma che impennate? Ma uno se fa un regalo, fa un regalo. Io ti regalo una cosa, te la faccio pagare. Non è che ti chiedo dopo,
2: ma per una
1: vera,
2: non ti preoccupare.

0: Ed è giunto il momento di presentarvi il prossimo ospite qui a Lillo e Greg 610. Lui ci ha scritto una mail, si presenta come uno dei nuovi della nuova scena, quindi rap, trap e cose di questo genere. Vuole presentarci un suo brano, si chiama Schizzo con la K. Lo dico per chi poi lo volesse cercare, tutto attaccato, Schizzo con la K, tutto attaccato.
1: Tutto attaccato, cioè, lui ha dichiarato appunto che detesta l'autotune, quindi non lo usano, questo no. Un po' ci fa piacere, perché diciamo che l'autotune spesso e volentieri, a nostro avviso, non aiuta il bel canto. E detto questo, poi
0: è anche un grande
1: appassionato di
0: cantautorato, diciamo, di dei tempi
1: comunque delle belle canzoni. Lui ama le belle.

0: schizzo con la K.
1: Schizzo con la K, scusa. E no, che avevi detto appunto che
0: odiavi l'autotune.
1: Ci sembrava di aver letto questo, che odiavi l'autotune, quindi
2: mi sembrava veramente schifo l'autotune. Non mi piace, vero?
1: Ah, ma tu parli così proprio?
2: Sì, perché c'è un difetto di pronuncia, va.
1: Ah, so, scusa, perdonaci.
2: No, ma che capita, che no. Un difetto di pronuncia, va.
1: No, scusa, scusa,
2: ogni
1: no.
2: Tanto mi sembizza
1: rimasto. No, ho capito, abbiamo capito, no. No, scusa, vabbè,
2: devo
1: non
2: salutarti, sì. Ciao Lillo.
1: No, vedi, no, scusa, no, ma allora bravo, no, no.
2: Ciao Corvo Divino.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, abbiamo
0: ciao,
1: capito.
0: Schizzo con la K.
1: Ciao schizzo, ciao.
0: Con la K.
1: Abbiamo capito, grazie, ciao. Cioè questo ci parla con la tua,
0: sì.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Cioè, non ce l'ha
2: ciao,
0: il suo.
2: Mi richiamata.
0: Sì, sì,
1: sì,
0: come
1: hai
0: no.
1: La voglia.

0: E si conclude con la canzone Mamma Mia degli ABBA, che nella sigla, la rubrica di approfondimento sul brano Mamma Mia degli ABBA, cura di Pier Giorgio Olson. Qui ai microfoni ci sono sempre io, Ilmar Bjorn. Ringraziamo Olson e ascoltiamo il nostro jingle.
1: Radio Mamma Mia, 24 ore su 24, solo Mamma Mia degli ABBA.
0: C'è scritto infatti Altibano Peretta da Udine: come mai avete scelto proprio Mamma Mia degli ABBA come sigla per la vostra rubrica? Beh, Altibano, come ben saprai, Mamma Mia è il brano inserito nel terzo disco degli ABBA, dal titolo appunto ABBA, ed è del 1975 e ci sembrava che calzasse a pennello per la nostra rubrica. Ma lasciamo per un attimo gli ABBA e passiamo a un ospite, il musicologo Erminio Frascinelli, con cui parleremo di musica classica. Benvenuto.
2: Oh, grazie Ingmar.
0: Allora, professor Frascinelli, parliamo di musica classica.
2: Beh, innanzitutto è bene precisare cosa si intende per musica classica. Diciamo che è la musica colta occidentale, ecco, che spazia dall'undicesimo secolo fino all'epoca contemporanea, comprendendo generi come...
0: Ma parliamo della musica classica degli anni 70.
2: Gli anni 70 cosa intende?
0: La musica classica che si ascoltava in discoteca negli anni 70, specialmente in Svezia, ma insomma in tutto il mondo.
2: Ah beh, non ne ho idea.
0: Come no? Se stavi in discoteca nel 1975, qual era la classica musica che potevi ascoltare?
2: Beh, non saprei.
0: Ad esempio Mamma Mia degli ABBA era proprio classica a quei tempi.
2: Ma io in verità vorrei parlare di Debussy.
0: Vabbè, basta parlare per ora, perché lasciamo spazio alla musica. E lo su Radio Mamma Mia, 24 ore su 24, solo Mamma Mia degli ABBA.

Siamo pronti per collegarci qui a 610 con una delle radio più amate dai nostri ascoltatori, è Radio Mamma Mia.

Radio 2. Radio 2.

0: se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: follia.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: 2-2.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
8: Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
9: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
10: Buon pomeriggio a tutti, 16:31 e 15 secondi in questo momento inizia una nuova scoppiettante speciale puntata del pomeriggio di Radio 2. Io sono Pippo Lorusso, con me c'è Camilla Ferranti che non è proprio qui con me, l'abbiamo mandata in un posto speciale, in un posto clamoroso. E allora, se voi volete dirci a inizio puntata dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, lo sapete, ce lo potete dire al 348 7300 200 con un bel vocalone o con un bel messaggio.

0: Merck e Cremont in diretta a Partenope, le abbiamo sentite anche questi giorni, concerti meravigliosi in quel di Piazza del Popolo con il Team Summer Heat. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Allora, in tanti ci state scrivendo al 348-7300-200, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Maurizio da Lodi dice: sto partendo per la Sicilia, andiamo 3 settimane a trovare i nostri nonni. Quindi un abbraccio e un saluto a tutti voi che partite per le vacanze. Ma attenzione, attenzione, tutti si domandano: Camilla Ferranti dov'è? Con chi è? Cosa fa? Dove va? Ciao Camilla, Torino, come stai?
1: Eccoci, ciao Pippo, vi manco, vero? Vi sto mancando a distanza. Io mi trovo a Torino, mi trovo nel bellissimo parco del golf, perché sono nel mezzo di una 3 giorni importantissima. Sono oggi, tra le altre cose, ho un ospite importantissimo, siamo qui per un evento di golf imperdibile, direi, un evento internazionale. Vi presento subito il mio ospite, che è Cristiano Cerchiai, presidente della Federazione Italiana Golf. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui veramente.
1: Allora, come andiamo? Abbiamo iniziato oggi, da quello che so, questa mattina proprio inizia la competizione vera e propria. Quanti atleti ci sono?
2: Il field è composto da 156 giocatori, poi dopo 2 giornate ci sarà una selezione e quindi andranno avanti i 65 più i pari merito. Ma quello che mi preme dire è che è un field di straordinario valore e qualità, con giocatori molto importanti che hanno vinto tornei prestigiosissimi a livello mondiale, quindi io sono molto soddisfatto.
1: Lo credo. Quindi competizione internazionale, a quale anno siamo arrivati ormai di evento?
2: Questo è l'83esimo, quindi siamo collaudati, però ogni anno cerchiamo di renderlo sempre più interessante, sempre più affascinante.
1: Cosa significa per l'Italia ospitare un evento tanto importante a Torino, per il paese proprio, anche per i giocatori poi italiani che ne partecipano ovviamente?
2: Diciamo che i benefici principali sono 3. Prima di tutto è un'altra occasione per dare l'opportunità a chiunque ci guardi quanto è bello il territorio italiano, e quindi trasmettiamo non soltanto un messaggio sportivo ma anche un messaggio di turismo, che ovviamente vede coinvolto lo sport del golf. Il secondo motivo è: diamo l'opportunità a tanti giovani di misurarsi, come dicevo prima, con grandi campioni, quindi per loro è estremamente interessante.
1: Perché appunto ieri voi in realtà avete iniziato con la Pro-Am, che è una sorta di competizione dove i giovani possono competere con i grandi.
2: Noi, la Pro-Am è un evento, Pro-Am Rolex, è un evento importantissimo, è assolutamente di straordinario valore perché permette ai giocatori dilettanti di giocare con i professionisti che poi il giorno dopo si misureranno in campo, quindi è evidente che per un dilettante è un'occasione unica.
1: Ma lei se lo ricorda, c'era un cartone animato sul golf tantissimi anni fa, noi ne avevamo già parlato di questo. Allora, quindi un evento internazionale che però lega chiaramente anche tanti eventi collaterali, quindi qui sui campi da golf dove hanno iniziato questa mattina non c'è soltanto la competizione, ma cos'altro c'è per chi viene da fuori a godere di questo spettacolo?
2: E diciamo che è stato un po' uno degli obiettivi di quest'anno, cioè quello di creare una fan zone dove soprattutto il pubblico possa essere coinvolto nella manifestazione sportiva, ma coinvolto con altre attività, con altri momenti di compagnia, di socialità, e quindi ci sono momenti in cui si possono gustare le specialità enogastronomiche del territorio, ci sono momenti in cui vengono presentate attività promozionali vere e proprie del golf, coinvolgendo i più piccoli, i più giovani, quindi anche divertenti. Abbiamo creato tanti momenti, tante occasioni per far sì che soprattutto finito il momento sportivo si possono rilassare in questa area e possono godersi un'ora divertendosi.
1: Un evento tutto da scoprire. Allora, grazie presidente, buon lavoro, buon grazie. Tutto, noi rimaniamo qui.
2: Grazie mille.
1: Pippo, ma passo a te.
0: Grazie ovviamente al presidente Cerchiai della Federazione Italiana Golf. Grazie Camilla Ferranti, ti ritroviamo per tutta la puntata ovviamente, perché l'Open d'Italia è veramente un appuntamento mondiale e ci vuole musica mondiale come quella dei Bee Gees.

0: musica mondiale. Abbiamo detto colonna sonora di film con John Travolta che hanno fatto la storia del cinema mondiale, che fa impazzire sia me che Camilla Ferranti, ma soprattutto tutti voi che ci state ascoltando al pomeriggio di Radio 2. Oggi che è veramente una giornata meravigliosa perché inizia l'Open d'Italia di golf. Ci siamo appena collegati con Camilla e il presidente della Federazione Italiana Golf, ma voi ci state scrivendo e messaggiando dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate. Camilla, a te che stanno dicendo i nostri amici? Che dicono che siamo curiosi?
1: Guarda, a me c'è Roberto da Napoli che mi dice: sono in coda con la macchina per imbarcarmi col traghetto per Palermo. Io e la mia famiglia ci facciamo un bel tour della Sicilia per un'intera settimana. Ciao Camilla, ciao Pippo. Sono molto molto invidiosa perché almeno lui va a prendere il fresco. Qui è molto bello, c'è uno spazio verde incredibile, un po' caldo Pippo, sai che è la mia tolleranza con il calore.
0: Ci vuole sempre l'aria condizionata per la nostra, anzi non ci vuole l'aria condizionata, non capiamo mai se Camilla schiatta di freddo, schiatta di caldo. Qui invece abbiamo Marcello da Treviso che dice: ciao ragazzi, ragazzi, vi ascolto sempre, è un piacere. Io invece sto preparando le valigie perché domani mattina alle 5 farò la partenza intelligente direzione Umbria. Va dalle tue parti, Cami, hai capito? Bello.
1: Che bello e che invidia ancora, che bello, che invidia. Te ne leggo un altro perché sono tantissimi, ci stanno scrivendo in tanti. Io sono ancora in negozio a lavorare, vi ascolto in diffusione, non vedo l'ora di tornare a casa dai miei cari. Ciao Radio 2, e anche io mi chiamo Camilla, un bacio da Firenze. Bella, bella, ci piace questo omonomia.
0: Ci sta. Insomma, siete in tanti che ci state scrivendo al 348 7300 200, e allora ci vuole una bella canzone per festeggiare, una di quelle che quando le annunci tu, a me viene sempre quella voglia, viene quell'acquolina in bocca. Ha fatto veramente sognare un sacco di fan l'altra sera in Piazza del Popolo, si è abbracciato una ragazza, l'ha fatta commuovere, l'ha fatta piangere. Meraviglioso, Tommaso Paradiso.

0: Successo di Tommaso Paradiso qui a Radio 2, il pomeriggio di Radio 2. Mi attenzione, attenzione, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, lo vorrei chiedere ai due fustacchioni che sono in questo momento lì all'Open d'Italia con Camilla Ferranti. Uno ha giocato anche per la mia squadra insieme a Ronaldo, meraviglioso. Camilla, chi c'è con te? Dici tutto, dici tutto.
1: Eccoci, allora so che sei invidioso, cioè guarda che non ti tradisco, non ti preoccupare, rimani sempre il mio Pippo preferito. Io sono con due grandissimi giocatori, quindi passo da un campo all'altro, ovvero Fabio Galante, e te lo trovi alla mia destra, mentre dall'altra parte abbiamo Giovanni Bia. Intanto sono degli ex calciatori, grazie ragazzi per essere qua con noi, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Quindi da calciatori a golfisti, come funziona?
2: Allora, parto io, anche se dovessi partire da lui, che lui è un grandissimo calciatore ma un grandissimo golfista, quindi io ti dico, mi garba, perché se mi garba vedere giocare al golf, perché poi uno sport come il calcio che ci vuole tanta concentrazione, tanta tecnica, tanta precisione, un po' come nel calcio, però se si va nelle cose tecniche sicuramente Giovanni è più bravo di me.
1: Giovanni, la parte Giovanni. Tecnica, allora a questo punto l'affido a te, io so che sei anche un procuratore di calcio.
2: Sì, diciamo,
1: ovviamente, quindi hai lasciato a metà.
3: Oggi è stata una giornata un po' di mezza vacanza e mezzo lavoro, sempre col telefono acceso ovviamente, però tornando al golf, che oggi parliamo di golf, è uno sport meraviglioso, uno sport stupendo, aggregante, è uno sport che ti dà tantissimo dal punto di vista della gioia, della felicità, perché giochi a golf e conosci tante persone. È uno sport singolo ma di squadra, perché poi giochi sempre in 3 in 4, quindi è molto, veramente molto bello.
1: È da molto tempo che lo fai?
3: Io sì, ho iniziato a giocare quando giocavo nell'Inter, a proposito, nel 94.
4: Quindi, 90.
3: Insomma, è già tanti anni che gioco, il livello è sempre rimasto quello, non sono mai riuscito a migliorare, però è veramente tanti anni.
1: Quindi avete partecipato al pre-gara, alla pre-competizione?
2: No, Giovanni sì, io no. Però come diceva Giovanni, mi garba seguirlo anche in televisione, perché è uno sport comunque che vedi veramente la qualità, la classe dei golfisti, un po' come i calciatori, poi ci sono le categorie, i livelli, però credo che arrivare a certi livelli nel golf devi essere veramente molto molto bravo.
1: Senti, tiriamo fuori 3 cose da dire per cercare di coinvolgere maggiormente il pubblico sul golf, vai!
3: Ma le cose da dire per coinvolgere il pubblico è che secondo me il golf è uno sport meraviglioso, perché ti dà la possibilità di recuperare sempre, cioè tu tiri una pallina, la tiri in out, per chi conosce un po' il golf magari fuori dal campo dove dovresti tirare, dopo 2 secondi ritiri la pallina e tiri una pallina meravigliosa. Nel calcio questo non può succedere, tiri un rigore, tiri fuori, non ti danno la seconda possibilità di fare gol, quindi lo sport è bello per quello.
1: Ma questo l'ha detto anche Sinner nel tennis. Fabio.
2: No, giusto, se l'ha detto Sinner è giusto, l'ha detto anche Giovanni. No, poi a me piace comunque stare all'aria aperta, in questi posti come siamo oggi noi qua, veramente un posto incantevole, bellissimo, e conosci gente, stai insieme a tante persone, hai modo di confrontarti poi alla fine non solo del golf ma parli poi di tanti sport, quindi io credo che veramente siamo dei fortunati a essere qui oggi in mezzo a questo posto bellissimo.
1: Sicuramente sì, quindi parliamo di tante cose, allora facciamo un piccolo accenno sul mercato, stiamo parlando di tante cose, quindi passiamo da uno sport all'altro.
3: Speravo proprio che non ci fosse.
1: No, cioè, solo una, vabbè, così, perché sai, ci sono i mondiali in mezzo, con i mondiali adesso almeno qualcosa per tirarci su.
3: No, è un mercato abbastanza fermo appunto perché ci sono i mondiali, quindi è un mercato dove noi italiani stiamo facendo fatica, perché purtroppo abbiamo visto l'altro giorno con l'acquisto del Chelsea di Palestra, le società straniere hanno molta più disponibilità economica, hanno più forza proprio per tantissimi motivi, quindi noi facciamo un po' fatica, siamo molto fermi.
1: Vabbè, però siamo ottimisti.
3: Ma assolutamente sì, no, il calcio italiano assolutamente, io sono sempre ottimista, deve tornare ad essere quello che è stato fino agli ultimi 10 anni e quindi ripartiremo sempre alla grande, cercando di migliorare tutti quelli che sono stati gli aspetti negativi, e sono convinto che molto velocemente ritorneremo a quello che ci compete.
1: Sai che mi sembrava un po' di essere tipo le file di partite di calcio.
2: Sì,
1: va bene, noi però resto protagonista della grande musica di Radio 2.
0: Grazie Camilla, grazie ai due campioni che sono stati con noi in diretta da Torino, dal Circolo La Mandria, Open d'Italia 83esima edizione, e questa è Material Lover.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
1: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: meraviglioso, ma è Saul, Bruno Mars in diretta il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, ci stiamo facendo compagnia dalle 16.30 alle 18 come di da consuetudine ogni giorno. Io sto litigando anche col mio tablet perché voi lo sapete, quando fa caldo impazzisce tutto, ma non impazzite voi che ci state scrivendo al 348 7300 200, come ad esempio Victor che dice: sono appena tornato da un viaggio un po' controcorrente rispetto ai flussi turistici, ho fatto un on the road in America una settimana tra antichi monasteri, paesaggi mozzafiato, mangiare buonissimo, bazar, gente super disponibile e una cultura pazzesca. Andate anche voi. Lei ci consiglia, Victor, di fare questa traversata negli Stati Uniti meravigliosa, che è uno dei miei sogni, diciamo la verità, fare coast to coast tra gli Stati Uniti. Camilla, tu l'hai mai fatto un coast to coast? A te che dicono? Dici.
1: Io e mio marito, io un coast to coast in realtà l'ho fatto, me lo ricordo, tanti anni fa, mi sono stradivertita, è stata forse una delle esperienze di viaggio più belle. Sai perché? Perché non l'avevo organizzato, perché normalmente quando organizzo poi io perdo, non riesco, perdo biglietti, perdo di tutto, quindi mi butto al caso. Il coast to coast è sempre una buona soluzione. Senti di questa invece, questo è bellissimo. Io e mio marito pensionati siamo seduti sul tavolino della cucina con la radio accesa e stiamo bevendo un frullato ghiacciato di banana, vi ascoltiamo e stiamo decidendo cosa cucinare per cena stasera. Un abbraccio. Senti, Franca e Pino da Cosenza, ciao Franca Pino, senti che bei tempi dilatati, che relax, stiamo pensando, stiamo organizzando, stiamo cucinando, bella bella, anche invidia, anche soltanto per avere, per essere così padroni del tempo.
0: Mi piace quello che dicono i nostri amici, naturalmente, come mi piace anche lo scenario, quello di futuri possibili di Franco 126.

0: possibili, in tutti i futuri possibili.
1: Lasciano dei segni in tutti i futuri possibili, come quello del pomeriggio di Radio 2, ogni giorno 16:30-18 con Pippo Lorusso e Camilla Ferranti, che oggi non è qui con me nello studio storico di via Asiago 10, ma si trova in un posto meraviglioso a Torino, il circolo di golf La Mandria, con due ospiti speciali dell'83esimo Open d'Italia. Camilla, allora presentaci gli ospiti.
2: Eccoci, allora Pippo, sì, sono andata così a prendermeli qua e là, non puoi capire la gente che c'è, quanto movimento, quanto caldo, quanta veramente passione c'è per questa disciplina, perché sfidare certe temperature non è nemmeno semplice. Ma io sono con due eccezionali ospiti, sono con Donato Di Ponziano, che è il direttore dell'Open d'Italia, buonasera. E sono dall'altra parte con il presidente che ospita questo grande evento, il presidente del Circolo del Golf Torino La Mandria, Giorgio Tadolini, buonasera. Grazie per essere con me, grazie ai microfoni di essere qua, ai microfoni di Radio 2. Allora, due ruoli completamente diversi e che però sono assolutamente responsabili di un evento tanto tanto importante. Quindi inizia oggi, quindi come prima giornata, come prima mattinata, che possiamo già dire così?
3: Beh, siamo contenti, contentissimi, perché la risposta è decisamente quella che ci aspettavamo. Cioè, tanto in un circolo di golf così bello non è difficile richiamare l'attenzione della gente, degli appassionati, anche di quelli che il golf ancora lo debbono conoscere. Quindi siamo molto, molto contenti. D'altra parte abbiamo fatto tanto perché questo evento avesse successo, per il momento accogliamo, insomma.
2: Presidente, lei come presidente appunto del circolo, come quale responsabilità si sente nell'accogliere anche giocatori professionisti tanto importanti, numeri uno del mondo, e poi tutto chiaramente tutto quello che ne consegue?
4: Ma il Circolo Golf Torino sicuramente lo considero all'altezza di un evento di questa portata. Devo dire che abbiamo preparato una manifestazione insieme alla Federazione, insieme al Tour Europeo, che deve essere un vero rilancio di tutto il golf italiano. Quindi ci aspettiamo sinceramente che le aspettative si confermino. Già il primo giorno devo dire che è stata una giornata eccezionale, con la presenza di tantissimo pubblico, tantissimi appassionati, quindi siamo sulla buona strada.
2: Ah, meno male, che bello. Ma io ho una curiosità, cioè effettivamente una competizione quanto dura? Cioè, questo lo proprio da persona che invece non è proprio nel dentro della disciplina, dell'attività.
3: Ma intanto entriamo nel se parliamo dell'Open d'Italia, quindi di un torneo dove giocano i professionisti 3 ore e mezza, 4, e se no invece se parliamo di un torneo di dilettanti la cosa diventa un pochettino più lunga. D'altronde devono cercare le palline che perdono, per cui direi che sì, più o meno diciamo siamo lì come tempi.
2: Ma l'essere presidente di un circolo e che ospita un evento tanto importante posiziona il circolo stesso in un livello diciamo superiore da un punto di vista, come dire, internazionale del circuito proprio?
4: Ma sicuramente usciremo da questa manifestazione con una notorietà a livello europeo sicuramente aumentata. Comunque stiamo parlando di un circolo che 2 anni fa ha festeggiato il centenario, quindi stiamo parlando di uno dei circoli più storici d'Italia, con un palmarès che è invidiato dai migliori circoli europei, quindi pieno di campioni, con tanti campioni nascenti, e quindi sicuramente ne usciremo rafforzati, ma rafforzati da una posizione che è già molto molto forte già all'esistente.
2: Ma sul discorso invece risultato diciamo uno può avere già un po' la prospettiva o la percezione di quello che può essere un potenziale vincitore, poi c'è un montepremi insomma importante, direi.
3: Guardi, io posso dire, siccome faccio il professionista, io di informazioni che fanno parte del futuro non ne dico per quanto riguarda il risultato. Non facciamo pronostici, perché nello sport non è giusto farli. Siamo comunque all'inizio, siamo solo partiti, vedremo, una storia ancora lunga, quindi sono ancora 3 giorni davanti a noi. I professionisti questo lo sanno, ci sono momenti esaltanti durante tutto questo percorso. Direi che poi alla fine i conti li faremo il quarto giorno.
2: Posso dire di averne fatto parte, di essere parte di questa squadra anche io. Pippo, ti rilancio tutto quanto, mi raccomando, andiamo avanti con la musica di Radio 2. Grazie ai miei ospiti.
1: Grazie mille. Grazie ovviamente a tutti gli ospiti dell'Open d'Italia 83esima edizione. Sono le 17:10 minuti in questo momento. Arriva un brano che sicuramente piacerà tantissimo a Elisabetta che ci ascolta in macchina.

0: Good Boys, Bongo Cha Cha Cha in diretta al pomeriggio di Radio 2, 17, 14 minuti e 53, ma facciamo 55, facciamo 17 e 15 e non se ne parla più, dai. Pippolo Russo, Camilla Ferranti, è arrivato un momento particolare perché molti ci dicono, ma l'argomento oggi qual è che ci vogliamo scatenare? Ve lo diciamo subito, visto che siamo la radio ufficiale degli Open d'Italia, 83esima edizione, Camilla Ferranti sta conducendo direttamente dal circolo del Golf Lavandria a Torino, un posto meraviglioso. La domanda che oggi vi poniamo è questa: in quale sport siete campioni ma solo d'estate? Perché sai, noi italiani ci divertiamo, però quando siamo in vacanza andiamo in un villaggio, incominciamo a giocare a ping pong, a racchettoni, giochiamo a beach volley, facciamo di tutto di più, cose che poi quando siamo a casa non facciamo. Camilla Ferranti, io sono proprio curioso di sapere in quale sport sei campionessa ma solo d'estate, non durante l'inverno, l'autunno, la primavera, solo d'estate. Dici un po', siamo tutti curiosi a questo punto, dai, vogliamo sapere assolutamente.
1: No, ma mica ho capito perché mi prendi in, mentre lo dici mi prendi in giro, cioè già cominci a ridere. Intanto mi piace molto quando pronunci il mio cognome, che è Ferranti, cioè proprio cioè così scandisci proprio le due R. Comunque io non c'è uno sport solo dove sono campionessa, io sono campionessa in tutti gli sport ovviamente, o in quanto queen, cioè io so fare qualunque cosa, ma in particolar modo d'estate sono campionessa di presa del sole, cioè come mi spalmo io al sole H24 non è in grado nessuno, eccetto magari il sole di oggi che è un po' così, sai com'è, un po' vestita, non è facilissimo da prendere. Piaciuto?
0: No, noi volevamo sapere ovviamente lo sport. Ad esempio il mio d'estate, quando inizia da fine giugno, quando poi arrivo al mare in pianta stabile o quando posso andarci, gioco a frisbee. Sono anni che ho proprio rilanciato la moda del frisbee in acqua, giocando come se fosse a calcio, capito? Con le porte e uno si lancia il frisbee da 20-30 metri e deve pararlo. È una figata pazzesca, ragazzi. Dai, tu ce l'avrai uno sport, beach volley, che ne so, oppure schizzo della crema, oppure che ne so, cioè, tennis, pa. Io ti ci vedo.
1: Tennis paddle zero, cioè proprio zero zero, non ce la faccio. Sai, anzi, ti dovessi dire, le persone che mi giocano a racchettoni o ultimamente anche paddle sulla bagnasciuga è una cosa che mi dà particolarmente fastidio. Comunque, no, una cosa che mi piace fare sono proprio le immersioni, nel senso non sono campionessa chiaramente, però fare le immersioni a livelli basici, perché comunque il brevetto l'ho preso, è una cosa che mi piace molto fare.

ogni volta ne fuori onda, ma sei stata alle Maldive? Sei stato? No, io alle Maldive non ci sono stato, quindi immagino lei campionessa di immersioni, capito? Tutte quelle cose belle che vede sott'acqua. Noi vi siamo curiosi, in quale sport, amici del pomeriggio di Radio 2, siete campioni ma soltanto d'estate? Ad esempio, Provenzano fa sollevamento pesi ma con le birre, capito? Fa con le birre sulla spiaggia. 348 7300 200.

0: Flamenco Paranoia, l'ho fatta finire tutta perché è veramente un successo incredibile. Bravo Samurai J, sta piacendo a tutti, grandi, piccini, ragazze che impazzivano, visto l'altro giorno a Piazza del Popolo per il Team Summer Hits, che poi potrete rivedere con Radio 2, radio ufficiale ovviamente di questa 4 giorni meravigliosi, su Rai 1 da fine luglio, quindi veramente un appuntamento imperdibile. E allora, parlando di grande musica, parliamo anche dei grandi sport, perché tutti noi siamo campioni durante l'estate. Un sacco di voi ci stanno scrivendo e rispondendo alla domanda di oggi: qual è lo sport in cui siete proprio dei campioni, ma solo d'estate? Al 348 7300 200 c'è Giancarlo da Roma che dice beach tennis, tutto agosto sotto al sole, quanto mi diverto, è uno sport soprattutto spagnolo, molto faticoso ma appagante. Oppure dice: io sono un campione, dice Luca, sono super campione di granita serale dalle 23 in poi. E questo anch'io, devo dire la verità Luca, anch'io quando sono le 23, anche mezzanotte, la granita doppia o tripla, sai che ci metti limone, anguria, fragola, tutto mischiato. C'è Leonora che mi guarda e dice sì, Caterina D'Alema invece dice no, la granita a quell'ora non si fa. È arrivata però la super classifica, anzi non la super classifica, no, tutti si vantano di questo, noi abbiamo la nostra mini classifica. E partiamo e ce la scopriamo tutta insieme con Camilla. Camilla, com'è questa classifica micidiale che sconvolgerà un po' tutti quanti?
1: Guarda, questa è veramente micidiale, perché abbiamo un terzo posto. Io su questo sono brava, lo sai, al terzo posto c'è il mini golf. Tu ti ricordi quando eravamo, non so, sai, quando c'erano i parchi giochi nelle città, che a un certo punto c'era sempre il labirinto del minigolf, quello dove la pallina deve entrare nei castelli. Comunque terzo posto, io vincevo sempre, bravissima.
0: Anch'io giocavo sempre, devo dire la verità, minigolf specialmente nei villaggi. Secondo posto invece, chi abbiamo il secondo posto? A questo punto dopo il minigolf ci sarà qualcosa di più semplice.
1: Fantastico.

0: Altro gioco divertentissimo sono le bocce, cioè veramente ore e ore passate sotto il sole dalle 4 in poi a giocare a bocce con il boccino, quello nero che lo dovevi sempre raggiungere, che sembrava un po' il gioco dei nonni, ma in realtà poi adesso è stato estremamente riscoperto in tutte le spiagge, specialmente nella zona della Romagna è stato riscoperto, ci sono dei tornei, a me piace moltissimo. Bocce al secondo posto, mentre al primo posto
1: scopriamo che abbiamo il primo posto.
0: Racchettoni,
1: quello non passa
0: abbiamo
1: mai
0: di moda. Abbiamo i racchettoni.
1: Sì, sono bellissimi. I racchettoni, ragazzi, ci gioco sempre, anche la nostra Valentina Totta è tornata da Wimbledon proprio l'altro giorno, ha detto che giocano tutti. In campo sì, nei grandi campioni, quelli fuori intorno, nelle metropolitane, giocano a racchettoni, capito? Si divertono. Questa era la nostra mini classifica. Voi, amici del pomeriggio di Radio 2, in quale sport siete campioni solo d'estate?

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: 22. Il bando Conai Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se 10 anni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
1: Ci fa qualche esempio?
2: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e, laddove possibile, li rendono riutilizzabili.
1: Per info, conai.org.
3: 22. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:29:10. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 7 Milano-Genova in Liguria tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivi in direzione di Genova. Troviamo 1 chilometro di code per lavori e code a causa di un veicolo fermo anche tra Ronco Scrivi e Isola del Cantone in direzione opposta verso Milano. Traffico intenso in Lombardia in A8 Milano-Varese, code all'altezza di Busto Arsizio in uscita in entrambe le direzioni, in A4 tratto Milano-Brescia, code tra Monza e Viale Monteceneri in direzione Torino. Andiamo adesso sulla 11 Firenze-Pisa, qui tra Montecatini Terme e Altopascio in direzione di Pisa troviamo 2 chilometri di code a causa di un incendio. Prudenza quindi alla guida per la ridotta visibilità e prudenza per la presenza di fumo anche in A14 Bologna-Ancona all'altezza di Bologna-San Lazzaro e sul tratto Pescara-Bari tra Bari Nord e Bitonto. Chiudiamo sulla 24 Roma-Teramo nel Lazio tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo 2 chilometri di code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Il pomeriggio di Radio 2 in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Ale detto me, Fulminacci in diretta al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Vi stiamo chiedendo in questo pomeriggio così un po' freschetto, insomma dipende da dove siete, in quale sport siete campioni, ma soltanto d'estate. Arrivano un sacco di messaggi al 348 7300 200, come questo. Pronto, dica.
1: Io d'estate, visto un po' il periodo che sto passando adesso, sono campione di salto del pasto,
0: sì,
1: e corsa al parcheggio. Dai, saluti tutti.
0: Ciao, meraviglioso. Salto nel pasto quasi tutti, insomma, tanti saltano per stare soprattutto più freschi e più leggeri. Corsa al parcheggio e anche corsa all'autobus, ci sta. Avanti il prossimo.
2: Amici di Radio 2, io me la cavo bene a frisbee durante l'estate.
0: Ah, bravo.
2: Dario da Cuneo.
0: Bravo Dario, anch'io l'ho detto prima, è il mio sport preferito d'estate, giocare a frisbee, che è una cosa meravigliosa, si fa esercizio e ci si diverte davvero tanto. Come si sta divertendo la nostra Camilla Ferranti a Torino per in occasione dell'83esimo Open d'Italia di golf, c'è un ospite eccezionale vicino a te. Chi è? Dici, Cami.
3: Eccoci, sì, io mi sto divertendo molto. Comunque volevo aggiungere della classifica anche a giocare a biglie, che mi piace particolarmente. Allora ti introduco questo ospite, perché veramente è un parterre pieno, veramente pieno di tantissime persone, curiosi, turisti, di tutto di più, calciatori, ci abbiamo anche degli attori. Lui è bellissimo, è un super, tra l'altro un golfista anche lui, quindi non è qui a caso. Vi presento subito Kel Giordano. Ciao Kel, grazie per essere i nostri microfoni.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 2.
3: Grazie per essere qua.
4: Grazie a voi.
3: Allora, golfista anche te, quindi attore, però in realtà hai una grande passione per il golf. Non sei qui in competizione, ma sei qui per visionare, diciamo, come dire, dare manforte a una disciplina che ami particolarmente.
4: Esattamente, io vivo a Torino, quindi non potevo mancare all'Open d'Italia. Tra l'altro sono un amateur, quindi la mia professione è ovviamente solo quella di attore, però il golf è uno sport che mi appassiona, lo sogno la notte. L'altro giorno la mia compagna camminavamo e mi fa: scusa, ma cosa stai pensando? Io sto pensando che forse dovrei arrivare un po' più dall'interno, che magari mi guarda e fa: ma di che stai parlando? Io: guarda, scusa, no, sto parlando del golf. Mi guarda e mi fa: ma tu non stai bene. No, infatti, quindi credo di avere un problema. Il golf,
3: cioè, avevi già tutto un disegno in testa, cioè lo sogni di notte ormai.
4: Sì, cioè prima di andare a dormire penso di: ecco, sì, ho capito, domani in campo pratica faccio questa cosa e vedrai che poi in realtà è uno sport che ti rimette a posto, perché subito dopo ti fa, è un bagno di umiltà tutte le volte.
3: Questo è l'effetto maniacale dell'attore, lo sai, vero? Cioè anche in questo entri anche nella dimensione, però nel ruolo del golfista.
4: A volte per fare delle uscite dal bunker che trovo rognose, un po' complesse, mi immedesimo, non dico la Stanislavski, ma quasi uso delle tecniche attoriali per cercare di dire: qua come farebbe? Allora cerco di fare così e dentro di me rido e quindi poi, tra l'altro, è anche una lotta con se stessi, perché poi ti ritrovi a arrabbiarti e devi arrabbiarti dentro, non fuori, quindi devi...
3: Senti Kel, lo chiedo a te perché sennò veramente passavo proprio per quella che non sa, il concetto di handicap, che è una cosa che proprio mi manca sul discorso del punteggio, se non sbaglio, cioè non è qualcosa che proprio non capisco.
4: Ma allora, l'handicap è un valore che viene assegnato a tutti i golfisti, un professionista non ce l'ha questo valore, lo perde, e quindi questa è la grande differenza tra un amateur e un professionista. Più l'amateur è, diciamo, un neofita, quindi all'inizio di questo sport, un golfista in erba per dire, avrà un valore molto alto. Questo numero permette di livellare giocatori di diverse abilità. Quindi un giocatore più forte può scontrarsi e partecipare allo stesso premio di un giocatore meno abile. Avrà un handicap più basso il più forte e più alto invece il giocatore più neofita, per capirci. Okay.
3: Come se avessi capito, facciamo così. Ma comunque, tu sei... Ma guarda, chiarissimo, veramente.
4: Se non hai capito...
3: Però tu, vabbè, sei attore e sei anche in promozione con una fiction di prossima uscita targata Rai, importantissima, bellissima. Il prodotto più atteso dell'anno.
4: Assolutamente, non possiamo nasconderci. Ad ottobre, mi raccomando, in prima serata per Rai 2, una serie prodotta da Giuseppe Saccà in 8 puntate. Sarò affiancato da Elena Radonicic, che è la co-protagonista, io insieme a lei protagonista di questa serie. Una serie ambientata in Emilia Romagna, una serie che...
3: Dove dicelo?
4: In Emilia, a Correggio, principalmente a Correggio.
3: Che è il paese di?
4: Ligabue.
3: Eccolo.
4: E quindi è una serie che ha tantissimo da dire, solleva tantissime domande, una serie crime, una storia d'amore, indagini, un thriller, e quindi non potete perdervela, guardatela, puntatevelo sul calendario, perché è un appuntamento che la Rai, Giuseppe Saccà e tutto, diciamo, tutte le strutture appunto puntano tantissimo su questa
3: guarda, questa, sai che serie. Cosa? Ho già il suggerimento per una seconda serie, cioè un crime nei campi da golf. Sarebbe. Hai presente? Cioè così, l'ho unita in questo modo. Allora grazie Kel, grazie mille per essere stato ai nostri microfoni.
4: Grazie a voi.
3: Buon torneo allora a questo punto, e noi continuiamo con la grande musica di Radio 2. Pippo!

0: Lene Marlene in diretta qui a Radio 2. Ragazzi, mi sa che gli occhialetti ogni tanto li devo mettere anch'io. Era una canzone che tanti anni fa mi piaceva tantissimo. Qui in diretta al pomeriggio di Radio 2, Pippo Lorusso, Camilla Ferranti. Ci stiamo divertendo con l'83esimo Open d'Italia di golf, che è un evento meraviglioso e seguiremo anche domani nei prossimi giorni come radio ufficiale Radio 2. Ma Radio 2 è anche la radio ufficiale del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che si svolgerà dal 9 al 14 luglio in una città meravigliosa che è quella di Benevento, alla quale io sono tanto emozionato e tanto legato anche per altri eventi in passato che riguardavano sempre l'arte del cinema e del teatro. E ne parliamo con il giornalista, autore TV, operatore culturale, ma soprattutto ideatore del BCT Festival, Antonio Frascadore. Benvenuto a Radio 2.
1: Grazie, beh, hai detto praticamente tutto e hai detto tutto bene, quindi in realtà è difficilissimo aggiungere qualsiasi altra cosa adesso, però grazie di cuore, grazie davvero, grazie a Radio 2 ovviamente di essere al nostro fianco, siamo onorati e felici di questo.
0: Assolutamente, tutto ciò che è leggerezza, che è cultura, soprattutto che è passione, ha bisogno di essere condivisa proprio per arrivare a più persone e in più location. Che cosa succede in quei giorni a Benevento?
1: Beh, hai detto, come dicevo appunto, quasi tutto, nel senso che dal 9 al 14 luglio si terrà la 10ª edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che è un festival che si va a dislocare di fatto in tutto il centro storico della città di Benevento, che è una città bellissima che invito appunto tutti a visitare. Sì. Tantissimi appuntamenti diversi, più di 50 ospiti, un festival che spazia totalmente dal piccolo al grande schermo, tantissimi ospiti, da Matteo Garrone a Valeria Bruni Tedeschi, da Elio Germano a Raul Bova, da Elena Sofia Ricci a Shan Yaman, Pio Amedeo, la Jalapas, insomma tantissimi appuntamenti per target di pubblico completamente diversi, sia da un punto di vista anagrafico che da un punto di vista culturale, proiezioni, incontri, spettacoli e concerti in chiusura con Sal Da Vinci e Alfa, quindi tanti appuntamenti per tutti. È un festival che valorizza sia il cinema che la TV, ma in qualche modo cerca di abbracciare un po' tutte le arti, come giustamente dicevi prima.
0: Antonio, ci sono soprattutto tanti gusti, cioè c'è per tutti i gusti, ma soprattutto tante location meravigliose. Ci puoi dire quali saranno gli spazi in cui sarà dislocato tutto il festival?
1: Guarda, una delle cose che noi facciamo è proprio quella, cioè di valorizzare di fatto, come ti dicevo, il centro storico della città, quindi usiamo tante location diverse, dal Teatro Romano alla centralissima Piazza Roma, che è appunto il corso principale della città, Piazza Santa Sofia, che è patrimonio UNESCO, Piazza Santa Maria per i concerti, Piazza Federico Torre, insomma è chiaramente, adesso per gli ascoltatori probabilmente sto citando delle piazze sconosciute, ma di fatto rappresentano il centro, il cuore pulsante della città di Benevento, che è una città stupenda da un punto di vista storico e architettonico, e in quei giorni si arricchisce ovviamente grazie alla presenza di tantissimi ospiti che sono presenti al festival. Quindi è un festival a cielo aperto che permette di fatto a tutti di poter vivere da vicino i protagonisti del cinema e della TV, e quindi in qualche modo in quei giorni Benevento diventa, diciamo, un polo fortemente attrattivo dal punto di vista culturale,
0: come lo è sempre stato in tutti questi anni e lo sarà. Ricordiamo, Antonio, che l'evento è gratuito. E cosa devono fare gli amici? Non so, adesso qualcuno dice: ah, passiamo da quelle parti per le vacanze, tanto è gratuito, si può assistere a tutto. Cosa succede esattamente?
1: Bravissimo, esatto. Tutti gli appuntamenti del festival sono assolutamente gratuiti, ad eccezione naturalmente dei due concerti che citavo prima. Sì. e di uno spettacolo di apertura con Lola Pons, che noi abbiamo visto per 20 anni protagonista di uno spettacolo iconico come Notre Dame de Paris, che aprirà con un nuovo spettacolo teatrale che si chiama Anni Luce, che ripercorre le più belle musiche dei film e dei telefilm degli anni 80 e degli anni 90 nel Teatro Romano di Benevento. Sì. Due decenni indimenticabili, ad eccezione di questi tre eventi, quindi lo spettacolo di apertura, Anni Luce e dei due concerti Sal Da Vinci e Alfa, tutti gli eventi del festival sono gratuiti e accessibili per tutti, quindi basterà semplicemente venire per poter assistere a tutte le proiezioni e gli incontri in programma nel calendario del festival,
0: e
1: che
0: allora
1: può essere ovviamente visto sul sito ufficiale del festival.
0: Esattamente, stavo ricordando proprio questo: dal 9 al 14 luglio non perdete l'occasione per il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Io ricordo ancora Teatro Romano, anni fa, era il 2003, un concerto meraviglioso di Battiato, fu una cosa veramente
1: meraviglioso,
0: fu qualcosa di strepitoso.
1: Benevento, lo ricordo benissimo.
0: Ci sono i meloni da mangiare, cioè veramente c'è una vita a Benevento che è pazzesca. E se qualcuno fosse curioso, insomma, date retta al nostro amico Antonio Frascadore, tutti a Benevento. Ciao Antonio!

0: Sorry, scusa, lo sento. Altro successo interplanetario dei Pinguini Tattici Nucleari. Veramente, veramente bravi questi ragazzi, ci fanno impazzire. 17:51 in questo momento, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2 su Radio 2. Ovunque vi troviate con Pippo La Russa e Camilla Ferranti. Camilla Ferranti che vedo con due ospiti, meravigliosi, guarda, meravigliosi, in quel del Circolo La Mandria, perché sta seguendo con tutta Radio 2, radio ufficiale dell'83esimo Open d'Italia di golf. Camilla, allora, chi c'è con te? Dici un po', dici.
1: Eccoci Pippo, sono con altri due ospiti differenti, te li presento insieme, poi dopo chiaramente facciamo le presentazioni singole. Sono con Alessandro Bellicini e Riccardo Lanzo. Ciao ragazzi, grazie per essere al microfono di Radio 2. Alessandro.
2: Ciao, tutto bene?
1: Sì, grazie.
3: Ciao Riccardo. Ciao a tutti, ciao Pippo.
1: Allora, partiamo dalla voce ed immagine del golf italiano. Io mi sono fatta un po' gli affari tuoi e ho visto che tu hai iniziato facendo una testata irriverente sul golf. Mi interessava il concetto di irriverente, che cosa ha significato. Poi da lì è diventata seria la faccenda.
2: Sì, giocavo da bambino con i fratelli Molinari e veniva percepito il golf come un po' antico, no? Questa cosa old school. A un certo punto ho detto, sai cosa facciamo? Mi sono fatto un video, ho preso una delle loro sacche, l'ho ribaltato, ho guardato dentro nelle sacche con tutte le curiosità, ho lanciato palline ovunque in televisione, hanno detto questo è pazzo, non si fa, non si tocca il golf così, e invece poi è partito tutto un lavoro di
1: l'hai profanato.
2: Ho totalmente profanato e ne avevamo bisogno, bisogna renderlo un po' più pop.
1: Giusto, quindi che significa una comunicazione, diciamo, esattamente più pop, cioè è uno strumento che poi ti ha funzionato come tipo di mediaticità?
2: Assolutamente, ne abbiamo bisogno in Italia, c'è tanta curiosità di golf, anzi c'è tanta domanda, è lì che è nell'aria e l'abbiamo intercettata anche grazie alla federazione, ha fatto questo progetto Golf Pop e praticamente clicchi, metti il golf nel carrello e vai a giocare, ma è semplice così, come proprio si compra ormai tutto, no, online.
1: No, ma io da quando sono arrivata è tutto semplice giocare, semplice fare, semplice vedere. Adesso proviamo perché tra poco arriva il mio momento. Riccardo Lanzo invece è un amatore direttamente lui dal set di notte prima degli esami, sì, è la copia esatta di un attore che conosciamo.
3: Ero la controfigura delle scene pericolose di Nicolas Vaporidis in notte prima degli esami, quindi
1: mentre giocavi ancora.
3: Esattamente.
1: Tu invece sei qui in veste di amatore.
3: Beh, assolutamente, sono amico del golf, è uno sport che mi appassiona tanto, tra l'altro io occupandomi di social ormai da tanti anni, si parlava prima di comunicazione, il golf si presta molto, prima si parlava di bagno di umiltà, cosa che nei social è assolutamente esatto contrario, questo mix è secondo me importante, tant'è vero che diventano anche molto virali le immagini di golf, magari dell'eagle, quindi di queste buche con un soltanto colpo, e dico la verità, questo scenario mi fa venire tante idee, tante immagini per una comunicazione. Tra l'altro l'Italian Open ha gli stessi colori di Radio 2, quindi il rosso, ed è una combo pazzesca, posso dirlo, e sui social, come dire, è promosso in maniera perfetta da Radio 2 e dall'Open d'Italia.
1: Fantastico, ma quindi sentite, se io tipo lancio una pallina e punto una buca a 20, cioè potenzialmente è possibile che io raggiunga una buca a 20 metri?
2: No. Molto di più, puoi arrivare come minimo 100, 120, 130 con un solo colpo all'inizio, poi invece questi ragazzi pensa possono raggiungere addirittura 300 metri di volo, fai conto tre campi da calcio messi in fila.
1: Wow. A quale età secondo voi inizia più o meno il concetto di golfista? Cioè a quale età un ragazzo si avvicina o una ragazza che sia?
2: Storicamente sui 7-8 anni, però adesso i bambini con delle attrezzature molto speciali e alleggerite arrivano addirittura a 4-5. È più un gioco, proprio quasi uno scherzo, e poi via. Devo dirti che a 10-11 anni si è già campioni italiani baby,
1: Ah sì?
2: Quindi parte la carriera.
1: Vabbè, niente, io sono già fuori age. Vabbè, allora, senti Riccardo, no, io ho imparato grazie a un cartone animato che era tutto in campo con Lotti, tu lo sai, quindi
3: impossibile perché sei troppo giovane, Camilla, per ricordarti.
1: No, quello lo puoi chiudere te, puoi salutare te e lo puoi dire te salutando.
3: A un 2-3 spaghetti.
1: Grazie a tutti, grazie ragazzi.
0: Meravigliosi gli ospiti insieme a Camilla Ferranti da Torino per l'83esimo Open d'Italia. Tra poco andiamo a salutarci, ragazzi. Questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Beautiful Freaks chiude questa puntata del pomeriggio di Radio 2 in questo bellissimo giovedì che ci accompagna, giovedì 25 giugno. E allora grazie a Camilla Ferranti che è stata con noi collegata e ha condotto da Torino all'Open d'Italia. Ciao Cami!
1: Ciao Pippo, ciao a tutti dall'Open, ci riascoltiamo domani, grazie.
0: Ciao ciao ciao, buona serata, buon divertimento. Naturalmente io ringrazio tutta la squadra che è stata qui oggi con noi, ma proprio tutti tutti, e grazie anche a voi che siete stati fino alle 18 puntuali col pomeriggio di Radio 2. Dopo di noi il continua il divertimento, perché lo sapete, siamo la radio del buon umore, siamo la radio della leggerezza, e quindi arrivano gli amici di Radio 2 Estati Namati, capitanati da Barticolucci, che in questi giorni a Piazza del Popolo ha dato veramente spettacolo, veramente un grande spettacolo. Il pomeriggio di Radio 2, domani 16:30, 18. Ciao!

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: 2-2.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Buon giovedì a tutti da vostro accaldato Joe Bastianich.
1: Ciao, ciao.
0: Fa talmente caldo,
1: sì,
0: che per un attimo ho pensato che estate di matti qui su Radio 2,
1: sì,
0: fosse un brutto sogno.
1: E invece?
0: Invece quando mi sono ripreso ho capito che è ancora realtà.
1: Sì, sì, ma
2: certo.
1: Sì.
0: Mentre oggi Italia festeggia 80 anni dalla prima assemblea costituente,
1: è vero,
0: io mi ritrovo a non festeggiare la seconda settimana di questo programma.
1: Sì, sì.
0: Che se ascolto per un altro mese,
1: sì,
0: sicuro che muoro.
1: No, ma no.
0: Parti Columbia?
1: Colucci sempre, grazie.
0: Ho visto ieri sul palco di Tin San Maritz.
1: Sì, sì.
0: Bravo come animatore nei villaggi turistici,
1: sì,
0: è il tuo futuro.
1: Grazie.
0: Francesco Lento?
2: Ma che lenta, Rienzo!
0: A te invece ho visto in parco pubblico di Gorgonzola.
2: Ah sì, e ogni tanto esco la sera per rinfrescarmi.
0: Bravo,
2: effetti,
0: fai bene,
2: sì,
0: a prendere confidenza con Panchina,
1: sì,
0: perché è lì che finirai presto.
2: Grazie.
0: Per fortuna che oggi c'è una bella sorpresa.
1: Ah, chi c'è?
0: Lavinia Mauro.
1: Oh, bella!
0: La domanda non è perché sei qui, la domanda è come mai hai accettato di sporcare tua immagine con questi due.
3: Hai ragione,
1: Giovanni.
0: Ora vi lascio iniziare,
1: sì,
0: e a voi che ascoltate,
1: sì,
0: spegnete radio che questa trasmissione vi rovina estate.
1: Su questa ragione, iniziamo.
2: Ma non lo so.

0: Domenica 18.05, ben ritrovati in questo giovedì 25 di giugno qui su Radio 2 con una nuova puntata di Estate sì. Amate, ovvero la versione economica di Mattia Legare. Ben ritrovati a Francesco Arienzo da Milano, ciao Fra.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao Roma.
0: Salutiamo Peppe Verdelli in regia e ovviamente salutiamo il gradito ritorno che sembra poi rimarrà fino a fine luglio con noi, Lavinia Mauro Frontera.
2: Ciao a tutti, rieccomi.
1: Fino a prova contraria, allora, fino a prova contraria.
2: Siete già a cacciare?
0: Si è presa 3 giorni per capire se era il caso di continuare, no, poi stranamente ha deciso di tornare.
2: Dite la verità, chi sei mancata?
0: Chi ti ha convinto?
2: Mi che mancavate troppo, mi mancavate
1: ma
2: troppo.
1: Vena, ma non ti crediamo,
0: ma no,
1: su.
0: Dai, ci sarà qualcosa sotto che non sappiamo, Francesco, sicuramente.
1: Ma sicuro.
0: Lo farà per avere i biglietti gratis dei concerti, non lo so. Per
2: qualcosa. Anche non è male. Sì, potrei.
0: È un'idea, perché parliamo di concerti? Perché periodo estivo, ormai, diciamo, è tradizione tutta italiana, possiamo dire, il fatto che a partire da maggio fino a fine luglio, anche agosto, proliferano sia i festival riguardanti i concerti, anche i concerti di grandissimi artisti che riempiono gli stadi, per citare Achille Lauro, Max Pezzali, Cremonini, non ultimo, vi è piaciuto sto passaggio? Non ultimo,
2: ma io stavo aspettando questo
1: da impazzire,
0: è venuto così.
2: Sì.
0: E proprio riguardo ultimo, il team di ultimo è intervenuto perché lui terrà il concerto a Roma a Tor Vergata il prossimo luglio, il 4 luglio, ma ci sono già persone accampate con le tende lì.
1: Ma che stai dicendo?
0: Cosa stai dicendo? Sì.
1: Ma a fare che cosa?
0: Aspettate.
2: I fan.
1: Ma capite, ragazzi, mancano 15 giorni, ma stiamo scherzando.
0: Ma scusa, ma tu quando eri più piccolino, perché tu c'hai 50 anni, non li dimostri, ma siamo lì. Cioè, non andavi a fare, insomma, i viaggi per
1: cosa?
0: Sostenere il concerto del tuo idolo? Io con
1: il
0: ho fatto lo stesso in passato.
1: Che hai fatto? Ti sei avviato 15 giorni
0: no,
1: prima
0: mi sono no, anche che c'avevo i soldi per sostenermi 15 giorni, anche con l'acqua.
2: O meno.
0: 3 giorni senza acqua sono stato però.
1: Ma veramente? Tre giorni.
0: Parecchi.
1: Ma non c'avevi niente da fare però pure tu, Barti.
0: Eri piccolo, avevi 17 anni, lì tu
2: ero. Era giovane.
0: Tu la vigna ti sei mai, figure se la via sei mai accampata.
2: Allora,
0: al massimo sarebbe andata col camper la vigna.
1: Ma la spa, c'era una spa lì vicino, la vigna.
2: Allora, accampata non mi sono mai accampata.
0: Vabbè.
2: Però, cioè, io ho un idolo tuttora, non c'è più purtroppo, sì. E mi è rimasto sempre il fatto di non poter essere andata al concerto di Michael Jackson. E probabilmente, tra l'altro, oggi ricorre è la ricorrenza della sua morte. E sì. Nel 2009 nulla. Io lì forse per Michael potrei. Cioè, sì. Sarei potuta
0: accampare. Vedi, non lo so, io già ti immagino magari una. Non so, conoscendoti, sei molto elegante. Che so, un albergo vista concerto.
2: Vabbè, dai, ok. No? Qualche giorno prima.
0: Vista palco, no?
2: Ego. Molto Ibiza style. Okay, così.
0: Ibiza style. Tu, Francesco, quindi, visto che stiamo parlando di concerti a cui avremmo voluto assistere, che ovviamente per ovvi motivi, o perché l'artista è scomparso, perché molti si sono ritirati dalle scene, c'è un artista che avresti voluto vedere dal vivo?
1: Allora, io per fortuna sono riuscito a vedere i concerti di Pino Daniele, ma il concerto a cui non sono potuto andare, nonostante avessi i biglietti, è quello di Elton John, il concerto di Elton John che ha tenuto a Milano o a Roma, non mi ricordo.
0: Ah, vedi, ti è rimasto impresso, vedi?
1: Non ci sono andato.
0: Ti ricorda neanche dove
1: ma
0: a
1: parte
0: Roma,
1: che avevo preso un biglietto tipo fuori dallo stadio perché costavano troppo, quello che costava meno ero tipo a casa di una signora che abitava lì vicino.
0: Il problema è che non ti ricordi la città, tu saresti stato a Roma, a Milano, così
1: non mi ricordo, è stato 3 anni fa. Esatto.
0: E allora facciamo una cosa, chiediamo ai nostri ascoltatori qual è il concerto a cui avreste voluto assistere, messaggi scritti se volete anche vocali vai Lavinia al numero.
2: Mi cogli proprio impreparato.
1: Ma come, Lavinia, lo dico io. 3487 300 200.
0: No, 3487 300 200. Torniamo a

0: Radio 2, State Amati, Bartico Lucci, Lavinia Maro Frontera da Roma, da Milano invece Francesco Arienzo. Allora, vi ricordiamo che siamo anche visibili non tanto per il sottoscritto quanto per Francesco Arienzo, ma appunto per la nostra Lavinia.
1: È troppo buono, dai.
0: Accende una luce in questo programma di bellezza.
2: Dai, Bart, che ti sei sbottonato pure un po' la camicetta perché ti piace apparire un po' sexy. Guarda là.
0: Poco, un bottoncino. Dai, su. Allora, stiamo parlando non della mia camicia, ma di concerti. Il concerto a cui avremmo voluto assistere, a cui voi che ci state ascoltando avreste voluto assistere. Abbiamo tanti vocali, abbiamo tempo per un vocale al volo. Sentiamo chi è.
3: Il concerto a cui avrei voluto assistere è sicuramente Live Aid. La performance dei Queen è sicuramente una delle più belle che sia mai stata fatta al mondo, è considerata la migliore performance rock di tutti i tempi, ecco.
0: Sì.
3: Io, da grande fan dei Queen, sarei voluto essere lì. Ho avuto modo di vederli qualche anno prima a Zurigo.
0: Ah, bravo! Però
3: l'hai vede.
2: Vabbè, però.
3: Grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, ma
2: già,
0: grazie,
2: già averli visti dal vivo, grande conquista.
0: Infatti a me manca proprio quello, cioè avrei voluto vedere Freddie May, ma credo un po' tutti,
1: sì.
0: No?
1: Dopo Michael anch'io, sarebbe stato, sì.
0: Francesco, invece, dopo un Elton John mancato, chi avresti voluto vedere?
2: Tommy Riccio.
0: Tommy Riccio,
2: non lo so, sono un po' di cantanti
0: melodici, perché io apprezzo tantissimo. Vabbè, Tommy Riccio, vabbè,
2: no, vabbè, no,
0: te lo procuro io un biglietto,
2: un Luciano Caldore d'annata. Ecco, va bene.
0: Torniamo fra poco, State Amati, Radio 2, state qui.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobiles 83esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...

0: Harry Styles con Dance No More qui a Radio 2 con Barti Colucci, Francesca Rienzo, io, Lavinia Mauro Frontera, ma estate da matti.
1: Esatto, di cosa stiamo parlando, Lavinia?
0: Allora, qui stiamo parlando di concerti quali saremmo voluti, insomma, andare, quali avremmo voluto partecipare. Ed abbiamo un vocale, giusto, Barti?
1: Tanti vocali, ma ne sentiamo uno, esatto. Sentiamo chi è.
2: Ciao a tutti, dunque un concerto che avrei proprio voluto vedere con tutto il cuore e per vari motivi non ci sono riuscito, il concerto dei Rolling Stones tenuto anni fa a Circo Massimo a Roma, Antonio Prestigno.
1: Bellissima citazione, se non erro era il 2014, 22 giugno 2014, Circo Massimo, 70.000 persone, bellissimo concerto.
3: Sarebbe stato bello, sì, in effetti.
1: Sì, sì, tu saresti andato a Milano anche in quel caso, no? Avresti confuso le
3: date. Allora, posso dire una cosa? Se non vado io, potrebbero pure venire loro ogni tanto, no?
0: Mi sembra giusto.
1: A Gorgonzola, magari.
3: Ma nel 2014 abitavo ancora a Roma, quindi...
1: Vedi, no, non c'era nulla da fare. E il concerto di Elton John era a Milano, vero?
0: Ragazzi, comunque... non si ricorda niente, ragazzi.
1: niente.
0: Dato che stiamo parlando di concerti, come mio solito, io ho fatto la mia classifica.
1: Riguardo cosa?
0: I concerti dove hanno, ai quali hanno partecipato un numero assurdo di persone.
1: Ah beh, sono curioso.
0: Però voglio lanciare assolutamente la mia sigla.

0: Allora,
1: terzo posto Lavinia.
0: Partiamo con il terzo posto. Abbiamo Rod Stewart a Copacabana nel 1994 con circa 3,5 milioni di persone.
1: 3,5 milioni di persone.
0: Ragazzi, numeri assurdi. Capodanno sulla spiaggia di Copacabana in Brasile. Talmente tanta gente che alcuni spettatori hanno scoperto di essere al concerto solo leggendo il giornale il giorno dopo.
1: Perché 3,5 milioni di persone, ma dove li hanno messi?
0: Assurdo. Rod Stewart ha salutato il pubblico con un semplice ciao a tutti e ci ha messo 3 ore perché il saluto arrivasse fino all'ultima fila.
1: E certo, ciao.
0: Eravamo, esatto, l'eco. Al secondo posto invece abbiamo Jean Michel Jarre a Mosca nel 1997.
1: Sì.
0: Circa 3,5 milioni di persone, anche lui, insomma, non scherza. Uno spettacolo gigantesco con luci, laser ed effetti speciali. Alcuni pensavano fosse un concerto, altri credevano che fossero atterrati gli alieni.
1: Eh beh sì, perché Jean-Michel Jarre, devo dire, io poi lo usavo quando facevo il mago ai primi tempi. Jean-Michel Jarre erano molto ipnotiche, bellissime.
2: Hai fatto anche il mago? Poi,
1: anche
2: poi ci facciamo una puntata speciale, secondo me, su questo.
0: Esatto.
1: È andata male anche il mago come professione, guarda.
0: Vai. Esatto, quando Jarre ha chiesto come state, la risposta è arrivata con un leggero ritardo, praticamente a un altro fuso orario.
1: Eh beh certo, parliamo sempre di 3,5 milioni di persone, mamma mia.
0: Al primo posto abbiamo di nuovo il nostro Rod Stewart a Copacabana, sempre circa 4,2 milioni di persone. Cioè, assurdo davvero.
2: Ma Rod Stewart non si muove se non ci sono milioni di persone.
0: Sì, ormai lui sì. Allora, il concerto più affollato mai registrato, infatti, una folla così enorme che Google Map avrebbe mostrato semplicemente qui c'è gente.
1: Esatto, qui. Dove c'è gente? Qui.
0: Qui c'è gente. Per raggiungere il bagno più vicino servivano praticamente scarpe da trekking, una bussola e probabilmente

0: praticamente un visto turistico.
1: È vero, brava Lavinia. Ci ha sbloccato i ricordi riguardo a concerti. Noi pensiamo di fare concerto in Italia.
0: Super numerosi,
1: milioni di persone. Poi c'è anche Lady Gaga, ne ha fatto ultimo, sì. Un ultimo, ma non raggiunge queste cifre. Sempre a Copacabana.
0: No, però anche lì fu. Sì, esatto, sempre in Brasile. Beh.
2: Ma io non lo so, io ho fatto ultimamente ho fatto uno spettacolo con 17 persone. sembra ero il re del mondo.
0: Effettivamente ve la battete due Rod Stewart.
1: E abito di Francesco, e saranno sempre meno, eh.
0: Grazie.

0: REM, come diremmo in italiano, li avete appena ascoltati qui su Radio 2, estate da matti. Allora, stiamo parlando di concerti ai quali avremmo voluto assistere per diverse ragioni, magari non c'è la possibilità o perché l'artista è scomparso o perché l'artista si è ritirato, tipo Phil Collins. Io avrei voluto vedere un concerto di Phil Collins, ragazzi. Grandissimo Phil Collins. Abbiamo un vocale al volo, sentiamo chi è.
1: Ciao ragazzi di estate da matti. Sì. Sono Nino La Placa da Cilici, provincia di Palermo.
0: Ciao Nino.
1: Sì. E mi sono rilassando seguendo la vostra bellissima trasmissione.
0: Grazie.
1: Ah. Per favore mi fate ascoltare, sì, senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo.
0: Nino D'Angelo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.
0: Sì.
1: E viva un'estate da matti.
0: Grazie Nino. Ciao Nino, grazie.
2: Ciao Nino.
0: Allora guarda Nino, non possiamo perché noi abbiamo la scheda già precompilata, ma abbiamo l'opportunità di ascoltare un pezzettino da Francesco Arienzo.
2: Prego. Ma perché?
0: Perché noi siamo grandi amati Nino D'Angelo, senza giacca e cravatta, un accenno, vai, vai.
2: Quando a strada giù.
0: Grazie Francesco, torniamo fra poco.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: Marco Mengoni, Canto d'Amore, 18:32, Radio 2, State Amati, Barticolucci, Lavinia Mauro, Frontera, da Milano, Francesco Arienzo. Cosa c'è, Francesco?
1: Vitami!
0: No, Francesco, basta.
2: È rimasta
0: la citazione del grande Nino D'Angelo, richiesta da un ascoltatore. Nino, che ti salutiamo. Nino, non fare più richieste, che purtroppo abbiamo Francesco Arienzo. Che...
1: Mi hai saltato, mi ha dato un pezzo di Nino D'Angelo e mi sei saltato.
0: Grande Nino, lo salutiamo Nino, perché io sono un grande appassionato di Nino D'Angelo.
1: Grande Nino D'Angelo, ciao Nino D'Angelo.
0: E restando in tema musicale, è arrivato il momento di giocare al nostro cantante mascherato.
3: Su quel palco chi ha cantato? Il cantante mascherato.
0: Per i neofiti di questa trasmissione, ovviamente il nostro paroliere d'eccezione Francesco Arienzo spiegherà le regole. Prego Francesco.
1: Abbiamo qualcuno.
2: Qualcuno
1: che si professa cantante, ok? Io sono un cantante, però non vi dico chi sono, lo dovete indovinare voi, vi do tre indizi, a voi la parola.
0: Mamma mia. Lavinia, vuoi spiegarlo tu per cortesia?
2: Allora, lo semplifico. Abbiamo questo, guarda come se la sta prendendo,
1: no,
2: Francesco.
1: Prego.
2: Abbiamo questo cantante mascherato e con tre indizi i nostri ascoltatori dovranno indovinare chi è.
0: È semplice, Francesco.
1: Mi fate spiegare qual è la differenza.
0: Beh,
1: la differenza.
2: Sono più brava io.
0: Esatto, la figlia molto più brava. La consecutio, la sintassi, insomma, soggetto, predicato, verbo, insomma, una serie di cose.
1: Quella è relativa, quella roba là.
2: Pappero.
0: Allora, sentiamo il primo indizio, vai.
4: Sono nato in Emilia e da ragazzo cantavo canzoni che hanno fatto innamorare intere generazioni.
0: Ovviamente mascherato la voce.
1: Sì,
0: in Emilia.
1: In Emilia.
0: Ce ne sono tanti, eh.
1: Ce ne sono tanti. Hai ragione.
0: Però attenzione, c'è un indizio particolare. Tante generazioni, quindi diciamo avrà un'età, insomma, non proprio, insomma.
2: Non giovanile.
1: Esatto.
0: Avete capito? Sto cercando di aiutare i nostri ascoltatori, eh. Vai. Secondo indizio.
4: Ho partecipato molte volte al Festival di Sanremo.
1: Molte?
4: Non solo come cantante, ma anche come presentatore.
1: Ho capito.
0: Hai capito?
1: È lui.
2: Certo. Stavolta invece
0: no.
1: Certo, raga.
2: No.
0: Vabbè, sentiamo il terzo indizio, vai.
4: Nonostante la mia lunga carriera, mi piace ancora condividere sui social le mie corse, le mie passeggiate.
1: Beh,
4: ah, dimenticavo,
1: raga.
4: La mia frutta preferita sono le banane e i lamponi.
1: Regaliamola questa sacchetta, vai, regaliamola così.
0: Non è detto che, insomma, l'indizio sia quello, può essere anche fuorviante.
2: Può sbagliare, dai.
0: Ma
1: abbiamo i giochi più facili della radio mondiale.
0: Falli tu.
2: Ecco.
0: Falli tu.

0: 18:39 Radio 2, state matti, state cercando di risolvere la soluzione del nostro gioco, il cantante mascherato. Chi sarà? Difficili indizi questo pomeriggio.
1: Chi sarà?
0: Mamma mia, ce lo dirà però Maria Rita da Alberobello, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Maria Rita.
2: Ciao a tutti.
0: Sei emozionata perché hai Francesco Arienzo?
2: Tantissimo.
1: Noto dell'ironia nella tua voce.
3: Bravissima Margherita.
0: Brava. Albero Bello dalle mie parti, che meraviglia Albero Bello. Cosa fai di bello lì?
2: Io la pizzaiola.
1: Mamma mia, sei il nostro sogno.
0: Esatto.
2: Grazie.
0: Senti, allora non ti teniamo tantissimo, anche perché immagino già dovrai impastare, sono le 18:39, starei...
2: Sì, già sono sul posto di lavoro.
0: Ma sei sotto il bancone, con le cuffiette?
4: Sotto?
2: No.
3: Che bello, che voglia di pizza.
4: Ma che immagine hai?
0: Non lo so, perché magari sta lavorando, si è nascosta per ascoltare State Davanti qui su Radio 2, non lo so, immagino, Maria Rita.
4: Ma magari la pizzeria
2: è sua.
4: No,
2: io ti ascolto tramite app... Allora, ascoltano tutti.
0: Ah, ho capito.
3: Brava, l'app.
0: Allora, vuoi darci la soluzione di questo cantante mascherato? Chi è il cantante che si cela all'interno della nostra trasmissione?
2: Il grande Gianni Morandi.
0: Sentiamo se è vero, sentiamo la svelata, sentiamo.
5: Ciao Radio 2, sì, sono Gianni Morandi. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, tranne a Francesco Arienzo e Barti Colucci, che prima o poi saranno vittime delle mie manoni con un Persefone.
3: Grazie,
0: Maria Rita, sarai omaggiata con la nostra Red Bag di Radio 2. Ti salutiamo, e se vuoi puoi salutare qualsiasi persona tu voglia, ecco.
2: Tutti i miei nipotini, Deborah, Agostino, Elvis, Suami e Amanda.
0: È una cooperativa, quanti ce n'ha? Cinque. Noi abbracciamo tutti i tuoi nipotini, tutti i bambini che ascoltano State Amati, e ovviamente te e tutto Alberobello e la Puglia. Ciao Maria Rita.
2: Vabbè, grazie, ciao.
0: E allora, a proposito di Gianni Morandi, ce lo ascoltiamo proprio featuring Alessandra Amoroso con la loro Hit Parade.

0: frontiera da Roma, da Milano, Francesco Arienzo, che si è appena tolto gli occhiali. Lo dico perché potete seguirci anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Da quando c'è il video, Francesco Arienzo si toglie gli occhiali, forse per dar bella mostra dei suoi occhi finti azzurri, non lo so.
1: Beh, che è stato? Prima di tutto finta azzurro cosa?
0: Perché allora, se voi andate sui social di Francesco Arienzo, ci sono foto, Lavinia, con gli occhi neri, stranamente. stranamente gli occhi.
2: Occhioni blu.
1: Così. Ragione.
0: Vabbè, indossare lentine colorate non è un problema, cioè basta dirlo.
2: Devi vergognare,
1: ma ragazzi, ma perché? Ma è una cosa di buono, l'occhio azzurro. Vabbè, delegittimatemi pure l'occhio azzurro, va bene.
0: No, nessuno ti vuole delegittimare.
2: Dicono tutti così.
0: Sentite, ma voi siete stati ultimamente a Mantova per caso?
1: Ma perché? Ma che ci azzecca?
0: No, perché? Perché magari in questa fase estiva uno gira anche nei paesini, tipo, beh, bellissimi anche le province italiane. Mantova, è successo che un quarantenne già noto per imprese analoghe si socia al praticamente ripreso il lancio con il suo paracadute. Voi direte da dove? Esatto. Da un grattacielo? Non lo so, da una gru?
2: Dove? Da Mantova? Io la conosco bene, tra l'altro, Mantova. Da dove?
0: Dall'abbazia, dalla cattedrale di Sant'Andrea. Che ha fatto una bravata, sai, per fare contenuti social, ormai si fa di tutto.
2: Quindi è riuscito davvero a farla?
0: È riuscito a farla, sì, però poi insomma
1: l'hanno multato.
0: Certo, sì, anche perché è stato aperto un fascicolo giudiziario che ovviamente non è che ti puoi buttare ovunque tu voglia, no?
1: Certo, perché
0: c'è il pericolo che tu faccia male.
1: Ma scusa, ma con il paracadute, con che cosa?
0: Col paracadute, con le buste.
1: Ma da un'abbazia, avuto il tempo che si è aperto il paracadute.
0: Ma questi sono i base jumper, no? Che si buttano i paracaduti tecnici che si aprono dopo pochissimi secondi.
1: Non lo sapevo. Pensavo tu fossi così esperto pure di base jumper.
2: Non pratichi tu, Francesco?
1: Non ancora.
0: Ci porterò a buttarti a 5.000 metri.
1: Senza
0: paracadute.
1: Sì, vabbè.
0: Allora, Peppe Verdelli ci dice che ci dobbiamo fermare un attimo. Torniamo fra poco e state amati, Radio 2.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Bonnie M con Daddy Cool, qui è Estate da Matti, Radio 2, la via Mauro Frontera, Barti Colucci, Francesco Arienzo. Ragazzi, qui stiamo parlando di concerti.
1: Di concerti, esatto. Abbiamo aperto questa puntata parlando del concerto a cui tutti noi avremmo voluto assistere, ma per ovvie diverse motivazioni magari non c'è stata possibilità. E ovviamente, come promesso, anche in questa puntata, in questo giovedì 25 di giugno, io voglio sbloccare dei ricordi a tutti voi, ragazzi. Se vi va.
0: Dai,
1: non è un momento di nostalgia, attenzione, no, è un momento per riflettere tra le differenze tra un passato anche recente e quello che viviamo attualmente riguardo appunto i concerti. Allora, prima di tutto, per comprare un biglietto, diciamocelo, in passato non esistevano app, QR code oppure prevendite online, no? Si faceva la fila davanti al negozio di dischi. Oggi, se invece una pagina internet impiega più di 5 secondi a caricarsi, ci arrabbiamo. Invece all'epoca si facevano 5 ore di fila e si tornava a casa pure contenti, cioè era un modo per socializzare, vero?
2: Adesso online manco è certo che poi ti compri il biglietto, perché è per vero. Bruno Mars io ho aspettato una giornata intera, alla fine non li ho trovati.
1: È vero. E non sei contento, sei arrabbiato in quel caso. Non hai interagito con nessuno.
2: Esatto.
1: In passato, per organizzarsi con gli amici, non c'era WhatsApp, ci si dava appuntamento giorni prima con frasi del tipo: allora ragazzi, ci vediamo davanti all'ingresso alle 19.
2: Sì.
1: Puntuali, puntuali. E se uno arrivava alle 19.05, succedeva che spariva ufficialmente dalla faccia della terra fino al giorno dopo.
2: Giustissimo.
1: Cioè, se tu non eri puntuale all'epoca, cioè, non li trovai più gli amici, perché non potevi contattare.
0: Certo.
1: Esatto. Per quello a Francesco davano sempre un orario diverso.
2: Gli arrivavo sempre 4 ore prima, per sicurezza.
1: Non si sa mai. Durante il concerto, poi diciamocelo, non c'erano migliaia di smartphone alzati, si guardava il palco con gli occhi, no?
2: Bello, sì.
1: La memoria del telefono era di 0 GB, quella del cervello funzionava ancora. Sì, se volevi poi una foto dell'artista, volevo parlarne, ormai tutti fanno foto con gli artisti. Invece noi speravamo che uscisse bene quella fatta con la macchina fotografica usa e getta, che è quella che costava di meno. La vedevi sviluppata un mese dopo e scoprivi di aver fotografato cose, il classico gomito dello sconosciuto.
0: Classico.
1: A fine concerto poi non si cercava il parcheggio con il navigatore pure con l'app, no? Si cercava la macchina ricordandosi vagamente dove era stata lasciata. Più che un concerto, gli ultimi 40 minuti erano una caccia al tesoro. Ma nonostante tutto, vado a chiudere, nessuno aveva un video in 4K, storie su Instagram o selfie con il palco sullo sfondo, però tutti noi avevamo una certezza, cioè il giorno dopo sarebbero stati completamente senza voce e comunque felicissimi lo stesso.
2: Bravissimo, Marti, è verissimo.
1: È tutto vero. Come è vero anche l'artista che stiamo ascoltando, campione di incassi, Taylor Swift, con la sua.

0: A New It, A New You, Taylor Swift, 18:59. Che bella questa canzone. Radio 2, state amati. Bartico Lucci, Lavinia Mauro Frontera. Da Roma, da Milano, sempre Francesco Arienzo. Vi ricordo, perché molti ce lo stanno scrivendo, al 348-7300-200. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Non lo dico tanto per me, Francesco Arienzo, quanto per la bravissima e bellissima Lavinia che è qui con noi. Grazie, grazie per portare luce a questo programma estivo.
1: Poi con questa canzone di Taylor Swift così romantica sotto, grazie mille.
0: Dedicata a te. Allora, ragazzi. È arrivato.
2: Abbiamo finito? Scusate.
1: Me la sono presa tutta la sviolinata. Ma cosa vuoi? Sei geloso?
2: Un po' sì, un po' sì, perdonatemi. Già sono isolato qui a Milano.
0: Vorresti essere, come dire, adorato anche tu?
2: No, adorato no, un po' più, tenetemi in considerazione. Ma tanto tra un po' vengo a Roma, ragazzi.
0: Ma no, non venire, Francesco, non venire.
2: Ma vengo lo stesso, caro mio padre.
1: Ma noi abbiamo i tuoi occhioni blu qui.
0: Blu, finti blu. È arrivato il momento però di celebrare anche in questo giovedì la nostra notizia. Matta, sigla.
3: La notizia!
0: Che viviamo l'estate sempre col terrore di essere invitati ai matrimoni, abbiamo parlato anche in una puntata. A te piacciono i matrimoni invece, Lavinia?
1: Allora, mi piacciono, l'estate meno. Mia sorella l'anno scorso si è sposata il 4 luglio, quindi ecco, tra poco fa anche un anno.
0: Gaia si chiama tua sorella?
1: Come?
0: Gaia, come si chiama tua sorella?
1: Giulia, mamma mia,
2: vabbè, c'era la G, dai, c'era la G.
0: C'era, me la sono ricordata.
1: Ma l'avevo pure azzeccato giorni fa. Comunque, diciamo che nonostante fosse l'inizio dell'estate, fece un caldo assurdo.
0: Esatto.
1: Quindi i matrimoni d'estate purtroppo ultimamente...
0: Dai, diciamo la verità, ragazzi, sono pesanti i matrimoni.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Il caldo, non tanto per la celebrazione.
1: Per il caldo.
0: Ma anche perché si mangia tanto, soprattutto nei matrimoni
1: è vero.
0: Italiani, no?
1: Sì.
0: Primo, secondo, antipasto.
1: Mille antipasti,
0: roba.
1: Sì. Mille allora, primi, mille secondi, si finisce più.
0: Perché parliamo di matrimoni, la notizia matta? Perché voglio citare poi questa signora che invece ha avuto un'idea pazzesca. Allora, una notizia è stata ribattuta da tutti i social e questa signora inglese è diventata protagonista di questo trend social perché lei ha offerto a tutti i suoi invitati, circa 200 invitati,
1: signori,
0: attenzione signori, voi direte ma solo un antipasto, un drink?
2: No, quindi si parla di, cioè, è andata in economia, cioè, ha fatto un po' di economia la signora?
0: Un po' di economia, sai cosa ha offerto a tutti? Una sola crocchetta di pollo a testa.
1: Ragazzi, i matrimoni costano.
0: A testa.
2: Ma una crocchetta di pollo.
0: Crocchetta,
2: cioè, fammi capire, faccio il regalo, ma lui mi faccio i chilometri per venire a ricevimento e tu mi dai la crocchetta di pollo, poi non manco la mangio perché non mangio la carne. Cioè, ma questa che si è messa in testa?
1: Dieta ferrea la signora.
0: Però posso dire, ha fatto bene perché è andata a risparmiare. La signora,
2: ma non fare il matrimonio, dire ragazzi, mi sono sposata, non venite.
0: Io sostengo
1: venite
0: la signora.
1: Venite già
0: Angie.
1: Mangiati.
0: Però sostengo la signora Angie. Scusa, con 200 crocchette di pollo, quanto possono stare? Cioè, quanto possono costare? Più o meno.
2: Ma non
1: manco
2: so.
1: Tanto, però.
0: Con 200 euro se l'è cavata? 200 euro?
2: Aspetta, ma fammi capire, ma ha invitato solo persone a cui, cioè, che le stavano antipatiche. Fammi capire.
0: Tutti gli invitati erano familiari, presenti, amici, hanno protestato.
1: Tutto il pranzo, solo una crocchetta.
0: Una crocchetta a te. Via.
1: Ah no, solo l'antipasto, no, tutto?
0: Tu immagini i camerieri che arrivano e questo è l'antipasto. No, questo
1: genio.
0: È tutto il pasto, esatto. Quindi genio. Andate a vedere il video perché gli invitati hanno ripreso proprio quello che è successo e per questo è diventato trend social. Va bene ragazzi, pensateci magari per il vostro futuro matrimonio di offrire una crocchetta.
1: Che sicuro non verrà nessuno.
0: Non si sa, non si sa.

0: Fantasy 19.09, Radio 2, state amati. Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, finalmente con noi fino a fine luglio. Ben arrivata, Lavinia, ancora.
1: Grazie, sono felicissima.
0: Tanti messaggi per te, brava Flaminia, brava Giulia. E Lavinia, Lavinia Mauro Frontera.
1: Ma
0: dire.
1: Sei tu che li confondi, però.
0: Francesco, cosa c'è? Scusa, però agiti le mani, cosa c'è?
2: No, cosa sto agitando le mani pure perché siamo in televisione, stavolta ci vedono. No, ma le sto agitando, hai ragione.
0: Come stai agitando? Cosa ci
1: succede,
0: volevi dire?
1: Che succede?
2: No, se no, vi lo volevo. Ma voi avete mai fatto l'esame delle intolleranze alimentari?
0: Ma che ci frega l'intolleranza alimentare?
1: Sì,
0: tua?
1: Però,
2: vabbè, ma
1: sì.
2: Voglio fare
1: sì.
2: Domanda. Vabbè, ok,
1: sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Fare l'esame di intolleranze?
2: Lo vorrei fare.
0: Falla, poi facci sapere com'è andata. Torniamo fra poco.
2: Vabbè.
0: Ciao, ciao.
3: Radio 2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 22.
5: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Jungle the Wave, state da matti, Rai Radio 2.
1: Allora, stiamo parlando di tanti argomenti, in particolare di concerti. Abbiamo poi citato anche la notizia matta che riguarda questa signora che ha offerto al suo matrimonio una crocchetta di pollo a testa agli invitati e basta.
0: Però.
1: E qui si è attivato il nostro Francesco Arienzo, perché il Fuori Onda ci diceva: ma sai che è un bel lavoro quello di organizzare i matrimoni a basso costo?
2: Esatto.
1: Perché
2: esatto,
1: me lo chiedevi?
2: Te lo chiedevo perché io penso che avere un piano B è fondamentale.
1: Per
2: lo sappiamo,
1: te, per
2: no?
1: me sicuramente, anzi pensiamoci subito, devo dire.
2: Parti, io mi sono portato avanti e sono arrivato al piano R, ok?
0: Però.
2: Che sarebbe la mia nuova agenzia interinale, perché ho pensato, il lavoro è una risorsa limitata, quel poco che c'è, meglio farlo fare a qualcun altro, no?
1: Beh, questa è un'idea, quindi proponi lavori alternativi?
2: Posso proporre dei lavori e ti propongo anche una sigla.
1: No, la sigla no. No. Posto a Soreda,
2: questo è un posto a Soreda, esatto.
1: Esatto.
2: Poi vi spiegherò più là che cosa significa.
1: No, spiegacelo ora, l'acronimo di Soreda sarebbe.
2: Me l'ero segnato da qualche parte, non me lo tengo adesso.
1: È una cosa incredibile.
2: Però vabbè, l'importante però è concentrarci sui lavori. Siamo in estate, ok? Visto la stagione, cerchiamo figure disponibili per questo periodo. Come animatore turistico, cerchiamo un animatore turistico per una struttura ricettiva che ha deciso di dotarsi di un servizio di animazione. La struttura è un'officina meccanica.
1: Beh,
2: ora
1: è un'idea, però, un'idea innovativa.
2: Infatti,
0: no?
2: Il titolare è convinto che l'animazione aumenti il fatturato, e gli ho detto: bravo, bravissimo. E quindi il candidato dovrà intrattenere gli ospiti durante il cambio gomme italiano.
1: Sarebbe geniale sta cosa.
2: Comunque organizzare, che ne so, dei tornei di calcio tennis nel parcheggio adiacente sotto il sole, così stremati non avranno la forza per protestare ai prezzi alti dei servizi offerti dall'officina.
1: Ah, li distrae, okay.
2: Esatto, arrivano sfiancati, non ce la fanno più.
1: È un'idea, Francesco.
2: Ok, cerchiamo anche una figura per cantieri stradali estivi. Sapete quante ce ne sono?
1: Beh, no? Tantissimi, certo.
2: Nello specifico, un operatore di gestione del deflusso contemporaneo. È quello con la paletta. Il candidato si posiziona all'ingresso del cantiere con una paletta. Da un lato c'è scritto stop e dall'altro avanti, ok?
1: Sì.
2: Visto che la paga non è un granché, ho preteso che il candidato possa decidere autonomamente come usarla. Così si diverte, ok? Magari arriva Barti Colucci là di fronte e tu gli puoi dare la paletta stop anche per 50-55 minuti.
0: Ma
2: va bene?
0: È un gioco, praticamente ferma lo stop.
2: Vabbè, e si può divertire. E poi una notizia: abbiamo accettato il servizio. Abbiamo accettato il servizio sicurezza per un concerto in piazza in un comune che si chiama Palude.
1: Ma pensa a te.
0: Io me lo ricordo, Visit Palude.
1: Visit Palude.
2: Esatto. Questo concerto sono previste circa 10.000 persone, ok?
1: Sì.
2: Noi cerchiamo un addetto alla sicurezza, uno solo, ok? Non perché gli altri ce li abbiamo già, ma perché quella sera sarà l'unico, il budget è poco, ragazzi. Quindi abbiamo un addetto alla sicurezza.
1: Sì.
2: Che dovrà, il suo lavoro sarà svolto in tre fasi. Valutare, riferire, anche se non sappiamo a chi, e allontanarsi con decisione se ci dovessero essere dei problemi.
1: Okay. Ottimo.
2: Però questa è una peggiore delle ipotesi. Se non succede niente, come mi auguro, vi gode.
0: Certo, siamo d'accordo anche noi.
1: Non riesce a leggere la sua stessa inserzione, non la riesce a leggere, capisci?
0: Emozionato, guarda come.

0: Youngest Moonstar featuring Neff da Supreme, una direzione giusta. Che bella questa canzone, questo rifacimento, sì, questa canzone famosissima, l'avete appena ascoltata qui a Estate Ramatti su Radio 2, le 19:22, visto che siamo nel pieno dell'estate, visto il caldo che sta facendo, che è torrido.
1: Esatto.
0: Ovviamente Radio 2 è vicina a tante campagne di sensibilizzazione, una in particolare, quella che è partita da qualche settimana, riguarda appunto i cani di Radio 2, una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei cani, che diciamo nei dati è sempre ancora troppo alta rispetto a quello che vorremmo, ovvero allo zero, pari allo zero. Quindi vi raccomando, non abbandonate, non abbandoniamo, anzi segnalate se vedete qualcuno che abbandona i cani per strada o tutti gli animali in genere.
1: Vero, ecco, assolutamente sì.
0: Allora, perché parliamo anche di cani? Perché un'altra ricerca invece ha dimostrato che i cani italiani sono quelli che rispetto a tutti gli altri paesi del mondo scappano via dal padrone in maniera più facile.
2: Ah sì, eh?
1: Perché?
2: Sì.
0: O perché li educano male, o perché insomma li portano, quando li portano a passeggio e li portano in zone in cui i cani magari si fomentano un po' di più, questo non lo so.
1: Si distraggono e scappano.
0: Tu hai un cane, vero, Lavinia?
1: Io ho una cagnolina.
0: Che si chiama?
1: Mietta.
0: Mietta?
2: Mietta.
1: Mietta.
0: Tu,
1: sì.
0: Tu Francesco invece
2: no,
0: hai
2: animali. Ma figurati,
0: manco un canarino, cioè niente.
2: Ma no, ma non so badare a me stesso, figuriamoci agli animali, poverini. No, gli voglio così bene, agli animali che non ne prendo uno.
0: Fai bene, cioè, evitatevi, mai stareste peggio.
2: Scapperebbe, sicuro scapperebbe da me, scapperebbe. C'ho da un paio di zanzare a

0: casa, però se volete.
1: Quelle non scappano, però.
0: No, quelle no.
2: Si appiccicano. No, parliamo anche di cani perché c'è questa bellissima iniziativa a Palermo. Infatti, se vi doveste trovare quest'estate, oppure amici voi palermitani che frequentate la spiaggia di Mondello, ebbene, da quest'anno, come dicevo, sono entrati in servizio i cani bagnini specializzati negli interventi di soccorso.
0: Ah,
2: e sono addestrati, pensate, per recuperare 4-5 persone in difficoltà contemporaneamente.
1: Davvero?
0: Contemporaneamente, come fanno?
2: Si trae uno, si aggrappa al cane, capito? Lui li riporta, insomma, il suo bagnasciuga. Sono dotati di
1: salvagenti.
2: Sì, di salvagenti, una sorta di corde. Loro sono appunto formati e per
1: che
2: riportare.
1: Bellissima cosa.
2: Sì, sì, per riportare.
1: Francesco non lo vedo convinto, invece è una bellissima
0: idea. No, perché non mi immagino sto cane che giusto poverino deve stare là, piglia uno, prende un altro. State più attenti al mare, per piacere, sennò sti poveri cani si stancano.
2: Ma è un cane bagnino, il suo lavoro.
0: Ho capito che non hanno bagnino, però su, cioè, vabbè,
1: cane grande, ecco, dai.
2: Ma scusami, ma se tu stai affogando, se in difficoltà arriva il cane, ti aggrappi alla
0: cordicella. Per carità, va bene, però mandate più cani allora, non un solo cane per 4 persone, è un po' troppo. No?
2: Mamma mia, che polemica! Riesce a portare fino a 4 persone, non è che li porta, capito?
1: Speriamo non debba intervenire neanche per una.
2: Esatto.

Eugenia, Tommy Show On and On, Radio 2, state da matti, è il momento di giocare a Cantando sotto la doccia, sigla!

0: stanno sotto la doccia.
1: Esatto. Come funziona questo gioco, Lavinia?
0: Allora, dobbiamo, anzi, i nostri ascoltatori dovranno riconoscere di quale canzone si tratta e sì, questo nostro amico canterà sotto la doccia qualcosa.
1: Esatto, una sì, canzone molto famosa.
2: Sì. Che poi non è che canta proprio. Mugugna, ti sei sentito un po' Francesca Renzo, benvenuta nel club.
1: Esatto,
2: brava
1: Mugugna. Allora, qualora voi riusciste, voi ascoltatori di Radio 2 di Estate dei Matti, riusciste a indovinare la canzone famosissima, siate i primi a scriverci al 348 7300 200, mi raccomando. Allora, siamo pronti per collegarci con la doccia del nostro amico? Non si sa chi è, forse è amico di Gardella.
0: Sarà, sì.

0: Forse è girato sull'acqua calda, capito?
1: Spero.
0: Sull'acqua fredda, non si sa. Allora, voi amici di Estate Namatti, su Raiuno, avete capito? Voi avete capito, ragazzi?
2: Sì,
0: quelle
2: dai, dai, sì.
0: Sì. Siate veloci, 348-7300-200. Allora, intanto vi lasciamo un attimo decantare, vi lasciamo in compagnia del CR2 e torniamo fra pochissimo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Rai Radio 2, sempre in diretta, sempre con te, per te che ridi alle nostre battute e per te che ti appassioni alle nostre storie, per te che fai colazione con noi o ci ascolti prima di andare a dormire, per te che hai amato il Festival di Sanremo e per te che non vedi l'ora di vivere insieme a noi l'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2, la radio fatta apposta per te.
8: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
9: Venezuela, dopo due scosse di terremoto devastanti, dispersi sono oltre 30.000 i morti accertati, più di 160. Il paese in ginocchio chiede aiuto, in corso verifiche sulla presenza di italiani tra le vittime. Dopo le dichiarazioni di Rutte e l'Iran contro l'Italia, vogliamo sapere perché questo atto di aggressione. Crosetto, le parole a caso del segretario NATO rischiano di produrre serie conseguenze internazionali. La premier Meloni della Francia conferma: non abbiamo partecipato in alcun modo al conflitto in Iran. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, Mattarella ricorda e celebra gli uomini e le donne che scrissero la nostra carta fondamentale. Europa sulla graticola, oltre 200 vittime del caldo in Spagna, in Francia muore in auto un bimbo di 3 anni, da noi 17 città roventi. Infine lo sport, mondiali di calcio, si chiudono altri 3 gironi in campo Germania, Olanda e Stati Uniti, ma anche la Cenerentola, Curaçao. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In Venezuela scene di profonda disperazione e devastazione dopo la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 nell'area nord-occidentale del paese. Il bilancio fino a questo momento è di 164 morti accertati e 971 feriti.
10: Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo il più forte terremoto registrato in Venezuela negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che alle 18 ora locale ha messo in ginocchio il paese. In particolare la città portuale di La Guaira, una 20 chilometri a nord di Caracas. Dai social arrivano immagini di morte ma anche di speranza dopo i 3 fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci di quella che era la loro casa. Una terra che continua a tremare nelle decine di scosse di assestamento che rendono più difficili i soccorsi, gravemente danneggiato anche l'aeroporto che dunque è stato chiuso. Dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue passo passo l'evolvere della situazione, ma per ora non risultano italiani tra le vittime. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
11: sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto. Cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
10: Valentina Isa, GR2.
9: Il conflitto nel Golfo Persico. L'Iran interviene dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di un diretto coinvolgimento degli alleati europei nella guerra, citando anche l'Italia. Vogliamo conoscere le ragioni di questo atto di aggressione contro il popolo iraniano, afferma un portavoce del governo. Parole che hanno portato a un nuovo messaggio del ministro della difesa Crosetto. Le espressioni a caso di Rutte, scrive in una nota, rischiano di produrre serie conseguenze sul piano internazionale. E poco fa, dal vertice intergovernativo con la Francia a Cap d'Antibes, la Premier Meloni ha confermato, rispettati tutti i trattati, l'Italia non ha partecipato in alcun modo al conflitto in Iran. Cerimonia solenne questa mattina alla Camera, dove il presidente Mattarella, davanti alle alte cariche dello Stato, ha celebrato gli 80 anni dell'Assemblea Costituente che diede vita alla nostra Carta fondamentale. Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti, alla Costituzione, evocando il prezzo alto pagato per arrivarci da chi subì il peso della dittatura fascista. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
2: I 535 uomini e le 21 donne chiamate a far parte dell'Assemblea si sarebbero disposti, lavorando intensamente per 18 mesi, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'Assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione!
9: Passiamo all'afa che sta rendendo rovente quasi tutta l'Europa, particolarmente grave la calura, soprattutto in Francia, dove un bimbo di 3 anni è stato trovato senza vita nell'auto di famiglia nella quale si era chiuso da solo giocando, e in Spagna, dove più di 200 persone sono morte per ragioni correlate alle alte temperature. In Italia sono 17 le città segnalate oggi per i rischi collegati all'afa e il Ministero della Salute vara iniziative anticaldo.
4: Picchi fino a 40 gradi attesi nel weekend, situazione che si preannuncia stabile fino a fine mese. È sempre più emergenza caldo ad occuparsene la cabina di regia interistituzionale che si è riunita al Ministero della Salute, che, proseguendo l'attività di monitoraggio, informazione e prevenzione prevista dai piani operativi, ha attivato la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Particolare attenzione alla tutela di anziani e fragili in questi giorni di temperature record in tutta Italia. Al numero di pubblica utilità 1500 e boom di richieste e segnalazioni, 300 chiamate in 3 giorni, in aumento rispetto allo scorso anno, sottolinea il ministro Orazio Schillaci. Oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18, il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
12: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29, e poi importanti le notti tropicali, 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
4: Daniele Morgera, GR2.
9: Diventa definitiva la pena a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che a Milano 4 anni fa abbandonò per giorni da sola a casa la sua bambina Diana di 1 anno e mezzo, morta di stenti.
13: Niente carcere a vita per Alessia Pifferi. La Suprema Corte respinge la richiesta dell'accusa di un nuovo processo senza la concessione delle attenuanti e conferma i 24 anni stabiliti in appello. In primo grado la donna, ritenuta capace di intendere e volere, era stata condannata all'ergastolo per aver abbandonato per 6 giorni la sua bimba Diana di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete mentre lei era con un uomo fuori Milano. In secondo grado il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi mentali alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, queste ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata, che per i magistrati aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale, così l'avvocato della difesa Cristian Scaramozzino.
14: Una mezza vittoria, la difesa puntava a un abbassamento della pena e quindi a una riqualificazione giuridica del fatto, piangiamo con un occhio.
13: Il commento del legale della mamma e della sorella di Alessia, Emanuele Demitri.
15: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
13: Elena Baiocco, GR2.
9: La vicenda dei neonati sepolti in un giardino a Traversetolo in provincia di Parma, pubblicate dalla Corte d'Assise, le motivazioni della sentenza con cui nell'aprile scorso Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni di carcere per avere ucciso e nascosto sottoterra il suo secondo bambino nato nell'agosto del 2024.
16: Sicuramente immatura e fragile, ma in grado di agire tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. È stata lucida e determinata, dunque, Chiara, nel voler eliminare il bambino nato il 7 agosto del 2024. Lo scrivono i giudici della Corte di Assise di Parma per motivare la sentenza di condanna a 24 anni e 3 mesi per la ragazza 22enne che ha detto bugie e si è contraddetta a loro avviso, negando la la propria responsabilità. La giovane ha tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo, precisano i giudici. Insomma, non risulta che la ragazza abbia in qualche modo sperimentato un diniego della gravidanza o che fosse inconsapevole del proprio stato. Per l'omicidio del primogenito, partorito a maggio del 2023, Chiara Petrolini è stata invece assolta. Mancano infatti le prove che il bambino fosse nato vivo. Anna Maria Caresta, GR2.
9: La crisi dei ritardi, dei guasti e dei disagi che hanno coinvolto l'alta velocità ferroviaria e il traffico regionale si ripercuote sui vertici di Ferrovie dello Stato. Dopo un incontro con il ministro dei trasporti Salvini e dopo settimane di tensioni, l'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma ha annunciato le sue dimissioni.
17: Sono praticamente ufficiali le dimissioni dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma. Dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate a inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini, oggi l'annuncio, un anno prima della scadenza naturale del mandato. Uscita che viene associata all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Secondo fonti, il ministro Salvini avrebbe espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti, che vedono FS vicino al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni. Paola Bonanni, GR2.
9: E ci sono stati disagi pesanti oggi per i passeggeri di un treno regionale rimasto bloccato per 2 ore senza aria condizionata sui binari poco prima della stazione di Milano Centrale. Secondo i primi rilievi, alle 15.30 il treno ha tranciato con un pantografo la linea aerea in quel tratto, rimanendo senza alimentazione. Dopo 2 ore e l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno distribuito acqua da bere, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. E siamo alla nostra pagina sportiva, con noi c'è il nostro Giorgio Germano.
18: Buonasera, benvenuti, ciao Maria Teresa.
9: Ciao Giorgio, allora iniziamo con i mondiali di calcio a partire dalle 22, 6 partite nella notte italiana.
18: Le due partite delle ore 22 sono quelle del girone della Germania, già qualificata grazie alle due vittorie, però tutto aperto perché possono ambire sia la Costa d'Avorio, che al momento è seconda, ambire al passaggio del turno diretto, sia Ecuador e Curaçao, la sorpresa di questo mondiale. Hanno un punto ciascuno, però hanno fatto fin qui bene. Poi comincia la notte dei coraggiosi per chi vuole aspettare l'una e le quattro. All'una due partite, Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4, quindi quasi al mattino italiano, Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti d'America. Per la Turchia è l'addio al mondiale, due sconfitte consecutive, già eliminata la squadra allenata, la nazionale allenata dall'italiano Montella, che però non si arrende, lascerà sì questa con quest'ultima partita il mondiale, però vuole rimanere, parla già di futuro, possiamo ascoltarlo.
19: Ovviamente siamo dispiaciuti, siamo delusi, io per primo, ma sono anche molto motivato per il futuro, per la Nations League che dovremo affrontare, che sarà molto difficile, quasi come un mondiale se non di più, e quindi chiedo supporto al paese di stare vicino a questi ragazzi, perché anche loro sono molto dispiaciuti e mi dispiace tanto.
9: Passiamo dal calcio al ciclismo con il campionato italiano a cronometro.
18: Vinto da Filippo Ganna, per lui è il 7° titolo italiano, il 5° consecutivo, si è gareggiato per 40 km da Vicoforte a Barolo, Jaime II.
9: E chiudiamo con il tennis. Questo pomeriggio 2 italiane sono state impegnate a Wimbledon.
18: Ad una è andata bene, erano le qualificazioni di Wimbledon. La giovane Tyra Grant, che ha avuto la meglio 6-4, 7-6 sulla francese Tan. Non è andata bene invece per Lucia Bronzetti, che lascia Wimbledon, non si qualifica al tabellone principale, è stata sconfitta 6-1, 6-2 dalla macedone Giorgesca.
9: E per lo sport è tutto, grazie a Giorgio Germano. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Gennaro Strazzullo, Emanuele Rinaudo. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a Estate da Matti il prossimo GR2 alle 22.30.
20: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
21: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
22: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: essere sinceri, siamo rimasti in tre perché oltre a me, Barti Colucci e Francesco Rienzo, c'è la nostra Lavinia Mauro Frontera.
1: Vamonos!
0: Allora, state cercando di risolvere il nostro gioco cantando sotto la doccia. Quale sarà il motivetto che il nostro amico, la nostra clip
2: ha intonato?
0: Sì, presenta.
2: Si sta facendo una cena.
3: Vabbè ragazzi, ecco, comunque sono quasi le 8, cioè, si sta facendo
2: la
3: tardi.
2: La fame si fa sentire.
0: Nel fuori onda stavamo parlando appunto di mangiare. Allora, riascoltiamo la clip per tutti quelli che non l'avessero ascoltata, e se avete indovinato qual è la canzone che lui sta canticchiando, inviateci un sms a 348 7300 200. Vai, sentiamo.

0: sempre la doccia calda.
1: Corretto.
0: E il passaggio dalla doccia calda a troppo fredda o viceversa.
1: Esatto.
0: Allora, avete indovinato, amici, aspettiamo le vostre risposte. 3487 300 200.

0: Alex Warren Passengers, 19:47 Radio 2, state ramatti, state cercando di risolvere il nuovo gioco dell'estate che sta impazzando in tutto il mondo, in tutte le radio, ovvero cantando sotto la doccia. Qual è il motivetto che il nostro amico nella nostra clip ha cantato sotto la doccia? Tanti messaggi a 348 7300 200. Francesco Arezzo sembra aver indovinato stranamente quale sia il motivo, vero Francesco?
1: Sì, certo, ma non posso rivelarlo per ovvi motivi.
0: Esatto, non ce lo dirai tu, ma ce lo dirà Alessandra da Trieste. Alessandra!
2: Pronto? Ciao!
0: Ciao Alessandra! Ben arrivata qui a Estate Ramatti su Radio 2!
2: Grazie, è un piacere ascoltarvi sempre.
0: Grazie per l'affetto e la passione, soprattutto e la pazienza nei confronti di Francesco Arienzo.
1: Soprattutto.
0: Esatto. Senti Alessandra,
1: non smentisce Alessandra,
3: la rideva la signora.
0: Conferma.
2: Io credo che con gli uomini in genere ci vuole sempre tanta pazienza.
1: Ecco qua, ragione.
3: Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente.
0: Come ce l'ha la nostra Lavinia con noi. Senti Alessandra, allora qual è la soluzione del nostro giochino cantando sotto la doccia?
2: Wake me up before you go go.
0: Ma bravissima.
3: Wow, Alessandra.
0: Cantata dal grande George Michael, in questo caso però in compagnia dei Wham. L'album era Make It Big del 1984, grandissimo successo, grandissima storia. Mamma per questa mia canzone, sì.
2: Bellissima.
0: Bellissima. Senti Ale, cosa fai di bello nella vita al volo?
2: Io sono una agente di commercio.
0: Ah, ok, di cosa ti occupi?
2: E quindi sono tanto in macchina e adesso sto rientrando a casa e allora ascolto Radio 2.
0: Grazie Brava. Per la pazienza. Ogni tanto ti strappa un sorriso Francesco, di la verità.
2: Ma sì, certamente, ma guai sì. se no uno non continuerebbe a ascoltare sempre gli stessi programmi, no?
0: Vedi Francesco.
1: Ma sì, ma poi il calcolo delle probabilità, capito? Siamo 2 ore in diretta, ci sarà una risata ogni tanto, dai, grazie Alessandra.
0: Che carina che sei, ha ragione la Vigna. Alessandra, allora sarei omaggiata con la nostra Red Bag di Radio 2 e se vuoi puoi salutare qualcuno, se ne vuoi.
2: Ma posso... saluto tutti gli agenti di commercio che sono ogni giorno per le strade.
0: Brava.
2: Saluto tutti i colleghi d'Italia.
0: Che poi siete gli unici che si possono scaricare al 100% la macchina, diciamolo, no? L'acquisto della macchina.
2: Sì, dipende, ho l'80 o il 100, però d'altra parte sono gli unici costi che abbiamo se non scarichiamo questi.
0: No, infatti, dico, complimenti, almeno quello,
3: è
0: dico,
3: vero,
0: bravi, nonostante stati tutto il giorno in
2: macchina. Va a incidere non poco sul bilancio annuale.
0: Certo. Alessandra, ti abbracciamo, sei stata simpaticissima.
2: Grazie a voi, grazie di tutto, continuate così, teneteci compagnia tutta l'estate.
0: Grazie.
1: Va bene, sarà fatto.
0: Se ci arriviamo con sto caldo volentieri, grazie Ale. E intanto intanto ci ascoltiamo proprio Wake Me Up Before You Go. Tra l'altro George Michael oggi avrebbe compiuto esattamente il 25 giugno 63 anni, quindi lo ricordiamo così, sempre qui Radio 2, state da matti.

0: Francesca Michelin, strega comanda, qui a Estate da Matti su Radio 2 con Barti Colucci, Francesco Arienzo e Lavinia Mauro.
1: Frontera!
0: Frontera!
1: Che dolce, che brava che sei, Lavinia. Allora, siamo in chiusura di questa puntata in questo giovedì 25 di giugno. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto un messaggino d'affetto oppure hanno partecipato al nostro argomento di puntata oppure semplicemente hanno cercato di rispondere correttamente ai nostri giochi. Non abbiamo potuto rispondere a tutti e ci sono anche messaggi non letti, tantissimi, vero Francesco?
2: Esatto, sì. Sì, messaggi che non abbiamo potuto leggere ma che stiamo qui a recuperare.
1: Vai
2: tipo,
1: al volo, vai.
2: Ciao, sono Luisa da Trapani e volevo restituire la mia red bag, va bene?
1: Sì, è piaciuta, vabbè.
2: Non lo so. Buongiorno a tutti, anche se non si dovrebbe dire buongiorno perché ormai è pomeriggio. Voglio salutare Barti Colucci che mi ha detto di chiamare a questo numero per salutarlo. Ciao Barti Colucci,
1: sì,
2: va bene?
1: Dire
0: Barti, che fai questo numero?
2: E infine sono Vittorio, il padre di Leonardo, che sì, vi ascolta sempre. Visto sì, che non mi risponde al telefono, gli potete dire che deve tornare a casa perché dobbiamo andare a mangiare la pizza e lo stiamo aspettando?
1: Sì, vabbè,
2: Leonardo, dai, ti sta aspettando tuo padre, sì, per piacere, torna a casa.
1: Ma dove però? Non sappiamo dove, in quale via.
2: Leonardo lo sa.
1: Va bene. Come sappiamo che la puntata è finita, quindi ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori, a partire poi da chi c'è in parte attiva questa trasmissione, la parte registica, Peppe Verdelle, che salutiamo e ringraziamo.
2: Grande Peppino!
1: Grazie a Francesco Arienzo da Milano, Patrizia Critelli, la parte del vetro, Fiore Liborio da parte tecnica, ovviamente lei, Lavinia, Mauro.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld. 2-2.
1: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
2: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
1: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
2: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
1: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori. Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: 2-2.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
7: Cosa avete deciso di imparare oggi?
6: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
8: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
7: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
9: Ogni stagione è piena di sorprese.
6: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con

0: Valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime con punte attorno ai 37-38 gradi localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 28 e 29 giugno, Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con...

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
2: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, torniamo a parlare della statale Romea tratto chiusa a causa di un grave incidente all'altezza di Lova, chiusa in entrambe le direzioni e tutte le deviazioni sul posto. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ramo Casalecchio, code e traffico tra Bologna e Casalecchio e allacciamento A14 in direzione di questa autostrada. E andiamo proprio in A14, code e traffico tra Borgo Panigale e allacciamento A13 verso Ancona, sempre in questa direzione code per incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Vediamo cosa accade in A1, ci sono delle code per incidente tra Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale, ma sempre in A1 tratto Firenze-Roma ci sono code a tratti per maltempo, raccomandiamo ovviamente prudenza, tra lo svincolo di Orte e Magliano Sabina in entrambe le direzioni. Andiamo poi sul tratto urbano della A24, è da poco avvenuto un incidente tra lo svincolo della tangenziale est e lo svincolo Portonaccio e qui siamo in direzione del grande raccordo anulare. Tutto pubblica utilità, buon ascolto.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
7: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
5: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.

Buonasera. Ma e questa è Radio 2, era ora, sono le 21, siamo insieme per ascoltare un sacco di musica fino alle 23, lo sapete come funziona, l'avete capito, ormai sono 3 giorni che andiamo in onda, quindi il mondo intero sa di noi, iniziamo sempre con un live e chiudiamo sempre con un live, ci piacciono i live, estate, quindi noi che comunque stiamo lavorando, siamo magari, siete in macchina, state tornando a casa, siete a casa, vi state rilassando, vi facciamo vivere un po' l'esperienza del live lo stesso. Era il 2006, loro sono i Gorillaz, Feel Good.

Che bello, voglio dire, è bello essere sulla stessa terra dei Gorillaz, cioè sono persone che ti fanno alla fine accettare tutto sommato di essere un essere umano come loro, perché ecco, quando delle persone sanno fare questo, e allora tu sei felice, dici ogni tanto succede qualcosa di bello. E quello che stiamo cercando di fare a Era Ora, dalle 21 alle 23 su Radio 2, dal martedì al venerdì, e ci siete anche voi al 348 7300 200. Ora vi voglio parlare di un altro personaggio del mondo della musica che è stato molto utile, perché parliamo di Frank Ocean. Noi useremo il suo disco d'esordio. Lui era già famoso perché aveva già pubblicato delle cose online, quindi c'era gente che già lo conosceva, però poi esce Channel Orange nel 2012 e cambia completamente le regole del mondo del rap, se possiamo chiamarlo rap, ma non è solo rap in realtà. La cosa particolare, la cosa che lo differenzia sicuramente dagli altri, è il fatto che lui abbia fatto Coming Out insieme a questo album. Quindi voi pensate, comunque, quindi parliamo di 15 anni fa, non è così scontato per un artista urban di colore di dire sto con un ragazzo, cioè fare coming out in quel modo. Quindi veramente tanto di capello. Lui ha cambiato un po' le regole, appunto, in questo linguaggio che è sempre stato molto omofobo, anche molto misogino, e ogni tanto ci vuole proprio qualcuno che spacca queste regole. Frank Ocean lo fece, quindi non solo per questo noi lo passiamo, anche perché questo è un pezzo da paura, si chiama Lost.

Radio 2, questo è Era Ora, io sono Emma Stoccolma e altri 487 300 200, potete scrivermi, ad esempio come ha fatto Michele che mi chiede un brano dei 21 Pilots perché li adora da morire. Questa domenica ci sarà un loro concerto al Parco Bussola in occasione della prima estate. Dov'è il Parco Bussola? Dov'è questo live? Vabbè, comunque sì, metteremo dove? Lido di Camaiore. Ma ti sentono quando mi parli in cuffia? Non ti sentono, Provenzano? Questo è un problema, perché sarebbe giusto avere il regista in voce, mi farebbe anche un po' di compagnia. Comunque metteremo un brano di 21 Pilots, me ne piace uno, devo dire che era la hit con la quale sono usciti, però sì, perché no, fatemi anche delle richieste, 3487 300 200. Anzi, vi voglio chiedere io una cosa adesso, prima di mettere il prossimo brano, vi voglio chiedere: che cosa state leggendo? Io ho appena finito il libro di Francesco De Carlo che si chiama I Malviventi, e se vi piace Amaniti, vi piace Zero Calcare, è il libro per voi. Io l'ho iniziato, cioè non riuscivo neanche più a uscire senza, cioè è stato proprio, fatto l'amore con quel libro, è stato molto bello. Quindi se avete un libro che vi ha tenuto così negli ultimi tempi, io me lo segno, e sicuramente per quest'estate me lo leggerò se c'è qualcosa che mi interessa. Comunque scrivetemi, fatemi compagnia, 3487 300 200. Noi adesso andiamo in Francia, ogni tanto ci andiamo almeno 3-4 volte a puntata, e ascoltiamo Kavinsky, questo è Night Call.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità. 2-2.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
6: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Radio 2, era ora!

Radio 2, era ora il titolo del programma. Qualcuno ieri mi ha scritto al 3487 300 200, era ora, il sottotitolo è che mi liberassi di Gino Castaldo e Luca Barbarossa. L'avete detto voi, non l'ho detto io. Comunque non è così, perché con Luca riprenderemo a settembre e con Ginotto siamo in giro per teatri con una sfida, una faida, anni 80 contro anni 90. Veniteci a trovare, ci sono le date sui nostri canali social.

e Fiore Liborio che mettono la musica così come un back to back, veramente state facendo. E, per ora dai, la scaletta vi sta piacendo, credo, eh? Mi state scrivendo in tanti al 3487 300 200, anche tanti consigli di lettura, ma andiamo avanti con una super hit. È il 1994 quando esce questo pezzo. Devo dire che l'album è Super Unknown, io non l'ho mai sentito, perché io conosco solo Io come voi, io lo so, non dovete mentire a me, alla zia Eva Stoccolma. Noi abbiamo sentito solo quelli, non sapevo manco ci fosse un album, pensavo fosse una One Hit Wonder quella di Soundgarden. Comunque, video scioccante ovviamente, pezzo

speaker che in qualche modo doveva rientrare sul brano. Comunque Chris Cornell disse di aver scritto questo brano in un quarto d'ora dopo un pomeriggio passato a guardare film horror e non lo so, è sempre un po' strano quando gli artisti dicono di aver scritto un capolavoro in così poco tempo, però non lo so, io un po' ci credo perché è successo anche a me con Ménage à Trois. L'ho scritto in forse 7 minuti, quindi vabbè, ed è un capolavoro, ragazzi, anzi ancora non l'ho messa, però in questi giorni. No, vabbè, comunque, a proposito di film horror, ci sono dei film che stanno spaccando al botteghino e uno di questi è Obsession, che è un'idea che è costata veramente poco e ha fatto, non so i numeri, però insomma ha guadagnato molto più di quanto ha speso per questo film. Infatti operazione mega riuscita. Adesso ho visto che però tutti i tecnici che hanno lavorato al film dicono noi abbiamo preso poco, è costato tutto poco, adesso voi state diventando milionari e noi vorremmo un aumento, comunque una promozione per il lavoro che abbiamo svolto. Effettivamente ci può stare, perché quando poi un prodotto va benissimo, insomma, un po' come Kevin Prince che prese solo $20,000 per fare la risata in Thriller, quando gli chiese Michael Jackson: preferisci i diritti della canzone o $20,000 subito? $20,000 subito, bravo genio! Invece no. Comunque, ecco, Obsession non è male, e ho visto anche Backrooms, che però non so se consigliarvelo, non è proprio un horror. Parla di follia, però sempre meglio i film anni 90. Quanto era tutto più bello negli anni 90? Era tutto più bello, ma non c'era. Era ora. Adesso noi ascoltiamo Burna Boy, e se non lo conoscete sicuramente invece lo conoscete perché lui è insieme a Shakira nella canzone dei mondiali Dai Dai. Dai Dai per l'Italia l'hanno fatta, no? Non l'hanno fatta. Dai Dai, ok. Va bene, ascoltiamo Burna Boy.

Last del 2025 che mi riprende un beat molto famoso di Toni Braxton, parliamo degli anni 90, e prima o poi la metterò perché è proprio un inno per le ragazze, insomma. It wasn't man enough for me, non era abbastanza uomo per stare con me, e questo ce l'ha insegnato Toni Braxton, quindi io sicuramente la passerò in questi giorni. Ma qualcuno mi scrive al 348 7300 200: come stai? Bene Miriam, sto bene ma neanche troppo, perché oggi è il 25 giugno, e nel 2009, proprio in questa data, moriva Michael Jackson, quindi insomma ricordarmelo mi ha fatto un po' soffrire ieri. Perciò io cercavo una canzone da mettere, è finita che sono stata 3 ore a sentire Michael Jackson, ho finito la scaletta alle 3 di notte perché non sapevo che brano mettere. In realtà ce n'era uno in un album che si chiama Blood on the Dance Floor che raccontava proprio del come è morto, e quindi era assurdo perché poi Michael non ci ha abituato a parlare di medicinali, no? Fa proprio i nomi specifici, il brano si chiama Morphine e parla anche di Demerol, che è un altro medicinale che lui insomma usava e ne abusava, e racconta in questo brano un po' come i dottori possono diventare spacciatori, e questo è un grande problema in America. I medicinali stanno facendo una strage veramente, le strade delle grandi città americane sono piene di zombie, di persone che non riescono a uscirne. Ad esempio si parla tanto di fentanyl, che poi bene o male è la stessa cosa, ne faceva uso anche Michael, e quindi in quel brano lui racconta proprio un po' anticipando quello che poi gli sarebbe successo. Ma non l'ho messo perché era troppo strano quel pezzo, io lo amo, però ho detto vabbè dai, non posso trattarli così male gli ascoltatori di Era Ora. E quindi abbiamo messo in realtà un brano un po' felice. Certo c'è questa intro, sentite, questa intro se la poteva risparmiare Michael, eh? Dangerous 1991, ascoltiamo Will You Be There. Vi ricordate il live quanto era bello? C'era un angelo che scendeva dal cielo e lo abbracciava e lui iniziava a piangere, era fantastico.

Ma mi fai entrare sul discorso di Michael? Ma dai, Provenzano, te devi vergognare. Ma se io non parlo.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Oh, così si fa, così si fa. E così noi abbiamo ricordato Michael Jackson, che in realtà io ricordo ogni giorno che vivo su questa terra. Era un brano molto intenso, appunto proprio perché questo finale, che Provenzano, essendo un mostro di persona, non voleva farvi sentire, però in realtà era proprio il momento dove lui raccontava della sua vulnerabilità, dove lui si faceva abbracciare da un angelo piangendo. Cioè, veramente, io devo cambiare il regista di questo programma. Era Ora, si chiama questo programma, e non ti sento, devi parlare. Chiamo la mamma, chiamo l'avvocato. Beh, una dei due non c'è più, quindi farò fatica. Adesso noi ascoltiamo veramente una chicca della musica italiana. Sto parlando dei CCCP e questo è Amandoti.

0: Ma Alessandro, che mi scrivi al 3487 300 200, che questa versione con questi arrangiamenti è terribile, ma come ti permetti, amandoti, di CCCP, cioè lo puoi dire di Michael Jackson se mai, però no vabbè dai, questo è un, per me è un capolavoro. Comunque ho parlato troppo per colpa di Michael, e quindi adesso andiamo un po' più veloce, perché ve l'ho detto, questa è tutta la musica che più ci piace, ma i brani non c'entrano niente l'uno con l'altro. Infatti adesso ascoltiamo Central Sea, che lui parla con questo accento londinese cockney, proprio è una roba che adesso va tantissimo nella UK drill, che è un sottogenere del rap trap, e lui è un po' il boss di questo sottogenere, Central Sea. Ascoltiamo Doja.
1: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: Running on Christmas Day.
1: Avete riconosciuto ovviamente il beat, è quello di Dr. Dre per Yves e Gwen Stefani. Lui si chiama Doja Cat, figlio di immigrati in una situazione economica un po' difficile. Lui molla la scuola molto presto e inizia a lavorare in un negozio di scarpe. Ci lavora per qualche giorno, poi scopre quanto verrà pagato per tutto il lavoro e la vita. Non è facile, dice what the fuck, dice basta, io piuttosto mi metto a spacciare. Così fa, e poi per fortuna nella sua vita arriva la musica, e adesso credo che quando si guarda indietro, insomma, si può dare una pacca sulla spalla, perché comunque voglio dire Central C è uno dei rapper più importanti del momento. Andiamo avanti con la musica di Era Ora, dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23 su Radio 2, programma che ho voluto fortemente proprio per mettervi questa musica. Mi dispiace un sacco per voi, ma sono qua per questo. Ascoltiamo Karol G insieme a Manu Chao, questo è Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la

Radio 2 era ora, stavo chiedendo, ma questa è la base di Me Gusta Stu, però no, no, è un'altra, non è... Vabbè, lo sappiamo che Manu Chao ha fatto una carriera con un brano solo e continua, perché Karol G, comunque questo vuol dire veramente che questa viaggiando per il mondo, farà il giro del mondo davvero. Manu Chao il 30 luglio fa un concerto in un bosco a Riccia, in provincia di Campobasso, quindi se volete andare a stringere la mano all'uomo che con il minimo sforzo ha fatto massima resa, veramente magari... Non lo so, toccandolo un attimo così, stringendogli la mano, magari vi dà un po' del suo potere incredibile. Io non so se c'è un altro artista che è riuscito a fare questo, cioè così tanto, perché lui veramente con un album, cioè, sta andando avanti da 30 anni con quelle basi, ed è un genio, anche grazie a Alfa. L'anno scorso c'era la hit di Alfa, quindi comunque voglio dire, ancora piace anche ai giovani, e questo vuol dire tanto. Allora io vi chiedo uno sforzo di immaginazione. È il 2006, stai andando a Milano Marittima in una decapotabile di non sai chi, probabilmente quest'estate qualcuno ti spezzerà il cuore, non sto parlando di me comunque, però una cosa è positiva, è che l'Italia partecipa ai mondiali, non solo partecipa ai mondiali, ma anche li vince. Noi ascoltiamo Bob Sinclair, Steve Edwards, e questo è World All Done.

Ma che bel mood la scaletta di questa sera di Era Ora. Io devo dire, questa di Bob la ascolto molto spesso, cioè trovo, nonostante fosse una hit metà 2000, a parte che ve lo dico, quella musica lì da discoteca sta tornando, cioè preparatevi anche dei David Guetta che tornano, dannata proprio, torneranno tutti, perché comunque la moda poi funziona così anche nella musica. Comunque grande Bob Sinclair, ha insegnato anche alla figlia Paloma a suonare, però ho visto un'intervista in cui, perché io lo seguo molto, dove lui dice che l'ha un po' costretta, perché lei non sapeva bene cosa fare, se voleva studiare o no, e gli ha detto vieni in studio, ti insegno a suonare. Lei all'inizio si rifiutava un po', e poi invece adesso sta facendo tanti DJ set, e la sta un po' preservando, però insomma hanno suonato comunque anche al Tomorrowland insieme, quindi devo dire tanta roba. Il padre DJ fa impressione, è un po' una cosa old school, però non so se consiglierei a un Children of the Sky di oggi di intraprendere la carriera del DJ, perché è cambiato molto, è un po' cringe, forse un po' mi cringe. Adesso ascoltiamo Barry Can Swim, Return to Bebo. Where is Bebo?

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21:58, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dal traforo del Frejus. Galleria chiusa per lavori, inizio traforo versante italiano e versante francese, ovviamente chiusa in entrambe le direzioni. In A5 Prudenza viene segnalato un temporale tra Quincinetto e Ver. Andiamo poi in A23, veicoli scortati anche qui per maltempo tra Pontebbe e Carnia, siamo in direzione della 4 Torino-Trieste. Poi in A14 traffico rallentato per lavori tra Imola e allacciamento, diramazione per Ravenna verso Ancona. Raccordo Bettolle-Perugia, un incidente, rallentamenti tra Passignano Est e Tuoro, siamo in direzione del raccordo Bettolle. Andiamo poi verso la capitale sulla Roma Fiumicino, code a causa di un incidente tra allacciamento raccordo anulare e allacciamento a 12 Roma Civitavecchia in direzione dell'aeroporto. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio 2 accompagna la tua estate e ti aspetta a Torino dal 25 al 28 giugno per il più importante torneo internazionale di golf, gratuito e aperto a tutti. Mettiti alla prova, scopri il tuo swing e vivi da vicino tutte le emozioni di uno degli appuntamenti più prestigiosi organizzato dalla Federazione Italiana Golf. DS Automobile 73esimo Open d'Italia a Torino. Tanto green, grandi emozioni e che swing con la musica di...
4: Radio 2. Radio 2, era ora!

Radio 2, questo era ora il mio programma preferito dopo Social Club. Ovviamente, se mi sente Luca, sono licenziata. Sono le 22, quindi stiamo entrando nella nostra seconda ora di Era Ora. Scusate la ripetizione. E io, siccome voglio dimostrare al mio alter ego, cioè Giulia Vecchio, alla Jalapas, che io di Beatles me ne intendo, voglio dedicare proprio uno spazio dopo aver sentito i Cassius con Tup Tup, è un brano del 2006. Molto 2006 oggi, ma cosa mi è successo? Non l'ho fatto apposta, come non ho fatto apposta di mettere questo pezzo di John, Paul, George e Michael, come dice Giulia Vecchio, vabbè, George e Ringo ovviamente, però oggi in realtà è il 25 giugno, è il Global Beatles Day, per ricordare a tutti noi il messaggio universale di pace, amore e condivisione che la band ha diffuso attraverso la propria musica e non solo, anche attraverso appunto proprio uno stile di vita. E quindi non lo sapevo neanche, mi fa molto piacere. Questo è un pezzo bellissimo con Provenzano, prima abbiamo pensato, lo mandiamo in primo piano, sì, perché io non sono Gino Castaldo, io non parlo sui Beatles perché li rispetto, a differenza sua che li sfrutta solo per guadagnarci. Ascoltiamo i Beatles, While My Guitar Gently Weeps.

Mi avete scritto Alessandro, sempre Alessandro, che prima non amava tanto i CCCP, scrive: ma se fosse il più sensibile proprio George Harrison, solitamente riteniamo Lennon con le battaglie contro la guerra eccetera, ma un brano così solo una bella anima poteva crearlo, saluti. Beh, io penso George Harrison è un grande, lui ha cantato I Got My Mindset On You, cioè è proprio uno che ha fatto parte dei Beatles e poi canta quel brano, è un grande, è solo veramente uno da ammirare. Comunque, perché oggi il Global Beatles Day? Perché il 25 giugno del 67 i Beatles entrano negli studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per eseguire All You Need Is Love durante la prima trasmissione televisiva globale via satellite. Quindi 400 milioni di persone quella sera in tutto il mondo guardano questa trasmissione e diventa un'esibizione indimenticabile. Quindi proprio per questo il 25 giugno il Global Beatles Day. La musica non si ferma a Era Ora, perché adesso noi ascoltiamo, devo dire, su questa base va bene tutto, cioè tu metti questa base e diventa automaticamente una bella canzone, tant'è che non è la prima Snow Allegra ad usarla insieme a Vince Staples, ma riconoscerete il beat di Glory Box, di Portishead, di Hell Is Round the Corner di Tricky e non solo. In realtà poi pare che la matrice di questa base arrivi da Daydream, di quei fricchettoni dei Wallace Collection. Daydream è un gran pezzo e lo metteremo molto presto. Ascoltiamo Snow Allegra, Vince Staples, e il titolo non ve lo dico perché ho parlato già troppo in inglese.

E chiude con gli Scratch questo Nothing Burns Like the Cold, niente brucia quanto il freddo. No, rispondo a una domanda che mi è arrivata sul numero di Radio 2, che è il 3487 300 200. Non è che non mi piace l'inglese, che purtroppo lo parlo, noi francesi lo chiamiamo il Franglish, perché abbiamo proprio un accento francese. Non so se ve ne siete accorti, perché in italiano mi sa che non si sente il mio accento francese, però in inglese si sente ancora di più, pensate. Quindi è per questo che a volte, quando ci sono i titoli lunghi, io un po' mi vergogno nei vostri confronti. Detto questo, vi voglio parlare di un artista che ci piace tantissimo, che si chiama James Blake, ed è uno che sicuramente dà priorità all'arte, e già questo è importante quando uno vuole fare musica, ma non è sempre così. L'industria musicale oggi è un casino. Gino Castaldo ha scritto un libro che si chiama La musica è finita. Io ve lo consiglio, perché intanto è scritto grosso e piccolo, quindi potete leggerlo facilmente anche voi. E a parte questo, dentro ci sono tanti spunti interessanti del perché la musica sta prendendo questa strada. Insomma, ci rendiamo conto tutti dei brani che durano veramente il tempo di un fuoco di paglia, no? E ci chiediamo a volte: ma perché? Perché quest'artista fa queste scelte? Comunque, James Blake, un po' di risposte insieme a Gino Castaldo ce le dà. Ad esempio, lui sul suo Instagram ha scritto un po' di cose e noi ve ne riportiamo alcune. Lui dice: la stampa musicale, quindi il lavoro proprio che faceva Gino fino a qualche anno fa, la stampa musicale non fa più soldi. Il risultato è che molti giornalisti vengono pagati dalle etichette per parlare bene dei loro artisti. Questo ve ne siete accorti anche voi, credo. Quello che leggi non è sempre un'opinione, a volte è pubblicità. La verità è anche che non si può più criticare un artista, perché se quell'artista ha più followers di te sei rovinato, perché ormai è Sparta proprio. Se tu fai una critica, quell'artista dice a tutti i suoi followers con una stories di venire a massacrarti. Quindi l'opinione musicale è vero che non esiste più, in questo James Blake ha ragione. Poi dice: i commenti sotto i post degli artisti sono spesso finti, generati da bot, le etichette pagano per creare un effetto gregge, se tutti sembrano entusiasti anche tu lo diventi. Dice anche: esistono miliardi di stream comprati, bot farm che fanno girare canzoni in loop per scalare gli algoritmi. Un artista con 50 milioni di stream potrebbe avere 5 ascoltatori reali. È un po' forte questa cosa che dice James Blake, però è un'estremizzazione, però credo che sia abbastanza vero. Magari non solo 5 artisti reali, però insomma i numeri non sono mai quelli giusti, e se ci fate caso le case discografiche vendono gli artisti proprio in base ai loro numeri. Il resto ve lo leggo dopo, perché comunque è molto interessante, ma nel frattempo noi lo ascoltiamo anche per farvi capire proprio il suo approccio alla musica. Siamo nel 2019, l'album è Assume Form ed è un album che su Radio 2, quando c'era ancora Back to Back, abbiamo consumato. È tutto bello. Qua ascoltiamo James Blake e Andre 3000 degli Outcast. Vi ricordate gli Outcast? Ve li ricorderemo presto. Ascoltiamo appunto suo, era ora, Where's the Catch?

Esiste la musica bella, esiste, la trovate a Era Ora dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì, ovviamente su Radio 2, la nostra radio adorata. Tra l'altro questa è la sala C e quindi io ho passato quasi 10 anni in questa sala, perciò sono anche molto, mi sento molto a casa. Devo dire che il mood serale con la regia di là, le luci spente, insomma questa musica, stiamo proprio godendo e siamo molto felici di essere qua la sera tutti insieme. E infatti ringrazio la squadra, è una bella compagnia questa. E finivo il discorso di James Blake sulla musica di oggi. Lui dice vabbè che oggi la I genera musica indistinguibile da quella umana, quindi già le label la usa l'intelligenza artificiale spesso senza neanche dichiararlo, quindi è molto difficile essere autentici oggi, più che altro nessuno si accorge di un brano autentico o meno. Però insomma la nota positiva, vi vogliamo lasciare comunque una cosa positiva di tutto questo discorso, è che lui dice quello che rimane è l'ascolto diretto, se ci pensate quello che stiamo facendo noi la sera, il passaparola vero, la fiducia in chi conosci, la vera stampa indipendente. Se sei un artista e ti sembra di non farcela, sappi che stai competendo in un gioco truccato, probabilmente stai andando molto meglio di quanto pensi. Nel frattempo sono le 22:22:22 secondi e quindi è il momento di ascoltare i Roots con The Seed.

vostri messaggi. Fuori piove, io ballo da solo alla musica di Ema. Beh, grazie, che bello, sono molto felice. Questo era proprio lo scopo di Era Ora. E quindi sì, fuori sta piovendo, sta diluviando a Roma, e per questo adesso ci sono 57 gradi. Ascoltiamo Original Coffee, non ci fermiamo con la musica.

0: direzione, radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo 17 anni diventano definitive le condanne per la strage di Viareggio. La Cassazione ha confermato la sentenza per tutti e 12 gli imputati, compreso l'ex AD di Ferrovie Mauro Moretti, condannato a 5 anni, per cui ora si aprono le porte del carcere. Il 29 giugno del 2009 un treno merci partito da Trecate in Piemonte deragliò poco dopo aver superato la stazione ferroviaria della cittadina toscana. Il GPL, fuoriuscito da un vagone cisterna, provocò un'esplosione che devastò il quartiere del Terminetto, uccidendo 32 persone, tra cui 3 bambini. A provocare la strage, secondo le risultanze del processo, una lunga serie di omissioni e di mancate valutazioni dei rischi. In Venezuela, dopo il terremoto di magnitudo superiore a 7, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime, tra le oltre 42.000 persone segnalate come disperse. 188 al momento i morti accertati, tra questi anche un italo venezuelano di 56 anni.
3: La conferma arriva dalla Farnesina. Il nostro connazionale è stato travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dalle due violente scosse di magnitudo superiore a 7 che alle 18 di ieri, ora locale, hanno devastato l'area nord-occidentale del Venezuela. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto presenti nel paese. Si teme possano essere nella lista dei dispersi, che si allunga di ora in ora. Si scava senza sosta sotto le macerie delle decine di edifici crollati, soccorsi resi difficili anche dal blackout dell'elettricità e delle comunicazioni, oltre che dalle continue scosse di assestamento. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, che dunque è stato chiuso. 3 fratellini sono stati estratti vivi dal cumulo di calcinacci in cui era collassata la loro casa. La presidenta d'interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, il Vaticano ha donato 100.000 euro, gli Stati Uniti invieranno 150 milioni di dollari in aiuti. Valentina Isa, GR2.
2: Il conflitto nel Golfo Persico. L'Iran interviene dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che ha parlato di un diretto coinvolgimento degli alleati europei nella guerra, citando anche l'Italia. Vogliamo conoscere le ragioni di questo atto di aggressione contro il popolo iraniano, afferma un portavoce del governo. Ha fatto seguito un nuovo messaggio del ministro della difesa Crosetto. Le parole a caso di Rutte, scrive in una nota, rischiano di produrre serie conseguenze sul piano internazionale. E dalla Francia è intervenuta anche la premier Meloni.
4: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Ha confessato Pietro Moriconi, 63 anni, arrestato dopo il duplice omicidio della moglie Ketty Andreoni e del figlio 24enne Mirko a Camaiore in Versilia.
5: Da almeno 20 giorni avrebbe pensato a come uccidere moglie e figlio. C'è anche l'ipotesi della premeditazione nel duplice omicidio di Pieve di Camaiore, dove Piero Moriconi, 63 anni, uccide con un fucile la moglie Ketty Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Sentito per ore nella caserma dei carabinieri di Viareggio, l'uomo prova a spiegare il gesto. Tensioni familiari continue, la convinzione che il figlio frequentasse cattive compagnie, facesse uso di stupefacenti, ma anche il sospetto che la moglie potesse essersi rifatta una vita.
6: Lui mi ha detto delle volte, il ragazzo via Mirko, litigavo con la mia mamma, ma facevo pace subito.
5: Tra le concause riferite agli investigatori anche il difficile rapporto con l'omosessualità del figlio. In alcuni post sui social Mirko scriveva: è brutto pensare che un padre ti preferisca morto anziché gay. Il legale dell'uomo, Giacomo Fabbri, parla però di ansia genitoriale, non di odio. Avrebbe detto agli inquirenti: mi dispiace, ma andava fatto. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio di convalida. Valerio Scarponi, GR2.
2: Ora la musica con un duetto inedito, quello tra Jovanotti e Gabry Conte. In attesa di San Siro Dance 2026, l'evento che come lo scorso anno trasformerà lo stadio di Milano in un'enorme pista da ballo, esce a mezzanotte DNA, il brano dance pop che segna la prima collaborazione tra i due artisti. E chissà che nello show di sabato notte Jovanotti non raggiunga Gabry Ponte per cantarlo e ballarlo per la prima volta dal vivo. La linea torna a Era Ora, il prossimo GR2 domattina alle 6.30.
0: Radio 2, Era Ora! Con Emma Stoccolma.
7: E ringrazio il GR2 per il lancio. Che emozione sentire che dicono passo la linea a Era Ora. Comunque, cara Emma, anch'io sto ballando con la tua musica, ma io lo sto facendo con lo smartphone, gli auricolari, il tubo d'acqua in mano, mentre annaffio il giardino. A Bologna non piove, fa caldissimo, però qui in collina si sta molto bene. Grazie Adriana, grazie a tutti quelli che mi hanno mandato i messaggi. Oggi è vero, ragazzi, a Bologna fa un caldo e forse peggio, vabbè, non lo so, fa caldo in tutta Italia sicuramente, però la pioggia di questi giorni a Roma ci sta aiutando molto, devo dire. Quindi immaginare la pioggia e il buio, la notte, questa canzone sotto. L'unico piccolo problema è la mia voce, invece, infatti adesso sto zitto.

Che bello, devo dire, ci sta sempre bene. Ovviamente anche colonna sonora del film Philadelphia, film che ritirerò fuori adesso per la mia sfida contro Gino, perché qua si vince, ragazzi. Lui mette ho visto cose che voi umani di Blade Runner, ma chi se ne frega di Blade Runner, vuoi mettere con Philadelphia che ci ha spiegato cosa voleva dire veramente essere vittima di questa malattia negli anni 90, di cui si parlava tantissimo, che era l'HIV, che esiste ancora, che però per fortuna si può curare, si può convivere con questa malattia. Negli anni 90 non era così, e questo è stato un grande film che ci ha spiegato anche la realtà intorno a questa malattia, cosa succedeva. Ah, lo sapete, ne approfitto, lo so, Provenzano, mi hai detto di non parlare troppo, però c'è una cosa molto interessante che mi è venuta in mente adesso. Lo sapete perché nella sigla LGBT plus Q plus, scusate, c'è la L prima della G, quindi lesbian, gay? Lo sapete perché c'è la L prima? Perché negli anni 90, quando c'era la pandemia di HIV, di AIDS, era toccata soprattutto la comunità gay, soprattutto gli uomini. E cosa succedeva? Andavano in ospedale e loro non avevano il diritto di stare con i loro compagni. Quindi se tu eri il fidanzato anche da tantissimi anni, oppure da anche solo una settimana, di una persona che aveva l'HIV e stava in ospedale, tu non potevi entrare perché era proibita questa cosa. Mi viene la pelle d'oca a pensarci. Chi è stato vicino agli omosessuali in ospedale durante tutto quel periodo? La comunità lesbian. E per questo, in onore di questo aiuto che le lesbiche hanno dato agli omosessuali che finivano, i gay che finivano in ospedale, in onore a questo aiuto la L viene prima della G in questo LGBTQ+. Io sono molto contenta di raccontarvelo, non si sa perché, però è sempre una cosa interessante in realtà, no? Da dove arriva. Io ci tenevo a mettere questo pezzo. Hanno provato di là, al di là del vetro, a impedirmelo, ma chi è che comanda qua, ragazzi? Chi è che comanda era ora? Io, un solo capitano.

Anarchia, era ora Radio 2, stiamo spostando tutti i brani della scaletta giusto per metterci i bastoni tra le ruote. Loro erano in linea 77 Fantasma, grazie, mi avete scritto al 3487 300 200, anche perché dovete sapere che Matteo Strada assolutamente non voleva che io suonassi questo pezzo, proprio, cioè io mi dispiace se ci ascoltano in linea 77, io ho dovuto lottare, forse ho perso un amico stasera, invece lo sapete cosa voleva? Lui a tutti i costi vuole mettere il pezzo che arriva adesso, cioè Matteo Strada, ve lo dico, è l'autore di questo programma, e quindi io pensavo di essere il capitano, invece a quanto pare insomma qualcuno può anche dire la sua opinione. A me non mi sembra tanto giusto, noi francesi di solito usavamo un metodo semplice per evitare queste prese di posizioni, però vabbè, siamo nel 2026, abbiamo fatto un passo avanti, e quello che mi ha scritto inizia così: sconosciuti ai più, e allora perché lo metti? No, beh, sto scherzando, noi serviamo anche a questo. Sconosciuti ai più, loro sono due fratelli salernitani, Marco e Jack, hanno vinto un Grammy per Actual Life di Fred Gain. Fred Gain l'abbiamo passato ieri, mi sembra di capire, comunque è un DJ producer molto importante sulla scena in questo periodo. Loro suonano spesso insieme appunto a questo Fred Gain. Se non l'avete mai sentiti in Italia, invece li avete sentiti insieme a Clementino, Capo Plaza, insomma tanti, più però hanno collaborato con Ed Sheeran, con i Black Eyed Peas, quindi non hanno tanto bisogno del nostro passaggio a Radio 2 Era Ora, però ci fa piacere invece sentirli, soprattutto a Matteo Strada. Parisi, questo è Lights On.

Parisia, era ora, abbiamo il messaggio di una persona, non vi dico chi è, che dice: si capisce perché sono sconosciuti ai più. È vero, è arrivato questo messaggio. Però no, invece spaccano i Parisi, ragazzi, perché veramente prodotto italiano che noi esportiamo in giro per il mondo e dobbiamo andare fieri. Cavolo, ci abbiamo messo 20 anni a dire che Gigi D'Agostino era figo, lo sapeva tutto il mondo, e gli ultimi eravamo noi in Italia che dobbiamo sempre snobbare quello che di bello facciamo, e questo non mi sembra giusto, ma noi siamo qua anche per questo, per spiegarvi cosa c'è di bello musicalmente in giro per il mondo. Questa è di Parisi, è del 2024, quindi comunque siamo abbastanza contemporanei. Sta ancora piovendo qua, c'è un poco, quindi posso tornare a casa tranquillamente, vabbè, divento riccia, però non è un problema. Ascoltiamo, vabbè, questa è una chicca, io già la metto sotto The Score, un album veramente da ascoltare dall'inizio alla fine, però noi piano piano ve lo

Che belli gli anni 90, questa puntina, si usava ancora la puntina del vinile, si sente. Si sente anche nella coda di Fuggila dei Fugees, che è il penultimo brano della nostra scaletta di oggi. Mi sono molto divertita, devo dire, ogni sera è ancora più bello fare Era Ora. Per questo voglio ringraziare tutta la squadra: Lucia Mosca, Emma Caggiano, Linda Critelli, le nostre curatrici, in console Fiore Liborio, che si è dato il cambio con Domenico Ganci questa sera, e poi in regia c'è Alessandro Dexter Provenzano, quel atto di Alessandro Provenzano, che presto sarà anche in voce in questo programma. Ringrazio Matteo Strada, i Parisi, ovviamente un po' meno in linea 77 oggi. E noi vi ricordiamo che ci siamo dal martedì al venerdì dalle 21 alle 23, e questo è una condivisione musicale, una cosa che ci fa veramente piacere farlo con le luci spente in radio. Poco parlato, tanta musica, e lo sapete, noi iniziamo sempre con un live e chiudiamo tendenzialmente con lo stesso live, ma forse non sarà sempre così. E quello di oggi, se vi ricordate bene, era quello dei Gorillaz. Abbiamo iniziato con Feel Good e io vi saluto e lascio la linea a Radio 2 con i Gorillaz, All Alone.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

muovo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo.

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.